0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2:16.
2: Meteo. Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio italiano. Nelle prossime ore il sole sarà assoluto protagonista su tutte le regioni, pur in presenza di qualche modesto addensamento in montagna. Dal pomeriggio troveremo i classici temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 2:27.
1: Meteo. L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 2:42 minuti.
2: Meteo. Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio italiano. Nelle prossime ore il sole sarà assoluto protagonista su tutte le regioni, pur in presenza di qualche modesto addensamento in montagna. Dal pomeriggio troveremo i classici temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 3:01.
1: Meteo. Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio italiano. Nelle prossime ore il sole sarà assoluto protagonista su tutte le regioni, pur in presenza di qualche modesto addensamento in montagna. Dal pomeriggio troveremo i classici temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta. Tonight.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 3 e 16 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 3:29.
1: Meteo.
2: Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio italiano. Nelle prossime ore il sole sarà assoluto protagonista su tutte le regioni, pur in presenza di qualche modesto addensamento in montagna. Dal pomeriggio troveremo i classici temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 3 e 44 minuti.
2: Meteo.
3: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: le 4 e 2 minuti.
1: Meteo. L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 16 minuti.
2: Meteo. Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio italiano. Nelle prossime ore il sole sarà assoluto protagonista su tutte le regioni, pur in presenza di qualche modesto addensamento in montagna. Dal pomeriggio troveremo i classici temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 4 e 27 minuti.
1: Meteo. L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 42 minuti.
2: Meteo. Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio italiano. Nelle prossime ore il sole sarà assoluto protagonista su tutte le regioni, pur in presenza di qualche modesto addensamento in montagna. Dal pomeriggio troveremo i classici temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Meteo. Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio italiano. Nelle prossime ore il sole sarà assoluto protagonista su tutte le regioni, pur in presenza di qualche modesto addensamento in montagna. Dal pomeriggio troveremo i classici temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

no country club either.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 5 e 18 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Meteo. Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio italiano. Nelle prossime ore il sole sarà assoluto protagonista su tutte le regioni, pur in presenza di qualche modesto addensamento in montagna. Dal pomeriggio troveremo i classici temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 5 e 47 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale, il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Sono le 6.
1: Meteo. L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 6 e 15 minuti.
2: Meteo. Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio italiano. Nelle prossime ore il sole sarà assoluto protagonista su tutte le regioni, pur in presenza di qualche modesto addensamento in montagna. Dal pomeriggio troveremo i classici temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 6 e 27 minuti.
0: Meteo.
4: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: fa notizia.
1: Sono le 6 e 41 minuti.
0: Meteo.
2: Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio italiano. Nelle prossime ore il sole sarà assoluto protagonista su tutte le regioni, pur in presenza di qualche modesto addensamento in montagna. Dal pomeriggio troveremo i classici temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio.

0: GR News.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 7 e 2 minuti.
0: News.
3: Buongiorno dalla redazione. Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto in Colombia. Non riposeremo fino a riuscirci, aveva promesso il sindaco sui social, riferendosi agli sforzi in corso da ore per riuscire ad estrarre la giovane. Sono oltre 2700 le persone segnalate come disperse dopo il terremoto di magnitudo 7.4 avvenuto lunedì. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Un italiano è morto ieri a Formentera. La causa più probabile del decesso sarebbe l'annegamento, sebbene ciò non sia stato ancora accertato in via definitiva, così come anche l'identità della vittima. L'allarme è stato lanciato da un altro bagnante che ha notato la vittima in difficoltà in acqua e ha tentato di soccorrerla inutilmente. Dopo l'arresto, il primo confronto oggi con i giudici. Walter Lavitola, arrestato perché ritenuto il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, comparirà in una saletta del carcere di Rebibbia davanti al GIP nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia. Intanto il ministro Salvini attacca: fino a che non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e Lavitola, il denaro pubblico degli italiani non deve più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda. Parole alle quali Ranucci risponde con un post sui social: Salvini ha chiesto alla RAI la mia sospensione. L'attività eruttiva dell'Etna non si arresta e proseguono i disagi per i viaggiatori. Dopo la sospensione delle attività all'aeroporto di Catania a causa della nube vulcanica in atmosfera, si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli saranno sospesi fino alle 11 di oggi. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta. Si avvicina il momento del fenomeno astronomico più atteso dell'estate. Oggi l'eclissi totale di sole sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale e del Nord America. Una giornata ancora più speciale, visto che poi nel cielo si potranno scorgere le Perseidi, ossia le stelle cadenti più celebri. In Italia l'eclissi sarà visibile in modo parziale. E ora lo sport con gli europei di nuoto e di atletica. Nadia Battocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale a Birmingham nei 5.000 metri. Delusione invece per Jacobs, che si ferma nella finale dei 100 per un infortunio all'adduttore. Ital nuoto show in vasca a Parigi. Una Simona Quadarella da record infila il quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero. Martina Hingis invece trionfa nei 100 rana. Terzo Cerasuolo dopo aver condotto per tre quarti di gara. Bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio italiano. Nelle prossime ore il sole sarà assoluto protagonista su tutte le regioni, pur in presenza di qualche modesto addensamento in montagna. Dal pomeriggio troveremo i classici temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 7 e 9 minuti.
1: News. Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Si accende lo scontro politico sul futuro di Sigfrido Ranucci dopo l'arresto di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista. Matteo Salvini chiede che il report vada avanti senza il suo conduttore fino a quando non sarà fatta piena chiarezza sui rapporti tra i due. Ranucci replica sui social: vuole la mia sospensione. Dal centrodestra si insiste sull'aspetto reputazionale della vicenda, mentre le opposizioni accusano la maggioranza di essere garantista con gli amici e giustizialista con Ranucci. Il legale del giornalista parla di una triplice vittimizzazione: l'attentato, il presunto tradimento di un amico e una campagna di linciaggio politico e mediatico. In Rai si è riunito il comitato etico, circolano anche ipotesi di sostituzione alla guida di Report, mentre a Re Bibbia è previsto l'interrogatorio di Davitola.
2: Nuovo capitolo dello scontro tra Italia e Spagna sulla gestione della crisi migratoria di Ceuta. Madrid accusa Roma di aver sospeso Schengen per interessi di parte e ragioni elettorali interne, anziché per reale solidarietà europea. Il ministro degli esteri spagnolo Albares, in visita nell'exclave, ribadisce però la linea dura: chiunque entrerà irregolarmente sarà rimpatriato. Resta alta l'allerta per il rischio di un nuovo ingresso di massa di migranti. Bruxelles continua la maledizione e assicura che i controlli reciproci tra Italia e Spagna sono temporanei e che la situazione dovrebbe progressivamente tornare alla normalità. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sarà ascoltato dal comitato Schengen.
1: Emergono nuovi dettagli su un'operazione segreta organizzata per proteggere Donald Trump dopo minacce ritenute credibili provenienti dall'Iran. Dopo il summit NATO di Ankara, la Casa Bianca aveva annunciato la partenza del presidente sull'Air Force One. Secondo i media americani, Trump sarebbe invece stato trasferito in gran segreto su un altro aereo militare, un C-32A della US Air Force, nascosto all'interno di un container per il catering aeroportuale. Lo stratagemma sarebbe stato deciso dai servizi di sicurezza dopo aver valutato come concreto il rischio di un attentato. Resta intanto alta la tensione in Medio Oriente. Gli Houthi hanno colpito un mercantile vicino a Bab el Mandeb, provocando 6 morti, mentre a Hormuz gli Stati Uniti hanno sparato contro una nave panamense accusata di violare il blocco.
2: Continua la corsa contro il tempo in Colombia dopo il devastante terremoto che ha colpito il nord-ovest del paese. Le squadre di soccorso scavano tra le macerie mentre il numero dei dispersi supera le 4.000 persone. Le stime più pessimistiche ipotizzano un bilancio finale che potrebbe arrivare fino a 1.000 vittime. Da Cali arrivano però anche storie di speranza. Una madre e il suo bambino appena nato sono stati estratti vivi dal crollo di un edificio di 5 piani, così come una giovane è rimasta sotto le macerie per circa 30 ore. Gli Stati Uniti hanno stanziato 15 milioni e mezzo di dollari per gli aiuti, mentre il Papa ha espresso profondo dolore per la tragedia.
1: Veniamo in Italia. La quarta ondata di calore diventa la più lunga dell'estate italiana. Le temperature restano fino a 7-8 gradi sopra la media e la fase di caldo intenso potrebbe arrivare ad una durata complessiva di circa 20 giorni consecutivi. Gli esperti sottolineano come gli intervalli tra le diverse ondate siano diventati sempre più brevi, un segnale che potrebbe indicare un cambiamento strutturale nella dinamica dell'anticiclone africano. Intanto l'Etna continua a mostrare una forte attività con nuove bocche eruttive e una nube di cenere che provoca disagi al traffico aereo. Attesa inoltre per l'eclissi di sole, che sarà seguita anche attraverso numerose dirette streaming sulle principali piattaforme digitali.
2: E veniamo allo sport. Giornata da incorniciare per lo sport azzurro e gli europei. A Birmingham Nadia Battocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale e conquista l'oro nei 5.000 metri. Bronzo per Maiori. Delusione invece per Marcel Jacobs, costretto a fermarsi nella finale dei 100 metri per un problema all'adduttore. A Parigi l'italnuoto brilla con Simona Quadarella, che conquista il 4º titolo europeo consecutivo negli 800 stile libero, e con Nicolò Martinenghi oro nei 100 rana. Bronzo per Cerasuolo nella stessa gara e per Sara Curtis nei 100 stile libero.
1: Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati in Portogallo. La cerimonia si è svolta a Cascais in gran segreto, alla presenza soltanto dei 5 figli della coppia. L'annuncio è arrivato direttamente attraverso i profili social dei due. Da settimane circolavano indiscrezioni su un matrimonio imminente, prima a Lisbona e poi a Madeira, dove nei giorni precedenti si erano radunati curiosi e giornalisti. La coppia invece ha scelto una cerimonia privata e lontana dai riflettori. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo.
4: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: L'almanacco del giorno.
6: Oggi, mercoledì 12 agosto, Santa Giovanna Francesca di Chantal, il sole sorge a Roma alle 6:11 e tramonta alle 20:14. A Milano sorge invece alle 6:18 e tramonta alle 20:37. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1851 negli Stati Uniti Isaac Singer ottiene il brevetto per la sua macchina per cucire a docche in puntura. Messa a punto in 11 giorni e con $40 di costi, l'invenzione di Singer presenta una importante innovazione che segnerà il futuro delle macchine per cucire. Un pedale che permette di aumentare la potenza della forza motrice e di conseguenza la velocità nel cucito, riducendo la fatica fisica. Nel corso dei decenni successivi sarà un grande successo commerciale, con la produzione e la diffusione dei prodotti Singer in numerosi paesi. In particolare, tra il 1856 e il 1858, conquisterà il mercato europeo, con l'apertura della prima sede a Glasgow e con l'arrivo del primo modello per uso domestico. Nel 1938 Adolf Hitler istituisce la Croce d'Onore per le madri tedesche per incoraggiare la procreazione e l'espansione della razza ariana. Compie oggi 79 anni il cantautore romano Amedeo Minghi, autore tra l'altro anche di diverse colonne sonore per il cinema. La carriera inizia, senza particolari successi, negli anni 60 sia come cantante solista che come autore di brani per altri artisti, tra cui Franco Califano. In seguito alla guida del gruppo Pandemonium, le cose cominceranno ad andare meglio, al punto che, con il brano Immenso, riuscirà ad entrare in tutte le classifiche di vendita internazionali. Al tempo stesso Minghi si farà apprezzare anche come compositore per altri cantanti, come Rita Pavone, Marcella Bella e Anna Oxa, oltre ad una semisconosciuta artista pugliese che lui lancerà personalmente sulla scena. E si tratta di Mietta, con cui conquisterà il terzo posto al Festival di Sanremo, cantando in un duetto il brano Vattene Amore, destinato a divenire famosissimo. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
5: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 7 e 21 minuti.
2: News.
3: Buongiorno dalla redazione. Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto in Colombia. Non riposeremo fino a riuscirci, aveva promesso il sindaco sui social, riferendosi agli sforzi in corso da ore per riuscire ad estrarre la giovane. Sono oltre 2700 le persone segnalate come disperse dopo il terremoto di magnitudo 7.4 avvenuto lunedì. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Un italiano è morto ieri a Formentera. La causa più probabile del decesso sarebbe l'annegamento, sebbene ciò non sia stato ancora accertato in via definitiva, così come anche l'identità della vittima. L'allarme è stato lanciato da un altro bagnante che ha notato la vittima in difficoltà in acqua e ha tentato di soccorrerla inutilmente. Dopo l'arresto, il primo confronto oggi con i giudici. Walter Lavitola, arrestato perché ritenuto il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, comparirà in una saletta del carcere di Rebibbia davanti al GIP nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia. Intanto il ministro Salvini attacca: fino a che non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e Lavitola, il denaro pubblico degli italiani non deve più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda. Parole alle quali Ranucci risponde con un post sui social: Salvini ha chiesto alla RAI la mia sospensione. L'attività eruttiva dell'Etna non si arresta e proseguono i disagi per i viaggiatori. Dopo la sospensione delle attività all'aeroporto di Catania a causa della nube vulcanica in atmosfera, si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli saranno sospesi fino alle 11 di oggi. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta. Si avvicina il momento del fenomeno astronomico più atteso dell'estate. Oggi l'eclissi totale di sole sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale e del Nord America. Una giornata ancora più speciale, visto che poi nel cielo si potranno scorgere le Perseidi, ossia le stelle cadenti più celebri. In Italia l'eclissi sarà visibile in modo parziale. E ora lo sport con gli europei di nuoto e di atletica. Nadia Battocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale a Birmingham nei 5.000 metri. Delusione invece per Jacobs, che si ferma nella finale dei 100 per un infortunio all'adduttore. Ital nuoto show in vasca a Parigi. Una Simona Quadarella da record infila il quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero. Martina Hingis invece trionfa nei 100 rana. Terzo Cerasuolo dopo aver condotto per tre quarti di gara. Bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio italiano. Nelle prossime ore il sole sarà assoluto protagonista su tutte le regioni, pur in presenza di qualche modesto addensamento in montagna. Dal pomeriggio troveremo i classici temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, mercoledì 12 agosto, Santa Giovanna Francesca di Chantal, il sole sorge a Roma alle 6.11 e tramonta alle 20.14. A Milano sorge invece alle 6.18 e tramonta alle 20.37. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1851 negli Stati Uniti Isaac Singer ottiene il brevetto per la sua macchina per cucire a docche in puntura. Messa a punto in 11 giorni e con $40 di costi, l'invenzione di Singer presenta una importante innovazione che segnerà il futuro delle macchine per cucire: un pedale che permette di aumentare la potenza della forza motrice e di conseguenza la velocità nel cucito, riducendo la fatica fisica. Nel corso dei decenni successivi sarà un grande successo commerciale, con la produzione e la diffusione dei prodotti Singer in numerosi paesi. In particolare, tra il 1856 e il 1858, conquisterà il mercato europeo con l'apertura della prima sede a Glasgow e con l'arrivo del primo modello per uso domestico. Nel 1938 Adolf Hitler istituisce la Croce d'Onore per le madri tedesche per incoraggiare la procreazione e l'espansione della razza ariana. Compie oggi 79 anni il cantautore romano Amedeo Minghi, autore tra l'altro anche di diverse colonne sonore per il cinema. La carriera inizia, senza particolari successi, negli anni 60 sia come cantante solista che come autore di brani per altri artisti, tra cui Franco Califano. In seguito alla guida del gruppo Pandemonium, le cose cominceranno ad andare meglio, al punto che, con il brano Immenso, riuscirà ad entrare in tutte le classifiche di vendita internazionali. Al tempo stesso, Minghi si farà apprezzare anche come compositore per altri cantanti, come Rita Pavone, Marcella Bella e Anna Oxa, oltre ad una semisconosciuta artista pugliese che lui lancerà personalmente sulla scena. E si tratta di Mietta, con cui conquisterà il terzo posto al Festival di Sanremo, cantando in un duetto il brano Vattene Amore, destinato a divenire famosissimo. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
6: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.

0: News.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Si accende lo scontro politico sul futuro di Sigfrido Ranucci dopo l'arresto di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista. Matteo Salvini chiede che il report vada avanti senza il suo conduttore fino a quando non sarà fatta piena chiarezza sui rapporti tra i due. Ranucci replica sui social: vuole la mia sospensione. Dal centrodestra si insiste sull'aspetto reputazionale della vicenda, mentre le opposizioni accusano la maggioranza di essere garantista con gli amici e giustizialista con Ranucci. Il legale del giornalista parla di una triplice vittimizzazione: l'attentato, il presunto tradimento di un amico e una campagna di linciaggio politico e mediatico. In Rai si è riunito il comitato etico, circolano anche ipotesi di sostituzione alla guida di Report, mentre a Re Bibbia è previsto l'interrogatorio di Davitola.
2: Nuovo capitolo dello scontro tra Italia e Spagna sulla gestione della crisi migratoria di Ceuta. Madrid accusa Roma di aver sospeso Schengen per interessi di parte e ragioni elettorali interne, anziché per reale solidarietà europea. Il ministro degli esteri spagnolo Albares, in visita nell'exclave, ribadisce però la linea dura: chiunque entrerà irregolarmente sarà rimpatriato. Resta alta l'allerta per il rischio di un nuovo ingresso di massa di migranti. Bruxelles continua la mediazione e assicura che i controlli reciproci tra Italia e Spagna sono temporanei e che la situazione dovrebbe progressivamente tornare alla normalità. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sarà ascoltato dal comitato Schengen.
1: Emergono nuovi dettagli su un'operazione segreta organizzata per proteggere Donald Trump dopo minacce ritenute credibili provenienti dall'Iran. Dopo il summit NATO di Ankara, la Casa Bianca aveva annunciato la partenza del presidente sull'Air Force One. Secondo i media americani, Trump sarebbe invece stato trasferito in gran segreto su un altro aereo militare, un C-32A della US Air Force, nascosto all'interno di un container per il catering aeroportuale. Lo stratagemma sarebbe stato deciso dai servizi di sicurezza dopo aver valutato come concreto il rischio di un attentato. Resta intanto alta la tensione in Medio Oriente. Gli Houthi hanno colpito un mercantile vicino a Bab el Mandeb, provocando 6 morti, mentre a Hormuz gli Stati Uniti hanno sparato contro una nave panamense accusata di violare il blocco.
2: Continua la corsa contro il tempo in Colombia dopo il devastante terremoto che ha colpito il nord-ovest del paese. Le squadre di soccorso scavano tra le macerie mentre il numero dei dispersi supera le 4.000 persone. Le stime più pessimistiche ipotizzano un bilancio finale che potrebbe arrivare fino a 1.000 vittime. Da Cali arrivano però anche storie di speranza. Una madre e il suo bambino appena nato sono stati estratti vivi dal crollo di un edificio di 5 piani, così come una giovane è rimasta sotto le macerie per circa 30 ore. Gli Stati Uniti hanno stanziato 15 milioni e mezzo di dollari per gli aiuti, mentre il Papa ha espresso profondo dolore per la tragedia.
1: Veniamo in Italia. La quarta ondata di calore diventa la più lunga dell'estate italiana. Le temperature restano fino a 7-8 gradi sopra la media e la fase di caldo intenso potrebbe arrivare ad una durata complessiva di circa 20 giorni consecutivi. Gli esperti sottolineano come gli intervalli tra le diverse ondate siano diventati sempre più brevi, un segnale che potrebbe indicare un cambiamento strutturale nella dinamica dell'anticiclone africano. Intanto l'Etna continua a mostrare una forte attività con nuove bocche eruttive e una nube di cenere che provoca disagi al traffico aereo. Attesa inoltre per l'eclissi di sole, che sarà seguita anche attraverso numerose dirette streaming sulle principali piattaforme digitali.
2: E veniamo allo sport. Giornata da incorniciare per lo sport azzurro e gli europei. A Birmingham Nadia Battocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale e conquista l'oro nei 5.000 metri. Bronzo per Maiori. Delusione invece per Marcel Jacobs, costretto a fermarsi nella finale dei 100 metri per un problema all'adduttore. A Parigi il talnuoto brilla con Simona Quadarella, che conquista il quarto titolo europeo consecutivo negli 800 stile libero, e con Nicolò Martinenghi oro nei 100 rana, bronzo per Cerasuolo nella stessa gara e per Sara Curtis nei 100 stile libero.
1: Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati in Portogallo. La cerimonia si è svolta a Cascais in gran segreto, alla presenza soltanto dei 5 figli della coppia. L'annuncio è arrivato direttamente attraverso
2: Sara Curtis nei 100 stile libero.
1: Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati in Portogallo. La cerimonia si è svolta a Cascais in gran segreto, alla presenza soltanto dei 5 figli della coppia. L'annuncio è arrivato direttamente attraverso i profili social dei due. Da settimane circolavano in

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Buongiorno. Dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 7 e 38 minuti.
5: News.
7: Buongiorno dalla redazione. Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto in Colombia. Non riposeremo fino a riuscirci, aveva promesso il sindaco sui social, riferendosi agli sforzi in corso da ore per riuscire ad estrarre la giovane. Sono oltre 2.700 le persone segnalate come disperse dopo il terremoto di magnitudo 7.4 avvenuto lunedì. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Un italiano è morto ieri a Formentera. La causa più probabile del decesso sarebbe l'annegamento, sebbene ciò non sia stato ancora accertato in via definitiva, così come anche l'identità della vittima. L'allarme è stato lanciato da un altro bagnante che ha notato la vittima in difficoltà in acqua e ha tentato di soccorrerla inutilmente. Dopo l'arresto, il primo confronto oggi con i giudici. Walter Lavitola, arrestato perché ritenuto il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, comparirà in una saletta del carcere di Rebibbia davanti al GIP nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia. Intanto il ministro Salvini attacca: fino a che non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e Lavitola, il denaro pubblico degli italiani non deve più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda. Parole alle quali Ranucci risponde con un post sui social: Salvini ha chiesto alla RAI la mia sospensione. L'attività eruttiva dell'Etna non si arresta e proseguono i disagi per i viaggiatori. Dopo la sospensione delle attività all'aeroporto di Catania a causa della nube vulcanica in atmosfera, si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli saranno sospesi fino alle 11 di oggi. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta. Si avvicina il momento del fenomeno astronomico più atteso dell'estate. Oggi l'eclissi totale di sole sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale e del Nord America. Una giornata ancora più speciale, visto che poi nel cielo si potranno scorgere le Perseidi, ossia le stelle cadenti più celebri. In Italia l'eclissi sarà visibile in modo parziale. E avrà lo sport con gli europei di nuoto e di atletica. Nadia Battocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale a Birmingham nei 5.000 metri. Delusione invece per Jacobs, che si ferma nella finale dei 100 per un infortunio all'adduttore. Italnuoto show in vasca a Parigi, una Simona Quadarella da record in fila il quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero. Martina Hingis invece trionfa nei 100 rana, terzo Cerasuolo dopo aver condotto per tre quarti di gara, bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
8: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità.
9: Circolazione nella norma su strade e autostrade della penisola da nord a sud, da segnalare solo possibili rallentamenti per lavori in A8 tra Castellanza e Legnano verso Milano. Stessa situazione in A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in ambo i sensi e tra Barberino e Carenzano verso Napoli. Possibili incolonamenti inoltre anche sul raccordo Perugia-Bettolle tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago e da San Faustino a Piscille verso Foligno.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 7 e 45 minuti.
1: News. Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Si accende lo scontro politico sul futuro di Siegfried Ranucci dopo l'arresto di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista. Matteo Salvini chiede che il report vada avanti senza il suo conduttore fino a quando non sarà fatta piena chiarezza sui rapporti tra i due. Ranucci replica sui social: vuole la mia sospensione. Dal centrodestra si insiste sull'aspetto reputazionale della vicenda, mentre le opposizioni accusano la maggioranza di essere garantista con gli amici e giustizialista con Ranucci. Il legale del giornalista parla di una triplice vittimizzazione: l'attentato, il presunto tradimento di un amico e una campagna di linciaggio politico e mediatico. In Rai si è riunito il comitato etico, circolano anche ipotesi di sostituzione alla guida di Report, mentre a Re Bibbi è previsto l'interrogatorio di Davitola.
2: Nuovo capitolo dello scontro tra Italia e Spagna sulla gestione della crisi migratoria di Ceuta. Madrid accusa Roma di aver sospeso Schengen per interessi di parte e ragioni elettorali interne, anziché per reale solidarietà europea. Il ministro degli esteri spagnolo Albares, in visita nell'exclave, ribadisce però la linea dura: chiunque entrerà irregolarmente sarà rimpatriato. Resta alta l'allerta per il rischio di un nuovo ingresso di massa di migranti. Bruxelles continua la mediazione e assicura che i controlli reciproci tra Italia e Spagna sono temporanei e che la situazione dovrebbe progressivamente tornare alla normalità. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sarà ascoltato dal comitato Schengen.
1: Emergono nuovi dettagli su un'operazione segreta organizzata per proteggere Donald Trump dopo minacce ritenute credibili provenienti dall'Iran. Dopo il summit NATO di Ankara, la Casa Bianca aveva annunciato la partenza del presidente sull'Air Force One. Secondo i media americani, Trump sarebbe invece stato trasferito in gran segreto su un altro aereo militare, un C-32A della US Air Force, nascosto all'interno di un container per il catering aeroportuale. Lo stratagemma sarebbe stato deciso dai servizi di sicurezza dopo aver valutato come concreto il rischio di un attentato. Resta intanto alta la tensione in Medio Oriente. Gli Houthi hanno colpito un mercantile vicino a Bab el Mandeb, provocando 6 morti, mentre a Hormuz gli Stati Uniti hanno sparato contro una nave panamense accusata di violare il blocco.
2: Continua la corsa contro il tempo in Colombia dopo il devastante terremoto che ha colpito il nord-ovest del paese. Le squadre di soccorso scavano tra le macerie mentre il numero dei dispersi supera le 4.000 persone. Le stime più pessimistiche ipotizzano un bilancio finale che potrebbe arrivare fino a 1.000 vittime. Da Cali arrivano però anche storie di speranza. Una madre e il suo bambino appena nato sono stati estratti vivi dal crollo di un edificio di 5 piani, così come una giovane è rimasta sotto le macerie per circa 30 ore. Gli Stati Uniti hanno stanziato 15 milioni e mezzo di dollari per gli aiuti, mentre il Papa ha espresso profondo dolore per la tragedia.
1: Veniamo in Italia. La quarta ondata di calore diventa la più lunga dell'estate italiana. Le temperature restano fino a 7-8 gradi sopra la media e la fase di caldo intenso potrebbe arrivare ad una durata complessiva di circa 20 giorni consecutivi. Gli esperti sottolineano come gli intervalli tra le diverse ondate siano diventati sempre più brevi, un segnale che potrebbe indicare un cambiamento strutturale nella dinamica dell'anticiclone africano. Intanto l'Etna continua a mostrare una forte attività con nuove bocche eruttive e una nube di cenere che provoca disagi al traffico aereo. Attesa inoltre per l'eclissi di sole, che sarà seguita anche attraverso numerose dirette streaming sulle principali piattaforme digitali.
2: E veniamo allo sport. Giornata da incorniciare per lo sport azzurro e gli europei. A Birmingham Nadia Battocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale, conquista l'oro nei 5.000 metri, bronzo per Maiori. Delusione invece per Marcel Jacobs, costretto a fermarsi nella finale dei 100 metri per un problema all'adduttore. A Parigi il talnuoto brilla con Simona Quadarella, che conquista il quarto titolo europeo consecutivo negli 800 stile libero, e con Nicolò Martinenghi oro nei 100 rana, bronzo per Cerasuolo nella stessa gara e per Sara Curtis nei 100 stile libero.
1: Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati in Portogallo. La cerimonia si è svolta a Cascais in gran segreto, alla presenza soltanto dei 5 figli della coppia. L'annuncio è arrivato direttamente attraverso i profili social dei due. Da settimane circolavano indiscrezioni su un matrimonio imminente, prima a Lisbona e poi a Madeira, dove nei giorni precedenti si erano radunati curiosi e giornalisti. La coppia invece ha scelto una cerimonia privata e lontana dai riflettori. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: meteo.
4: Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio italiano. Nelle prossime ore il sole sarà assoluto protagonista su tutte le regioni, pur in presenza di qualche modesto addensamento in montagna. Dal pomeriggio troveremo i classici temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità.
6: Circolazione nella norma su strade e autostrade della penisola da nord a sud, da segnalare solo possibili rallentamenti per lavori in A8 tra Castellanza e Legnano verso Milano. Stessa situazione in A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in ambo i sensi e tra Barberino e Carenzano verso Napoli. Possibili incolonamenti inoltre anche sul raccordo Perugia-Bettolle tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago e da San Faustino a Piscille verso Foligno.
5: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, mercoledì 12 agosto, Santa Giovanna Francesca di Chantal, il sole sorge a Roma alle 6:11 e tramonta alle 20:14. A Milano sorge invece alle 6:18 e tramonta alle 20:37. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1851, negli Stati Uniti, Isaac Singer ottiene il brevetto per la sua macchina per cucire a docche in puntura. Messa a punto in 11 giorni e con $40 di costi, l'invenzione di Singer presenta una importante innovazione che segnerà il futuro delle macchine per cucire. Un pedale che permette di aumentare la potenza della forza motrice e di conseguenza la velocità nel cucito, riducendo la fatica fisica. Nel corso dei decenni successivi sarà un grande successo commerciale, con la produzione e la diffusione dei prodotti Singer in numerosi paesi. In particolare, tra il 1856 e il 1858, conquisterà il mercato europeo, con l'apertura della prima sede a Glasgow e con l'arrivo del primo modello per uso domestico. Nel 1938 Adolf Hitler istituisce la Croce d'Onore per le madri tedesche per incoraggiare la procreazione e l'espansione della razza ariana. Compie oggi 79 anni il cantautore romano Amedeo Minghi, autore tra l'altro anche di diverse colonne sonore per il cinema. La carriera inizia, senza particolari successi, negli anni 60 sia come cantante solista che come autore di brani per altri artisti, tra cui Franco Califano. In seguito alla guida del gruppo Pandemonium, le cose cominceranno ad andare meglio, al punto che, con il brano Immenso, riuscirà ad entrare in tutte le classifiche di vendita internazionali. Al tempo stesso Minghi si farà apprezzare anche come compositore per altri cantanti, come Rita Pavone, Marcella Bella e Anna Oxa, oltre ad una semisconosciuta artista pugliese che lui lancerà personalmente sulla scena. E si tratta di Mietta, con cui conquisterà il terzo posto al Festival di Sanremo, cantando in un duetto il brano Vattene Amore, destinato a divenire famosissimo. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: News. Buongiorno dalla redazione. Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto in Colombia. Non riposeremo fino a riuscirci, aveva promesso il sindaco sui social, riferendosi agli sforzi in corso da ore per riuscire ad estrarre la giovane. Sono oltre 2.700 le persone segnalate come disperse dopo il terremoto di magnitudo 7.4 avvenuto lunedì. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Un italiano è morto ieri a Formentera. La causa più probabile del decesso sarebbe l'annegamento, sebbene ciò non sia stato ancora accertato in via definitiva, così come anche l'identità della vittima. L'allarme è stato lanciato da un altro bagnante che ha notato la vittima in difficoltà in acqua e ha tentato di soccorrerla inutilmente. Dopo l'arresto, il primo confronto oggi con i giudici. Walter Lavitola, arrestato perché ritenuto il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, comparirà in una saletta del carcere di Rebibbia davanti al GIP nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia. Intanto il ministro Salvini attacca: fino a che non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e Lavitola, il denaro pubblico degli italiani non deve più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda. Parole alle quali Ranucci risponde con un post sui social: Salvini ha chiesto alla RAI la mia sospensione. L'attività eruttiva dell'Etna non si arresta e proseguono i disagi per i viaggiatori. Dopo la sospensione delle attività all'aeroporto di Catania a causa della nube vulcanica in atmosfera, si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli saranno sospesi fino alle 11 di oggi. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta. Si avvicina il momento del fenomeno astronomico più atteso dell'estate. Oggi l'eclissi totale di sole sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale e del Nord America. Una giornata ancora più speciale, visto che poi nel cielo si potranno scorgere le Perseidi, ossia le stelle cadenti più celebri. In Italia l'eclissi sarà visibile in modo parziale. E ora lo sport con gli europei di nuoto e di atletica. Nadia Battocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale a Birmingham nei 5.000 metri. Delusione invece per Jacobs, che si ferma nella finale dei 100 per un infortunio all'adduttore. Ital nuoto show in vasca a Parigi, una Simona Quadarella da record in fila il quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero. Martina Hingis invece trionfa nei 100 rana, terzo Cerasuolo dopo aver condotto per tre quarti di gara, bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. Ed è tutto, a più tardi.
2: GR News.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 8 ed un minuto.
2: News.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È partito il conto alla rovescia per l'eclissi di sole, che stasera darà spettacolo nell'ora del tramonto, e mentre si moltiplicano le raccomandazioni degli esperti per la corretta osservazione del fenomeno, c'è chi si organizza per una lunga notte di osservazione. Per una serie di circostanze infatti saranno particolarmente visibili anche le famose stelle cadenti. Sentiamo da Cristina Scarpa.
6: Si parte alle 19.30 per l'attesa eclissi totale di sole. Dall'Italia la visione non sarà completa e oltretutto raggiungerà il culmine quando da noi sarà già il tramonto. Ma lo spettacolo sarà comunque godibile, soprattutto dalle regioni settentrionali. Favorito il nord-ovest, il luogo migliore per osservare l'eclissi sarà la Liguria a Ventimiglia, dove la copertura del disco solare sarà del 94,8%. Segue Belluno al 91,5%. A Roma la copertura sarà del 79,4% per scendere via via fino a Palermo, con poco più del 40%. La Sicilia sarà invece privilegiata per la prossima eclissi totale tra appena un anno, il 2 agosto 2027, anche se nella totalità per noi sarà visibile solo dal mare al largo di Lampedusa. Ma tornando alle prossime ore, la notte regalerà anche una visibilità quasi perfetta alle Perseidi, le famose lacrime di San Lorenzo, i frammenti della cometa 109 P. Swift Tuttle, che ogni 133 anni circa si avvicina alla Terra, lasciando lungo la propria orbita minuscoli frammenti di rocce e polveri. Quando il nostro pianeta attraversa la regione ogni estate, le particelle entrano nell'atmosfera alla velocità di circa 59 km al secondo e si incendiano producendo le scie luminose. Uno spettacolo stavolta garantito anche dalla luna nuova del 12 agosto, che lascia il cielo buio proprio quando lo sciame delle Perseidi sarà vicino all'attività massima.
5: Dell'Iran non mi fido, non diventerà il bullo del Medio Oriente, siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz e non loro. Così Trump, parlando con i giornalisti in un'intervista a Bloomberg. Il ministro della difesa pakistano Asif aveva detto che Stati Uniti e Iran sarebbero vicini a una sorta di accordo. Ieri le ultime ostilità nello stretto di Hormuz, le forze USA hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che avrebbe tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani e ignorato gli avvertimenti. Oltre 200 morti, migliaia di feriti, quasi 3.000 dispersi. Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito la Colombia. Nella devastazione anche qualche notizia positiva. A Cali estratte vive 7 persone dalle macerie dell'ospedale crollato. Salvata dopo 30 ore anche una giovane donna. Intanto l'aeronautica civile della Colombia ha confermato la riapertura di 6 dei 7 aeroporti del paese. L'arresto di Walter Lavitola per l'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. Le indagini proseguono mentre si fa sempre più rovente la polemica politica intorno alla trasmissione Report e al suo conduttore Laura Supino.
7: Atteso in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato 2 giorni fa con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci, il faccendiere, ex giornalista ed editore al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Bibbia. Non è escluso che possa avvalersi della facoltà di non rispondere. Per la GIP di Roma, Moricca, che ha confermato l'arresto, obiettivo di Lavitola sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista per poi lanciarlo in politica. La procura starebbe preparando una richiesta di estradizione per Gomez Clesio Tavares, il cittadino camerunense, braccio destro di Lavitola, accusato di essere stato l'intermediario con gli esecutori materiali dell'attentato già finiti in carcere. Nulla è emerso che faccia pensare ad un coinvolgimento di Ranucci nei propositi di Lavitola. Tuttavia contro il giornalista non si fermano polemiche e attacchi. Ieri quello del vice premier Salvini. Fino a che non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e Lavitola, è bene che chi è coinvolto in questa oscura vicenda si prenda una pausa, ha detto. Sul Report è in corso un'inchiesta interna Rai che dovrebbe dare i primi esiti proprio in questi giorni. Salvini ha chiesto a Viali Mazzini la mia sospensione, il commento dello stesso Ranucci, mentre il suo legale De Vita accusa il giornalista 3 volte vittima.
5: Non si ferma l'attività eruttiva dell'Etna e proseguono i disagi per i viaggiatori. Dopo la sospensione dell'attività all'aeroporto di Catania a causa della nube in atmosfera, si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli sono sospesi fino alle 11 di stamane. Disagi per le polveri nell'atmosfera anche nello scalo di Malta. Il pestaggio mortale di un addetto alla sicurezza davanti ad un locale di San Gineto nel Cosentino, fermati 2 fratelli di origini calabresi, ma nati e cresciuti in Lussemburgo. Sentiamo i dettagli nel servizio di Jenny De Gaetano.
8: Hanno scelto di non parlare i 2 fratelli di 22 e 24 anni fermati in casa di parenti a Belvedere Marittimo con l'accusa di aver pestato a morte Antonio Perrotta. Il 34enne di Fuscaldo, addetto alla sicurezza, ucciso nella notte tra l'8 e il 9 agosto all'esterno di una discoteca di San Gineto dove prestava servizio. Le indagini aperte con il reato di omicidio aggravato da futili motivi sono state eseguite dalla squadra mobile di Cosenza del commissariato di Diamante e dai carabinieri delle compagnie di Paola e Scalea. Entrambi gli uomini coinvolti sono originari del posto, ma vivono e lavorano all'estero, pur tornando periodicamente nel paese natio, in particolare nei mesi estivi. Insieme alle immagini delle telecamere di sorveglianza, gli inquirenti avrebbero raccolto a loro carico anche la testimonianza di numerose persone. Il questore ha sospeso per 15 giorni la licenza del locale. Secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe stata una prima discussione per futili motivi all'interno della discoteca, che sarebbe poi proseguita all'esterno, finita poi con il pestaggio della vittima.
5: Europei di atletica, Nadia Battocletti si conferma medaglia d'oro agli europei nei 5.000 metri femminili grazie a un'accelerata decisiva negli ultimi 300 metri, bronzo per un'altra italiana, Nicole Maiori, nei 5.000, delusione per Marcel Jacobs che si ferma nei 100 metri per un fastidio agli adduttori, nel medagliere azzurro anche Leonardo Fabbri, oro, e Zane Weir, argento nel lancio del peso. Grande Italia anche agli europei di nuoto di Parigi. Simona Quadarella raggiunge il quarto titolo europeo consecutivo negli 800 stile libero. Nicolò Martinenghi si prende i 100 rana, in cui il compagno Simone Cerasuolo conquista il bronzo. Sara Curtis arriva terza e regala la prima medaglia azzurra della storia nella gara regina del nuoto, i 100 stile libero. Nel medagliere anche Alberto Razzetti, argento nei 400 misti. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Meteo.
9: Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio italiano. Nelle prossime ore il sole sarà assoluto protagonista su tutte le regioni, pur in presenza di qualche modesto addensamento in montagna. Dal pomeriggio troveremo i classici temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: L'almanacco del giorno.
10: Oggi, mercoledì 12 agosto, Santa Giovanna Francesca di Chantal, il sole sorge a Roma alle 6.11 e tramonta alle 20.14. A Milano sorge invece alle 6.18 e tramonta alle 20.37. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1851 negli Stati Uniti Isaac Singer ottiene il brevetto per la sua macchina per cucire a docche in puntura. Messa a punto in 11 giorni e con $40 di costi, l'invenzione di Singer presenta una importante innovazione che segnerà il futuro delle macchine per cucire. Un pedale che permette di aumentare la potenza della forza motrice e di conseguenza la velocità nel cucito, riducendo la fatica fisica. Nel corso dei decenni successivi sarà un grande successo commerciale, con la produzione e la diffusione dei prodotti Singer in numerosi paesi. In particolare, tra il 1856 e il 1858, conquisterà il mercato europeo, con l'apertura della prima sede a Glasgow e con l'arrivo del primo modello per uso domestico. Nel 1938 Adolf Hitler istituisce la Croce d'Onore per le madri tedesche per incoraggiare la procreazione e l'espansione della razza ariana. Compie oggi 79 anni il cantautore romano Amedeo Minghi, autore tra l'altro anche di diverse colonne sonore per il cinema. La carriera inizia, senza particolari successi, negli anni 60 sia come cantante solista che come autore di brani per altri artisti, tra cui Franco Califano. In seguito alla guida del gruppo Pandemonium, le cose cominceranno ad andare meglio, al punto che, con il brano Immenso, riuscirà ad entrare in tutte le classifiche di vendita internazionali. Al tempo stesso Minghi si farà apprezzare anche come compositore per altri cantanti, come Rita Pavone, Marcella Bella e Anna Oxa, oltre ad una semisconosciuta artista pugliese che lui lancerà personalmente sulla scena. E si tratta di Mietta, con cui conquisterà il terzo posto al Festival di Sanremo, cantando in un duetto il brano Vattene Amore, destinato a divenire famosissimo. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
2: News.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi, è partito il conto alla rovescia per l'eclissi di sole che stasera darà spettacolo nell'ora del tramonto e mentre si moltiplicano le raccomandazioni degli esperti per la corretta osservazione del fenomeno, c'è chi si organizza per una lunga notte di osservazione. Per una serie di circostanze infatti saranno particolarmente visibili anche le famose stelle cadenti. Sentiamo da Cristina Scarpa.
6: Si parte alle 19.30 per l'attesa eclissi totale di sole. Dall'Italia la visione non sarà completa e oltretutto raggiungerà il culmine quando da noi sarà già il tramonto. Ma lo spettacolo sarà comunque godibile soprattutto dalle regioni settentrionali. Favorito il nord-ovest, il luogo migliore per osservare l'eclissi sarà la Liguria a Ventimiglia, dove la copertura del disco solare sarà del 94,8%. Segue Belluno al 91,5%. A Roma la copertura sarà del 79,4% per scendere via via fino a Palermo con poco più del 40%. La Sicilia sarà invece privilegiata per la prossima eclissi totale tra appena un anno, il 2 agosto 2027, anche se nella totalità per noi sarà visibile solo dal mare al largo di Lampedusa. Ma tornando alle prossime ore, la notte regalerà anche una visibilità quasi perfetta alle Perseidi, le famose lacrime di San Lorenzo, i frammenti della cometa 109 P. Swift Tuttle, che ogni 133 anni circa si avvicina alla Terra, lasciando lungo la propria orbita minuscoli frammenti di roccia e polveri. Quando il nostro pianeta attraversa la regione ogni estate, le particelle entrano nell'atmosfera alla velocità di circa 59 km al secondo e si incendiano producendo le scie luminose. Uno spettacolo stavolta garantito anche dalla luna nuova del 12 agosto, che lascia il cielo buio proprio quando lo sciame delle Perseidi sarà vicino all'attività massima.
5: Europei di atletica, Nadia Battocletti si conferma medaglia d'oro agli europei nei 5.000 metri femminili grazie a un'accelerata decisiva negli ultimi 300 metri, bronzo per un'altra italiana, Nicole Maiori, nei 5.000. Delusione per Marcel Jacobs, che si ferma nei 100 metri per un fastidio agli adduttori. Nel medagliere azzurro anche Leonardo Fabbri, oro, e Zane Weir, argento nel lancio del peso. Grande Italia anche agli europei di nuoto di Parigi. Simona Quadarella raggiunge il quarto titolo europeo consecutivo negli 800 stile libero. Nicolò Martinenghi si prende i 100 rana, in cui il compagno Simone Cerasuolo conquista il bronzo. Sara Curtis arriva terza e regala la prima medaglia azzurra della storia nella gara regina del nuoto, i 100 stile libero. Nel medagliere anche Alberto Razzetti, argento nei 400 misti. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 8 e 14 minuti.
2: News.
11: Buongiorno dalla redazione.
1: Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto avvenuto in Colombia di magnitudo 7.4 di lunedì scorso. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese.
11: Resta delicata la situazione nello stretto di Hormuz, nonostante il presidente Trump continui a ribadire che sono gli Stati Uniti ad averne il controllo totale. Nel frattempo è ripresa la circolazione del petrolio. Secondo il segretario, l'energia americana ora attraverso lo stretto transitano quasi 9 milioni di barili al giorno. Spiragli per un'intesa si intravederebbero intanto secondo alcuni mediatori. Il ministro della difesa pakistano in un'intervista a Bloomberg ha infatti dichiarato che USA e Iran sarebbero vicini a un accordo.
1: Un italiano è morto ieri a Formentera. La causa più probabile del decesso sarebbe l'annegamento, sebbene ciò non sia stato ancora accertato in via definitiva, come anche l'identità della vittima. L'allarme è stato lanciato da un altro bagnante che ha notato l'uomo in difficoltà in acqua e ha tentato di soccorrerlo inutilmente. Il consolato di Barcellona e la vice console onoraria italiana di Ibiza sono in contatto con le autorità locali.
11: Questa mattina Walter Lavito l'ha arrestato perché ritenuto il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Comparirà in una saletta del carcere di Rebibbia davanti al GIP nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia. Intanto il ministro Salvini attacca: fino a che non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e Lavitola, il denaro pubblico degli italiani non deve più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda. Parole alle quali Ranucci risponde con un post sui social. Salvini ha chiesto alla RAI la mia sospensione.
1: L'attività eruttiva dell'Etna non si arresta e proseguono i disagi per i viaggiatori. Dopo la sospensione delle attività all'aeroporto di Catania a causa della nube vulcanica in atmosfera, si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli saranno sospesi fino alle 11 di questa mattina. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta.
11: Prima lo sport con gli europei di nuoto e di atletica. Nadia Battocletti si conferma regina del mezzo fondo. fondo continentale a Birmingham nei 5.000 metri. Delusione invece per Jacobs, che si ferma nella finale dei 100 per un infortunio all'adduttore. E dal nuoto show in vasca a Parigi, una Simona Quadarella da record in fila al quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero. Martin Heng invece trionfa nei 100 rana, terzo cerasuolo dopo aver condotto per tre quarti di gara. Bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo.
9: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News.

0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 8 e 22 minuti.
0: News.
2: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Si accende lo scontro politico sul futuro di Siegfried Ranucci dopo l'arresto di Walter Ravitola, accusato di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista. Matteo Salvini chiede che il report vada avanti senza il suo conduttore fino a quando non sarà fatta piena chiarezza sui rapporti tra i due. Ranucci replica sui social: vuole la mia sospensione. Dal centrodestra si insiste sull'aspetto reputazionale della vicenda, mentre le opposizioni accusano la maggioranza di essere garantista con gli amici e giustizialista con Ranucci. Il legale del giornalista parla di una triplice vittimizzazione: l'attentato, il presunto tradimento di un amico e una campagna di linciaggio politico e mediatico. In Rai si è riunito il comitato etico, circolano anche ipotesi di sostituzione alla guida di Report, mentre Re Bibbi è previsto l'interrogatorio di Davitola.
3: Nuovo capitolo dello scontro tra Italia e Spagna sulla gestione della crisi migratoria di Ceuta. Madrid accusa Roma di aver sospeso Schengen per interessi di parte e ragioni elettorali interne, anziché per reale solidarietà europea. Il ministro degli esteri spagnolo Albares, in visita nell'exclave, ribadisce però la linea dura: chiunque entrerà irregolarmente sarà rimpatriato. Resta alta l'allerta per il rischio di un nuovo ingresso di massa di migranti. Bruxelles continua la mediazione e assicura che i controlli reciproci tra Italia e Spagna sono temporanei e che la situazione dovrebbe progressivamente tornare alla normalità. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sarà ascoltato dal comitato Schengen.
2: Emergono nuovi dettagli su un'operazione segreta organizzata per proteggere Donald Trump dopo minacce ritenute credibili provenienti dall'Iran. Dopo il summit NATO di Ankara, la Casa Bianca aveva annunciato la partenza del presidente sull'Air Force One. Secondo i media americani, Trump sarebbe invece stato trasferito in gran segreto su un altro aereo militare, un C-32A della US Air Force, nascosto all'interno di un container per il catering aeroportuale. Lo stratagemma sarebbe stato deciso dai servizi di sicurezza dopo aver valutato come concreto il rischio di un attentato. Resta intanto alta la tensione in Medio Oriente. Gli Houthi hanno colpito un mercantile vicino a Bab el-Mandeb, provocando 6 morti, mentre a Hormuz gli Stati Uniti hanno sparato contro una nave panamense accusata di violare il blocco.
3: Continua la corsa contro il tempo in Colombia dopo il devastante terremoto che ha colpito il nord-ovest del paese. Le squadre di soccorso scavano tra le macerie, mentre il numero dei dispersi supera le 4.000 persone. Le stime più pessimistiche ipotizzano un bilancio finale che potrebbe arrivare fino a 1.000 vittime. Da Cali arrivano però anche storie di speranza. Una madre e il suo bambino appena nato sono stati estratti vivi dal crollo di un edificio di 5 piani, così come una giovane è rimasta sotto le macerie per circa 30 ore. Gli Stati Uniti hanno stanziato 15 milioni e mezzo di dollari per gli aiuti, mentre il Papa ha espresso profondo dolore per la tragedia.
2: Veniamo in Italia. La quarta ondata di calore diventa la più lunga dell'estate italiana. Le temperature restano fino a 7-8 gradi sopra la media e la fase di caldo intenso potrebbe arrivare ad una durata complessiva di circa 20 giorni consecutivi. Gli esperti sottolineano come gli intervalli tra le diverse ondate siano diventati sempre più brevi, un segnale che potrebbe indicare un cambiamento strutturale nella dinamica dell'anticiclone africano. Intanto l'Etna continua a mostrare una forte attività con nuove bocche eruttive e una nube di cenere che provoca disagi al traffico aereo. Attesa inoltre per l'eclissi di sole, che sarà seguita anche attraverso numerose dirette streaming sulle principali piattaforme digitali.
3: E veniamo allo sport. Giornata da incorniciare per lo sport azzurro e gli europei. A Birmingham Nadia Batocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale, conquista l'oro nei 5.000 metri, bronzo per Maiori. Delusione invece per Marcel Jacobs, costretto a fermarsi nella finale dei 100 metri per un problema all'adduttore. A Parigi l'italnuoto brilla con Simona Quadarella, che conquista il quarto titolo europeo consecutivo negli 800 stile libero, e con Nicolò Martinenghi oro nei 100 rana, bronzo per Ceresuolo nella stessa gara e per Sara Curtis nei 100 stile libero.
2: Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati in Portogallo. La cerimonia si è svolta a Cascais in gran segreto, alla presenza soltanto dei 5 figli della coppia. L'annuncio è arrivato direttamente attraverso i profili social dei due. Da settimane circolavano indiscrezioni su un matrimonio imminente, prima a Lisbona e poi a Madeira, dove nei giorni precedenti si erano radunati curiosi e giornalisti. giornalisti. La coppia invece ha scelto una cerimonia privata e lontana dai riflettori. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo. Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio italiano. Nelle prossime ore il sole sarà assoluto protagonista su tutte le regioni, pur in presenza di qualche modesto addensamento in montagna. Dal pomeriggio troveremo i classici temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, mercoledì 12 agosto, Santa Giovanna Francesca di Chantal, il sole sorge a Roma alle 6:11 e tramonta alle 20:14. A Milano sorge invece alle 6:18 e tramonta alle 20:37. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1851 negli Stati Uniti Isaac Singer ottiene il brevetto per la sua macchina per cucire a docche in puntura. Messa a punto in 11 giorni e con $40 di costi, l'invenzione di Singer presenta una importante innovazione che segnerà il futuro delle macchine per cucire: un pedale che permette di aumentare la potenza della forza motrice e di conseguenza la velocità nel cucito, riducendo la fatica fisica. Nel corso dei decenni successivi sarà un grande successo commerciale, con la produzione e la diffusione dei prodotti Singer in numerosi paesi. In particolare, tra il 1856 e il 1858, conquisterà il mercato europeo con l'apertura della prima sede a Glasgow e con l'arrivo del primo modello per uso domestico. Nel 1938 Adolf Hitler istituisce la Croce d'Onore per le madri tedesche per incoraggiare la procreazione e l'espansione della razza ariana. Compie oggi 79 anni il cantautore romano Amedeo Minghi, autore tra l'altro anche di diverse colonne sonore per il cinema. La carriera inizia, senza particolari successi, negli anni 60 sia come cantante solista che come autore di brani per altri artisti, tra cui Franco Califano. In seguito alla guida del gruppo Pandemonium, le cose cominceranno ad andare meglio, al punto che, con il brano Immenso, riuscirà ad entrare in tutte le classifiche di vendita internazionali. Al tempo stesso Minghi si farà apprezzare anche come compositore per altri cantanti, come Rita Pavone, Marcella Bella e Anna Oxa, oltre ad una semisconosciuta artista pugliese che lui lancerà personalmente sulla scena. E si tratta di Mietta, con cui conquisterà il terzo posto al Festival di Sanremo, cantando in un duetto il brano Vattene Amore, destinato a divenire famosissimo. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
0: News.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È partito il conto alla rovescia per l'eclissi di sole che stasera darà spettacolo nell'ora del tramonto, e mentre si moltiplicano le raccomandazioni degli esperti per la corretta osservazione del fenomeno, c'è chi si organizza per una lunga notte di osservazione. Per una serie di circostanze infatti saranno particolarmente visibili anche le famose stelle cadenti. Sentiamo da Cristina Scarpa.
7: Si parte alle 19:30 per l'attesa eclissi totale di sole. Dall'Italia la visione non sarà completa e oltretutto raggiungerà il culmine quando da noi sarà già il tramonto, ma lo spettacolo sarà comunque godibile soprattutto dalle regioni settentrionali. Favorito il nord-ovest, il luogo migliore per osservare l'eclissi sarà la Liguria a Ventimiglia, dove la copertura del disco solare sarà del 94,8%, segue Belluno al 91,5%, a Roma la copertura sarà del 79,4% per scendere via via fino a Palermo con poco più del 40%. La Sicilia sarà invece privilegiata per la prossima eclissi totale tra appena un anno, il 2 agosto 2027, anche se nella totalità per noi sarà visibile solo dal mare al largo di Lampedusa. Ma tornando alle prossime ore, la notte regalerà anche una visibilità quasi perfetta alle Perseidi, le famose lacrime di San Lorenzo, i frammenti della cometa 109 P. Swift Tuttle, che ogni 133 anni circa si avvicina alla Terra, lasciando lungo la propria orbita minuscoli frammenti di roccia e polveri. Quando il nostro pianeta attraversa la regione ogni estate, le particelle entrano nell'atmosfera alla velocità di circa 59 km al secondo e si incendiano producendo le scie luminose. Uno spettacolo stavolta garantito anche dalla luna nuova del 12 agosto, che lascia il cielo buio proprio quando lo sciame delle Perseidi sarà vicino all'attività massima.
6: Europei di atletica, Nadia Battocletti si conferma medaglia d'oro agli europei nei 5.000 metri femminili grazie a un'accelerata decisiva negli ultimi 300 metri, bronzo per un'altra italiana, Nicole Maiori, nei 5.000. Delusione per Marcel Jacobs, che si ferma nei 100 metri per un fastidio agli adduttori. Nel medagliere azzurro anche Leonardo Fabbri, oro, e Zane Weir, argento nel lancio del peso. Grande Italia anche agli europei di nuoto di Parigi. Simona Quadarella raggiunge il quarto titolo europeo consecutivo negli 800 stile libero. Nicolò Martinenghi si prende i 100 rana, in cui il compagno Simone Cerasuolo conquista il bronzo. Sara Curtis arriva terza e regala la prima medaglia azzurra della storia nella gara regina del nuoto, i 100 stile libero. Nel medagliere anche Alberto Razzetti, argento nei 400 misti. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: GR News.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camogin, il gin salpato da camogli. Bevi Camogin responsabilmente.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 8 e 34 minuti.
0: News.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È partito il conto alla rovescia per l'eclissi di sole che stasera darà spettacolo nell'ora del tramonto, e mentre si moltiplicano le raccomandazioni degli esperti per la corretta osservazione del fenomeno, c'è chi si organizza per una lunga notte di osservazione. Per una serie di circostanze infatti saranno particolarmente visibili anche le famose stelle cadenti. Sentiamo da Cristina Scarpa.
7: Si parte alle 19.30 per l'attesa eclissi totale di sole. Dall'Italia la visione non sarà completa e oltretutto raggiungerà il culmine quando da noi sarà già il tramonto, ma lo spettacolo sarà comunque godibile soprattutto dalle regioni settentrionali. Favorito il nord-ovest, il luogo migliore per osservare l'eclissi sarà la Liguria a Ventimiglia, dove la copertura del disco solare sarà del 94,8%, segue Belluno al 91,5%, a Roma la copertura sarà del 79,4% per scendere via via fino a Palermo con poco più del 40%. La Sicilia sarà invece privilegiata per la prossima eclissi totale tra appena un anno, il 2 agosto 2027, anche se nella totalità per noi sarà visibile solo dal mare al largo di Lampedusa. Ma tornando alle prossime ore, la notte regalerà anche una visibilità quasi perfetta alle Perseidi, le famose lacrime di San Lorenzo, i frammenti della cometa 109 P. Swift Tuttle, che ogni 133 anni circa si avvicina alla Terra, lasciando lungo la propria orbita minuscoli frammenti di roccia e polveri. Quando il nostro pianeta attraversa la regione ogni estate, le particelle entrano nell'atmosfera alla velocità di circa 59 km al secondo e si incendiano producendo le scie luminose. Uno spettacolo stavolta garantito anche dalla luna nuova del 12 agosto, che lascia il cielo buio proprio quando lo sciame delle Perseidi sarà vicino all'attività massima.
6: Dell'Iran non mi fido, non diventerà il bullo del Medio Oriente, siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz e non loro, così Trump, parlando con i giornalisti in un'intervista a Bloomberg. Il ministro della difesa pakistano Asif aveva detto che Stati Uniti e Iran sarebbero vicini a una sorta di accordo. Ieri le ultime ostilità nello stretto di Hormuz, le forze USA hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che avrebbe tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani e ignorato gli avvertimenti. Oltre 200 morti, migliaia di feriti qua.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 8 e 34 minuti.
0: News.

0: Da Sigfrido Ranucci le indagini proseguono, mentre si fa sempre più rovente la polemica politica intorno alla trasmissione Report e al suo conduttore Laura Supino.
1: Atteso in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato 2 giorni fa con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista di Report, Sigfrido Ranucci, il faccendiere, ex giornalista ed editore, al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Rebibbia. Non è escluso che possa avvalersi della facoltà di non rispondere. Per la GIP di Roma, Moricca, che ha confermato l'arresto, obiettivo di Lavitola sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista per poi lanciarlo in politica. La procura starebbe preparando una richiesta di estradizione per Gomez Clesio Tavares, il cittadino camerunense, braccio destro di Lavitola, accusato di essere stato l'intermediario con gli esecutori materiali dell'attentato, già finiti in carcere. Nulla è emerso che faccia pensare ad un coinvolgimento di Ranucci nei propositi di Lavitola. Tuttavia, contro il giornalista non si fermano polemiche e attacchi. Ieri quello del vice premier Salvini. Fino a che non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e Lavitola, è bene che chi è coinvolto in questa oscura vicenda si prenda una pausa, ha detto. Sul Report è in corso un'inchiesta interna Rai che dovrebbe dare i primi esiti proprio in questi giorni. Salvini ha chiesto a Viali Mazzini la mia sospensione, il commento dello stesso Ranucci, mentre il suo legale De Vita accusa il giornalista 3 volte vittima.
0: Non si ferma l'attività eruttiva dell'Etna e proseguono i disagi per i viaggiatori. Dopo la sospensione dell'attività all'aeroporto di Catania a causa della nube in atmosfera, si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli sono sospesi fino alle 11 di stamane. Disagi per le polveri nell'atmosfera anche nello scalo di Malta. Il pestaggio mortale di un addetto alla sicurezza davanti ad un locale di San Gineto nel Cosentino, fermati 2 fratelli di origini calabresi ma nati e cresciuti in Lussemburgo. Sentiamo i dettagli nel servizio di Jenny De Gaetano.
2: Hanno scelto di non parlare i 2 fratelli di 22 e 24 anni fermati in casa di parenti a Belvedere Marittimo con l'accusa di aver pestato a morte Antonio Perrotta. Il 34enne di Fuscaldo, addetto alla sicurezza, ucciso nella notte tra l'8 e il 9 agosto all'esterno di una discoteca di San Gineto dove prestava servizio. Le indagini aperte con il reato di omicidio aggravato da futili motivi sono state eseguite dalla squadra mobile di Cosenza, del commissariato di Diamante e dai carabinieri delle compagnie di Paolo e Scalea. Entrambi gli uomini coinvolti sono originari del posto ma vivono e lavorano all'estero, pur tornando periodicamente nel paese natio, in particolare nei mesi estivi. Insieme alle immagini delle telecamere di sorveglianza, gli inquirenti avrebbero raccolto a loro carico anche la testimonianza di numerose persone. Il questore ha sospeso per 15 giorni la licenza del locale. Secondo una prima ricostruzione ci sarebbe stata una prima discussione per futili motivi all'interno della discoteca, che sarebbe poi proseguita all'esterno, finita poi con il pestaggio della vittima.
0: Europei di atletica, Nadia Battocletti si conferma medaglia d'oro agli europei nei 5.000 metri femminili grazie a un'accelerata decisiva negli ultimi 300 metri, bronzo per un'altra italiana, Nicole Maiori, nei 5.000. Delusione per Marcel Jacobs, che si ferma nei 100 metri per un fastidio agli adduttori. Nel medagliere azzurro anche Leonardo Fabbri, oro, e Zane Weir, argento nel lancio del peso. Grande Italia anche agli europei di nuoto di Parigi. Simona Quadarella raggiunge il 4º titolo europeo consecutivo negli 800 stile libero. Nicolò Martinenghi si prende i 100 rana, in cui il compagno Simone Cerasuolo conquista il bronzo. Sara Curtis arriva 3ª e regala la prima medaglia azzurra della storia nella gara regina del nuoto, i 100 stile libero. Nel medagliere anche Alberto Razzetti, argento nei 400 misti. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
3: Viabilità.
4: Il traffico si presenta ancora scarso e decisamente sotto la media di questa fascia oraria su strade e autostrade della penisola. Per lavori possibili rallentamenti in A7 tra Bolzaneto e Busalla verso Genova, in A8 tra Castellanza e Legnano verso Milano, in A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in ambo i sensi e tra Barberino e Calenzano verso Napoli. Possibili incolonnamenti per lavori inoltre anche sul raccordo Perugia-Bettolle tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago e da San Faustino a Piscille verso Foligno.
3: Meteo.
5: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia nelle prossime

0: prime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: L'almanacco del giorno.
2: Oggi, mercoledì 12 agosto, Santa Giovanna Francesca di Chantal, il sole sorge a Roma alle 6:11 e tramonta alle 20:14. A Milano sorge invece alle 6:18 e tramonta alle 20:37. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1851 negli Stati Uniti Isaac Singer ottiene il brevetto per la sua macchina per cucire a docche in puntura. Messa a punto in 11 giorni e con $40 di costi, l'invenzione di Singer presenta una importante innovazione che segnerà il futuro delle macchine per cucire. Un pedale che permette di aumentare la potenza della forza motrice e di conseguenza la velocità nel cucito, riducendo la fatica fisica. Nel corso dei decenni successivi sarà un grande successo commerciale, con la produzione e la diffusione dei prodotti Singer in numerosi paesi. In particolare, tra il 1856 e il 1858, conquisterà il mercato europeo, con l'apertura della prima sede a Glasgow e con l'arrivo del primo modello per uso domestico. Nel 1938 Adolf Hitler istituisce la Croce d'Onore per le madri tedesche per incoraggiare la procreazione e l'espansione della razza ariana. Compie oggi 79 anni il cantautore romano Amedeo Minghi, autore tra l'altro anche di diverse colonne sonore per il cinema. La carriera inizia, senza particolari successi, negli anni 60 sia come cantante solista che come autore di brani per altri artisti, tra cui Franco Califano. In seguito, alla guida del gruppo Pandemonium, le cose cominceranno ad andare meglio, al punto che, con il brano Immenso, riuscirà ad entrare in tutte le classifiche di vendita internazionali. Al tempo stesso Minghi si farà apprezzare anche come compositore per altri cantanti, come Rita Pavone, Marcella Bella e Anna Oxa, oltre ad una semisconosciuta artista pugliese che lui lancerà personalmente sulla scena. E si tratta di Mietta, con cui conquisterà il terzo posto al Festival di Sanremo, cantando in un duetto il brano Vattene Amore, destinato a divenire famosissimo. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. A 20 anni dall'ultimo episodio torna a dare spettacolo nelle nostre regioni l'eclissi di sole. Sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale e del Nord America. La fascia della totalità, quella in cui la luna coprirà completamente il sole, è riservata alla Russia artica, alla Groenlandia, all'Islanda occidentale e dopo un pezzetto di Portogallo affascinerà un'estesa fascia della Spagna. In Italia il fenomeno sarà visibile intorno alle 19:30 e in modo parziale variabile nelle diverse regioni. Atteso per stamani in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato 2 giorni fa con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci, il faccendiere ex giornalista ed editore al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Rebibbia, non escluso che possa avvalersi della facoltà di non rispondere. Per la GIP Moricca, che ha confermato l'arresto, obiettivo di Lavitola sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato. Sempre ricercato il cittadino Gomez Clesio Tavares, accusato di essere stato l'intermediario tra Lavitola e gli esecutori materiali dell'attentato, già in carcere. Tavares si troverebbe in Camerun. Intorno al caso resta sempre accesa la polemica politica, attacca il vice premier Salvini. Ebbene che chi è coinvolto volto in questa oscura vicenda si prenda una pausa, ha detto riferendosi al Report. Sul programma è in corso un'inchiesta interna Rai di cui sono attesi gli esiti a giorni. Salvini ha chiesto alla Rai la mia sospensione, commenta in un post il giornalista, mentre il suo legale De Vita accusa Ranucci 3 volte vittima. Indagati per omicidio aggravato da futili motivi, 2 fratelli fermati per il pestaggio di Antonio Perrotta, l'ha detto alla sicurezza di Fuscaldo davanti a una discoteca di San Gineto nel Cosentino. Fermati su iniziativa della procura di Paola, Domenico Domenico e Umberto Orsino, di origini calabresi ma nati e cresciuti in Lussemburgo, erano a Belvedere Marittimo in vacanza. Dei due il primo è fisioterapista, mentre il minore, Domenico di 22 anni, risulta essere giocatore di spicco della nazionale di rugby del Lussemburgo. Grande Italia agli europei di atletica e di nuoto, a Parigi oro per Quadarella, negli 800 stile per Martinenghi, nei 100 rana con Cerasuolo bronzo, bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile, Razzetti argento nei 400 misti, a Parigi oro e bronzo nei 5000 femminili per Battocletti e Maiori, unica nuvola l'infortunio che ha fermato Jacobs nei 100 metri. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 8 e 48 minuti.
1: News.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto avvenuto in Colombia di magnitudo 7.4 di lunedì scorso. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese.
5: Resta delicata la situazione nello stretto di Hormuz, nonostante il presidente Trump continui a ribadire che sono gli Stati Uniti ad averne il controllo totale. Nel frattempo è ripresa la circolazione del petrolio. Secondo il segretario, l'energia americana ora attraverso lo stretto transitano quasi 9 milioni di barili al giorno. Spiragli per un'intesa si intravederebbero intanto secondo alcuni mediatori. Il ministro della difesa pakistano in un'intervista a Bloomberg ha infatti dichiarato che USA e Iran sarebbero vicini a un accordo.
6: Un italiano è morto ieri a Formentera. La causa più probabile del decesso sarebbe l'annegamento, sebbene ciò non sia stato ancora accertato in via definitiva, come anche l'identità della vittima. L'allarme è stato lanciato da un altro bagnante che ha notato l'uomo in difficoltà in acqua e ha tentato di soccorrerlo inutilmente. Il consolato di Barcellona e la vice console onoraria italiana di Ibiza sono in contatto con le autorità locali.
5: Questa mattina Walter Lavito l'ha arrestato perché ritenuto il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Comparirà in una saletta del carcere di Rebibbia davanti al GIP nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia. Intanto il ministro Salvini attacca: fino a che non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e Lavitola, il denaro pubblico degli italiani non deve più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda. Parole alle quali Ranucci risponde con un post sui social. Salvini ha chiesto alla RAI la mia sospensione.
6: L'attività eruttiva dell'Etna non si arresta e proseguono i disagi per i viaggiatori. Dopo la sospensione delle attività all'aeroporto di Catania a causa della nube vulcanica in atmosfera, si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli saranno sospesi fino alle 11 di questa mattina. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta.
5: Prima lo sport con gli europei di nuoto e di atletica. Nadia Battocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale a Birmingham nei 5000 metri. Delusione invece per Jacobs, che si ferma nella finale dei 100 per un infortunio all'adduttore. Italnuoto show in vasca a Parigi, una Simona Quadarella da record in fila al quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero. Martinenghi invece trionfa nei 100 rana, terzo Cerasuolo dopo aver condotto per tre quarti di gara, bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero.
6: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Viabilità.
7: Il traffico si presenta ancora scarso e decisamente sotto la media di questa fascia oraria su strade e autostrade della penisola. Per lavori possibili rallentamenti in A7 tra Bolzaneto e Busalla verso Genova, in A8 tra Castellanza e Legnano verso Milano, in A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in ambo i sensi e tra Barberino e Calenzano verso Napoli. Possibili incolonnamenti per lavori inoltre anche sul raccordo Perugia-Bettolle tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago e da San Faustino a Piscille verso Foligno.
1: Meteo.
0: Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio italiano. Nelle prossime ore il sole sarà assoluto protagonista su tutte le regioni, pur in presenza di qualche modesto addensamento in montagna. Dal pomeriggio troveremo i classici temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. A 20 anni dall'ultimo episodio torna a dare spettacolo nelle nostre regioni l'eclissi di sole. Sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale, del Nord America. La fascia della totalità, quella in cui la Luna coprirà completamente il sole, è riservata alla Russia artica, alla Groenlandia, all'Islanda occidentale e dopo un pezzetto di Portogallo affascinerà un'estesa fascia della Spagna. In Italia il fenomeno sarà visibile intorno alle 19:30 e in modo parziale variabile nelle diverse regioni. Atteso per stamani in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato 2 giorni fa con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci, il faccendiere ex giornalista ed editore, al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Rebibbia, non escluso che possa avvalersi della facoltà di non rispondere. Per la GIP Moricca, che ha confermato l'arresto, obiettivo di Lavitola sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato. Sempre ricercato il cittadino Gomez Clesio Tavares, accusato di essere stato l'intermediario tra Lavitola e gli esecutori materiali dell'attentato, già in carcere. Tavares si troverebbe in Camerun. Intorno al caso resta sempre accesa la polemica politica, attacca il vice premier Salvini. Ebbene che chi è coinvolto in questa oscura vicenda si prenda una pausa, ha detto riferendosi al Report. Sul programma è in corso un'inchiesta interna a Rai di cui sono attesi gli esiti a giorni. Salvini ha chiesto alla Rai la mia sospensione, commenta in un post il giornalista, mentre il suo legale De Vita accusa Ranucci 3 volte vittima. Grande Italia agli europei di atletica e di nuoto a Parigi, oro per Quadarella negli 800 stile, per Martinenghi nei 100 rana con Cerasuolo bronzo, bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile, Razzetti argento nei 400 misti. A Parigi oro e bronzo nei 5000 femminili per Battocletti e Maiori, unica nuvola l'infortunio che ha fermato Jacobs nei 100 metri. Ed è tutto, a più tardi.
1: L'almanacco del giorno.
2: Oggi, mercoledì 12 agosto, Santa Giovanna Francesca di Chantal, il sole sorge a Roma alle 6:11 e tramonta alle 20:14. A Milano sorge invece alle 6:18 e tramonta alle 20:37. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1851, negli Stati Uniti, Isaac Singer ottiene il brevetto per la sua macchina per cucire a docche in puntura. Messa a punto in 11 giorni e con $40 di costi, l'invenzione di Singer presenta una importante innovazione che segnerà il futuro delle macchine per cucire. Un pedale che permette di aumentare la potenza della forza motrice e di conseguenza la velocità nel cucito, riducendo la fatica fisica. Nel corso dei decenni successivi sarà un grande successo commerciale, con la produzione e la diffusione dei prodotti Singer in numerosi paesi. In particolare, tra il 1856 e il 1858, conquisterà il mercato europeo, con l'apertura della prima sede a Glasgow e con l'arrivo del primo modello per uso domestico. Nel 1938 Adolf Hitler istituisce la Croce d'Onore per le madri tedesche per incoraggiare la procreazione e l'espansione della razza ariana. Compie oggi 79 anni il cantautore romano Amedeo Minghi, autore tra l'altro anche di diverse colonne sonore per il cinema. La carriera inizia, senza particolari successi, negli anni 60 sia come cantante solista che come autore di brani per altri artisti, tra cui Franco Califano. In seguito alla guida del gruppo Pandemonium, le cose cominceranno ad andare meglio, al punto che, con il brano Immenso, riuscirà ad entrare in tutte le classifiche di vendita internazionali. Al tempo stesso Minghi si farà apprezzare anche come compositore per altri cantanti, come Rita Pavone, Marcella Bella e Anna Oxa, oltre ad una semisconosciuta artista pugliese che lui lancerà personalmente sulla scena. E si tratta di Mietta, con cui conquisterà il terzo posto al Festival di Sanremo, cantando in un duetto il brano Vattene Amore, destinato a divenire famosissimo. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 8 e 59 minuti.
2: GR News.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 9.
2: News.
4: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Si accende lo scontro politico sul futuro di Sigfrido Ranucci dopo l'arresto di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista. Matteo Salvini chiede che il report vada avanti senza il suo conduttore fino a quando non sarà fatta piena chiarezza sui rapporti tra i due. Ranucci replica sui social: vuole la mia sospensione. Dal centrodestra si insiste sull'aspetto reputazionale della vicenda, mentre le opposizioni accusano la maggioranza di essere garantista con gli amici e giustizialista con Ranucci. Il legale del giornalista parla di una triplice vittimizzazione, l'attentato, il presunto tradimento di un amico e una campagna di linciaggio politico e mediatico. In Rai si è riunito il comitato etico, circolano anche ipotesi di sostituzione alla guida di Report, mentre Re Bibbia è previsto l'interrogatorio di Davitola.
5: Nuovo capitolo dello scontro tra Italia e Spagna sulla gestione della crisi migratoria di Ceuta. Madrid accusa Roma di aver sospeso Schengen per interessi di parte e ragioni elettorali interne anziché per reale solidarietà europea. Il ministro degli esteri spagnolo Albares, in visita nell'exclave, ribadisce però la linea dura: chiunque entrerà irregolarmente sarà rimpatriato. Resta alta l'allerta per il rischio di un nuovo ingresso di massa di migranti. Bruxelles continua la mediazione e assicura che i controlli reciproci tra Italia e Spagna sono temporanei e che la situazione dovrebbe progressivamente tornare alla normalità. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sarà ascoltato dal comitato Schengen.
4: Emergono nuovi dettagli su un'operazione segreta organizzata per proteggere Donald Trump dopo minacce ritenute credibili provenienti dall'Iran. Dopo il summit NATO di Ankara, la Casa Bianca aveva annunciato la partenza del presidente sull'Air Force One. Secondo i media americani, Trump sarebbe invece stato trasferito in gran segreto su un altro aereo militare, un C-32A della US Air Force, nascosto all'interno di un container per il catering aeroportuale. Lo stratagemma sarebbe stato deciso dai servizi di sicurezza dopo aver valutato come concreto il rischio di un attentato. Resta intanto alta la tensione in Medio Oriente. Gli Houthi hanno colpito un mercantile vicino a Bab el Mandeb, provocando 6 morti, mentre a Hormuz gli Stati Uniti hanno sparato contro una nave panamense accusata di violare il blocco.
5: Continua la corsa contro il tempo in Colombia dopo il devastante terremoto che ha colpito il nord-ovest del paese. Le squadre di soccorso scavano tra le macerie mentre il numero dei dispersi supera le 4.000 persone. Le stime più pessimistiche ipotizzano un bilancio finale che potrebbe arrivare fino a 1.000 vittime. Da Cali arrivano però anche storie di speranza. Una madre e il suo bambino appena nato sono stati estratti vivi dal crollo di un edificio di 5 piani, così come una giovane è rimasta sotto le macerie per circa 30 ore. Gli Stati Uniti hanno stanziato 15,5 milioni di dollari per gli aiuti, mentre il Papa ha espresso profondo dolore per la tragedia.
4: Veniamo in Italia. La quarta ondata di calore diventa la più lunga dell'estate italiana. Le temperature restano fino a 7-8 gradi sopra la media e la fase di caldo intenso potrebbe arrivare ad una durata complessiva di circa 20 giorni consecutivi. Gli esperti sottolineano come gli intervalli tra le diverse ondate siano diventati sempre più brevi, un segnale che potrebbe indicare un cambiamento strutturale nella dinamica dell'anticiclone africano. Intanto l'Etna continua a mostrare cuore, una forte attività con 9 bocche erottive e una nube di cenere che provoca disagi al traffico aereo, attesa inoltre per l'eclissi di sole che sarà seguita anche attraverso numerose dirette streaming sulle principali piattaforme digitali.
5: E veniamo allo sport, giornata da incorniciare per lo sport azzurro e gli europei. A Birmingham Nadia Battocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale, conquista l'oro nei 5.000 metri, bronzo per Maiori. Delusione invece per Marcel Jacobs, costretto a fermarsi nella finale dei 100 metri per un problema d'adduttore. A Parigi il talnuoto brilla con Simona Quadarella che conquista il quarto titolo europeo consecutivo negli 800 stile libero, e con Nicolò Martinenghi oro nei 100 rana, bronzo per Ceresuolo nella stessa gara e per Sara Curtis nei 100 stile libero.
4: Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati in Portogallo. La cerimonia si è svolta a Cascais in gran segreto, alla presenza soltanto dei 5 figli della coppia. L'annuncio è arrivato direttamente attraverso i profili social dei due. Da settimane circolavano indiscrezioni su un matrimonio imminente, prima a Lisbona e poi a Madeira, dove nei giorni precedenti si erano radunati curiosi e giornalisti. La coppia invece ha scelto una cerimonia privata e lontana dai riflettori. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
2: Meteo.
6: Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio italiano. Nelle prossime ore il sole sarà assoluto protagonista su tutte le regioni, pur in presenza di qualche modesto addensamento in montagna. Dal pomeriggio troveremo i classici temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, mercoledì 12 agosto, Santa Giovanna Francesca di Chantal, il sole sorge a Roma alle 6.11 e tramonta alle 20.14. A Milano sorge invece alle 6.18 e tramonta alle 20.37. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1851 negli Stati Uniti Isaac Singer ottiene il brevetto per la sua macchina per cucire a docche in puntura. Messa a punto in 11 giorni e con $40 di costi, l'invenzione di Singer presenta una importante innovazione che segnerà il futuro delle macchine per cucire. Un pedale che permette di aumentare la potenza della forza motrice e di conseguenza la velocità nel cucito, riducendo la fatica fisica. Nel corso dei decenni successivi sarà un grande successo commerciale, con la produzione e la diffusione dei prodotti Singer in numerosi paesi. In particolare, tra il 1856 e il 1858, conquisterà il mercato europeo, con l'apertura della prima sede a Glasgow e con l'arrivo del primo modello per uso domestico. Nel 1938 Adolf Hitler istituisce la Croce d'Onore per le madri tedesche per incoraggiare la procreazione e l'espansione della razza ariana. Compie oggi 79 anni il cantautore romano Amedeo Minghi, autore tra l'altro anche di diverse colonne sonore per il cinema. La carriera inizia, senza particolari successi, negli anni 60 sia come cantante solista che come autore di brani per altri artisti, tra cui Franco Califano. In seguito alla guida del gruppo Pandemonium, le cose cominceranno ad andare meglio, al punto che, con il brano Immenso, riuscirà ad entrare in tutte le classifiche di vendita internazionali. Al tempo stesso Minghi si farà apprezzare anche come compositore per altri cantanti, come Rita Pavone, Marcella Bella e Anna Oxa, oltre ad una semisconosciuta artista pugliese che lui lancerà personalmente sulla scena. E si tratta di Mietta, con cui conquisterà il terzo posto al Festival di Sanremo, cantando in un duetto il brano Vattene Amore, destinato a divenire famosissimo. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
2: News.
8: Buongiorno da Daniela Ubaldi. A 20 anni dall'ultimo episodio torna a dare spettacolo nelle nostre regioni l'eclissi di sole. Sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale, del Nord America. La fascia della totalità, quella in cui la Luna coprirà completamente il sole, è riservata alla Russia artica, alla Groenlandia, all'Islanda occidentale e dopo un pezzetto di Portogallo affascinerà un'estesa fascia della Spagna. In Italia il fenomeno sarà visibile intorno alle 19. 19.30 e in modo parziale, variabile nelle diverse regioni. Atteso per stamani in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato 2 giorni fa con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci, il faccendiere ex giornalista ed editore, al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Rebibbia, non escluso che possa avvalersi della facoltà di non rispondere. Per la GIP Moricca, che ha confermato l'arresto, obiettivo di Lavitola sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato. Sempre ricercato il cittadino Gomez Clesio Tavares, accusato di essere stato l'intermediario tra Lavitola e gli esecutori materiali dell'attentato, già in carcere. Tavares si troverebbe in Camerun. Intorno al caso resta sempre accesa la polemica politica, attacca il vice premier Salvini. Ebbene che chi è coinvolto in questa oscura vicenda si prenda una pausa, ha detto riferendosi al Report. Sul programma è in corso un'inchiesta interna a Rai di cui sono attesi gli esiti a giorni. Salvini ha chiesto alla Rai la mia sospensione, commenta in un post il giornalista, mentre il suo legale De Vita accusa Ranucci 3 volte vittima. Indagati per omicidio aggravato da futili motivi i 2 fratelli fermati per il pestaggio di Antonio Perrotta, l'ha detto alla sicurezza di Fuscaldo davanti a una discoteca di San Gineto nel Cosentino. Fermati su iniziativa della procura di Paola, Domenico e Umberto Orsino, di origini calabresi ma nati e cresciuti in Lussemburgo, erano a Belvedere Marittimo in vacanza. Dei 2 il primo è fisioterapista, mentre il minore, Domenico di 22 anni, risulta essere giocatore di spicco della nazionale di rugby del Lussemburgo. Grande Italia agli europei di atletica e di nuoto, a Parigi oro per Quadarella, negli 800 stile per Martinenghi, nei 100 rana con Cerasuolo bronzo, bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile, Razzetti argento nei 400 misti, a Parigi oro e bronzo nei 5000 femminili per Battocletti e Maiori, unica nuvola l'infortunio che ha fermato Jacobs nei 100 metri. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 9:11.
2: News.
8: Buongiorno da Daniela Ubaldi, è partito il conto alla rovescia per l'eclissi di sole che stasera darà spettacolo nell'ora del tramonto, e mentre si moltiplicano le raccomandazioni degli esperti per la corretta osservazione del fenomeno, c'è chi si organizza per una lunga notte di osservazione. Per una serie di circostanze infatti saranno particolarmente visibili anche le famose stelle cadenti. Sentiamo da Cristina Scarpa.
9: Si parte alle 19.30 per l'attesa eclissi totale di sole. Dall'Italia la visione non sarà completa, oltretutto raggiungerà il culmine quando da noi sarà già il tramonto, ma lo spettacolo sarà comunque godibile soprattutto dalle regioni settentrionali. Favorito il nord-ovest, il luogo migliore per osservare l'eclissi sarà la Liguria a Ventimiglia, dove la copertura del disco solare sarà del 94,8%, segue Belluno al 91,5%, a Roma la copertura sarà del 79,4% per scendere via via fino a Palermo con poco più del 40%. La Sicilia sarà invece privilegiata per la prossima eclissi totale tra appena un anno, il 2 agosto 2027, anche se nella totalità per noi sarà visibile solo dal mare al largo di Lampedusa. Ma tornando alle prossime ore, la notte regalerà anche una visibilità quasi perfetta alle Perseidi, le famose lacrime di San Lorenzo, i frammenti della cometa 109 P. Swift Tuttle, che ogni 133 anni circa si avvicina alla Terra, lasciando lungo la propria orbita minuscoli frammenti di rocce e polveri. Quando il nostro pianeta attraversa la regione ogni estate, le particelle entrano nell'atmosfera alla velocità di circa 59 km al secondo e si incendiano producendo le scie luminose. Uno spettacolo stavolta garantito anche dalla luna nuova del 12 agosto, che lascia il cielo buio proprio quando lo sciame delle Perseidi sarà vicino all'attività massima.
8: Dell'Iran non mi fido, non diventerà il bullo del Medio Oriente, siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz e non loro, così Trump, parlando con i giornalisti in un'intervista a Bloomberg. Il ministro della difesa pakistano Asif aveva detto che Stati Uniti e Iran sarebbero vicini a una sorta di accordo. Ieri le ultime ostilità nello stretto di Hormuz e le forze USA hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che avrebbe tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani e ignorato gli avvertimenti. Oltre 200 morti, migliaia di feriti, quasi 3.000 dispersi. Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito la Colombia. Nella devastazione anche qualche notizia positiva. A Cali estratte vive 7 persone dalle macerie dell'ospedale crollato. Salvata dopo 30 ore anche una giovane donna. Intanto l'aeronautica civile della Colombia ha confermato la riapertura di 6 dei 7 aeroporti del paese. L'arresto di Walter Lavitola per l'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. Le indagini proseguono mentre si fa sempre più rovente la polemica politica intorno alla trasmissione Report e al suo conduttore Laura Supino.
10: Atteso in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato 2 giorni fa con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci, il faccendiere, ex giornalista ed editore al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Rebibbia. Non è escluso che possa avvalersi della facoltà di non rispondere. Per la GIP di Roma, Moricca, che ha confermato l'arresto, obiettivo di Lavitola sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista per poi lanciarlo in politica. La procura starebbe preparando una richiesta di estradizione per Gomez Clesio Tavares, il cittadino camerunense, braccio destro di Lavitola, accusato di essere stato l'intermediario con gli esecutori materiali dell'attentato, già finiti in carcere. Nulla è emerso che faccia pensare ad un coinvolgimento di Ranucci nei propositi di Lavitola. Tuttavia, contro il giornalista non si fermano polemiche e attacchi. Ieri quello del vice premier Salvini. Fino a che non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e Lavitola, è bene che chi è coinvolto in questa oscura vicenda si prenda una pausa, ha detto. Sul Report è in corso un'inchiesta interna Rai che dovrebbe dare i primi esiti proprio in questi giorni. Salvini ha chiesto a Viali Mazzini la mia sospensione, il commento dello stesso Ranucci, mentre il suo legale De Vita accusa il giornalista 3 volte vittima.
8: Non si ferma l'attività eruttiva dell'Etna e proseguono i disagi per i viaggiatori. Dopo la sospensione dell'attività all'aeroporto di Catania a causa della nube in atmosfera, si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli sono sospesi fino alle 11 di stamane. Disagi per le polveri nell'atmosfera anche nello scalo di Malta. Il pestaggio mortale di un addetto alla sicurezza davanti ad un locale di San Gineto nel Cosentino, fermati 2 fratelli di origini calabresi, ma nati e cresciuti in Lussemburgo. Sentiamo i dettagli nel servizio di Jenny De Gaetano.
11: Hanno scelto di non parlare ai 2 fratelli di 22 e 24 anni fermati in casa di parenti a Belvedere Marittimo con l'accusa di aver pestato a morte Antonio Perrotta. Il 34enne di Fuscaldo, addetto alla sicurezza, ucciso nella notte tra l'8 e il 9 agosto all'esterno di una discoteca di San Gineto dove prestava servizio. Le indagini aperte con il reato di omicidio aggravato da futili motivi sono state eseguite dalla squadra mobile di Cosenza, del commissariato di Diamante e dai carabinieri delle compagnie di Paola e Scalea. Entrambi gli uomini coinvolti sono originari del posto ma vivono e lavorano all'estero, pur tornando periodicamente nel paese natio, in particolare nei mesi estivi. Insieme alle immagini delle telecamere di sorveglianza, gli inquirenti avrebbero raccolto a loro carico anche la testimonianza di numerose persone. Il questore ha sospeso per 15 giorni la licenza del locale. Secondo una prima ricostruzione ci sarebbe stata una prima discussione per futili motivi all'interno della discoteca che sarebbe poi proseguita all'esterno, finita poi con il pestaggio della vittima.
8: Europei di atletica, Nadia Battocletti si conferma medaglia d'oro agli europei nei 5.000 metri femminili grazie a un'accelerata decisiva negli ultimi 300 metri, bronzo per un'altra italiana, Nicole Maiori, nei 5.000. Delusione per Marcel Jacobs, che si ferma nei 100 metri per un fastidio agli adduttori. Nel medagliere azzurro anche Leonardo Fabbri, oro, e Zane Weir, argento nel lancio del peso. Grande Italia anche agli europei di nuoto di Parigi. Simona Quadarella raggiunge il 4º titolo europeo consecutivo negli 800 stile libero. Nicolò Martinenghi si prende i 100 rana, in cui il compagno Simone Cerasuolo conquista il bronzo. Sara Curtis arriva a 3ª e regala la prima medaglia azzurra della storia nella gara regina del nuoto, i 100 stile libero. Nel medagliere anche Alberto Razzetti, argento nei 400 misti. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Meteo.
6: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
12: News.
8: Buongiorno da Daniela Ubaldi. A 20 anni dall'ultimo episodio torna a dare spettacolo nelle nostre regioni l'eclissi di sole. Sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale, del Nord America. La fascia della totalità, quella in cui la luna coprirà completamente il sole, è riservata alla Russia artica, alla Groenlandia, all'Islanda occidentale e dopo un pezzetto di Portogallo affascinerà un'estesa fascia della Spagna. In Italia il fenomeno sarà visibile intorno alle 19:30 e in modo parziale variabile nelle diverse regioni. Atteso per stamani in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato 2 giorni fa con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci, il faccendiere ex giornalista ed editore al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Rebibbia. Non è escluso che possa avvalersi della facoltà di non rispondere. Per la GIP Moricca, che ha confermato l'arresto, obiettivo di Lavitola sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato. Sempre ricercato il cittadino Gomez Clesio Tavares, accusato di essere stato l'intermediario tra Lavitola e gli esecutori materiali dell'attentato, già in carcere. Tavares si troverebbe in Camerun. Intorno al caso resta sempre accesa la polemica politica, attacca il vice premier Salvini. Ebbene, che chi è coinvolto in questa oscura vicenda si prenda una pausa, ha detto riferendosi al Report. Sul programma è in corso un'inchiesta interna a Rai di cui sono attesi gli esiti a giorni. Salvini ha chiesto alla Rai la mia sospensione, commenta in un post il giornalista, mentre il suo legale De Vita accusa Ranucci 3 volte vittima. Grande Italia agli europei di atletica e di nuoto, a Parigi oro per Quadarella, negli 800 stile per Martinenghi, nei 100 rana con Cerasuolo bronzo, bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile, Razzetti argento nei 400 misti, a Parigi oro e bronzo nei 5.000 femminili per Battocletti e Maiori, unica nuvola l'infortunio che ha fermato Jacobs nei 100 metri. Ed è tutto, a più tardi.
12: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa

0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 9 e 25 minuti.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Un italiano di 60 anni è morto ieri sull'isola spagnola di Formentera. La causa più probabile del decesso è l'annegamento. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota.
2: Questa mattina Walter Lavitola comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari nel carcere romano di Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Si tratta del primo passaggio processuale dopo la misura cautelare che lo ha portato in carcere. L'imprenditore, già dopo la perquisizione dello scorso luglio, aveva respinto ogni accusa definendosi sconcertato. Nel frattempo gli investigatori stanno analizzando il materiale sequestrato, tra cui telefoni e computer, alla ricerca di ulteriori elementi utili per chiarire il movente e la ricostruzione dei fatti.
3: L'attività eruttiva dell'Etna non si arresta e proseguono i disagi per i viaggiatori dopo la sospensione delle attività all'aeroporto di Catania a causa della nube vulcanica in atmosfera. Si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli saranno sospesi fino alle 11 di questa mattina. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta.
2: Ha già battuto il record di durata rispetto alle altre ondate di calore che hanno segnato questa torrida estate, ma la quarta ondata potrebbe protrarsi fino al 17 agosto con almeno 20 giorni consecutivi di temperature con 7-8 gradi sopra la media. Oggi sono 19 le città interessate dall'allerta massima.
3: E ora gli esteri. Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto lunedì scorso. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese.
2: Veniamo allo sport. Italnuoto show in vasca a Parigi. Una Simona Quadarella da record in fila al quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero. Martinenghi invece trionfa nei 100 rana, terzo Cerasuolo. Bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. Negli europei di atletica, Birmingham, Nadia Battocletti è oro nei 5.000 metri. Delusione invece per Jacobs che si ferma nella finale dei 100 per un infortunio all'adduttore. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
4: C'è stato un problema quando ho provato la partenza di prova, proprio prima della presentazione della finale ho sentito l'adduttore tirare, sono voluto comunque andare sui blocchi di partenza, ho detto piuttosto mi apro qualsiasi cosa, però devo arrivare in fondo a questa gara, ci tenevo troppo, però arrivato a un certo punto il muscolo e la muscolatura non reggeva più e sono ancora più amareggiato perché è stato vinto questo campionato europeo con un tempo che io avevo fatto super agilmente in quella che era la semifinale di prima. Adesso faremo un check per capire qual è l'entità del problema e poi da lì si capirà tutto il resto.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio italiano. Nelle prossime ore il sole sarà assoluto protagonista su tutte le regioni, pur in presenza di qualche modesto addensamento in montagna. Dal pomeriggio troveremo i classici temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: L'almanacco del giorno.
6: Oggi, mercoledì 12 agosto, Santa Giovanna Francesca di Chantal, il sole sorge a Roma alle 6.11 e tramonta alle 20.14. A Milano sorge invece alle 6.18 e tramonta alle 20.37. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1851 negli Stati Uniti Isaac Singer ottiene il brevetto per la sua macchina per cucire a docche in puntura. Messa a punto in 11 giorni e con $40 di costi, l'invenzione di Singer presenta una importante innovazione che segnerà il futuro delle macchine per cucire. Un pedale che permette di aumentare la potenza della forza motrice e di conseguenza la velocità nel cucito, riducendo la fatica fisica. Nel corso dei decenni successivi sarà un grande successo commerciale, con la produzione e la diffusione dei prodotti Singer in numerosi paesi. In particolare, tra il 1856 e il 1858, conquisterà il mercato europeo, con l'apertura della prima sede a Glasgow e con l'arrivo del primo modello per uso domestico. Nel 1938 Adolf Hitler istituisce la Croce d'Onore per le madri tedesche per incoraggiare la procreazione e l'espansione della razza ariana. Compie oggi 79 anni il cantautore romano Amedeo Minghi, autore tra l'altro anche di diverse colonne sonore per il cinema. La carriera inizia, senza particolari successi, negli anni 60 sia come cantante solista che come autore di brani per altri artisti, tra cui Franco Califano. In seguito, alla guida del gruppo Pandemonium, le cose cominceranno ad andare meglio, al punto che, con il brano Immenso, riuscirà ad entrare in tutte le classifiche di vendita internazionali. Al tempo stesso, Minghi si farà apprezzare anche come compositore per altri cantanti, come Rita Pavone, Marcella Bella e Anna Oxa, oltre ad una semisconosciuta artista pugliese che lui lancerà personalmente sulla scena. E si tratta di Mietta, con cui conquisterà il terzo posto al Festival di Sanremo, cantando in un duetto il brano Vattene Amore, destinato a divenire famosissimo. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
7: News. Buongiorno da Daniela Ubaldi. A 20 anni dall'ultimo episodio torna a dare spettacolo nelle nostre regioni l'eclissi di sole. Sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale e del Nord America. La fascia della totalità, quella in cui la Luna coprirà completamente il sole, è riservata alla Russia artica, alla Groenlandia, all'Islanda occidentale e dopo un pezzetto di Portogallo affascinerà un'estesa fascia della Spagna. In Italia il fenomeno sarà visibile intorno alle 19:30 e in modo parziale variabile nelle diverse regioni. Atteso per stamani in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato 2 giorni fa con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci, il faccendiere ex giornalista ed editore, al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Rebibbia, non escluso che possa avvalersi della facoltà di non rispondere. Per la GIP Moricca, che ha confermato l'arresto, obiettivo di Lavitola sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato. Sempre ricercato il cittadino Gomez Clesio Tavares, accusato di essere stato l'intermediario tra Lavitola e gli esecutori materiali dell'attentato, già in carcere. Tavares si troverebbe in Camerun. Intorno al caso resta sempre accesa la polemica politica, attacca il vice premier Salvini. Ebbene che chi è coinvolto in questa oscura vicenda si prenda una pausa, ha detto riferendosi al Report. Sul programma è in corso un'inchiesta interna a Rai di cui sono attesi gli esiti a giorni. Salvini ha chiesto alla Rai la mia sospensione, commenta in un post il giornalista, mentre il suo legale De Vita accusa Ranucci 3 volte vittima. Indagati per omicidio aggravato da futili motivi i 2 fratelli fermati per il pestaggio di Antonio Perrotta, l'ha detto alla sicurezza di Fuscaldo davanti a una discoteca di San Gineto nel Cosentino. Fermati su iniziativa della procura di Paola, Domenico e Umberto Orsino, di origini calabresi ma nati e cresciuti in Lussemburgo, erano a Belvedere Marittimo in vacanza. Dei 2 il primo è fisioterapista, mentre il minore, Domenico di 22 anni, risulta essere giocatore di spicco della nazionale di rugby del Lussemburgo. Grande Italia agli europei di atletica e di nuoto, a Parigi oro per Quadarella, negli 800 stile per Martinenghi, nei 100 rana con Cerasuolo bronzo, bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile, Razzetti argento nei 400 misti, a Parigi oro e bronzo nei 5.000 femminili per Battocletti e Maiori, unica nuvola l'infortunio che ha fermato Jacobs nei 100 metri. Ed è tutto, a più tardi.
0: GR News.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 9:34.
0: News.
13: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Si accende lo scontro politico sul futuro di Siegfried Ranucci dopo l'arresto di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista. Matteo Salvini chiede che il report vada avanti senza il suo conduttore fino a quando non sarà fatta piena chiarezza sui rapporti tra i due. Ranucci replica sui social: vuole la mia sospensione. Dal centrodestra si insiste sull'aspetto reputazionale della vicenda, mentre le opposizioni accusano la maggioranza di essere garantista con gli amici e giustizialista con Ranucci. Il legale del giornalista parla di una triplice vittimizzazione: l'attentato, il presunto tradimento di un amico e una campagna di linciaggio politico e mediatico. In Rai si è riunito il comitato etico, circolano anche ipotesi di sostituzione alla guida di Report, mentre Re Bibbi è previsto l'interrogatorio di Davitola.
14: Nuovo capitolo dello scontro tra Italia e Spagna sulla gestione della crisi migratoria di Ceuta. Madrid accusa Roma di aver sospeso Schengen per interessi di parte e ragioni elettorali interne, anziché per reale solidarietà europea. Il ministro degli esteri spagnolo Albares, in visita nell'exclave, ribadisce però la linea dura: chiunque entrerà irregolarmente sarà rimpatriato. Resta alta l'allerta per il rischio di un nuovo ingresso di massa di migranti. Bruxelles continua la mediazione e assicura che i controlli reciproci tra Italia e Spagna sono temporanei e che la situazione dovrebbe progressivamente tornare alla normalità. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sarà ascoltato dal comitato Schengen.
13: Emergono nuovi dettagli su un'operazione segreta organizzata per proteggere Donald Trump dopo minacce ritenute credibili provenienti dall'Iran. Dopo il summit NATO di Ankara, la Casa Bianca aveva annunciato la partenza del presidente sull'Air Force One. Secondo i media americani, Trump sarebbe invece stato trasferito in gran segreto su un altro aereo militare, un C-32A della US Air Force, nascosto all'interno di un container per il catering aeroportuale. Lo stratagemma sarebbe stato deciso dai servizi di sicurezza dopo aver valutato come concreto il rischio di un attentato. Resta intanto alta la tensione in Medio Oriente. Gli Houthi hanno colpito un mercantile vicino a Bab el-Mandeb, provocando 6 morti, mentre a Hormuz gli Stati Uniti hanno sparato contro una nave panamense accusata di violare il blocco.
14: Continua la corsa contro il tempo in Colombia dopo il devastante terremoto che ha colpito il nord-ovest del paese. Le squadre di soccorso scavano tra le macerie, mentre il numero dei dispersi supera le 4.000 persone. Le stime più pessimistiche ipotizzano un bilancio finale che potrebbe arrivare fino a 1.000 vittime. Da Cali arrivano però anche storie di speranza. Una madre e il suo bambino appena nato sono stati estratti vivi dal crollo di un edificio di 5 piani, così come una giovane è rimasta sotto le macerie per circa 30 ore. Gli Stati Uniti hanno stanziato 15 milioni e mezzo di dollari per gli aiuti, mentre il Papa ha espresso profondo dolore per la tragedia.
13: Veniamo in Italia. La quarta ondata di calore diventa la più lunga dell'estate italiana.
14: Estratti vivi dal crollo di un edificio di 5 piani, così come una giovane è rimasta sotto le macerie per circa 30 ore. Gli Stati Uniti hanno stanziato 15 milioni e mezzo di dollari per gli aiuti, mentre il Papa ha espresso profondo dolore per la tragedia.
13: Veniamo in Italia. La quarta ondata di calore diventa la più lunga dell'estate.

0: Nella dinamica dell'anticiclone africano. Intanto l'Etna continua a mostrare una forte attività con nuove bocche eruttive, una nube di cenere che provoca disagi al traffico aereo. Attesa inoltre per l'eclissi di sole che sarà seguita anche attraverso numerose dirette streaming sulle principali piattaforme digitali.
1: E veniamo allo sport, giornata da incorniciare per lo sport azzurro e gli europei. A Birmingham Nadia Battocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale, conquista l'oro nei 5.000 metri, bronzo per Maiori. Delusione invece per Marcel Jacobs, costretto a fermarsi nella finale dei 100 metri per un problema all'adduttore. A Parigi il talnuoto brilla con Simona Quadarella, che conquista il quarto titolo europeo consecutivo negli 800 stile libero, e con Nicolò Martinenghi oro nei 100 rana, bronzo per Cerasuolo nella stessa gara e per Sara Curtis nei 100 stile libero.
0: Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati in Portogallo. La cerimonia si è svolta a Cascais in gran segreto, alla presenza soltanto dei 5 figli della coppia. L'annuncio è arrivato direttamente attraverso i profili social dei due. Da settimane circolavano indiscrezioni su un matrimonio imminente, prima a Lisbona e poi a Madeira, dove nei giorni precedenti si erano radunati curiosi e giornalisti. La coppia invece ha scelto una cerimonia privata e lontana dai riflettori. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
2: Meteo. L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: L'almanacco del giorno. Oggi, mercoledì 12 agosto, Santa Giovanna Francesca di Chantal, il sole sorge a Roma alle 6.11 e tramonta alle 20.14. A Milano sorge invece alle 6.18 e tramonta alle 20.37. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1851 negli Stati Uniti Isaac Singer ottiene il brevetto per la sua macchina per cucire a docche in puntura. Messa a punto in 11 giorni e con $40 di costi, l'invenzione di Singer presenta una importante innovazione che segnerà il futuro delle macchine per cucire. Un pedale che permette di aumentare la potenza della forza motrice e di conseguenza la velocità nel cucito, riducendo la fatica fisica. Nel corso dei decenni successivi sarà un grande successo commerciale, con la produzione e la diffusione dei prodotti Singer in numerosi paesi. In particolare, tra il 1856 e il 1858, conquisterà il mercato europeo, con l'apertura della prima sede a Glasgow e con l'arrivo del primo modello per uso domestico. Nel 1938 Adolf Hitler istituisce la Croce d'Onore per le madri tedesche per incoraggiare la procreazione e l'espansione della razza ariana. Compie oggi 79 anni il cantautore romano Amedeo Minghi, autore tra l'altro anche di diverse colonne sonore per il cinema. La carriera inizia, senza particolari successi, negli anni 60 sia come cantante solista che come autore di brani per altri artisti, tra cui Franco Califano. In seguito, alla guida del gruppo Pandemonium, le cose cominceranno ad andare meglio, al punto che, con il brano Immenso, riuscirà ad entrare in tutte le classifiche di vendita internazionali. Al tempo stesso Minghi si farà apprezzare anche come compositore per altri cantanti, come Rita Pavone, Marcella Bella e Anna Oxa, oltre ad una semisconosciuta artista pugliese che lui lancerà personalmente sulla scena. E si tratta di Mietta, con cui conquisterà il terzo posto al Festival di Sanremo, cantando in un duetto il brano Vattene Amore, destinato a divenire famosissimo. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
4: News. Buongiorno da Daniela Ubaldi. A 20 anni dall'ultimo episodio torna a dare spettacolo nelle nostre regioni l'eclissi di sole. Sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale, del Nord America. La fascia della totalità, quella in cui la Luna coprirà completamente il sole, è riservata alla Russia artica, alla Groenlandia, all'Islanda occidentale e dopo un pezzetto di Portogallo affascinerà un'estesa fascia della Spagna. In Italia il fenomeno sarà visibile intorno alle 19.30 e in modo parziale, variabile nelle diverse regioni. Atteso per stamani in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato 2 giorni fa con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso

0: Davanti all'abitazione del giornalista di Report, Sigfrido Ranucci, il faccendiere ex giornalista ed editore, al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Rebibbia, non escluso che possa avvalersi della facoltà di non rispondere. Per la GIP Moricca, che ha confermato l'arresto, obiettivo di Lavitola sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato. Sempre ricercato il cittadino Gomez Clesio Tavares, accusato di essere stato l'intermediario tra Lavitola e gli esecutori materiali dell'attentato, già in carcere. Tavares si troverebbe in Camerun. Intorno al caso resta sempre accesa la polemica politica, attacca il vice premier Salvini. È bene che chi è coinvolto in questa oscura vicenda si prenda una pausa, ha detto riferendosi al Report. Sul programma è in corso un'inchiesta interna a Rai di cui sono attesi gli esiti a giorni. Salvini ha chiesto alla Rai la mia sospensione, commenta in un post il giornalista, mentre il suo legale De Vita accusa Ranucci, 3 volte vittima. Grande Italia agli europei di atletica e di nuoto, a Parigi oro per Quadarella, negli 800 stile per Martinenghi, nei 100 rana con Cerasuolo bronzo, bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile, Razzetti argento nei 400 misti, a Parigi oro e bronzo nei 5000 femminili per Battocletti e Maiori, unica nuvola l'infortunio che ha fermato Jacobs nei 100 metri. Ed è tutto, a più tardi.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 9:44 minuti.
1: News.
0: Buongiorno da Daniela Ubaldi, è partito il conto alla rovescia per l'eclissi di sole che stasera darà spettacolo nell'ora del tramonto, e mentre si moltiplicano le raccomandazioni degli esperti per la corretta osservazione del fenomeno, c'è chi si organizza per una lunga notte di osservazione. Per una serie di circostanze infatti saranno particolarmente visibili anche le famose stelle cadenti. Sentiamo da Cristina Scarpa.
3: Si parte alle 19:30 per l'attesa eclissi totale di sole. Dall'Italia la visione non sarà completa, oltretutto raggiungerà il culmine quando da noi sarà già il tramonto, ma lo spettacolo sarà comunque godibile soprattutto dalle regioni settentrionali. Favorito il nord-ovest, il luogo migliore per osservare l'eclissi sarà la Liguria a Ventimiglia, dove la copertura del disco solare sarà del 94,8%, segue Belluno al 91,5%, a Roma la copertura sarà del 79,4% per scendere via via fino a Palermo con poco più del 40%. La Sicilia sarà invece privilegiata per la prossima eclissi totale tra appena un anno, il 2 agosto 2027, anche se nella totalità per noi sarà visibile solo dal mare al largo di Lampedusa. Ma tornando alle prossime ore, la notte regalerà anche una visibilità quasi perfetta alle Perseidi, le famose lacrime di San Lorenzo, i frammenti della cometa 109 P. Swift Tuttle, che ogni 133 anni circa si avvicina alla Terra, lasciando lungo la propria orbita minuscoli frammenti di rocce e polveri. Quando il nostro pianeta attraversa la regione ogni estate, le particelle entrano nell'atmosfera alla velocità di circa 59 km al secondo e si incendiano producendo le scie luminose. Uno spettacolo stavolta garantito anche dalla luna nuova del 12 agosto, che lascia il cielo buio proprio quando lo sciame delle Perseidi sarà vicino all'attività massima.
0: Dell'Iran non mi fido, non diventerà il bullo del Medio Oriente, siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz e non loro, così Trump, parlando con i giornalisti in un'intervista a Bloomberg. Il ministro della difesa pakistano Asif aveva detto che Stati Uniti e Iran sarebbero vicini a una sorta di accordo. Ieri le ultime ostilità nello stretto di Hormuz, le forze USA hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che avrebbe tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani e ignorato gli avvertimenti. Oltre 200 morti, migliaia di feriti, quasi 3.000 dispersi. Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito la Colombia. Nella devastazione anche qualche notizia positiva. A Cali estratte vive 7 persone dalle macerie dell'ospedale crollato. Salvata dopo 30 ore anche una giovane donna. Intanto l'aeronautica civile della Colombia ha confermato la riapertura di 6 dei 7 aeroporti del paese. L'arresto di Walter Lavitola per l'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. Le indagini proseguono mentre si fa sempre più rovente la polemica politica intorno alla trasmissione Report e al suo conduttore Laura Supino.
4: Atteso in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato 2 giorni fa con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista di Report, Sigfrido Ranucci, il faccendiere, ex giornalista ed editore, al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Rebibbia. Libia, non è escluso che possa avvalersi della facoltà di non rispondere. Per la GIP di Roma, Moricca, che ha confermato l'arresto, obiettivo di Lavitola sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista per poi lanciarlo in politica. La procura starebbe preparando una richiesta di estradizione per Gomez Clesio Tavares, il cittadino camerunense, braccio destro di Lavitola, accusato di essere stato l'intermediario con gli esecutori materiali dell'attentato, già finiti in carcere. Nulla è emerso che faccia pensare ad un coinvolgimento di Ranucci nei propositi di Lavitola. Tuttavia, contro il giornalista non si fermano polemiche e attacchi. Ieri quello del vice premier Salvini. Fino a che non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e Lavitola, è bene che chi è coinvolto in questa oscura vicenda si prenda una pausa, ha detto. Sul report è in corso un'inchiesta interna Rai che dovrebbe dare i primi esiti proprio in questi giorni. Salvini ha chiesto a Viali Mazzini la mia sospensione, il commento dello stesso Ranucci, mentre il suo legale De Vita accusa il giornalista tre volte vittima.
0: Non si ferma l'attività eruttiva dell'Etna e proseguono i disagi per i viaggiatori. Dopo la sospensione dell'attività all'aeroporto di Catania a causa della nube in atmosfera, si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli sono sospesi fino alle 11 di stamane. Disagi per le polveri nell'atmosfera anche nello scalo di Malta. Il pestaggio mortale di un addetto alla sicurezza davanti ad un locale di San Gineto nel Cosentino, fermati due fratelli di origini calabresi, ma nati e cresciuti in Lussemburgo. Sentiamo i dettagli nel servizio di Jenny De Gaetano.
5: Hanno scelto di non parlare ai due fratelli di 22 e 24 anni fermati in casa di parenti a Belvedere Marittimo con l'accusa di aver pestato a morte Antonio Perrotta. Il 34enne di Fuscaldo, addetto alla sicurezza, ucciso nella notte tra l'8 e il 9 agosto all'esterno di una discoteca di San Gineto dove prestava servizio. Le indagini aperte con il reato di omicidio aggravato da futili motivi sono state eseguite dalla squadra mobile di Cosenza, del commissariato di Diamante e dai carabinieri delle compagnie di Paolo e Scalea. Entrambi gli uomini coinvolti sono originari del posto, ma vivono e lavorano all'estero, pur tornando periodicamente nel paese natio, in particolare nei mesi estivi. Insieme alle immagini delle telecamere di sorveglianza, gli inquirenti avrebbero raccolto a loro carico anche la testimonianza di numerose persone. Il questore ha sospeso per 15 giorni la licenza del locale. Secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe stata una prima discussione per futili motivi all'interno della discoteca, che sarebbe poi proseguita all'esterno, finita poi con il pestaggio della vittima.
0: Europei di atletica, Nadia Battocletti si conferma medaglia d'oro agli europei nei 5.000 metri femminili grazie a un'accelerata decisiva negli ultimi 300 metri, bronzo per un'altra italiana, Nicole Maiori, nei 5.000. Delusione per Marcel Jacobs, che si ferma nei 100 metri per un fastidio agli adduttori. Nel medagliere azzurro anche Leonardo Fabbri, oro, e Zane Weir, argento nel lancio del peso. Grande Italia anche agli europei di nuoto di Parigi. Simona Quadarella raggiunge il quarto titolo europeo consecutivo negli 800 stile libero. Nicolò Martinenghi si prende i 100 rana, in cui il compagno Simone Cerasuolo conquista il bronzo. Sara Curtis arriva terza e regala la prima medaglia azzurra della storia nella gara regina del nuoto, i 100 stile libero. Nel medagliere anche Alberto Razzetti, argento nei 400 misti. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Meteo.
6: Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio italiano. Nelle prossime ore il sole sarà assoluto protagonista su tutte le regioni, pur in presenza di qualche modesto addensamento in montagna. Dal pomeriggio troveremo i classici temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: News.
0: Ben trovati da Daniela Ubaldi. Conto alla rovescia per l'eclissi di sole, che dopo 20 anni torna a dare spettacolo nelle nostre regioni. Sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale e del Nord America. La fascia della totalità, quella in cui la Luna coprirà completamente il sole, è riservata a Russia Artica, Groenlandia, Islanda occidentale e dopo un pezzo di Portogallo affascinerà un'estesa fascia della Spagna. In Italia il fenomeno sarà visibile visibile intorno alle 19:30 in modo parziale e variabile nelle diverse regioni. Mi piacerebbe candidarmi per il terzo mandato, ma la legge su questo è ferrea. Così Trump, che torna a parlare con i giornalisti e in una serie di interviste ammette anche una tiepida ripresa del dialogo con l'Iran, precisando: di Teheran non mi fido, non diventerà il bullo del Medio Oriente, siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz e non loro. Ieri le forze USA hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che aveva tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Ai giornalisti che gli chiedevano conto anche delle indiscrezioni sul volo cambiato in segreto in Turchia di ritorno dal vertice NATO, il presidente ha risposto: ricevo molte minacce, faccio quello che mi dicono i servizi segreti. Non si allenta la tensione tra Spagna e Italia. In un'intervista al País, il ministro degli esteri Albares torna ad attaccare Roma per la decisione di sospendere gli accordi di Schengen dopo i fatti di Ceuta. Dall'Italia nessuna solidarietà e nessun sostegno, come hanno fatto invece gran parte dei paesi dell'Unione Europea. Detto, Roma ha inseguito solo interessi di parte a fini elettorali. Intanto domani il comitato parlamentare di Schengen si riunisce per l'audizione del ministro Piantedosi sulla vicenda. Nuova giornata di passione per gli aeroporti siciliani interessati dall'attività eruttiva dell'Etna, combinata con forti correnti in quota che spingono le ceneri e le polveri lungo le rotte di avvicinamento degli aerei. Allungato fino alle 18 di oggi lo stop all'aeroporto di Catania Fontanarossa, fino a stamane quello di Comiso. Disagi anche allo scalo di Malta, alcuni voli cancellati. E siamo nel pieno della quarta ondata di caldo record, che è in corso da 13 giorni, dovrebbe protrarsi fino al 17 agosto, tenendo le temperature 7-8 gradi al di sopra della media stagionali. 20 città oggi con il bollino rosso, allerta meteo per temporali in 4 regioni. Si indaga sulla morte di un italiano di 60 anni su una spiaggia dell'isola spagnola di Formentera. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, la causa più probabile del decesso è l'annegamento. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota. Il servizio di soccorso è intervenuto per portarlo fuori dall'acqua. Nonostante i nostri sforzi, non è stato possibile rianimarlo, hanno dichiarato i sanitari spagnoli. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.

0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 9:59 minuti.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Questa mattina Walter La Vitola comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari nel carcere romano di Rebibbia, con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Si tratta del primo passaggio processuale dopo la misura cautelare che lo ha portato in carcere. L'imprenditore, già dopo la perquisizione dello scorso luglio, aveva respinto ogni accusa definendosi sconcertato. Nel frattempo gli investigatori stanno analizzando il materiale sequestrato, tra cui telefoni e computer, alla ricerca di ulteriori elementi utili per chiarire il movente e la ricostruzione dei fatti.
2: Ha già battuto il record di durata rispetto alle altre ondate di calore che hanno segnato questa torrida estate, ma la quarta ondata potrebbe protrarsi fino al 17 agosto con almeno 20 giorni consecutivi di temperature con 7-8 gradi sopra la media. Oggi sono 19 le città interessate dall'allerta massima.
3: Continuano a restare sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna, all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini fino alle 18 e al Pio La Torre fino alle 10. Lo rende noto la SAC, la società che gestisce i due scali. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta.
2: Resta delicata la situazione nello stretto di Hormuz, nonostante il presidente Trump continui a ribadire che sono gli Stati Uniti ad averne il controllo totale. Nel frattempo è ripresa la circolazione del petrolio. Secondo il segretario, l'energia americana ora attraverso lo stretto transitano quasi 9 milioni di barili al giorno. Spiragli per un'intesa si intravederebbero intanto secondo alcuni mediatori. Il ministro della difesa pakistano in un'intervista a Bloomberg ha infatti dichiarato che USA e Iran sarebbero vicini a un accordo.
3: Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto lunedì. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese. La Colombia ha ricevuto proposte di aiuti economici da diversi organismi multilaterali per un valore complessivo superiore a 1,3 miliardi di dollari.
2: Il tennis. Ben Shelton sconfigge nettamente Mensik ed è per il secondo anno di fila in semifinale in Canada. Affronterà Tin nel derby americano. Rafa Jadar batte Arthur Fils e diventa il primo 2006 in semifinale in un Masters 1000. Ad attenderlo ci sarà Brandon Nagashima.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: GR News.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con La Stampa, La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
5: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Radio GR News.
1: Sono le 10 e 3 minuti.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Questa mattina Walter La Vitola comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari nel carcere romano di Rebibbia, con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Si tratta del primo passaggio processuale dopo la misura cautelare che lo ha portato in carcere. L'imprenditore, già dopo la perquisizione dello scorso luglio, aveva respinto ogni accusa definendosi sconcertato. Nel frattempo gli investigatori stanno analizzando il materiale sequestrato, tra cui telefoni e computer, alla ricerca di ulteriori elementi utili per chiarire il movente e la ricostruzione dei fatti.
2: Ha già battuto il record di durata rispetto alle altre ondate di calore che hanno segnato questa torrida estate, ma la quarta ondata potrebbe protrarsi fino al 17 agosto con almeno 20 giorni consecutivi di temperature con 7-8 gradi sopra la media. Oggi sono 19 le città interessate dall'allerta massima.
3: Continuano a restare sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna, all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini fino alle 18 e al Piola Torre fino alle 10. Lo rende noto la SAC, la società che gestisce due scali. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta.
2: Resta delicata la situazione nello stretto di Hormuz, nonostante il presidente Trump continui a ribadire che sono gli Stati Uniti ad averne il controllo totale. Nel frattempo è ripresa la circolazione del petrolio. Secondo il segretario, l'energia americana ora attraverso lo stretto transitano quasi 9 milioni di barili al giorno. Spiragli per un'intesa si intravederebbero intanto secondo alcuni mediatori. Il ministro della difesa pakistano in un'intervista a Bloomberg ha infatti dichiarato che USA e Iran sarebbero vicini a un accordo.
3: Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto lunedì. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese. La Colombia ha ricevuto proposte di aiuti economici da diversi organismi multilaterali per un valore complessivo superiore a 1,3 miliardi di dollari.
2: Il tennis. Ben Shelton sconfigge nettamente Mensik ed è per il secondo anno di fila in semifinale in Canada. Affronterà Tin nel derby americano. Rafa Jodar batte Arthur Fils e diventa il primo 2006 in semifinale in un Masters 1000. Ad attenderlo ci sarà Brandon Nagashima.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: Meteo.
4: Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio italiano. Nelle prossime ore il sole sarà assoluto protagonista su tutte le regioni, pur in presenza di qualche modesto addensamento in montagna. Dal pomeriggio troveremo i classici temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: News.
5: Ben trovati da Daniela Ubaldi. Conto alla rovescia per l'eclissi di sole che dopo 20 anni torna a dare spettacolo nelle nostre regioni. Sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale e del Nord America. La fascia della totalità, quella in cui la Luna coprirà completamente il sole, è riservata a Russia Artica, Groenlandia, Islanda occidentale e dopo un pezzo di Portogallo affascinerà un'estesa fascia della Spagna. In Italia il fenomeno sarà visibile intorno alle 19:30 in modo parziale e variabile nelle diverse regioni. Mi piacerebbe candidarmi per il terzo mandato, ma la legge su questo è ferrea. Così Trump, che torna a parlare con i giornalisti e in una serie di interviste ammette anche una tiepida ripresa del dialogo con l'Iran, precisando: di Teheran non mi fido, non diventerà il bullo del Medio Oriente, siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz e non loro. Ieri le forze USA hanno aperto il fuoco contro una nave battaglia battente bandiera panamense che aveva tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Ai giornalisti che gli chiedevano conto anche delle indiscrezioni sul volo cambiato in segreto in Turchia di ritorno dal vertice NATO, il presidente ha risposto: ricevo molte minacce, faccio quello che mi dicono i servizi segreti. E siamo nel pieno della quarta ondata di caldo record che è in corso da 13 giorni, dovrebbe protrarsi fino al 17 agosto, tenendo le temperature 7-8 gradi al di sopra della media stagionali. 20 città oggi con il bollino rosso, allerta meteo per temporali in 4 regioni. Si indaga sulla morte di un italiano di 60 anni su una spiaggia dell'isola spagnola di Formentera. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, la causa più probabile del decesso è l'annegamento. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota. Il servizio di soccorso è intervenuto per portarlo fuori dall'acqua. Nonostante i nostri sforzi, non è stato possibile rianimarlo, hanno dichiarato i sanitari spagnoli. Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 10 e 8 minuti.
0: News.
6: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump torna sull'ipotesi di una nuova candidatura alla Casa Bianca nel 2028, me lo chiedono tutti, afferma il presidente americano, riconoscendo però che la legge è molto chiara e rigorosa. La Costituzione statunitense vieta infatti un terzo mandato presidenziale. Trump interviene anche sul Medio Oriente, ribadendo di non fidarsi dell'Iran e sostenendo che siano gli Stati Uniti a controllare lo stretto di Hormuz. Quanto alla fuga segreta organizzata dopo il vertice NATO in Turchia, il presidente conferma di essersi tenuto alle indicazioni del Secret Service. Ricevo molte minacce, credo di essere il bersaglio principale, spiega. Un cittadino italiano è morto sulla spiaggia di Levante a Formentera. Secondo i media spagnoli, tra le ipotesi principali c'è quella dell'annegamento, anche se le cause del decesso non sono ancora state accertate definitivamente. A dare l'allarme è stato un altro bagnante che ha notato l'uomo in difficoltà in acqua e ha tentato di soccorrerlo. Sono poi intervenuti un bagnino e gli operatori del servizio di salvataggio dell'isola. I soccorritori hanno praticato a lungo le manovre di rianimazione cardiopolmonare, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La comunità internazionale si mobilita per la Colombia devastata dal terremoto. Le proposte di aiuti economici hanno superato complessivamente 1.300 milioni di dollari, con contributi annunciati da numerosi paesi, tra cui Stati Uniti, Giappone, Turchia, Brasile, Messico, Svezia e Svizzera. 6 dei 7 aeroporti interessati dall'emergenza sono tornati operativi. Proseguono intanto senza sosta le ricerche tra le macerie. Le stime più pessimistiche indicano un bilancio che potrebbe arrivare ad almeno 1.000 vittime. A Cali, una madre e il suo neonato sono stati estratti vivi da un edificio crollato, così come una giovane rimasta sepolta per circa 30 ore. Nuovo attacco con droni sulla città portuale russa di Novorossiysk, sul Mar Nero. Secondo i media statali russi, le difese aeree hanno tentato di intercettare i velivoli, ma alcuni detriti hanno colpito almeno 6 edifici residenziali, un edificio commerciale e un cantiere. Le autorità riferiscono di vittime, senza fornire ancora un bilancio definitivo. Esplosioni sono state segnalate anche nella Crimea occupata, nei pressi della centrale termica di Balaclava. Mosca attribuisce gli attacchi all'Ucraina. Nuova dimostrazione di forza della Corea del Nord. Pyongyang ha lanciato verso il Mar del Giappone un'arma inizialmente non identificata che, secondo le forze armate sudcoreane, sarebbe un missile balistico. Il vettore avrebbe percorso oltre 700 chilometri. Si tratta di un nuovo lancio dopo quello dello stesso tipo effettuato pochi giorni prima. La tensione cresce mentre Corea del Sud e Stati Uniti si preparano alla consueta esercitazione militare congiunta, considerata da Pyongyang una prova generale per una possibile guerra. La quarta ondata di calore si conferma la più lunga dell'estate italiana. Il caldo intenso potrebbe raggiungere una durata di almeno 20 giorni consecutivi, con temperature anche 7-8 gradi superiori alle medie stagionali. Gli intervalli tra le diverse ondate di quest'estate sono stati sempre più brevi. Secondo gli esperti, l'anticiclone africano tende ormai a spingersi più a nord rispetto al passato, aumentando durata e intensità delle fasi di caldo estremo. L'eclissi di sole richiama intanto l'attenzione di appassionati e curiosi, con numerose dirette streaming sulle principali piattaforme digitali. Continua l'emergenza legata all'attività dell'Etna e la nube di cenere vulcanica. Le conseguenze più pesanti riguardano gli aeroporti siciliani, con sospensioni e cancellazioni dei voli a Catania, Fontanarossa e Comiso. È il quarto giorno consecutivo di disagi, con oltre 100.000 viaggiatori coinvolti tra turisti in partenza e passeggeri diretti sull'isola. L'attività vulcanica resta intensa, con nuove bocche eruttive e continue emissioni di cenere. Le autorità aeroportuali monitorano costantemente la situazione per consentire la ripresa dei collegamenti non appena le condizioni di sicurezza lo permetteranno. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
4: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, mercoledì 12 agosto, Santa Giovanna Francesca di Chantal, il sole sorge a Roma alle 6:11 e tramonta alle 20:14. A Milano sorge invece alle 6:18 e tramonta alle 20:37. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1851 negli Stati Uniti Isaac Singer ottiene il brevetto per la sua macchina per cucire a docche in puntura. Messa a punto in 11 giorni e con $40 di costi, l'invenzione di Singer presenta una importante innovazione che segnerà il futuro delle macchine per cucire. Un pedale che permette di aumentare la potenza della forza motrice e di conseguenza la velocità nel cucito, riducendo la fatica fisica. Nel corso dei decenni successivi sarà un grande successo commerciale, con la produzione e la diffusione dei prodotti Singer in numerosi paesi. In particolare, tra il 1856 e il 1858, conquisterà il mercato europeo, con l'apertura della prima sede a Glasgow e con l'arrivo del primo modello per uso domestico. Nel 1938 Adolf Hitler istituisce la Croce d'Onore per le madri tedesche per incoraggiare la procreazione e l'espansione della razza ariana. Compie oggi 79 anni il cantautore romano Amedeo Minghi, autore tra l'altro anche di diverse colonne sonore per il cinema. La carriera inizia, senza particolari successi, negli anni 60 sia come cantante solista che come autore di brani per altri artisti, tra cui Franco Califano. In seguito alla guida del gruppo Pandemonium, le cose cominceranno ad andare meglio, al punto che, con il brano Immenso, riuscirà ad entrare in tutte le classifiche di vendita internazionali. Al tempo stesso Minghi si farà apprezzare anche come compositore per altri cantanti, come Rita Pavone, Marcella Bella e Anna Oxa, oltre ad una semisconosciuta artista pugliese che lui lancerà personalmente sulla scena. E si tratta di Mietta, con cui conquisterà il terzo posto al Festival di Sanremo, cantando in un duetto il brano Vattene Amore, destinato a divenire famosissimo. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
0: News.
5: Ben trovati da Daniela Ubaldi. Conto alla rovescia per l'eclissi di sole che dopo 20 anni torna a dare spettacolo nelle nostre regioni. Sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale e del Nord America. La fascia della totalità, quella in cui la Luna coprirà completamente il sole, è riservata a Russia Artica, Groenlandia, Islanda occidentale e dopo un pezzo di Portogallo affascinerà un'estesa fascia della Spagna. In Italia il fenomeno sarà visibile intorno alle 19:30 in modo parziale e variabile nelle diverse regioni. Mi piacerebbe candidarmi per il terzo mandato, ma la legge su questo è ferrea. Così Trump, che torna a parlare con i giornalisti e in una serie di interviste ammette anche una tiepida ripresa del dialogo con l'Iran, precisando: di Teheran non mi fido, non diventerà il bullo del Medio Oriente. Siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz e non loro. Ieri le forze USA hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che aveva tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Ai giornalisti che gli chiedevano conto anche delle indiscrezioni sul volo cambiato in segreto in Turchia di ritorno dal vertice NATO, il presidente ha risposto: ricevo molte minacce, faccio quello che mi dicono i servizi segreti. Non si allenta la tensione tra Spagna e Italia. In un'intervista al País, il ministro degli esteri Albares torna ad attaccare Roma per la decisione di sospendere gli accordi di Schengen dopo i fatti di Ceuta. Dall'Italia nessuna solidarietà e nessun sostegno, come hanno fatto invece gran parte dei paesi dell'Unione Europea, ha detto. Roma ha inseguito solo interessi di parte a fini elettorali. Intanto domani il comitato parlamentare di Schengen si riunisce per l'audizione del ministro Piantedosi sulla vicenda. Nuova giornata di passione per gli aeroporti siciliani interessati dall'attività eruttiva dell'Etna, combinata con forti correnti in quota che spingono le ceneri e le polveri lungo le rotte di avvicinamento degli aerei. Allungato fino alle 18 di oggi lo stop all'aeroporto di Catania Fontanarossa, fino a stamane quello di Comiso. Disagi anche allo scalo di Malta, alcuni voli cancellati. E siamo nel pieno della quarta ondata di caldo record che è in corso da 13 giorni, dovrebbe protrarsi fino al 17 agosto, tenendo le temperature 7-8 gradi al di sopra delle medie stagionali. 20 città oggi con il bollino rosso, allerta meteo per temporali in 4 regioni. Si indaga sulla morte di un italiano di 60 anni su una spiaggia dell'isola spagnola di Formentera. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, la causa più probabile del decesso è l'annegamento. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota. Il servizio di soccorso è intervenuto per portarlo fuori dall'acqua. Nonostante i nostri sforzi, non è stato possibile rianimarlo, hanno dichiarato i sanitari spagnoli. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
8: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.

0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 10 e 22 minuti.
0: News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È partito il conto alla rovescia per l'eclissi di sole che stasera darà spettacolo nell'ora del tramonto, e mentre si moltiplicano le raccomandazioni degli esperti per la corretta osservazione del fenomeno, c'è chi si organizza per una lunga notte di osservazione. Per una serie di circostanze infatti saranno particolarmente visibili anche le famose stelle cadenti. Sentiamo da Cristina Scarpa.
3: Si parte alle 19.30 per l'attesa eclissi totale di sole. Dall'Italia la visione non sarà completa e oltretutto raggiungerà il culmine quando da noi sarà già il tramonto. Ma lo spettacolo sarà comunque godibile, soprattutto dalle regioni settentrionali. Favorito il nord-ovest, il luogo migliore per osservare l'eclissi sarà la Liguria a Ventimiglia, dove la copertura del disco solare sarà del 94,8%. Segue Belluno al 91,5%. A Roma la copertura sarà del 79,4%, per scendere via via fino a Palermo con poco più del 40%. La Sicilia sarà invece privilegiata per la prossima eclissi totale tra appena un anno, il 2 agosto 2027, anche se nella totalità per noi sarà visibile solo dal mare al largo di Lampedusa. Ma tornando alle prossime ore, la notte regalerà anche una visibilità quasi perfetta alle Perseidi, le famose lacrime di San Lorenzo, i frammenti della cometa 109 P. Swift Tuttle, che ogni 133 anni circa si avvicina alla Terra, lasciando lungo la propria orbita minuscoli frammenti di rocce e polveri. Quando il nostro pianeta attraversa la regione ogni estate, le particelle entrano nell'atmosfera alla velocità di circa 59 km al secondo e si incendiano producendo le scie luminose. Uno spettacolo stavolta garantito anche dalla luna nuova del 12 agosto, che lascia il cielo buio proprio quando lo sciame delle Perseidi sarà vicino all'attività massima.
2: Dell'Iran non mi fido, non diventerà il bullo del Medio Oriente, siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz e non loro. Così Trump, parlando con i giornalisti in un'intervista a Bloomberg. Il ministro della difesa pakistano Asif aveva detto che Stati Uniti e Iran sarebbero vicini a una sorta di accordo. Ieri le ultime ostilità nello stretto di Hormuz, le forze USA hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che avrebbe tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani e ignorato gli avvertimenti. Oltre 200 morti, migliaia di feriti, quasi 3.000 dispersi. Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito la Colombia. Nella devastazione anche qualche notizia positiva. A Cali estratte vive 7 persone dalle macerie dell'ospedale crollato. Salvata dopo 30 ore anche una giovane donna. Intanto l'aeronautica civile della Colombia ha confermato la riapertura di 6 dei 7 aeroporti del paese. L'arresto di Walter Lavitola per l'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. Le indagini proseguono mentre si fa sempre più rovente la polemica politica intorno alla trasmissione Report e al suo conduttore Laura Supino.
4: Atteso in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato 2 giorni fa con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci, il faccendiere, ex giornalista ed editore al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Bibbia. Non è escluso che possa avvalersi della facoltà di non rispondere. Per la GIP di Roma, Moricca, che ha confermato l'arresto, obiettivo di Lavitola sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista per poi lanciarlo in politica. La procura starebbe preparando una richiesta di estradizione per Gomez Clesio Tavares, il cittadino camerunense, braccio destro di Lavitola, accusato di essere stato l'intermediario con gli esecutori materiali dell'attentato. Già finiti in carcere. Nulla è emerso che faccia pensare ad un coinvolgimento di Ranucci nei propositi di Lavitola. Tuttavia, contro il giornalista non si fermano polemiche e attacchi. Ieri quello del vice premier Salvini. Fino a che non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e Lavitola, è bene che chi è coinvolto in questa oscura vicenda si prenda una pausa, ha detto. Sul Report è in corso un'inchiesta interna Rai che dovrebbe dare i primi esiti proprio in questi giorni. Salvini ha chiesto a Viali Mazzini la mia sospensione, il commento dello stesso Ranucci, mentre il suo legale De Vita accusa il giornalista 3 volte vittima.
2: Non si ferma l'attività eruttiva dell'Etna e proseguono i disagi per i viaggiatori. Dopo la sospensione dell'attività all'aeroporto di Catania a causa della nube in atmosfera, si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli sono sospesi fino alle 11 di stamane. Disagi per le polveri nell'atmosfera. sera, anche nello scalo di Malta. Il pestaggio mortale di un addetto alla sicurezza davanti ad un locale di San Gineto nel Cosentino, fermati due fratelli di origini calabresi ma nati e cresciuti in Lussemburgo. Sentiamo i dettagli nel servizio di Jenny De Gaetano.
5: Hanno scelto di non parlare i due fratelli di 22 e 24 anni fermati in casa di parenti a Belvedere Marittimo con l'accusa di aver pestato a morte Antonio Perrotta. Il 34enne di Fuscaldo, addetto alla sicurezza, ucciso nella notte tra l'8 e il 9 agosto all'esterno di una discoteca di San Gineto dove prestava servizio. Le indagini aperte con il reato di omicidio aggravato da futili motivi sono state eseguite dalla squadra mobile di Cosenza, del commissariato di Diamante e dai carabinieri delle compagnie di Paolo e Scalea. Entrambi gli uomini coinvolti sono originari del posto ma vivono e lavorano all'estero, pur tornando periodicamente nel paese natio, in particolare nei mesi estivi. Insieme alle immagini delle telecamere di sorveglianza, gli inquirenti avrebbero raccolto a loro carico anche la testimonianza di numerose persone. Il questore ha sospeso per 15 giorni la licenza del locale. Secondo una prima ricostruzione ci sarebbe stata una prima discussione per futili motivi all'interno della discoteca, che sarebbe poi proseguita all'esterno, finita poi con il pestaggio della vittima.
2: Europei di atletica, Nadia Battocletti si conferma medaglia d'oro agli europei nei 5.000 metri femminili grazie a un'accelerata decisiva negli ultimi 300 metri, bronzo per un'altra italiana, Nicole Maiori, nei 5.000. Delusione per Marcel Jacobs, che si ferma nei 100 metri per un fastidio agli adduttori. Nel medagliere azzurro anche Leonardo Fabbri, oro, e Zane Weir, argento nel lancio del peso. Grande Italia anche agli europei di nuoto di Parigi. Simona Quadarella raggiunge il quarto titolo europeo consecutivo negli 800 stile libero. Nicolò Martinenghi si prende i 100 rana, in cui il compagno Simone Cerasuolo conquista il bronzo. Sara Curtis arriva terza e regala la prima medaglia azzurra della storia nella gara regina del nuoto, i 100 stile libero. Nel medagliere anche Alberto Razzetti, argento nei 400 misti. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Meteo.
6: Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio italiano. Nelle prossime ore il sole sarà assoluto protagonista su tutte le regioni, pur in presenza di qualche modesto addensamento in montagna. Dal pomeriggio troveremo i classici temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, mercoledì 12 agosto, Santa Giovanna Francesca di Chantal, il sole sorge a Roma alle 6.11 e tramonta alle 20.14. A Milano sorge invece alle 6.18 e tramonta alle 20.37. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1851 negli Stati Uniti Isaac Singer ottiene il brevetto per la sua macchina per cucire a docche in puntura. Messa a punto in 11 giorni e con $40 di costi, l'invenzione di Singer presenta una importante innovazione che segnerà il futuro delle macchine per cucire: un pedale che permette di aumentare la potenza della forza motrice e di conseguenza la velocità nel cucito, riducendo la fatica fisica. Nel corso dei decenni successivi sarà un grande successo commerciale, con la produzione e la diffusione dei prodotti Singer in numerosi paesi. In particolare, tra il 1856 e il 1858, conquisterà il mercato europeo, con l'apertura della prima sede a Glasgow e con l'arrivo del primo modello per uso domestico. Nel 1938 Adolf Hitler istituisce la Croce d'Onore per le madri tedesche, per incoraggiare la procreazione e l'espansione della razza ariana. Compie oggi 79 anni il cantautore romano Amedeo Minghi, autore tra l'altro anche di diverse colonne sonore per il cinema. La carriera inizia, senza particolari successi, negli anni 60 sia come cantante solista che come autore di brani per altri artisti, tra cui Franco Califano. In seguito, alla guida del gruppo Pandemonium, le cose cominceranno ad andare meglio, al punto che, con il brano Immenso, riuscirà ad entrare in tutte le classifiche di vendita internazionali. Al tempo stesso Minghi si farà apprezzare anche come compositore per altri cantanti, come Rita Pavone, Marcella Bella e Anna Oxa, oltre ad una semisconosciuta artista pugliese che lui lancerà personalmente sulla scena. E si tratta di Mietta, con cui conquisterà il terzo posto al Festival di Sanremo, cantando in un duetto il brano Vattene amore, destinato a divenire famosissimo. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Sono le 10 e 32 minuti.
8: News.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: Questa mattina Walter La Vitola comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari nel carcere romano di Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Si tratta del primo passaggio processuale dopo la misura cautelare che lo ha portato in carcere. L'imprenditore, già dopo la perquisizione dello scorso luglio, aveva respinto ogni accusa definendosi sconcertato. Nel frattempo gli investigatori stanno analizzando il materiale sequestrato, tra cui telefoni e computer, alla ricerca di ulteriori elementi utili per chiarire il movente e la ricostruzione dei fatti.
9: Ha già battuto il record di durata rispetto alle altre ondate di calore che hanno segnato questa torrida estate, ma la quarta ondata potrebbe protrarsi fino al 17 agosto con almeno 20 giorni consecutivi di temperature con 7-8 gradi sopra la media. Oggi sono 19 le città interessate dall'allerta massima.
10: Continuano a restare sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna, all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini fino alle 18 e al Pio La Torre fino alle 10. Lo rende noto la SAC, la società che gestisce due scali. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta.
9: Resta delicata la situazione nello stretto di Hormuz, nonostante il presidente Trump continui a ribadire che sono gli Stati Uniti ad averne il controllo totale. Nel frattempo è ripresa la circolazione del petrolio. Secondo il segretario, l'energia americana ora attraverso lo stretto transitano quasi 9 milioni di barili al giorno. Spiragli per un'intesa si intravederebbero intanto secondo alcuni mediatori. Il ministro della difesa pakistano in un'intervista a Bloomberg ha infatti dichiarato che USA e Iran sarebbero vicini a un accordo.
10: Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto lunedì. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese. La Colombia ha ricevuto proposte di aiuti economici da diversi organismi multilaterali per un valore complessivo superiore a 1,3 miliardi di dollari.
9: Il tennis. Ben Shelton sconfigge nettamente Mensik ed è per il secondo anno di fila in semifinale in Canada. Affronterà Tin nel derby americano. Rafa Jodar batte Arthur Fils e diventa il primo 2006 in semifinale in un Masters 1000. Ad attenderlo ci sarà Brandon Nagashima.
10: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta. GR News.
11: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
12: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
13: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
14: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
15: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 10 e 36 minuti.
0: News.
16: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump torna sull'ipotesi di una nuova candidatura alla Casa Bianca nel 2028, me lo chiedono tutti, afferma il presidente americano, riconoscendo però che la legge è molto chiara e rigorosa, la Costituzione statunitense vieta infatti un terzo mandato presidenziale. Trump interviene anche sul Medio Oriente, ribadendo di non fidarsi dell'Iran e sostenendo che siano gli Stati Uniti a controllare lo stretto di Hormuz. Quanto alla fuga segreta organizzata dopo il vertice NATO in Turchia, il presidente conferma di essersi attenuto mantenuto le indicazioni del Secret Service. Ricevo molte minacce e credo di essere il bersaglio principale, spiega. Un cittadino italiano è morto sulla spiaggia di Levante a Formentera. Secondo i media spagnoli, tra le ipotesi principali c'è quella dell'annegamento, anche se le cause del decesso non sono ancora state accertate definitivamente. A dare l'allarme è stato un altro bagnante che ha notato l'uomo in difficoltà in acqua e ha tentato di soccorrerlo. Sono poi intervenuti un bagnino e gli operatori del servizio di salvataggio dell'isola. I soccorritori hanno praticato a lungo le manovre di rianimazione cardiopolmonare, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La comunità internazionale si mobilita per la Colombia devastata dal terremoto. Le proposte di aiuti economici hanno superato complessivamente 1.300 milioni di dollari, con contributi annunciati da numerosi paesi, tra cui Stati Uniti, Giappone, Turchia, Brasile, Messico, Svezia e Svizzera. 6 dei 7 aeroporti interessati dall'emergenza sono tornati operativi. Proseguono intanto senza sosta le ricerche tra le macerie. Le stime più pessimistiche indicano un bilancio che potrebbe arrivare ad almeno 1.000 vittime. A Cali, una madre e il suo neonato sono stati estratti vivi da un edificio crollato, così come una giovane è rimasta sepolta per circa 30 ore. Nuovo attacco con droni sulla città portuale russa di Novorossiysk, sul Mar Nero. Secondo i media statali russi, le difese aeree hanno tentato di intercettare i velivoli, ma alcuni detriti hanno colpito almeno 6 edifici residenziali, un edificio commerciale e un cantiere. Le autorità riferiscono di vittime senza fornire ancora un bilancio definitivo. Esplosioni sono state segnalate anche nella Crimea occupata, nei pressi della centrale termica di Balaclava. Mosca attribuisce gli attacchi all'Ucraina. Nuova dimostrazione di forza della Corea del Nord. Pyongyang ha lanciato.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie.

0: una prova generale per una possibile guerra. La quarta ondata di calore si conferma la più lunga dell'estate italiana. Il caldo intenso potrebbe raggiungere una durata di almeno 20 giorni consecutivi, con temperature anche 7-8 gradi superiori alle medie stagionali. Gli intervalli tra le diverse ondate di quest'estate sono stati sempre più brevi. Secondo gli esperti, l'anticiclone africano tende ormai a spingersi più a nord rispetto al passato, aumentando durata e intensità delle fasi di caldo estremo. L'eclissi di sole richiama intanto l'attenzione di appassionati e curiosi, con numerose dirette streaming sulle principali piattaforme digitali. Continua l'emergenza legata all'attività dell'Etna e la nube di cenere vulcanica. Le conseguenze più pesanti riguardano gli aeroporti siciliani, con sospensioni e cancellazioni dei voli a Catania, Fontanarossa e Comiso. È il quarto giorno consecutivo di disagi, con oltre 100.000 viaggiatori coinvolti tra turisti in partenza e passeggeri diretti sull'isola. L'attività vulcanica resta intensa, con nuove bocche eruttive e continue emissioni di cenere. Le autorità aeroportuali monitorano costantemente la situazione per consentire la ripresa dei collegamenti non appena le condizioni di sicurezza lo permetteranno. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo. L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si è chiusa come peggio non si poteva la finale dei 100 metri agli Europei di Atletica di Birmingham per Marcel Jacobs, fermato in partenza per un problema muscolare. L'ex campione olimpico partiva da favorito, ma ha dovuto fare i conti con la sfortuna. Sentiamo le sue parole.
4: Ma un grande peccato sì, perché stavo veramente bene, per come si è visto durante la semifinale. Ho corso veramente con grande agilità e facilità, mi sentivo benissimo e purtroppo un problema durante una prova delle partenze prima della finale mi ha costretto ad andare sui blocchi già molto pensieroso. Dispiace soprattutto per come stavo, per come sono arrivato qui. Sapevo di essere in forma, sapevo di valere l'oro.
3: È andata meglio a Nadia Battocletti, che ha vinto la finale dei 5.000 metri donne, confermando il titolo europeo conquistato a Roma nel 2024. Ottimo quanto inaspettato, terzo posto per l'altra azzurra, Nicole Maiori. Agli Europei di nuoto arriva invece la prima medaglia d'oro dell'Italia femminile grazie a un'immensa Simona Quadarella. La nuotatrice romana tocca davanti a tutte negli 800 stile libero dopo una gara condotta in maniera impeccabile. Per le azzurre si tratta della seconda medaglia di giornata dopo lo storico bronzo di Sara Curtis nei 100 stile libero. Dagli uomini, favoloso Nicolò Martinenghi che conquista la medaglia d'oro nei 100 rana. Stupendo anche Simone Cerasuolo che ottiene invece il bronzo. Purtroppo nessuna medaglia per Thomas Ceccon nei 50 farfalla. L'azzurro di Schio si ferma al quarto posto. Il calcio tutto fatto per l'addio di Romelu Lukaku. Dopo due stagioni al Napoli, il belga è pronto a lasciare Partenopei per approdare in Turchia a sponda a Fenerbahce. Adesso gli azzurri dovranno regalare un nuovo centravanti a mister Allegri. Il sogno rimane Gabriel Jesus. L'Inter non molla Spence e prepara una nuova offerta al Tottenham. Gli inglesi chiedono circa 40 milioni. I nerazzurri cercheranno di abbassare il prezzo. Dusan Vlahovic alla fine ha scelto Besiktas ed è pronto a volare da Vincenzo Italiano. Tutto fatto per il trasferimento di Suzuki al Paris Saint-Germain, con la Juventus che spera in un prestito. Nozze per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. La cerimonia è venuta in gran segreto, in presenza solo di 5 figli, quando già da settimane correva voce del matrimonio imminente, prima a Lisbona e poi nel Duomo di Funchal sull'isola di Madeira. Ronaldo, dopo la celebrazione del matrimonio, ha condiviso sul suo account Instagram una foto delle loro mani con le fedi nuziali, accompagnata da un breve testo. Il tennis al Masters 1000 di Montreal si ferma ai quarti di finale. L'avventura di Luciano Darderi. Azzurro si arrende in 2-7 allo statunitense Brandon Nakashima. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 10 e 43 minuti.
1: News.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È partito il conto alla rovescia per l'eclissi di sole che stasera darà spettacolo nell'ora del tramonto e mentre si moltiplicano le raccomandazioni

0: degli esperti. Per la corretta osservazione del fenomeno c'è chi si organizza per una lunga notte di osservazione. Per una serie di circostanze, infatti, saranno particolarmente visibili anche le famose stelle cadenti. Sentiamo da Cristina Scarpa.
1: Si parte alle 19:30 per l'attesa eclissi totale di sole. Dall'Italia la visione non sarà completa, oltretutto raggiungerà il culmine quando da noi sarà già il tramonto, ma lo spettacolo sarà comunque godibile soprattutto dalle regioni settentrionali. Favorito il nord-ovest, il luogo migliore per osservare l'eclissi sarà la Liguria a Ventimiglia, dove la copertura del disco solare sarà del 94,8%, segue Belluno al 91,5%, a Roma la copertura sarà del 79,4% per scendere via via fino a Palermo con poco più del 40%. La Sicilia sarà invece privilegiata per la prossima eclissi totale tra appena un anno, il 2 agosto 2027, anche se nella totalità per noi sarà visibile solo dal mare al largo di Lampedusa. Ma tornando alle prossime ore, la notte regalerà anche una visibilità quasi perfetta alle Perseidi, le famose lacrime di San Lorenzo, i frammenti della cometa 109 P. Swift Tuttle, che ogni 133 anni circa si avvicina alla Terra, lasciando lungo la propria orbita minuscoli frammenti di rocce e polveri. Quando il nostro pianeta attraversa la regione ogni estate, le particelle entrano nell'atmosfera alla velocità di circa 59 km al secondo e si incendiano producendo le scie luminose. Uno spettacolo stavolta garantito anche dalla luna nuova del 12 agosto, che lascia il cielo buio proprio quando lo sciame delle Perseidi sarà vicino all'attività massima.
0: Dell'Iran non mi fido, non diventerà il bullo del Medio Oriente, siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz e non loro. Così Trump, parlando con i giornalisti in un'intervista a Bloomberg. Il ministro della difesa pakistano Asif aveva detto che Stati Uniti e Iran sarebbero vicini a una sorta di accordo. Ieri le ultime ostilità nello stretto di Hormuz e le forze USA hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che avrebbe tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani e ignorato gli avvertimenti. Oltre 200 morti, migliaia di feriti, quasi 3.000 dispersi. Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito la Colombia. Nella devastazione anche qualche notizia positiva. A Cali estratte vive 7 persone dalle macerie dell'ospedale crollato. Salvata dopo 30 ore anche una giovane donna. Intanto l'aeronautica civile della Colombia ha confermato la riapertura di 6 dei 7 aeroporti del paese. L'arresto di Walter Lavitola per l'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. Le indagini proseguono mentre si fa sempre più rovente la polemica politica intorno alla trasmissione Report e al suo conduttore Laura Supino.
2: Atteso in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato 2 giorni fa con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci, il faccendiere, ex giornalista ed editore al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Bibbia. Non è escluso che possa avvalersi della facoltà di non rispondere. Per la GIP di Roma, Moricca, che ha confermato l'arresto, obiettivo di Lavitola sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista per poi lanciarlo in politica. La procura starebbe preparando una richiesta di estradizione per Gomez Clesio Tavares, il cittadino camerunense, braccio destro di Lavitola, accusato di essere stato l'intermediario con gli esecutori materiali dell'attentato. Già finiti in carcere. Nulla è emerso che faccia pensare ad un coinvolgimento di Ranucci nei propositi di Lavitola. Tuttavia, contro il giornalista non si fermano polemiche e attacchi. Ieri quello del vice premier Salvini. Fino a che non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e Lavitola, è bene che chi è coinvolto in questa oscura vicenda si prenda una pausa, ha detto. Sul Report è in corso un'inchiesta interna Rai che dovrebbe dare i primi esiti proprio in questi giorni. Salvini ha chiesto a Viali Mazzini la mia sospensione, il commento dello stesso Ranucci, mentre il suo legale De Vita accusa il giornalista 3 volte vittima.
0: Non si ferma l'attività eruttiva dell'Etna e proseguono i disagi per i viaggiatori. Dopo la sospensione dell'attività all'aeroporto di Catania a causa della nube in atmosfera, si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli sono sospesi fino alle 11 di stamane. Disagi per le polveri nell'atmosfera anche nello scalo di Malta. Il pestaggio mortale di un addetto alla sicurezza davanti ad un locale di San Gineto nel Cosentino, fermati 2 fratelli di origini calabresi ma nati e cresciuti in Lussemburgo. Sentiamo i dettagli nel servizio di Jenny De Gaetano.
3: Hanno scelto di non parlare i due fratelli di 22 e 24 anni fermati in casa di parenti a Belvedere Marittimo con l'accusa di aver pestato a morte Antonio Perrotta. Il 34enne di Fuscaldo, addetto alla sicurezza, ucciso nella notte tra l'8 e il 9 agosto all'esterno di una discoteca di San Gineto dove prestava servizio. Le indagini aperte con il reato di omicidio aggravato da futili motivi sono state eseguite dalla squadra mobile di Cosenza e del commissariato di Diamante e dai carabinieri delle compagnie di Paolo e Scalea. Entrambi gli uomini coinvolti sono originari del posto ma vivono e lavorano all'estero, pur tornando periodicamente nel paese natio, in particolare nei mesi estivi. Insieme alle immagini delle telecamere di sorveglianza, gli inquirenti avrebbero raccolto a loro carico anche la testimonianza di numerose persone. Il questore ha sospeso per 15 giorni la licenza del locale. Secondo una prima ricostruzione ci sarebbe stata una prima discussione per futili motivi all'interno della discoteca che sarebbe poi proseguita all'esterno, finita poi con il pestaggio della vittima.
0: Europei di atletica, Nadia Battocletti si conferma medaglia d'oro agli europei nei 5.000 metri femminili grazie a un'accelerata decisiva negli ultimi 300 metri, bronzo per un'altra italiana, Nicole Maiori, nei 5.000. Delusione per Marcel Jacobs che si ferma nei 100 metri per un fastidio agli adduttori. Nel medagliere azzurro anche Leonardo Fabbri, oro, e Zane Weir, argento nel lancio del peso. Grande Italia anche agli europei di nuoto di Parigi. Simona Quadarella raggiunge il quarto titolo europeo consecutivo negli 800 stile libero. Nicolò Martinenghi si prende i 100 rana, in cui il compagno Simone Cerasuolo conquista il bronzo. Sara Curtis arriva terza e regala la prima medaglia azzurra della storia nella gara regina del nuoto, i 100 stile libero. Nel medagliere anche Alberto Razzetti, argento nei 400 misti. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
4: Meteo. Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio italiano. Nelle prossime ore il sole sarà assoluto protagonista su tutte le regioni, pur in presenza di qualche modesto addensamento in montagna. Dal pomeriggio troveremo i classici temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Sport.
6: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si è chiusa come peggio non si poteva la finale dei 100 metri agli europei di atletica di Birmingham per Marcel Jacobs, fermato in partenza per un problema muscolare. L'ex campione olimpico partiva da favorito ma ha dovuto fare i conti con la sfortuna. Sentiamo le sue parole.
7: Ma un grande peccato sì, perché stavo veramente bene, per come si è visto durante la semifinale, ho corso veramente con grande agilità e facilità, mi sentivo benissimo e purtroppo un problema durante una prova delle partenze prima della finale mi ha costretto ad andare sui blocchi già molto pensieroso. Dispiace soprattutto per come stavo, per come sono arrivato qui, sapevo di essere in forma, sapevo di valere l'oro.
6: È andata meglio a Nadia Battocletti, che ha vinto la finale dei 5.000 metri donne, confermando il titolo europeo conquistato a Roma nel 2024. Ottimo quanto inaspettato terzo posto per l'altra azzurra, Nicole Maiori. Agli europei di nuoto arriva invece la prima medaglia d'oro dell'Italia femminile grazie a un'immensa Simona Quadarella. La nuotatrice romana tocca davanti a tutte negli 800 stile libero dopo una gara condotta in maniera impeccabile. Per le azzurre si tratta della seconda medaglia di giornata dopo lo storico bronzo di Sara Curtis nei 100 stile libero. Dagli uomini, il favoloso Nicolò Martinenghi che conquista la medaglia d'oro nei 100 rana. Stupendo anche Simone Cerasuolo che ottiene invece il bronzo. Purtroppo nessuna medaglia per Thomas Ceccon nei 50 farfalla, l'azzurro di Schio si ferma al quarto posto. Il calcio tutto fatto per l'addio di Romelu Lukaku. Dopo due stagioni al Napoli, il belga è pronto a lasciare Partenopei per approdare in Turchia a sponda Fenerbahce. Adesso gli azzurri dovranno regalare un nuovo centravanti a mister Allegri. Il sogno rimane Gabriel Jesus. L'Inter non molla Spence e prepara una nuova offerta al Tottenham. Gli inglesi chiedono circa 40 milioni, i nerazzurri cercheranno di abbassare il prezzo. Dusan Vlahovic alla fine ha scelto Besiktas ed è pronto a volare da Vincenzo Italiano. Tutto fatto per il trasferimento di Suzuki al Paris Saint-Germain con la Juventus che spera in un prestito. Nozze per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. La cerimonia è venuta in gran segreto, in presenza solo di 5 figli. Quando già da settimane correva voce del matrimonio imminente, prima a Lisbona e poi nel Duomo di Funchal sull'isola di Madeira. Ronaldo, dopo la celebrazione del matrimonio, ha condiviso sul suo account Instagram una foto delle loro mani con le fedi nuziali, accompagnata da un breve testo. Il tennis al Masters 1000 di Montreal si ferma ai quarti di finale. L'avventura di Luciano Darderi. Azzurro si arrende in 2-7 allo statunitense Brandon Nakashima. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
5: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.

0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 10 e 58 minuti.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Questa mattina Walter Lavitola comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari nel carcere romano di Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Si tratta del primo passaggio processuale dopo la misura cautelare che lo ha portato in carcere. L'imprenditore, già dopo la perquisizione dello scorso luglio, aveva respinto ogni accusa definendosi sconcertato. Nel frattempo gli investigatori stanno analizzando il materiale sequestrato, tra cui telefoni e computer, alla ricerca di ulteriori elementi utili per chiarire il movente e la ricostruzione dei fatti.
2: Ha già battuto il record di durata rispetto alle altre ondate di calore che hanno segnato questa torrida estate, ma la quarta ondata potrebbe protrarsi fino al 17 agosto con almeno 20 giorni consecutivi di temperature con 7-8 gradi sopra la media. Oggi sono 19 le città interessate dall'allerta massima.
3: Continuano a restare sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna, all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini fino alle 18 e al Piola Torre fino alle 10. Lo rende noto la SAC, la società che gestisce i due scali. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta.
2: Resta delicata la situazione nello stretto di Hormuz, nonostante il presidente Trump continui a ribadire che sono gli Stati Uniti ad averne il controllo totale. Nel frattempo è ripresa la circolazione del petrolio. Secondo il segretario, l'energia americana ora attraverso lo stretto transitano quasi 9 milioni di barili al giorno. Spiragli per un'intesa si intravederebbero intanto secondo alcuni mediatori. Il ministro della difesa pakistano in un'intervista a Bloomberg ha infatti dichiarato che USA e Iran sarebbero vicini a un accordo.
3: Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto lunedì. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese. La Colombia ha ricevuto proposte di aiuti economici da diversi organismi multilaterali per un valore complessivo superiore a 1,3 miliardi di dollari.
2: Il tennis. Shelton sconfigge nettamente Mensik ed è per il secondo anno di fila in semifinale in Canada. Affronterà Tin nel derby americano. Rafa Jodar batte Arthur Fils e diventa il primo 2006 in semifinale in un Masters 1000. Ad attenderlo ci sarà Brandon Nagashima.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: GR News.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
5: La partita in vasca, gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale, poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 11 e 2 minuti.
0: News.
6: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump torna sull'ipotesi di una nuova candidatura alla Casa Bianca nel 2028, me lo chiedono tutti, afferma il presidente americano, riconoscendo però che la legge è molto chiara e rigorosa, la Costituzione statunitense vieta infatti un terzo mandato presidenziale. Trump interviene anche sul Medio Oriente, ribadendo di non fidarsi dell'Iran e sostenendo che siano gli Stati Uniti a controllare lo stretto di Hormuz. Quanto alla fuga segreta organizzata dopo il vertice NATO in Turchia, il presidente conferma di essersi tenuto alle indicazioni del Secret Service. Ricevo molte minacce, credo di essere il bersaglio principale, spiega.
7: Un cittadino italiano è morto sulla spiaggia di Levante a Formentera. Secondo i media spagnoli, tra le ipotesi principali c'è quella dell'annegamento, anche se le cause del decesso non sono ancora state accertate definitivamente. A dare l'allarme è stato un altro bagnante che ha notato l'uomo in difficoltà in acqua e ha tentato di soccorrerlo. Sono poi intervenuti un bagnino e gli operatori del servizio di salvataggio dell'isola. I soccorritori hanno praticato a lungo le manovre di rianimazione cardiopolmonare, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.
6: La comunità internazionale si mobilita per la Colombia, devastata dal terremoto. Le proposte di aiuti economici hanno superato complessivamente 1.300 milioni di dollari, con contributi annunciati da numerosi paesi, tra cui Stati Uniti, Giappone, Turchia, Brasile, Messico, Svezia e Svizzera. 6 dei 7 aeroporti interessati dall'emergenza sono tornati operativi. Proseguono intanto senza sosta le ricerche tra le macerie. Le stime più pessimistiche indicano un bilancio che potrebbe arrivare ad almeno 1.000 vittime. A Cali, una madre e il suo neonato sono stati estratti vivi da un edificio crollato, così come una giovane rimasta sepolta per circa 30 ore.
7: Nuovo attacco con droni sulla città portuale russa di Novorossiysk, sul Mar Nero. Secondo i media statali russi, le difese aeree hanno tentato di intercettare i velivoli, ma alcuni detriti hanno colpito almeno 6 edifici residenziali, un edificio commerciale e un cantiere. Le autorità riferiscono di vittime, senza fornire ancora un bilancio definitivo. Esplosioni sono state segnalate anche nella Crimea occupata, nei pressi della centrale termica di Balaklava. Mosca attribuisce gli attacchi all'Ucraina.
6: Nuova dimostrazione di forza della Corea del Nord. Pyongyang ha lanciato verso il Mar del Giappone un'arma inizialmente non identificata che, secondo le forze armate sudcoreane, sarebbe un missile balistico. Il vettore avrebbe percorso oltre 700 chilometri. Si tratta di un nuovo lancio dopo quello dello stesso tipo effettuato pochi giorni prima. La tensione cresce mentre Corea del Sud e Stati Uniti si preparano alla consueta esercitazione militare congiunta, considerata da Pyongyang una prova generale per una possibile guerra.
7: La quarta ondata di calore si conferma la più lunga dell'estate italiana. Il caldo intenso potrebbe raggiungere una durata di almeno 20 giorni consecutivi, con temperature anche 7-8 gradi superiori alle medie stagionali. Gli intervalli tra le diverse ondate di quest'estate sono stati sempre più brevi. Secondo gli esperti, l'anticiclone africano tende ormai a spingersi più a nord rispetto al passato, aumentando durata e intensità delle fasi di caldo estremo. L'eclissi di sole richiama intanto l'attenzione di appassionati e curiosi, con numerose dirette streaming sulle principali piattaforme digitali.
6: Continua l'emergenza legata all'attività dell'Etna e la nube di cenere vulcanica. Le conseguenze più pesanti riguardano gli aeroporti siciliani, con sospensioni e cancellazioni dei voli a Catania, Fontanarossa e Comiso. È il quarto giorno consecutivo di disagi, con oltre 100.000 viaggiatori coinvolti tra turisti in partenza e passeggeri diretti sull'isola. L'attività vulcanica resta intensa, con nuove bocche eruttive e continue emissioni di cenere. Le autorità aeroportuali monitorano costantemente la situazione per consentire la ripresa dei collegamenti non appena le condizioni di sicurezza lo permetteranno. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Meteo. L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si è chiusa come peggio non si poteva la finale dei 100 metri agli europei di atletica di Birmingham per Marcel Jacobs, fermato in partenza per un problema muscolare. L'ex campione olimpico partiva da favorito ma ha dovuto fare i conti con la sfortuna. Sentiamo le sue parole.
9: Ma un grande peccato sì, perché stavo veramente bene, per come si è visto durante la semifinale. Ho corso veramente con grande agilità e facilità, mi sentivo benissimo e purtroppo un problema durante una prova delle partenze prima della finale mi ha costretto ad andare sui blocchi già molto pensieroso. Dispiace soprattutto per come stavo, per come sono arrivato qui. Sapevo di essere in forma, sapevo di valere l'oro.
2: È andata meglio a Nadia Battocletti, che ha vinto la finale dei 5.000 metri donne, confermando il titolo europeo conquistato a Roma nel 2024. Ottimo quanto inaspettato terzo posto per l'altra azzurra, Nicole Maiori. Agli europei di nuoto arriva invece la prima medaglia d'oro dell'Italia femminile grazie a un'immensa Simona Quadarella. La nuotatrice romana tocca davanti a tutte negli 800 stile libero dopo una gara condotta in maniera impeccabile. Per le azzurre si tratta della seconda medaglia di giornata dopo lo storico bronzo di Sara Curtis nei 100 stile libero. Dagli uomini, favoloso Nicolò Martinenghi che conquista la medaglia d'oro nei 100 rana. Stupendo anche Simone Cerasuolo che ottiene invece il bronzo. Purtroppo nessuna medaglia per Thomas Ceccon nei 50 farfalla, l'azzurro di Schio si ferma al quarto posto. Il calcio tutto fatto per l'addio di Romelu Lukaku. Dopo due stagioni al Napoli, il belga è pronto a lasciare i partenopei per approdare in Turchia a sponda Fenerbahce. Adesso gli azzurri dovranno regalare un nuovo centravanti a mister Allegri. Il sogno rimane Gabriel Jesus. L'Inter non molla Spence, prepara una nuova offerta al Tottenham. Gli inglesi chiedono circa 40 milioni, i nerazzurri cercheranno di abbassare il prezzo. Dusan Vlahovic alla fine ha scelto Besiktas ed è pronto a volare da Vincenzo Italiano. Tutto fatto per il trasferimento di Suzuki al Paris Saint-Germain con la Juventus che spera in un prestito. Nozze per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. La cerimonia è venuta in gran segreto in presenza solo di 5 figli. Quando già da settimane correva voce del matrimonio imminente, prima a Lisbona e poi nel Duomo di Funchal sull'isola di Madeira. Ronaldo, dopo la celebrazione del matrimonio, ha condiviso sul suo account Instagram una foto delle loro mani con le fedi nuziali accompagnata da un breve testo. Il tennis al Masters 1000 di Montreal si ferma ai quarti di finale, l'avventura di Luciano Darderi. Azzurro si arrende in 2-7 allo statunitense Brandon Nakashima. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 11 e 9 minuti.
0: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: A 82 anni dalla strage di Sant'Anna di Stazzema, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto mandare un messaggio. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori, sottolinea poi il capo dello Stato. Nella cittadina in provincia di Lucca, lo ricordiamo, il 12 agosto del 1944 vennero massacrate 560 persone, tra cui molti bambini, per mano delle SS insieme a collaborazionisti italiani.
2: Un 21enne di nazionalità bulgara è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco a Cutro, in provincia di Crotone. A ucciderlo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato un uomo del posto che ha sparato al giovane nel pieno centro abitato per poi darsi alla fuga. L'uomo identificato sarebbe ancora ricercato. All'origine del delitto ci sarebbero futili motivi legati a vicende familiari e sentimentali. La vittima, che viveva a Cutro da tempo, era conosciuta in città perché lavorava come cameriere.
3: La quarta ondata di calore potrebbe protrarsi fino al 17 agosto, con almeno 20 giorni consecutivi di termometro con 7-8 gradi sopra la media. Oggi sono 19 le città interessate dall'allerta massima. Coldiretti lancia l'allarme. Nelle stalle italiane con caldo e siccità stanno bruciando pascoli e mais, mettendo a rischio l'approvvigionamento di fieno e cereali per gli animali, mentre crescono i costi per gli allevatori.
2: Continuano a restare sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. L'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini fino alle 18, mentre il Pio La Torre è stato aperto alle 10. Rende noto la SAC, la società che gestisce i due scali. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta.
3: Si avvicina il momento del fenomeno astronomico più atteso dell'estate. Sono 5 le fasi dell'eclissi totale di sole attesa oggi. Dall'Italia sarà però solo parziale, ma le regioni di nord-ovest potranno godersi uno spettacolo quasi completo con l'oscuramento del disco solare che supererà comunque il 90%. Nel nostro paese lo spettacolo avverrà con il sole già a partire dalle 19:30 circa e a seconda della posizione il massimo della copertura del sole potrebbe verificarsi persino dopo il tramonto.
2: Il calciomercato, il Como non molla Moise Kean, nonostante la Fiorentina abbia manifestato l'intenzione di trattenere mantenere l'attaccante della nazionale. I lariani hanno intenzione di riprovarci con una nuova offerta da 45 milioni di euro, bonus compresi. La Roma ha raggiunto un'intesa col Porto per Rodrigo Mora. Il club giallorosso dovrebbe versare subito 9 milioni di euro per il prestito oneroso, garantendosi anche il diritto di riscatto fissato a quota 41 milioni.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
8: Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio italiano. Nelle prossime ore il sole sarà assoluto protagonista su tutte le regioni, pur in presenza di qualche modesto addensamento in montagna. Dal pomeriggio troveremo i classici temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si è chiusa come peggio non si poteva la finale dei 100 metri agli Europei di Atletica di Birmingham per Marcel Jacobs, fermato in partenza per un problema muscolare. L'ex campione olimpico partiva da favorito, ma ha dovuto fare i conti con la sfortuna. Sentiamo le sue parole.
9: Ma un grande peccato sì, perché stavo veramente bene, per come si è visto durante la semifinale. Ho corso veramente con grande agilità e facilità, mi sentivo benissimo, e purtroppo un problema durante una prova delle partenze prima della finale mi ha costretto ad andare sui blocchi già molto pensieroso. Dispiace soprattutto per come stavo, per come sono arrivato qui. Sapevo di essere in forma, sapevo di valere l'oro.
2: È andata meglio a Nadia Battocletti, che ha vinto la finale dei 5.000 metri donne, confermando il titolo europeo conquistato a Roma nel 2024. Ottimo quanto inaspettato terzo posto per l'altra azzurra, Nicole Maiori. Agli Europei di nuoto arriva invece la prima medaglia d'oro dell'Italia femminile grazie a un'immensa Simona Quadarella. La nuotatrice romana tocca davanti a tutte negli 800 stile libero dopo una gara condotta in maniera impeccabile. Per le azzurre si tratta della seconda medaglia di giornata dopo lo storico bronzo di Sara Curtis nei 100 stile libero. Dagli uomini, favoloso Nicolò Martinenghi, che conquista la medaglia d'oro nei 100 rana. Stupendo anche Simone Cerasuolo, che ottiene invece il bronzo. Purtroppo nessuna medaglia per Thomas Ceccon nei 50 farfalla. L'azzurro di Schio si ferma al quarto posto. Il calcio tutto fatto per l'addio di Romelu Lukaku. Dopo due stagioni al Napoli, il belga è pronto a lasciare Partenopei per approdare in Turchia a sponda Fenerbahce. Adesso gli azzurri dovranno regalare un nuovo centravanti a mister Allegri. Il sogno rimane Gabriel Jesus. L'Inter non molla Spence e prepara una nuova offerta al Tottenham. Gli inglesi chiedono circa 40 milioni, i nerazzurri cercheranno di abbassare il prezzo. Dusan Vlahovic alla fine ha scelto Besiktas ed è pronto a volare da Vincenzo Italiano. Tutto fatto per il trasferimento di Suzuki al Paris Saint-Germain, con la Juventus che spera in un prestito. Nozze per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. La cerimonia è venuta in gran segreto, in presenza solo di 5 figli, quando già da settimane correva voce del matrimonio imminente, prima a Lisbona e poi nel Duomo di Funchal sull'isola di Madeira. Ronaldo, dopo la celebrazione del matrimonio, ha condiviso sul suo account Instagram una foto delle loro mani con le fedi nuziali, accompagnata da un breve testo. Il tennis al Masters 1000 di Montreal si ferma ai quarti di finale. L'avventura di Luciano Darderi. Azzurro si arrende in 2-7 allo statunitense Brandon Nakashima. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.

0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 11 e 19 minuti.
0: News.
2: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump torna sull'ipotesi di una nuova candidatura alla Casa Bianca nel 2028, me lo chiedono tutti, afferma il presidente americano, riconoscendo però che la legge è molto chiara e rigorosa, la Costituzione statunitense vieta infatti un terzo mandato presidenziale. Trump interviene anche sul Medio Oriente, ribadendo di non fidarsi dell'Iran e sostenendo che siano gli Stati Uniti a controllare lo stretto di Hormuz. Quanto alla fuga segreta organizzata dopo il vertice NATO in Turchia, il presidente conferma di essersi tenuto alle indicazioni del Secret Service. Ricevo molte minacce, credo di essere il bersaglio principale, spiega.
3: Un cittadino italiano è morto sulla spiaggia di Levante a Formentera. Secondo i media spagnoli, tra le ipotesi principali c'è quella dell'annegamento, anche se le cause del decesso non sono ancora state accertate definitivamente. A dare l'allarme è stato un altro bagnante che ha notato l'uomo in difficoltà in acqua e ha tentato di soccorrerlo. Sono poi intervenuti un bagnino e gli operatori del servizio di salvataggio dell'isola. I soccorritori hanno praticato a lungo la manovra di rianimazione cardiopolmonare, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.
2: La comunità internazionale si mobilita per la Colombia devastata dal terremoto. Le proposte di aiuti economici hanno superato complessivamente 1.300 milioni di dollari, con contributi annunciati da numerosi paesi, tra cui Stati Uniti, Giappone, Turchia, Brasile, Messico, Svezia e Svizzera. 6 dei 7 aeroporti interessati dall'emergenza sono tornati operativi. Proseguono intanto senza sosta le ricerche tra le macerie. Le stime più pessimistiche indicano un bilancio che potrebbe arrivare ad almeno 1.000 vittime. A Cali, una madre e il suo neonato sono stati estratti vivi da un edificio crollato, così come una giovane rimasta sepolta per circa 30 ore.
3: Nuovo attacco con droni sulla città portuale russa di Novorossiysk, sul Mar Nero. Secondo i media statali russi, le difese aeree hanno tentato di intercettare i velivoli, ma alcuni detriti hanno colpito almeno 6 edifici residenziali, un edificio commerciale e un cantiere. Le autorità riferiscono di vittime, senza fornire ancora un bilancio definitivo. Esplosioni sono state segnalate anche nella Crimea occupata, nei pressi della centrale termica di Balaclava. Mosca attribuisce gli attacchi all'Ucraina.
2: Nuova dimostrazione di forza della Corea del Nord. Pyongyang ha lanciato verso il Mar del Giappone un'arma inizialmente non identificata che, secondo le forze armate sudcoreane, sarebbe un missile balistico. Il vettore avrebbe percorso oltre 700 chilometri. Si tratta di un nuovo lancio dopo quello dello stesso tipo effettuato pochi giorni prima. La tensione cresce mentre Corea del Sud e Stati Uniti si preparano alla consueta esercitazione militare congiunta, considerata da Pyongyang una prova generale per una possibile guerra.
3: La quarta ondata di calore si conferma la più lunga dell'estate italiana. Il caldo intenso potrebbe raggiungere una durata di almeno 20 giorni consecutivi, con temperature anche 7-8 gradi superiori alle medie stagionali. Gli intervalli tra le diverse ondate di quest'estate sono stati sempre più brevi. Secondo gli esperti, l'anticiclone africano tende ormai a spingersi più a nord rispetto al passato, aumentando durata e intensità delle fasi di caldo estremo. L'eclissi di sole richiama intanto l'attenzione di appassionati e curiosi, con numerose dirette streaming sulle principali piattaforme digitali.
2: Continua l'emergenza legata all'attività dell'Etna e la nube di cenere vulcanica. Le conseguenze più pesanti riguardano gli aeroporti siciliani, con sospensioni e cancellazioni dei voli a Catania, Fontanarossa e Comiso. È il quarto giorno consecutivo di disagi, con oltre 100.000 viaggiatori coinvolti tra turisti in partenza e passeggeri diretti sull'isola. L'attività vulcanica resta intensa, con nuove bocche eruttive e continue emissioni di cenere. Le autorità aeroportuali monitorano costantemente la situazione per consentire la ripresa dei collegamenti non appena le condizioni di sicurezza lo permetteranno. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
4: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
5: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si è chiusa come peggio non si poteva la finale dei 100 metri agli Europei di Atletica di Birmingham per Marcel Jacobs, fermato in partenza per un problema muscolare. L'ex campione olimpico partiva da favorito, ma ha dovuto fare i conti con la sfortuna. Sentiamo le sue parole.
6: Ma un grande peccato sì, perché stavo veramente bene, per come si è visto durante la semifinale. Ho corso veramente con grande agilità e facilità, mi sentivo benissimo. E purtroppo un problema durante una prova delle partenze prima della finale mi ha costretto ad andare sui blocchi già molto pensieroso. Dispiace soprattutto per come stavo, per come sono arrivato qui. Sapevo di essere in forma, sapevo di valere l'oro.
5: È andata meglio a Nadia Battocletti, che ha vinto la finale dei 5.000 metri donne, confermando il titolo europeo conquistato a Roma nel 2024. Ottimo quanto inaspettato, terzo posto per l'altra azzurra, Nicole Maiori. Agli europei di nuoto arriva invece la prima medaglia d'oro dell'Italia femminile grazie a un'immensa Simona Quadarella. La nuotatrice romana tocca davanti a tutte negli 800 stile libero dopo una gara condotta in maniera impeccabile. Per le azzurre si tratta della seconda medaglia di giornata dopo lo storico bronzo di Sara Curtis nei 100 stile libero. Dagli uomini, favoloso Nicolò Martinenghi che conquista la medaglia d'oro nei 100 rana. Stupendo anche Simone Cerasuolo che ottiene invece il bronzo. Purtroppo nessuna medaglia per Thomas Ceccon nei 50 farfalla, l'azzurro di Schio si ferma al quarto posto. Il calcio tutto fatto per l'addio di Romelu Lukaku. Dopo due stagioni al Napoli, il belga è pronto a lasciare Partenopei per approdare in Turchia a sponda a Fenerbahce. Adesso gli azzurri dovranno regalare un nuovo centravanti a mister Allegri. Il sogno rimane Gabriel Jesus. L'Inter non molla Spence e prepara una nuova offerta al Tottenham. Gli inglesi chiedono circa 40 milioni, i nerazzurri cercheranno di abbassare il prezzo. Dusan Vlahovic alla fine ha scelto Besiktas ed è pronto a volare da Vincenzo Italiano. Tutto fatto per il trasferimento di Suzuki al Paris Saint-Germain con la Juventus che spera in un prestito. Nozze per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. La cerimonia è venuta in gran segreto, in presenza solo di 5 figli, quando già da settimane correva voce del matrimonio imminente, prima a Lisbona e poi nel Duomo di Funchal sull'isola di Madeira. Ronaldo, dopo la celebrazione del matrimonio, ha condiviso sul suo account Instagram una foto delle loro mani con le fedi nuziali, accompagnata da un breve testo. Il tennis al Masters 1000 di Montreal si ferma ai quarti di finale, l'avventura di Luciano Darderi. Azzurro si arrende in 2-7 allo statunitense Brandon Nakashima. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
0: News.
5: Bentrovati dalla redazione.
7: A 82 anni dalla strage di Sant'Anna di Stazzema, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto mandare un messaggio. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori, sottolinea poi il capo dello Stato. Nella cittadina in provincia di Lucca, lo ricordiamo, il 12 agosto del 1944 vennero massacrate 560 persone, tra cui molti bambini, per mano delle SS insieme a collaborazionisti italiani.
5: Un 21enne di nazionalità bulgara è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco a Cutro, in provincia di Crotone. A ucciderlo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato un uomo del posto che ha sparato al giovane nel piano centro abitato per poi darsi alla fuga. L'uomo identificato sarebbe ancora ricercato. All'origine del delitto ci sarebbero futili motivi legati a vicende familiari e sentimentali. La vittima, che viveva a Cutro da tempo, era conosciuta in città perché lavorava come cameriere.
7: La quarta ondata di calore potrebbe protrarsi fino al 17 agosto, con almeno 20 giorni consecutivi di termometro con 7-8 gradi sopra la media. Oggi sono 19 le città interessate dall'allerta massima. Coldiretti lancia l'allarme: nelle stalle italiane con caldo e siccità stanno bruciando pascoli e mais, mettendo a rischio l'approvvigionamento di fieno e cereali per gli animali, mentre crescono i costi per gli allevatori.
5: Continuano a restare sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. L'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini fino alle 18, mentre il Pio La Torre è stato aperto alle 10. Rende noto la SAC, la società che gestisce i due scali. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta.
7: Si avvicina il momento del fenomeno astronomico più atteso dell'estate. Sono 5 le fasi dell'eclissi totale di sole attesa oggi. Dall'Italia sarà però solo parziale, ma le regioni di nord-ovest potranno godersi uno spettacolo quasi completo con l'oscuramento del disco solare che supererà comunque il 90%. Nel nostro paese lo spettacolo avverrà con il sole già a partire dalle 19.30 circa e a seconda della posizione il massimo della copertura del sole potrebbe verificarsi persino dopo il tramonto.
5: Il calciomercato, il Como non molla Moise Kean, nonostante la Fiorentina abbia manifestato l'intenzione di trattenere l'attaccante della nazionale. I lariani hanno intenzione di riprovarci con una nuova offerta da 45 milioni di euro, bonus compresi. La Roma ha raggiunto un'intesa col Porto per Rodrigo Mora. Il club giallorosso dovrebbe versare subito 9 milioni di euro per il prestito oneroso, garantendosi anche il diritto di riscatto fissato a quota 41 milioni.
7: Ed è tutto, a più tardi.
0: GR News.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 11 e 30 minuti.
0: News.
2: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump torna sull'ipotesi di una nuova candidatura alla Casa Bianca nel 2028, me lo chiedono tutti, afferma il presidente americano, riconoscendo però che la legge è molto chiara e rigorosa, la Costituzione statunitense vieta infatti un terzo mandato presidenziale. Trump interviene anche sul Medio Oriente, ribadendo di non fidarsi dell'Iran e sostenendo che siano gli Stati Uniti a controllare lo stretto di Hormuz. Quanto alla fuga segreta organizzata dopo il vertice NATO in Turchia, il presidente conferma di essersi tenuto alle indicazioni del Secret Service. Ricevo molte minacce, credo di essere il bersaglio principale, spiega.
3: Un cittadino italiano è morto sulla spiaggia di Levante a Formentera. Secondo i media spagnoli, tra le ipotesi principali c'è quella dell'annegamento, anche se le cause del decesso non sono ancora state accertate definitivamente. A dare l'allarme è stato un altro bagnante che ha notato l'uomo in difficoltà in acqua e ha tentato di soccorrerlo. Sono poi intervenuti un bagnino e gli operatori del servizio di salvataggio dell'isola. I soccorritori hanno praticato a lungo le manovre di rianimazione cardiopolmonare, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.
2: La comunità internazionale si mobilita per la Colombia, devastata dal terremoto. Le proposte di aiuti economici hanno superato complessivamente 1.300 milioni di dollari, con contributi annunciati da numerosi paesi, tra cui Stati Uniti, Giappone, Turchia, Brasile, Messico, Svezia e Svizzera. 6 dei 7 aeroporti interessati dall'emergenza sono tornati operativi. Proseguono intanto senza sosta le ricerche tra le macerie. Le stime più pessimistiche indicano un bilancio che potrebbe arrivare ad almeno 1.000 vittime. A Cali, una madre e il suo neonato sono stati estratti vivi da un edificio crollato, così come una giovane rimasta sepolta per circa 30 ore.
3: Nuovo attacco con droni sulla città portuale russa di Novorossiysk, sul Mar Nero. Secondo i media statali russi, le difese aeree hanno tentato di intercettare i velivoli, ma alcuni detriti hanno colpito almeno 6 edifici residenziali, un edificio commerciale e un cantiere. Le autorità riferiscono di vittime, senza fornire ancora un bilancio definitivo. Esplosioni sono state segnalate anche nella Crimea occupata, nei pressi della centrale termica di Balaklava. Mosca attribuisce gli attacchi all'Ucraina.
2: Nuova dimostrazione di forza della Corea del Nord. Pyongyang ha lanciato verso il Mar del Giappone un'arma inizialmente non identificata che, secondo le forze armate sudcoreane, sarebbe un missile balistico. Il vettore avrebbe percorso oltre 700 chilometri. Si tratta di un nuovo lancio dopo quello dello stesso tipo effettuato pochi giorni prima. La tensione cresce mentre Corea del Sud e Stati Uniti si preparano alla consueta esercitazione militare congiunta, considerata da Pyongyang una prova generale per una possibile guerra.
3: La quarta ondata di calore si conferma la più lunga dell'estate italiana. Il caldo intenso potrebbe raggiungere una durata di almeno 20 giorni consecutivi, con temperature anche 7-8 gradi superiori alle medie stagionali. Gli intervalli tra le diverse ondate di quest'estate sono stati sempre più brevi. Secondo gli esperti, l'anticiclone africano tende ormai a spingersi più a nord rispetto al passato, aumentando durata e intensità delle fasi di caldo estremo. L'eclissi di sole richiama intanto l'attenzione di appassionati e curiosi, con numerose dirette streaming sulle principali piattaforme digitali.
2: Continua l'emergenza. L'emergenza legata legata all'attività dell'Etna e la nube di cenere vulcanica. Le conseguenze più pesanti riguardano gli aeroporti siciliani, con sospensioni e cancellazioni dei voli a Catania, Fontanarossa e Comiso. È il quarto giorno consecutivo di disagi, con oltre 100.000 viaggiatori coinvolti tra turisti in partenza e passeggeri diretti sull'isola. L'attività vulcanica resta intensa, con nuove bocche eruttive e continue emissioni di cenere. Le autorità aeroportuali monitorano costantemente la situazione per consentire la ripresa dei collegamenti non appena le condizioni di sicurezza lo permetteranno. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
4: Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio italiano. Nelle prossime ore il sole sarà assoluto protagonista su tutte le regioni, pur in presenza di qualche modesto addensamento in montagna. Dal pomeriggio troveremo i classici temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: News.
11: Bentrovati da Daniela Ubaldi. Conto alla rovescia per l'eclissi di sole, che dopo 20 anni torna a dare spettacolo nelle nostre regioni. Sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale e del Nord America. La fascia della totalità, quella in cui la Luna coprirà completamente il sole, è riservata a Russia Artica, Groenlandia, Islanda occidentale e dopo un pezzo di Portogallo affascinerà un'estesa fascia della Spagna. In Italia il fenomeno sarà visibile intorno alle 19:30 in modo parziale e variabile nelle diverse regioni. Mi piacerebbe candidarmi per il terzo mandato, ma la legge su questo è ferrea. Così Trump, che torna a parlare con i giornalisti e in una serie di interviste ammette anche una tiepida ripresa del dialogo con l'Iran, precisando: di Teheran non mi fido, non diventerà il bullo del Medio Oriente. Siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz e non loro. Ieri le forze USA hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che aveva tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Ai giornalisti, che gli chiedevano conto anche delle indiscrezioni sul volo cambiato in segreto in Turchia di ritorno dal vertice NATO, il presidente ha risposto: ricevo molte minacce, faccio quello che mi dicono i servizi segreti. E siamo nel pieno della quarta ondata di caldo record, che è in corso da 13 giorni, dovrebbe protrarsi fino al 17 agosto, tenendo le temperature 7-8 gradi al di sopra della media stagionali. 20 città oggi con il bollino rosso, allerta meteo per temporali in 4 regioni. Si indaga sulla morte di un italiano di 60 anni su una spiaggia dell'isola spagnola di Formentera. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, la causa più probabile del decesso è l'annegamento. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota. Il servizio di soccorso è intervenuto per portarlo fuori dall'acqua. Nonostante i nostri sforzi, non è stato possibile rianimarlo, hanno dichiarato i sanitari spagnoli. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 11:36.
0: News.
5: Bentrovati dalla redazione.
7: A 82 anni dalla strage di Sant'Anna di Stazzema, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto mandare un messaggio. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori, sottolinea poi il capo dello Stato. Nella cittadina in provincia di Lucca, lo ricordiamo, il 12 agosto del 1944 vennero massacrate 560 persone, tra cui molti bambini, per mano delle SS insieme a collaborazionisti italiani.
5: Un 21enne di nazionalità bulgara è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco a Cutro, in provincia di Crotone. A ucciderlo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato un uomo del posto che ha sparato al giovane nel pieno centro abitato per poi darsi alla fuga. L'uomo identificato sarebbe ancora ricercato. All'origine del delitto ci sarebbero futili motivi legati a vicende familiari e sentimentali. La vittima, che viveva a Cutro da tempo, era conosciuta in città perché lavorava come cameriere.
7: La quarta ondata di calore potrebbe protrarsi fino al 17 agosto, con almeno 20 giorni consecutivi di termometro con 7-8 gradi sopra la media. Oggi sono 19 le città interessate dall'allerta massima. Coldiretti lancia l'allarme: nelle stalle italiane con caldo e siccità stanno bruciando pascoli e mais, mettendo a rischio l'approvvigionamento di fieno grano e cereali per gli animali, mentre crescono i costi per gli allevatori.
5: Continuano a restare sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. L'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini fino alle 18, mentre il Pio La Torre è stato aperto alle 10. Rende noto la SAC, la società che gestisce i due scali. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta.
7: Si avvicina il momento.
5: Fino alle 18, mentre il Pio La Torre è stato aperto alle 10. Rende noto la SAC, la società che gestisce i due scali. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta.
7: Si avvicina il momento del fenomeno astronomico più atteso dell'estate. Sono 5 le fasi delle

0: partire dalle 19.30 circa e a seconda della posizione il massimo della copertura del sole potrebbe verificarsi persino dopo il tramonto.
1: Il calciomercato, il Como non molla Moise Kean. Nonostante la Fiorentina abbia manifestato l'intenzione di trattenere l'attaccante della nazionale, i lariani hanno intenzione di riprovarci con una nuova offerta da 45 milioni di euro, bonus compresi. La Roma ha raggiunto un'intesa col Porto per Rodrigo Mora. Il club giallorosso dovrebbe versare subito 9 milioni di euro per il prestito oneroso, garantendosi anche il diritto di riscatto fissato a quota 41 milioni.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Sport. Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si è chiusa come peggio non si poteva la finale dei 100 metri agli europei di atletica di Birmingham per Marcel Jacobs, fermato in partenza per un problema muscolare. L'ex campione olimpico partiva da favorito ma ha dovuto fare i conti con la sfortuna. Sentiamo le sue parole.
3: Ma un grande peccato sì, perché stavo veramente bene, per come si è visto durante la semifinale. Ho corso veramente con grande agilità e facilità, mi sentivo benissimo e purtroppo un problema durante una prova delle partenze prima della finale mi ha costretto ad andare sui blocchi già molto pensieroso. Dispiace soprattutto per come stavo, per come sono arrivato qui. Sapevo di essere in forma, sapevo di valere l'oro.
1: È andata meglio a Nadia Battocletti, che ha vinto la finale dei 5.000 metri donne, confermando il titolo europeo conquistato a Roma nel 2024. Ottimo quanto inaspettato terzo posto per l'altra azzurra, Nicole Maiori. Agli europei di nuoto arriva invece la prima medaglia d'oro dell'Italia femminile grazie a un'immensa Simona Quadarella. La nuotatrice romana tocca davanti a tutte negli 800 stile libero dopo una gara condotta in maniera impeccabile. Per le azzurre si tratta della seconda medaglia di giornata dopo lo storico bronzo di Sara Curtis nei 100 stile libero. Tra gli uomini, favoloso Nicolò Martinenghi che conquista la medaglia d'oro nei 100 rana. Stupendo anche Simone Cerasuolo che ottiene invece il bronzo. Purtroppo nessuna medaglia per Thomas Ceccon nei 50 farfalla. L'azzurro di Schio si ferma al quarto posto. Il calcio tutto fatto per l'addio di Romelu Lukaku. Dopo due stagioni al Napoli, il belga è pronto a lasciare Partenopei per approdare in Turchia a sponda Fenerbahce. Adesso gli azzurri dovranno regalare un nuovo centravanti a mister Allegri. Il sogno rimane Gabriel Jesus. L'Inter non molla Spence e prepara una nuova offerta al Tottenham. Gli inglesi chiedono circa 40 milioni, i nerazzurri cercheranno di abbassare il prezzo. Dusan Vlahovic alla fine ha scelto Besiktas ed è pronto a volare da Vincenzo Italiano. Tutto fatto per il trasferimento di Suzuki al Paris Saint-Germain con la Juventus che spera in un prestito. Nozze per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. La cerimonia è venuta in gran segreto, in presenza solo di 5 figli. Quando già da settimane correva voce del matrimonio imminente, prima a Lisbona e poi nel Duomo di Funchal sull'isola di Madeira. Ronaldo, dopo la celebrazione del matrimonio, ha condiviso sul suo account Instagram una foto delle loro mani con le fedi nuziali, accompagnata da un breve testo. Il tennis al Masters 1000 di Montreal si ferma ai quarti di finale, l'avventura di Luciano Darderi. Azzurro si arrende in 2-7 allo statunitense Brandon Nakashima. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
4: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.

0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
1: Sono le 11 e 47 minuti.
0: News.
2: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump torna sull'ipotesi di una nuova candidatura alla Casa Bianca nel 2028, me lo chiedono tutti, afferma il presidente americano, riconoscendo però che la legge è molto chiara e rigorosa, la Costituzione statunitense vieta infatti un terzo mandato presidenziale. Trump interviene anche sul Medio Oriente, ribadendo di non fidarsi dell'Iran e sostenendo che siano gli Stati Uniti a controllare lo stretto di Hormuz. Quanto alla fuga segreta organizzata dopo il vertice NATO in Turchia, il presidente conferma di essersi è tenuto alle indicazioni del Secret Service. Ricevo molte minacce, credo di essere il bersaglio principale, spiega.
3: Un cittadino italiano è morto sulla spiaggia di Levante a Formentera. Secondo i media spagnoli, tra le ipotesi principali c'è quella dell'annegamento, anche se le cause del decesso non sono ancora state accertate definitivamente. A dare l'allarme è stato un altro bagnante che ha notato l'uomo in difficoltà in acqua e ha tentato di soccorrerlo. Sono poi intervenuti un bagnino e gli operatori del servizio di salvataggio dell'isola. I soccorritori hanno praticato a lungo le manovre di rianimazione cardiopolmonare, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.
2: La comunità internazionale si mobilita per la Colombia, devastata dal terremoto. Le proposte di aiuti economici hanno superato complessivamente 1.300 milioni di dollari, con contributi annunciati da numerosi paesi, tra cui Stati Uniti, Giappone, Turchia, Brasile, Messico, Svezia e Svizzera. 6 dei 7 aeroporti interessati dall'emergenza sono tornati operativi. Proseguono intanto senza sosta le ricerche tra le macerie. Le stime più pessimistiche indicano un bilancio che potrebbe arrivare ad almeno 1.000 vittime. A Cali, una madre e il suo neonato sono stati estratti vivi da un edificio crollato, così come una giovane rimasta sepolta per circa 30 ore.
3: Nuovo attacco con droni sulla città portuale russa di Novorossiysk, sul Mar Nero. Secondo i media statali russi, le difese aeree hanno tentato di intercettare i velivoli, ma alcuni detriti hanno colpito almeno 6 edifici residenziali, un edificio commerciale e un cantiere. Le autorità riferiscono di vittime, senza fornire ancora un bilancio definitivo. Esplosioni sono state segnalate anche nella Crimea occupata, nei pressi della centrale termica di Balaclava. Mosca attribuisce gli attacchi all'Ucraina.
2: Nuova dimostrazione di forza della Corea del Nord. Pyongyang ha lanciato verso il Mar del Giappone un'arma inizialmente non identificata che, secondo le forze armate sudcoreane, sarebbe un missile balistico. Il vettore avrebbe percorso oltre 700 chilometri. Si tratta di un nuovo lancio dopo quello dello stesso tipo effettuato pochi giorni prima. La tensione cresce mentre Corea del Sud e Stati Uniti si preparano alla consueta esercitazione militare congiunta, considerata da Pyongyang una prova generale per una possibile guerra.
3: La quarta ondata di calore si conferma la più lunga dell'estate italiana. Il caldo intenso potrebbe raggiungere una durata di almeno 20 giorni consecutivi, con temperature anche 7-8 gradi superiori alle medie stagionali. Gli intervalli tra le diverse ondate di quest'estate sono stati sempre più brevi. Secondo gli esperti, l'anticiclone africano tende ormai a spingersi più a nord rispetto al passato, aumentando durata e intensità delle fasi di caldo estremo. L'eclissi di sole richiama intanto l'attenzione di appassionati e curiosi, con numerose dirette streaming sulle principali piattaforme digitali.
2: Continua l'emergenza legata all'attività dell'Etna e la nube di cenere vulcanica. Le conseguenze più pesanti riguardano gli aeroporti siciliani, con sospensioni e cancellazioni dei voli a Catania, Fontanarossa e Comiso. È il quarto giorno consecutivo di disagi, con oltre 100.000 viaggiatori coinvolti tra turisti in partenza e passeggeri diretti sull'isola. L'attività vulcanica resta intensa, con nuove bocche eruttive e continue emissioni di cenere. Le autorità aeroportuali monitorano costantemente la situazione per consentire la ripresa dei collegamenti non appena le condizioni di sicurezza lo permetteranno. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: News.
4: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il presidente della Repubblica Mattarella, nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che un atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. Ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna, mentre i media calcolano che l'emergenza cenere lavica avrebbe rovinato i piani di vacanza di oltre 100.000 persone in quest'estate. Sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta sull'Etna intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, ad una quota di circa 2.090 metri. Il tremore vulcanico rende noto l'INGV che ha il personale sul posto. Si è mantenuto su livelli elevati pur rimanendo nella parte inferiore della fascia. Omicidio nel Crotonese, a Cutro, un 21enne di nazionalità bulgara che viveva in Italia da tempo ed era ben conosciuto nella comunità, è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, a sparare in pieno centro abitato è stato un uomo del posto già identificato e ora ricercato. Gli inquirenti ipotizzano futili motivi legati a vicende familiari e sentimentali. Oggi, 12 agosto, entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e i rifiuti da confezionamento. Approvate lo scorso febbraio, le nuove norme sono frutto di un lungo e difficile lavoro di compromesso tra esigenze ambientali e produttive. Si parte dalla limitazione dei FAS, sostanze chimiche di sintesi che non si degradano in natura. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio italiano. Nelle prossime ore il sole sarà assoluto protagonista su tutte le regioni, pur in presenza di qualche modesto addensamento in montagna. Dal pomeriggio troveremo i classici temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: News.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: A 82 anni dalla strage di Sant'Anna di Stazzema, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto mandare un messaggio. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori, sottolinea poi il capo dello Stato. Nella cittadina in provincia di Lucca, lo ricordiamo, il 12 agosto del 1944 vennero massacrate 560 persone, tra cui molti bambini, per mano delle SS insieme a collaborazionisti italiani.
6: Un 21enne di nazionalità bulgara è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco a Cutro, in provincia di Crotone. A ucciderlo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato un uomo del posto che ha sparato al giovane nel pieno centro abitato per poi darsi alla fuga. L'uomo identificato sarebbe ancora ricercato. All'origine del delitto ci sarebbero futili motivi legati a vicende familiari e sentimentali. La vittima, che viveva a Cutro da tempo, era conosciuta in città perché lavorava come cameriere.
7: La quarta ondata di calore potrebbe protrarsi fino al 17 agosto, con almeno 20 giorni consecutivi di termometro con 7-8 gradi sopra la media. Oggi sono 19 le città interessate dall'allerta massima. Coldiretti lancia l'allarme: nelle stalle italiane con caldo e siccità stanno bruciando pascoli e mais, mettendo a rischio l'approvvigionamento di fieno e cereali per gli animali, mentre crescono i costi per gli allevatori.
6: Continuano a restare sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. L'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini fino alle 18, mentre il Pio La Torre è stato aperto alle 10. Rende noto la SAC, la società che gestisce i due scali. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta.
7: Si avvicina il momento del fenomeno astronomico più atteso dell'estate. Sono 5 le fasi dell'eclissi totale di sole attesa oggi. Dall'Italia sarà però solo parziale, ma le regioni di nord-ovest potranno godersi uno spettacolo quasi completo, con l'oscuramento del disco solare che supererà comunque il 90%. Nel nostro paese lo spettacolo avverrà con il sole già a partire dalle 19.30 circa, e a seconda della posizione il massimo della copertura del sole potrebbe verificarsi persino dopo il tramonto.
6: Il calciomercato, il Como non molla Moise Kean, nonostante la Fiorentina abbia manifestato l'intenzione di trattenere l'attaccante della nazionale. I lariani hanno intenzione di riprovarci con una nuova offerta da 45 milioni di euro, bonus compresi. La Roma ha raggiunto un'intesa col Porto per Rodrigo Mora. Il club giallorosso dovrebbe versare subito 9 milioni di euro per il prestito oneroso, garantendosi anche il diritto di riscatto fissato a quota 41 milioni.
7: Ed è tutto, a più tardi.
0: Sport.
6: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si è chiusa come peggio non si poteva la finale dei 100 metri agli Europei di Atletica di Birmingham per Marcel Jacobs, fermato in partenza per un problema muscolare. L'ex campione olimpico partiva da favorito, ma ha dovuto fare i conti con la sfortuna. Sentiamo le sue parole.
8: Ma un grande peccato sì, perché stavo veramente bene, per come si è visto durante la semifinale, ho corso veramente con grande agilità e facilità, mi sentivo benissimo e purtroppo un problema durante una prova delle partenze prima della finale mi ha costretto ad andare sui blocchi già molto pensieroso. Dispiace soprattutto per come stavo, per come sono arrivato qui, sapevo di essere in forma, sapevo di valere l'oro.
6: È andata meglio a Nadia Battocletti, che ha vinto la finale dei 5.000 metri donne, confermando il titolo europeo conquistato a Roma nel 2024. Ottimo quanto inaspettato, terzo posto per l'altra azzurra, Nicole Maiori. Agli Europei di nuoto arriva invece la prima medaglia d'oro dell'Italia femminile grazie a un'immensa Simona Quadarella. La nuotatrice romana tocca davanti a tutte negli 800 stile libero dopo una gara condotta in maniera impeccabile. Per le azzurre si tratta della seconda medaglia di giornata dopo lo storico bronzo di Sara Curtis nei 100 stile libero. Dagli uomini, favoloso Nicolò Martinenghi che conquista la medaglia d'oro nei 100 rana. Stupendo anche Simone Cerasuolo che ottiene invece il bronzo. Purtroppo nessuna medaglia per Thomas Ceccon nei 50 farfalla, l'azzurro di Schio si ferma al quarto posto. Il calcio tutto fatto per l'addio di Romelu Lukaku. Dopo due stagioni al Napoli, il belga è pronto a lasciare Partenopei per approdare in Turchia a sponda a Fenerbahce. Adesso gli azzurri dovranno regalare un nuovo centravanti a mister Allegri. Il sogno rimane Gabriel Jesus. L'Inter non molla Spence e prepara una nuova offerta al Tottenham. Gli inglesi chiedono circa 40 milioni, i nerazzurri cercheranno di abbassare il prezzo. Dusan Vlahovic alla fine ha scelto Besiktas ed è pronto a volare da Vincenzo Italiano. Tutto fatto per il trasferimento di Suzuki al Paris Saint-Germain con la Juventus che spera in un prestito. Nozze per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. La cerimonia è venuta in gran segreto, in presenza solo dei 5 figli, quando già da settimane correva voce del matrimonio imminente, prima a Lisbona e poi nel Duomo di Funchal sull'isola di Madeira. Ronaldo, dopo la celebrazione del matrimonio, ha condiviso sul suo account Instagram una foto delle loro mani con le fedi nuziali, accompagnata da un breve testo. Il tennis al Masters 1000 di Montreal si ferma ai quarti di finale, l'avventura di Luciano Darderi. Azzurro si arrende in 2-7 allo statunitense Brandon Nakashima. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
0: News.
4: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che un atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. Ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna, mentre i media calcolano che l'emergenza cenere lavica avrebbe rovinato i piani di vacanza di oltre 100.000 persone in quest'estate. Sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta sull'Etna intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, ad una quota di circa 2.090 metri. Il tremore vulcanico rende noto l'INGV che ha il personale sul posto, si è mantenuto su livelli elevati pur rimanendo nella parte inferiore della fascia. Omicidio nel Crotonese, a Cutro, un 21enne di nazionalità bulgara che viveva in Italia da tempo ed era ben conosciuto nella comunità, è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, a sparare in pieno centro abitato è stato un uomo del posto già identificato e ora ricercato. Gli inquirenti ipotizzano futili motivi legati a vicende familiari e sentimentali. Oggi, 12 agosto, entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e i rifiuti da confezionamento. Approvate lo scorso febbraio, le nuove norme sono frutto di un lungo e difficile lavoro di compromesso tra esigenze ambientali e produttive. Si parte dalla limitazione dei FAS, sostanze chimiche di sintesi che non si degradano in natura. Ed è tutto, a più tardi.
0: GR News.
9: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 12 e 3 minuti.
0: News.
2: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump torna sull'ipotesi di una nuova candidatura alla Casa Bianca nel 2028, me lo chiedono tutti, afferma il presidente americano, riconoscendo però che la legge è molto chiara e rigorosa, la Costituzione statunitense vieta infatti un terzo mandato presidenziale. Trump interviene anche sul Medio Oriente, ribadendo di non fidarsi dell'Iran e sostenendo che siano gli Stati Uniti a controllare lo stretto di Hormuz. Quanto alla fuga segreta organizzata dopo il vertice NATO in Turchia, il presidente conferma di essersi tenuto alle indicazioni del Secret Service. Ricevo molte minacce, credo di essere il bersaglio principale, spiega.
3: Un cittadino italiano è morto sulla spiaggia di Levante a Formentera. Secondo i media spagnoli, tra le ipotesi principali c'è quella dell'annegamento, anche se le cause del decesso non sono ancora state accertate definitivamente. A dare l'allarme è stato un altro bagnante che ha notato l'uomo in difficoltà in acqua e ha tentato di soccorrerlo. Sono poi intervenuti un bagnino e gli operatori del servizio di salvataggio dell'isola. I soccorritori hanno praticato a lungo le manovre di rianimazione cardiopolmonare, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.
2: La comunità internazionale si mobilita per la Colombia, devastata dal terremoto. Le proposte di aiuti economici hanno superato complessivamente 1,3 miliardi di dollari, con contributi annunciati da numerosi paesi, tra cui Stati Uniti, Giappone, Turchia, Brasile, Messico, Svezia e Svizzera. 6 dei 7 aeroporti interessati dall'emergenza sono tornati operativi. Proseguono intanto senza sosta le ricerche tra le macerie. Le stime più pessimistiche indicano un bilancio che potrebbe arrivare ad almeno 1,000 vittime. A Cali, una madre e il suo neonato sono stati estratti vivi da un edificio crollato, così come una giovane rimasta sepolta per circa 30 ore.
3: Nuovo attacco con droni sulla città portuale russa di Novorossiysk, sul Mar Nero. Secondo i media statali russi, le difese aeree hanno tentato di intercettare i velivoli, ma alcuni detriti hanno colpito almeno 6 edifici residenziali, un edificio commerciale e un cantiere. Le autorità riferiscono di vittime, senza fornire ancora un bilancio definitivo. Esplosioni sono state segnalate anche nella Crimea occupata, nei pressi della centrale termica di Balaclava. Mosca attribuisce gli attacchi all'Ucraina.
2: Nuova dimostrazione di forza della Corea del Nord. Pyongyang ha lanciato verso il Mar del Giappone un'arma inizialmente non identificata che, secondo le forze armate sudcoreane, sarebbe un missile balistico. Il vettore avrebbe percorso oltre 700 chilometri. Si tratta di un nuovo lancio dopo quello dello stesso tipo effettuato pochi giorni prima. La tensione cresce mentre Corea del Sud e Stati Uniti si preparano alla consueta esercitazione militare congiunta, considerata da Pyongyang una prova generale per una possibile guerra.
3: La quarta ondata di calore si conferma la più lunga dell'estate italiana. Il caldo intenso potrebbe raggiungere una durata di almeno 20 giorni consecutivi, con temperature anche 7-8 gradi superiori alle medie stagionali. Gli intervalli tra le diverse ondate di quest'estate sono stati sempre più brevi. Secondo gli esperti, l'anticiclone africano tende ormai a spingersi più a nord rispetto al passato, aumentando durata e intensità delle fasi di caldo estremo. L'eclissi di sole richiama intanto l'attenzione di appassionati e curiosi, con numerose dirette streaming sulle principali piattaforme digitali.
2: Continua l'emergenza legata all'attività dell'Etna e la nube di cenere vulcanica. Le conseguenze più pesanti riguardano gli aeroporti siciliani, con sospensioni e cancellazioni dei voli a Catania, Fontanarossa e Comiso. È il quarto giorno consecutivo di disagi, con oltre 100.000 viaggiatori coinvolti tra turisti in partenza e passeggeri diretti sull'isola. L'attività vulcanica resta intensa, con nuove bocche eruttive e continue emissioni di cenere. Le autorità aeroportuali monitorano costantemente la situazione per consentire la ripresa dei collegamenti non appena le condizioni di sicurezza lo permetteranno. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
5: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: News.
4: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che un atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. Ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna, mentre i media calcolano che l'emergenza cenere lavica avrebbe rovinato i piani di vacanza di oltre 100.000 persone in quest'estate. Sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta sull'Etna intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, ad una quota di circa 2.090 metri. Il tremore vulcanico rende noto l'INGV che ha il personale sul posto. Si è mantenuto su livelli elevati pur rimanendo nella parte inferiore della fascia. Omicidio nel Crotonese, a Cutro, un 21enne di nazionalità bulgara che viveva in Italia da tempo ed era ben conosciuto nella comunità, è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, a sparare in pieno centro abitato è stato un uomo del posto già identificato e ora ricercato. Gli inquirenti ipotizzano futili motivi legati a vicende familiari e sentimentali. Oggi, 12 agosto, entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e i rifiuti da confezionamento. Approvate lo scorso febbraio, le nuove norme sono frutto di un lungo e difficile lavoro di compromesso tra esigenze ambientali e produttive. Si parte dalla limitazione dei FAS, sostanze chimiche di sintesi che non si degradano in natura. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 12:09.
0: Sport.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport e in primo piano il calciomercato. La Juventus accelera sul mercato e si avvicina alla chiusura di due operazioni richieste da Luciano Spalletti. I bianconeri sono vicinissimi al portiere giapponese Zion Suzuki e al difensore colombiano John Lucumi, rinforzi considerati prioritari per completare la rosa dopo la deludente stagione europea. Si avvia invece alla conclusione la vicenda di Dusan Vlahovic, il centravanti serbo accettato la proposta del Besiktas. Per lui pronto un contratto triennale da 10 milioni di euro a stagione, oltre a un bonus alla firma nello stesso importo. La sua nuova avventura sarà quindi in Turchia, con la Juventus pronta a voltare definitivamente pagina in attacco.
3: L'Inter prova a piazzare un doppio colpo per rinforzare le corsie esterne. È tornato in cima alla lista di Ed Spence del Tottenham, individuato come possibile erede di Dumfries sulla fascia destra. Gli Spurs hanno abbassato la valutazione del nazionale inglese da 50 a circa 40 milioni di euro, riaprendo così uno spiraglio per la trattativa. Spence ha superato nelle preferenze Diaby dell'Al Ittihad. I nerazzurri tengono inoltre sotto osservazione Malik Fofana del Lione, che potrebbe diventare un obiettivo concreto qualora Luis Enrique lasciasse Milano.
2: Santiago Jiménez è sempre più lontano dal Milan. L'attaccante messicano ha dato la propria disponibilità al trasferimento al Porto e ora i due club lavorano sulla formula dell'operazione valutata intorno ai 20 milioni di euro. I rossoneri spingono per un prestito con obbligo di riscatto, mentre i portoghesi preferiscono mantenere soltanto il diritto a mediare nella trattativa anche Raul Paes da Costa, agente del tecnico milanista Ruben Amorim. Nessun dubbio invece sul futuro di Mike Maignan. Il portiere francese viene considerato incedibile dal club rossonero.
3: E ormai definito finita la separazione tra Romelu Lukaku e il Napoli, il centravanti belga è pronto a completare il trasferimento al Fenerbahce dopo l'accordo raggiunto tra i due club. Nelle casse del Napoli entreranno 6 milioni di euro più bonus. La partenza di Lukaku consentirà soprattutto di liberare un ingaggio molto pesante e darà maggiore margine di manovra alla società per completare il mercato in entrata. La priorità degli azzurri resta il reparto difensivo.
2: Il Como non rinuncia a Moise Kean. Nonostante la volontà della Fiorentina di trattenere l'attaccante della nazionale, il club guidato da Cesc Fabregas prepara un nuovo assalto. Sul tavolo una proposta da 45 milioni di euro complessivi, bonus compresi. La Fiorentina considera Kean uno dei punti centrali del proprio progetto tecnico, ma il rilancio del Como potrebbe riaprire una trattativa che sembrava destinata a chiudersi. I lariani continuano dunque a puntare su un colpo di grande prestigio per rafforzare il reparto offensivo. Ed è tutto anche per questa edizione dell'Informazione Sportiva. Grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio italiano. Nelle prossime ore il sole sarà assoluto protagonista su tutte le regioni, pur in presenza di qualche modesto addensamento in montagna. Dal pomeriggio troveremo i classici temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: News.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che un atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. Ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna, mentre i media calcolano che l'emergenza cenere lavica avrebbe rovinato i piani di vacanza di oltre 100.000 persone in quest'estate. Sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta sull'Etna intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, ad una quota di circa 2.090 metri. Il tremore vulcanico rende noto l'INGV che ha il personale sul posto. Si è mantenuto su livelli elevati pur rimanendo nella parte inferiore della fascia. Omicidio nel Crotonese, a Cutro, un 21enne di nazionalità bulgara che viveva in Italia da tempo ed era ben conosciuto nella comunità, è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, a sparare in pieno centro abitato è stato un uomo del posto già identificato e ora ricercato. Gli inquirenti ipotizzano futili motivi legati a vicende familiari e sentimentali. Oggi, 12 agosto, entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e i rifiuti da confezionamento. Approvate lo scorso febbraio, le nuove norme sono frutto di un lungo e difficile lavoro di compromesso tra esigenze ambientali e produttive. Si parte dalla limitazione dei FAS, sostanze chimiche di sintesi che non si degradano in natura. Ed è tutto, a più tardi.
10: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.

0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 12 e 19 minuti.
0: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Restano ancora sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Come lo ha reso noto la SAC, la società che gestisce i due scali siciliani, nella giornata di oggi i voli all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini sono interrotti fino alle 18 e al Pio La Torre lo sono stati fino alle 10. L'emergenza cenere lavica dell'Etna ha rovinato i piani di oltre 100.000 persone.
2: Questa mattina Walter Lavito l'ha arrestato perché ritenuto il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Comparirà in una saletta del carcere di Rebibbia Bibbia davanti al GIP per l'interrogatorio di garanzia. Non è escluso che l'ex editore possa avvalersi della facoltà di non rispondere, come è avvenuto a luglio dopo la perquisizione domiciliari, e limitarsi a dichiarazioni spontanee. Secondo gli inquirenti, Lavito avrebbe compiuto l'attentato per accrescere la popolarità di Ranucci con l'obiettivo di lanciarlo in politica e puntare a Palazzo Chigi.
3: A 82 anni dalla strage di Sant'Anna di Stazzema, il presidente della Repubblica Mattarella ha voluto mandare un messaggio. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori, sottolinea così il capo dello Stato. Nella cittadina in provincia di Lucca, il 12 agosto del 44, vennero massacrate 560 persone, tra cui molti bambini, per mano delle SS insieme a collaborazionisti italiani.
2: La quarta ondata di calore di quest'estate ha già battuto il record di durata rispetto alle precedenti e sembra destinata a proseguire almeno fino al 17 agosto, raggiungendo così ben 20 giorni consecutivi di caldo torrido. Le altissime temperature hanno però i giorni quasi contati. Dalla prossima settimana sono infatti probabili anche eventi estremi come nubifragi e grandinate.
3: E ora gli esteri. Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto lunedì. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese. La Colombia ha ricevuto proposte di aiuti economici da diversi organismi multilaterali per un valore complessivo superiore a 1,3 miliardi di dollari.
2: Lo sport. Sara Curtis è iniziato nel modo che le è più congeniale, la sua avventura nei 50 d'orso agli europei di nuoto a Parigi. Nella terza giornata di gare l'azzurra ha dominato la propria batteria col tempo di 27.31, il migliore del turno, un crono condizionato però da alcune imperfezioni tecniche a partire dallo start e che lascia quindi margini importanti di miglioramento. In semifinale ci sarà anche Costanza Cocconcelli, protagonista di una prova convincente. Si ferma invece Federica Toma.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
4: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: News.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che un atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. Ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna, mentre i media calcolano che l'emergenza cenere lavica avrebbe rovinato i piani di vacanza di oltre 100.000 persone in quest'estate. Sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta sull'Etna intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, ad una quota di circa 2.090 metri. Il tremore vulcanico rende noto l'INGV che ha il personale sul posto, si è mantenuto su livelli elevati pur rimanendo nella parte inferiore della fascia. Omicidio nel Crotonese, a Cutro, un 21enne di nazionalità bulgara che viveva in Italia da tempo ed era ben conosciuto nella comunità, è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, a sparare in pieno centro abitato è stato un uomo del posto già identificato e ora ricercato. Gli inquirenti ipotizzano futili motivi legati a vicende familiari e sentimentali. Oggi, 12 agosto, entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e i rifiuti da confezionamento. Approvate lo scorso febbraio, le nuove norme sono frutto di un lungo e difficile lavoro di compromesso tra esigenze ambientali e produttive. Si parte dalla limitazione dei FAS, sostanze chimiche di sintesi che non si degradano in natura. Ed è tutto, a più tardi.
6: Sport.
7: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport e in primo piano il calcio mercato. La Juventus accelera sul mercato, si avvicina alla chiusura di due operazioni richieste da Luciano Spalletti. I bianconeri sono vicinissimi al portiere giapponese Zion Suzuki e al difensore colombiano John Lucumi, rinforzi considerati prioritari per completare la rosa dopo la deludente stagione europea. Si avvia invece alla conclusione la vicenda di Dusan Vlahovic, il centravanti serbo ha accettato la proposta del Besiktas, per lui pronto un contratto triennale da 10 milioni di euro a stagione oltre a un bonus alla firma nello stesso importo. La sua nuova avventura sarà quindi in Turchia, con la Juventus pronta a voltare definitivamente pagina in attacco.
8: L'Inter prova a piazzare un doppio colpo per rinforzare le corsie esterne, è tornato in cima alla lista di Ed Spence del Tottenham, individuato come possibile erede di Dumfries sulla fascia destra. Gli Spurs hanno abbassato la valutazione del nazionale inglese da 50 a circa 40 milioni di euro, riaprendo così uno spiraglio per la trattativa. Spence ha superato nelle preferenze di AB dell'Al Ittihad. I nerazzurri tengono inoltre sotto osservazione Malik Fofana del Lione, che potrebbe diventare un obiettivo concreto qualora Luis Enrique lasciasse Milano.
7: Santiago Jiménez sempre più lontano dal Milan. L'attaccante messicano ha dato la propria disponibilità al trasferimento al Porto e ora i due club lavorano sulla formula dell'operazione valutata intorno ai 20 milioni di euro. I rossoneri spingono per un prestito con obbligo di riscatto, mentre i portoghesi preferiscono mantenere soltanto il diritto a mediare nella trattativa anche Raul Paes da Costa, agente del tecnico milanista Ruben Amorim. Nessun dubbio invece sul futuro di Mike Maignan. Il portiere francese viene considerato incedibile dal club rossonero.
8: E ormai finita la separazione tra Romelu Lukaku e il Napoli, il centravanti belga pronto a completare il trasferimento al Fenerbahce dopo l'accordo raggiunto tra i due club. Nelle casse del Napoli entreranno 6 milioni di euro più bonus. La partenza di Lukaku consentirà soprattutto di liberare un ingaggio molto pesante e darà maggiore margine di manovra alla società per completare il mercato in entrata. La priorità degli azzurri resta il reparto difensivo.
7: Il Como non rinuncia a Moise Kean. Nonostante la volontà della Fiorentina di trattenere l'attaccante della nazionale, il club guidato da Cesc Fabregas prepara un nuovo assalto. Sul tavolo una proposta da 45 milioni di euro complessivi, bonus compresi. La Fiorentina considera Kean uno dei punti centrali del proprio progetto tecnico, ma il rilancio del Como potrebbe riaprire una trattativa che sembrava destinata a chiudersi. I lariani continuano dunque a puntare su un colpo di grande prestigio per rafforzare il reparto offensivo. Ed è tutto anche per questa edizione dell'informazione sportiva. Grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio italiano. Nelle prossime ore il sole sarà assoluto protagonista su tutte le regioni, pur in presenza di qualche modesto addensamento in montagna. Dal pomeriggio troveremo i classici temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: News.
7: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump torna sull'ipotesi di una nuova candidatura alla Casa Bianca nel 2028, me lo chiedono tutti, afferma il presidente americano, riconoscendo però che la legge è molto chiara e rigorosa. La Costituzione statunitense vieta infatti un terzo mandato presidenziale. Trump interviene anche sul Medio Oriente, ribadendo di non fidarsi dell'Iran e sostenendo che siano gli Stati Uniti a controllare lo stretto di Hormuz. Quanto alla fuga segreta organizzata dopo il vertice NATO in Turchia, il presidente conferma di essersi tenuto alle indicazioni del Secret Service. Ricevo molte minacce, credo di essere il bersaglio principale, spiega.
8: Un cittadino italiano è morto sulla spiaggia di Levante a Formentera. Secondo i media spagnoli, tra le ipotesi principali c'è quella dell'annegamento, anche se le cause del decesso non sono ancora state accertate definitivamente. A dare l'allarme è stato un altro bagnante che ha notato l'uomo in difficoltà in acqua e ha tentato di soccorrerlo. Sono poi intervenuti un bagnino e gli operatori del servizio di salvataggio dell'isola. I soccorritori hanno praticato a lungo la manovra di rianimazione cardiopolmonare, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.
7: La comunità internazionale si mobilita per la Colombia, devastata dal terremoto. Le proposte di aiuti economici hanno superato complessivamente 1.300 milioni di dollari, con contributi annunciati da numerosi paesi, tra cui Stati Uniti, Giappone, Turchia, Brasile, Messico, Svezia e Svizzera. 6 dei 7 aeroporti interessati dall'emergenza sono tornati operativi. Proseguono intanto senza sosta le ricerche tra le macerie. Le stime più pessimistiche indicano un bilancio che potrebbe arrivare ad almeno 1.000 vittime. A Cali, una madre e il suo neonato sono stati estratti vivi da un edificio crollato, così come una giovane rimasta sepolta per circa 30 ore.
8: Nuovo attacco con droni sulla città portuale russa di Novorossiysk, sul Mar Nero. Secondo i media statali russi, le difese aeree hanno tentato di intercettare i velivoli, ma alcuni detriti hanno colpito almeno 6 edifici residenziali, un edificio commerciale e un cantiere. Le autorità riferiscono di vittime, senza fornire ancora un bilancio definitivo. Esplosioni sono state segnalate anche nella Crimea occupata, nei pressi della centrale termica di Balaklava. Mosca attribuisce gli attacchi all'Ucraina.
7: Nuova dimostrazione di forza della Corea del Nord. Pyongyang ha lanciato verso il Mar del Giappone un'arma inizialmente non identificata che, secondo le forze armate sudcoreane, sarebbe un missile balistico. Il vettore avrebbe percorso oltre 700 chilometri. Si tratta di un nuovo lancio dopo quello dello stesso tipo effettuato pochi giorni prima. La tensione cresce mentre Corea del Sud e Stati Uniti si preparano alla consueta esercitazione militare congiunta, considerata da Pyongyang una prova generale per una possibile guerra.
8: La quarta ondata di calore si conferma la più lunga dell'estate italiana. Il caldo intenso potrebbe raggiungere una durata di almeno 20 giorni consecutivi, con temperature anche 7-8 gradi superiori alle medie stagionali. Gli intervalli tra le diverse ondate di quest'estate sono stati sempre più brevi. Secondo gli esperti, l'anticiclone africano tende ormai a spingersi più a nord rispetto al passato, aumentando durata e intensità delle fasi di caldo estremo. L'eclissi di sole richiama intanto l'attenzione di appassionati e curiosi, con numerose dirette streaming sulle principali piattaforme digitali.
7: Continua l'emergenza legata all'attività dell'Etna e la nube di cenere vulcanica. Le conseguenze più pesanti riguardano gli aeroporti siciliani, con sospensioni e cancellazioni dei voli a Catania, Fontanarossa e Comiso. È il quarto giorno consecutivo di disagi, con oltre 100.000 viaggiatori coinvolti tra turisti in partenza e passeggeri diretti sull'isola. L'attività vulcanica resta intensa, con nuove bocche eruttive e continue emissioni di cenere. Le autorità aeroportuali monitorano costantemente la situazione per consentire la ripresa dei collegamenti non appena le condizioni di sicurezza lo permetteranno. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
6: GR News.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Radio GR News.
1: Sono le 12 e 32 minuti.
6: News.
5: Buongiorno da Daniela Baldi. Ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna. Sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso. Sotto stretta osservazione l'attività del vulcano. Sentiamo Laura Supino.
11: L'eruzione di lava e cenere dall'Etna rende difficile anche oggi il traffico aereo negli scali del catanese. La SAC, società gestrice, ha comunicato che l'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini, Fontana zona rossa. Resterà chiuso almeno fino alle 18. Chiuso e poi riaperto dalle 10 di stamane invece il Pio La Torre di Comiso. La SAC ha invitato i passeggeri a verificare comunque lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Pesanti anche le ripercussioni sul traffico nazionale. Basti pensare che la tratta Catania-Roma è la più trafficata a livello nazionale, con oltre 150 voli settimanali, nonché la quarta in Europa. L'evento, peraltro nel pieno della stagione turistica, secondo alcune stime, avrebbe coinvolto più di 100.000 passeggeri in partenza o in arrivo, con la cancellazione o lo spostamento di circa 400 voli. L'eruzione dell'Etna è però sotto stretta sorveglianza anche per i possibili rischi sull'abitato e per i risvolti scientifici. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, una quota di circa 2.090 metri.
5: Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Numerosi messaggi di figure istituzionali e leader politici alla cerimonia di commemorazione in Toscana a rappresentare il governo il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha ricordato le responsabilità storiche nel quadro nazifascista.
12: Quella di Sant'Anna non è una delle tante tragedie che ogni guerra porta con sé. Quello commesso dalle truppe della Germania nazista che occupavano e opprimevano il nostro paese è un crimine deliberato, come è stato raccontato da tutti gli oratori che mi hanno preceduto, commesso con l'aiuto di fascisti italiani, italiani che indicavano ai nazisti italiani innocenti da eliminare.
5: Conto alla rovescia per l'eclisse di sole che in Italia è atteso alle 19.30 circa e non sarà totale ma parziale, con coperture diverse a seconda delle regioni. Favorito il nord-ovest, la massima copertura possibile, spiega l'Unione Astrofili Italiani, si avrà in Liguria con il sole oscurato fin quasi al 95%. Intanto medici ed esperti invitano a resistere alla tentazione di guardare direttamente il sole durante il fenomeno perché si rischiano gravi danni alla vista. Non bastano i tradizionali occhiali da sole, sono necessari quelli specifici conformi allo standard ISO, da giorni introvabili anche in e-commerce. In alternativa, sia l'Agenzia Spaziale Europea che la NASA offrono dirette sui loro canali digitali. Da non dimenticare che lo show celeste continuerà anche dopo il tramonto, con il passaggio particolarmente visibile dello sciame meteorico delle Perseidi. Fermato un uomo di 28 anni per un omicidio a Cutro, nel Crotonese, ucciso a colpi di arma da fuoco in pieno centro abitato, un 21enne di nazionalità bulgara che viveva in Italia da tempo ed era ben conosciuto nella comunità. Il responsabile era fuggito ed è stato subito identificato. Vanno avanti le indagini invece sul pestaggio mortale di un addetto alla sicurezza davanti ad un locale di San Gineto nel Cosentino. Fermati i due fratelli di origini calabresi ma nati e cresciuti in Lussemburgo. Sentiamo i dettagli nel servizio di Gianni De Gaetano.
13: Hanno scelto di non parlare i due fratelli di 22 e 24 anni fermati in casa di parenti a Belvedere Marittimo con l'accusa di aver pestato a morte Antonio Perrotta. Il 34enne di Fuscaldo, addetto alla sicurezza, ucciso nella notte tra l'8 e il 9 agosto all'esterno di una discoteca di San Gineto dove prestava servizio. Le indagini aperte con il reato di omicidio aggravato da futili motivi sono state eseguite dalla squadra mobile di Cosenza e del commissariato di Diamante e dai carabinieri delle compagnie di Paola e Scalea. Entrambi gli uomini coinvolti sono originari del posto ma vivono e lavorano all'estero, pur tornando periodicamente nel paese natio, in particolare nei mesi estivi. Insieme alle immagini delle telecamere di sorveglianza, gli inquirenti avrebbero raccolto a loro carico anche la testimonianza di numerose persone. Il questore ha sospeso per 15 giorni la licenza del locale. Secondo una prima ricostruzione ci sarebbe stata una prima discussione per futili motivi all'interno della discoteca, che sarebbe poi proseguita all'esterno, finita poi con il passaggio della vittima.
5: 12 agosto entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e rifiuti da confezionamento. Approvate lo scorso febbraio le nuove norme, che sono frutto di un lungo e difficile lavoro di compromesso tra esigenze ambientali e produttive. Si parte dalla limitazione FAS, sostanze di sintesi che non si degradano in natura. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: News.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del

0: mentre i media calcolano che l'emergenza cenerelavica avrebbe rovinato i piani di vacanza di oltre 100.000 persone in quest'estate. Sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta sull'Etna intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, ad una quota di circa 2090 metri. Il tremore vulcanico rende noto l'INGV che ha il personale sul posto. Si è mantenuto su livelli elevati pur rimanendo nella parte inferiore della fascia. Omicidio nel Crotonese, a Cutro, un 21enne di nazionalità bulgara che viveva in Italia da tempo ed era ben conosciuto nella comunità è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, a sparare in pieno centro abitato è stato un uomo del posto già identificato e ora ricercato. Gli inquirenti ipotizzano futili motivi legati a vicende familiari e sentimentali. Oggi, 12 agosto, entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e i rifiuti da confezionamento. Approvate lo scorso febbraio, le nuove norme sono frutto di un lungo e difficile lavoro di compromesso tra esigenze ambientali e produttive. Si parte dalla limitazione dei FAS, sostanze chimiche di sintesi che non si degradano in natura. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 12 e 41 minuti.
1: Sport.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport e in primo piano il calciomercato. La Juventus accelera sul mercato e si avvicina alla chiusura di due operazioni richieste da Luciano Spalletti. I bianconeri sono vicinissimi al portiere giapponese Zion Suzuki e al difensore colombiano John Lucumi, rinforzi considerati prioritari per completare la rosa dopo la deludente stagione europea. Si avvia invece alla conclusione la vicenda di Dusan Vlahovic, il centravanti serbo ha accettato la proposta del Besiktas, per lui pronto un contratto triennale da 10 milioni di euro a stagione oltre a un bonus alla firma nello stesso importo. La sua nuova avventura sarà quindi in Turchia, con la Juventus pronta a voltare definitivamente pagina in attacco.
4: L'Inter prova a piazzare un doppio colpo per rinforzare le corsie esterne, è tornato in cima alla lista di Ed Spence del Tottenham, individuato come possibile erede di Dumfries sulla fascia destra. Gli Spurs hanno abbassato la valutazione del nazionale inglese da 50 a circa 40 milioni di euro, riprendo così uno spiraglio per la trattativa. Spence ha superato nelle preferenze Diaby dell'Al Ittihad. I nerazzurri tengono inoltre sotto osservazione Malik Fofana del Lione, che potrebbe diventare un obiettivo concreto qualora Luis Enrique lasciasse Milano.
3: Santiago Jiménez è sempre più lontano dal Milan. L'attaccante messicano ha dato la propria disponibilità al trasferimento al Porto e ora i due club lavorano sulla formula dell'operazione valutata intorno ai 20 milioni di euro. I rossoneri spingono per un prestito con obbligo di riscatto, mentre i portoghesi preferiscono mantenere soltanto il diritto a mediare nella trattativa anche Raul Paes da Costa, agente del tecnico milanista Ruben Amorim. Nessun dubbio invece sul futuro di Mike Maignan. Il portiere francese viene considerato incedibile dal club rossonero.
4: E ormai finita la separazione tra Romelu Lukaku e il Napoli, il centravanti belga pronto a completare il trasferimento al Fenerbahce dopo l'accordo raggiunto tra i due club. Nelle casse del Napoli entreranno 6 milioni di euro più bonus. La partenza di Lukaku consentirà soprattutto di liberare un ingaggio molto pesante e darà maggiore margine di manovra alla società per completare il mercato in entrata. La priorità degli azzurri resta il reparto difensivo.
3: Il Como non rinuncia a Moise Kean. Nonostante la volontà della Fiorentina di trattenere l'attaccante della nazionale, club guidato da Cesc Fabregas prepara un nuovo assalto. Sul tavolo una proposta da 45 milioni di euro complessivi, bonus compresi. La Fiorentina considera Kean uno dei punti centrali del proprio progetto tecnico, ma il rilancio del Como potrebbe riaprire una trattativa che sembrava destinata a chiudersi. I lariani continuano dunque a puntare su un colpo di grande prestigio per rafforzare il reparto offensivo. Ed è tutto anche per questa edizione dell'informazione sportiva. Grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio italiano. Nelle prossime ore il sole sarà assoluto protagonista su tutte le regioni, pur in presenza di qualche modesto addensamento in montagna. Dal pomeriggio troveremo i classici temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di pianura. Per ora è tutto.

0: da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: News. Buongiorno da Daniela Ubaldi. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che un atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. Ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna, mentre i media calcolano che l'emergenza cenere lavica avrebbe rovinato i piani di vacanza di oltre 100.000 persone in quest'estate. Sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta sull'Etna intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, ad una quota di circa 2.090 metri. Il tremore vulcanico rende noto l'INGV che ha il personale sul posto, si è mantenuto su livelli elevati pur rimanendo nella parte inferiore della fascia. Omicidio nel Crotonese, a Cutro, un 21enne di nazionalità bulgara che viveva in Italia da tempo ed era ben conosciuto nella comunità, è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, a sparare in pieno centro abitato è stato un uomo del posto già identificato e ora ricercato. Gli inquirenti ipotizzano futili motivi legati a vicende familiari e sentimentali. Oggi, 12 agosto, entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e i rifiuti da confezionamento. Approvate lo scorso febbraio, le nuove norme sono frutto di un lungo e difficile lavoro di compromesso tra esigenze ambientali e produttive. Si parte dalla limitazione dei FAS, sostanze chimiche di sintesi che non si degradano in natura. Ed è tutto, a più tardi.
2: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.

0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 12 e 51 minuti.
0: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Restano ancora sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Come lo ha reso noto la SAC, la società che gestisce i due scali siciliani, nella giornata di oggi i voli all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini sono interrotti fino alle 18 e al Pio La Torre lo sono stati fino alle 10. L'emergenza cenere lavica dell'Etna ha rovinato i piani di oltre 100.000 persone.
2: Questa mattina Walter Lavito l'ha arrestato perché ritenuto il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Comparirà in una saletta del carcere di Rebibbia davanti al GIP per l'interrogatorio di garanzia. Non è escluso che l'ex editore possa avvalersi della facoltà di non rispondere, come è avvenuto a luglio dopo la perquisizione domiciliari, e limitarsi a dichiarazioni spontanee. Secondo gli inquirenti, la Vitola avrebbe compiuto l'attentato per accrescere la popolarità di Ranucci con l'obiettivo di lanciarlo in politica e puntare a Palazzo Chigi.
3: A 82 anni dalla strage di Sant'Anna di Stazzema, il presidente della Repubblica Mattarella ha voluto mandare un messaggio. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori, sottolinea così il capo dello Stato. Nella cittadina in provincia di Lucca, il 12 agosto del 44, vennero massacrate 560 persone, tra cui molti bambini, per mano delle SS insieme a collaborazionisti italiani.
2: La quarta ondata di calore di quest'estate ha già battuto il record di durata rispetto alle precedenti e sembra destinata a proseguire almeno fino al 17 agosto, raggiungendo così ben 20 giorni consecutivi di caldo torrido. Le altissime temperature hanno però i giorni quasi contati. Dalla prossima settimana sono infatti probabili anche eventi estremi come nubifragi e grandinate.
3: E ora gli esteri. Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto lunedì. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese. La Colombia ha ricevuto proposte di aiuti economici da diversi organismi multilaterali per un valore complessivo superiore a 1,3 miliardi di dollari.
2: Lo sport. Sara Cortis si è iniziato nel modo che le è più congeniale la sua avventura nei 50 d'orso agli europei di nuoto a Parigi. Nella terza giornata di gare l'azzurra ha dominato la propria batteria col tempo di 27.31, il migliore del turno, un crono condizionato però da alcune imperfezioni tecniche a partire dallo start e che lascia quindi margini importanti di miglioramento. In semifinale ci sarà anche Costanza Cocconcelli, protagonista di una prova convincente. Si ferma invece Federica Toma.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: News.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che un atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. Ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna, mentre i media calcolano che l'emergenza cenere lavica avrebbe rovinato i piani di vacanza di oltre 100.000 persone in quest'estate. Sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta sull'Etna intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, ad una quota di circa 2.090 metri. Il tremore vulcanico rende noto gli NGV che ha il personale sul posto. Si è mantenuto su livelli elevati pur rimanendo nella parte inferiore della fascia. Omicidio nel Crotonese a Cutro, un 21enne di nazionalità bulgara che viveva in Italia da tempo ed era ben conosciuto nella comunità, è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, a sparare in pieno centro abitato è stato un uomo del posto già identificato e ora ricercato. Gli inquirenti ipotizzano futili motivi legati a vicende familiari e sentimentali. Oggi, 12 agosto, entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e i rifiuti da confezionamento. Approvate lo scorso febbraio, le nuove norme sono frutto di un lungo e difficile lavoro di compromesso tra esigenze ambientali e produttive. Si parte dalla limitazione dei FAS, sostanze chimiche di sintesi che non si degradano in natura. Ed è tutto, a più tardi.

0: Meteo.
1: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
3: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport e in primo piano il calcio mercato. La Juventus accelera sul mercato, si avvicina alla chiusura di due operazioni richieste da Luciano Spalletti. I bianconeri sono vicinissimi al portiere giapponese Zion Suzuki e al difensore colombiano John Lucumi, rinforzi considerati prioritari per completare la rosa dopo la deludente stagione europea. Si avvia invece alla conclusione la vicenda di Dusan Vlahovic, il centravanti serbo ha accettato la proposta del Besiktas, per lui pronto un contratto triennale da 10 milioni di euro a stagione oltre a un bonus alla firma nello stesso importo. La sua nuova avventura sarà quindi in Turchia, con la Juventus pronta a voltare definitivamente pagina in attacco.
4: L'Inter prova a piazzare un doppio colpo per rinforzare le corsie esterne. È tornato in cima alla lista di Ed Spence del Tottenham, individuato come possibile erede di Dumfries sulla fascia destra. Gli Spurs hanno abbassato la valutazione del nazionale inglese da 50 a circa 40 milioni di euro, riaprendo così uno spiraglio per la trattativa. Spence ha superato nelle preferenze DAB dell'Al Ittihad. I nerazzurri tengono inoltre sotto osservazione Malik Fofana del Lione, che potrebbe diventare un obiettivo concreto qualora Luis Enrique lasciasse Milano.
3: Santiago Jiménez sempre più lontano dal Milan. L'attaccante messicano ha dato la propria disponibilità al trasferimento al Porto e ora i due club lavorano sulla formula dell'operazione valutata intorno ai 20 milioni di euro. I rossoneri spingono per un prestito con obbligo di riscatto, mentre i portoghesi preferiscono mantenere soltanto il diritto. A mediare nella trattativa anche Raul Paes da Costa, agente del tecnico milanista Ruben Amorim. Nessun dubbio invece sul futuro di Mike Maignan. Il portiere francese viene considerato incedibile dal club rossonero.
4: E ormai finita la separazione tra Romelu Lukaku e il Napoli, centravanti belga pronto a completare il trasferimento al Fenerbahce dopo l'accordo raggiunto tra i due club. Nelle casse del Napoli entreranno 6 milioni di euro più bonus. La partenza di Lukaku consentirà soprattutto di liberare un ingaggio molto pesante e darà maggiore margine di manovra alla società per completare il mercato in entrata. La priorità degli azzurri resta il reparto difensivo.
3: Il Como non rinuncia a Moise Kean. Nonostante la volontà della Fiorentina di trattenere l'attaccante della nazionale, club guidato da Cesc Fabregas prepara un nuovo assalto. Sul tavolo una proposta da 45 milioni di euro complessivi, bonus compresi. La Fiorentina considera Kean uno dei punti centrali del proprio progetto tecnico, ma il rilancio del Como potrebbe riaprire una trattativa che sembrava destinata a chiudersi. I lariani continuano dunque a puntare su un colpo di grande prestigio per rafforzare il reparto offensivo. Ed è tutto anche per questa edizione dell'informazione sportiva. Grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: GR News.
5: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con La Stampa, La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 13 ed un minuto.
0: News.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: Un 21enne di nazionalità bulgara è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco a Cutro, in provincia di Crotone. A ucciderlo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato un uomo del posto che ha sparato al giovane nel piano centro abitato per poi darsi alla fuga. L'uomo, identificato, è stato fermato dai carabinieri. Sarebbe un commerciante di 28 anni.
7: La quarta ondata di calore di quest'estate ha già battuto il record di durata rispetto alle precedenti e sembra destinata a proseguire almeno fino al 17 agosto, raggiungendo così ben 20 giorni consecutivi di caldo torrido. Le altissime temperature hanno però i giorni quasi contati. Dalla prossima settimana sono infatti probabili anche eventi estremi come nubifragi e grandinate.
8: A causa dell'attività eruttiva dell'Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, oggi i voli all'aeroporto catanese Vincenzo Bellini sono interrotti fino alle 18. Tornato invece pienamente operativo lo scalo Piola Torre di Comiso.
7: Nuovi barlumi di speranza in Colombia, pesantemente colpita dal terremoto. Una donna di 36 anni è stata estratta viva dopo 36 ore sotto le macerie a Pereira, uno dei comuni più devastati dal sisma di magnitudo 7.4 di lunedì. Il bilancio delle vittime è salito a 240, con oltre 1.300 feriti e circa 2.000 dispersi. Paralizzate le esportazioni di caffè. E non è certo un aspetto secondario se si pensa che parliamo della seconda voce sotto l'indice del prodotto interno lordo, capace di portare in dote qualcosa come 6 miliardi di dollari l'anno, introiti ora a forte rischio.
8: L'Unione Europea si prepara a dire definitivamente addio agli imballaggi usa e getta. A partire da oggi si applicherà in tutti i 27 paesi europei il nuovo regolamento sugli imballaggi e rifiuti da confezionamenti, entrato in vigore a febbraio 2025 dopo un lungo e travagliato iter legislativo. Inizialmente scatteranno solo una prima serie di obblighi, tra cui limiti stringenti per i cosiddetti PFAS, ovvero le sostanze chimiche di sintesi, note anche come inquinanti e che entrano a contatto con gli alimenti.
7: Lo sport è con la terza giornata degli europei di atletica a Birmingham. Alice Mangione stacca al passo e semifinale nei 400. In serata la finale del lancio del martello con Sara Fantini chiamata a difendere il titolo. Scendono in pedana anche i triplisti azzurri a caccia della qualificazione in finale. Paolo Russo è in finale nei 400 ostacoli. Intanto negli europei di nuoto a Parigi, Bianca Nannucci e Anna Chiara Mascolo centrano entrambe l'accesso alle semifinali nei 200 stile libero. Nei 50 d'orso Sara Curtis conquista il miglior tempo delle batterie.
8: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
2: Caldo e afa non mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate, picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Sport.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Convincenti, ambiziose le azzurre nei 50 d'orso agli europei di nuoto a Parigi. Le porte della semifinale si spalancano per una super Sara Curtis col miglior tempo e per la sempre performante Costanza Cocconcelli, che è dodicesima. Curtis in particolare nuota in 27.31, controllando anche il passo negli ultimi 10 metri, a 24 centesimi dal suo record europeo di 27.07. Bene anche la staffetta 4% che chiude la sua prova in terza posizione. Il 3.38.70 ci garantisce l'accesso in finale. L'amara delusione per l'infortunio di Marcel Jacobs ha lasciato invece strascichi pesanti per l'atletica italiana. In primis la 4% maschile può sostanzialmente ormai mainare la bandiera. Inoltre il mancato oro, che appariva quasi scontato, ha complicato la rincorsa al primato del medagliere. Nel 2024 l'Italia, per la prima volta nella storia, dominò il medagliere con ben 11 ori, 9 argenti e 4 bronzi. Tanti azzurri raggiunsero il picco di forma a giugno, proprio per l'evento casalingo di Roma, salvo pagare dazio un mese dopo alle Olimpiadi di Parigi. Il calcio: Juventus è scatenata sul mercato. Dopo settimane di valutazioni e trattative, i bianconeri sono vicini a chiudere due colpi, Zion Suzuki e John Lukumi. La trattativa per l'estremo difensore si è spostata da Parma a Parigi. Il Paris Saint Germain ha acquistato il classe 2002 dal club ducale per circa 35 milioni di euro, ma apre comunque il prestito di un anno. Per Lukumi l'affare dovrebbe chiudersi sui 18 milioni più l'inserimento del terzino Juan Cabal, direzione rossoblù. Il tennis è vittoria dominante per Ben Shelton, che va in semifinale al Masters 1000 di Montreal dopo il successo contro Jakub Mensik per 6-3-6-1. Per Shelton si tratta della seconda semifinale 1000 in carriera. Per un posto in finale sarà derby americano contro l'Irner Tin. Avanza anche Rafa Hodar, che diventa il primo giocatore nato nel 2006 a raggiungere una semifinale in un Masters 1000. Il 19enne madrileno ha superato Arthur Fils in 1 ora e 42 minuti di gioco e ora in semifinale affronterà Brandon Nakashima, che ha avuto la meglio in 2 set su Luciano Dardeli. Ciclismo: Diego Ulissi ha rinnovato di un anno il suo contratto con l'Astana. Il corridore toscano a 37 anni non sceglie dunque di appendere la bicicletta al chiodo e continuerà per almeno una stagione con l'intento di mettere la propria esperienza a disposizione della squadra e dei corridori più giovani. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 13:08.
0: News.
9: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Continua l'emergenza cenere provocata dall'attività dell'Etna. All'aeroporto di Catania restano sospesi i voli fino alle 18, mentre a Comiso lo stop si è protratto fino alle 10. La decisione è stata presa a causa dell'attività eruttiva del vulcano e della contemporanea emissione di cenere in atmosfera. La società che gestisce gli scali invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo direttamente con le compagnie aeree prima di raggiungere l'aeroporto. Proseguono intanto i controlli sulla dispersione della nube vulcanica e sulle condizioni di sicurezza per il traffico aereo.
4: È atteso nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato con accusa di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci, avvenuto a Pomezia. I magistrati della direzione distrettuale antimafia contestano anche l'aggravante del metodo mafioso. Resta invece l'additante Gomez Tavares, indicato dagli inquirenti come l'intermediario tra Lavitola e il gruppo che avrebbe materialmente piazzato l'ordigno. Sul fronte Rai si è riunito il comitato etico chiamato ad esprimere un parere sulla vicenda e sulla futura conduzione di report. La relazione sarà trasmessa all'amministratore delegato per le successive valutazioni.
9: Un 21enne di nazionalità bulgara è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco a Cutro, nel Crotonese. Secondo una prima ricostruzione, a sparare sarebbe stato un uomo del posto che ha colpito il giovane nel pieno centro abitato prima di darsi alla fuga. L'aggressore è ancora ricercato dalle forze dell'ordine. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sarebbero motivi di natura sentimentale. La vittima viveva da tempo a Cutro ed era conosciuta nella zona perché lavorava come cameriere in un locale.
4: Voltiamo pagina. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda la strage di Sant'Anna di Satsema, dove nel 1944 le forze nazifasciste uccisero 560 persone, tra cui molti bambini. Nel suo messaggio il capo dello Stato sottolinea come in un'epoca in cui le guerre sono tornate a proiettare la loro ombra sull'Europa e sul mondo, fare memoria sia ancora più importante. Mattarella ricorda che la vittoria sul nazifascismo aprì la strada alla rinascita democratica del paese, avverte, e conquista civili non sono acquisite per sempre e ogni generazione ha il compito di rafforzarle e difenderle.
9: Andiamo all'estero. Vladimir Putin alza i toni contro i paesi europei che valutano il sequestro di navi mercantili russe. Il presidente russo definisce queste ipotesi pirateria e rapine e avverte che Mosca si riserva di rispondere in maniera analoga. Putin sostiene che la Russia potrebbe adottare azioni simili in qualsiasi mare ritenga necessario e opportuno. Le dichiarazioni sono arrivate a bordo dell'incrociatore Varyag, nave ammiraglia della flotta russa del Pacifico, durante alcune manovre militari.
4: Continua l'emergenza in Colombia dopo il terremoto di magnitudo 7.4. Il bilancio è salito ad almeno 240 morti, oltre 1.300 feriti e circa 2.000 dispersi. Tra le macerie di Pereira, uno dei centri maggiormente colpiti, una donna di 36 anni è stata estratta viva dopo essere rimasta intrappolata per ben 36 ore. Le autorità segnalano il crollo di un centinaio di edifici, soprattutto nei dipartimenti di Risaralda e Valle del Cauca. Riaperti 6 dei 7 aeroporti interessati dall'emergenza, con diversi scali tornati ad operare anche per agevolare l'arrivo dei soccorsi.
9: Infine l'economia. L'Istat rivede al rialzo il dato definitivo sull'inflazione di luglio. La crescita dei prezzi si attesta al 2,9% su base annua rispetto alla precedente stima del 2,8%, ma resta leggermente inferiore al 3% registrato a giugno. Su base mensile l'indice dei prezzi al consumo aumenta dello 0,3%. Il rallentamento è legato soprattutto all'andamento dei carburanti e degli alimentari non lavorati. In accelerazione invece i prezzi degli energetici regolamentati. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
2: Caldo e afa non mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
10: Buongiorno da Daniele Baldi, ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna, sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso, sotto stretta osservazione l'attività del vulcano. Sentiamo Laura Supino.
11: L'eruzione di lava e cenere dall'Etna rende difficile anche oggi il traffico aereo negli scali del catanese. La SAC, società gestrice, ha comunicato che l'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini Fontana Rossa resterà chiuso almeno fino alle 18, chiuso e poi riaperto dalle 10 di stamane invece il Pio La Torre di Comiso. La SAC ha invitato i passeggeri a verificare comunque lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Pesanti anche le ripercussioni sul traffico nazionale. Basti pensare che la tratta Catania-Roma è la più trafficata a livello nazionale, con oltre 150 voli settimanali, nonché la quarta in Europa. L'evento, peraltro nel pieno della stagione turistica, secondo alcune stime, avrebbe coinvolto più di 100.000 passeggeri in partenza o in arrivo, con la cancellazione o lo spostamento di circa 400 voli. L'eruzione dell'Etna è però sotto stretta sorveglianza anche per i possibili rischi sull'abitato e per i risvolti scientifici. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, una quota di circa 2.090 metri.
10: Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini, numerosi messaggi di figure istituzionali e leader politici. Alla cerimonia di commemorazione in Toscana, a rappresentare il governo il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha ricordato le responsabilità storiche nel quadro nazifascista.
12: Quella di Sant'Anna non è una delle tante tragedie che ogni guerra porta con sé. Quello commesso dalle truppe della Germania nazista che occupavano e opprimevano il nostro paese è un crimine deliberato, come è stato raccontato da tutti gli oratori che mi hanno preceduto, commesso con l'aiuto di fascisti italiani che indicavano ai nazisti italiani innocenti da eliminare.
10: Conto alla rovescia per l'eclisse di sole che in Italia è atteso alle 19.30 circa e non sarà totale ma parziale, con coperture diverse a seconda delle regioni. Favorito il nord-ovest, la massima copertura possibile, spiega l'Unione Astrofili Italiani, si avrà in Liguria con il sole oscurato fin quasi al 95%. Ed è tutto, a più tardi.
13: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.

0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 13 e 19 minuti.
0: News.
2: Buongiorno da Daniele Obaldi, ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna, sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso, sotto stretta osservazione l'attività del vulcano. Sentiamo Laura Supino.
3: L'eruzione di lava e cenere dall'Etna rende difficile anche oggi il traffico aereo negli scali del catanese. La SAC, società gestrice, ha comunicato che l'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini, Fontana Rossa, resterà chiuso almeno fino alle 18. Chiuso e poi riaperto dalle 10 di stamane invece il Pio La Torre di Comiso. La SAC ha invitato i passeggeri a verificare comunque lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Pesanti anche le ripercussioni sul traffico nazionale. Basti pensare che la tratta Catania-Roma è la più trafficata a livello nazionale, con oltre 150 voli settimanali, nonché la quarta in Europa. L'evento, peraltro nel pieno della stagione turistica, secondo alcune stime avrebbe coinvolto più di 100.000 passeggeri in partenza o in arrivo, con la cancellazione o lo spostamento di circa 400 voli. L'eruzione dell'Etna è però sotto stretta sorveglianza anche per i possibili rischi sull'abitato e per i risvolti scientifici. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, una quota di circa 2090 metri.
2: Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Numerosi messaggi di figure istituzionali e leader politici alla cerimonia di commemorazione in Toscana, a rappresentare il governo il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha ricordato le responsabilità storiche nel quadro nazifascista.
4: Quella di Sant'Anna non è una delle tante tragedie che ogni guerra porta con sé. Quello commesso dalle truppe della Germania nazista che occupavano e opprimevano il nostro paese è un crimine deliberato, come è stato raccontato da tutti gli oratori che mi hanno preceduto, commesso con l'aiuto di fascisti italiani che indicavano ai nazisti italiani innocenti da eliminare.
2: Conto alla rovescia per l'eclisse di sole che in Italia è atteso alle 19.30 circa e non sarà totale ma parziale, con coperture diverse a seconda delle regioni. Favorito il nord-ovest, la massima copertura possibile, spiega l'Unione Astrofili Italiani, si avrà in Liguria con il sole oscurato fin quasi al 95%. Intanto medici ed esperti invitano a resistere alla tentazione di guardare direttamente il sole durante il fenomeno perché si rischiano gravi danni alla vista. Non bastano i tradizionali occhiali da sole, sono necessari quelli specifici conformi allo standard ISO, da giorni introvabili anche in e-commerce. In alternativa sia l'Agenzia Spaziale Europea che la NASA offrono dirette sui loro canali digitali. Da non dimenticare che lo show celeste continuerà anche dopo il tramonto, con il passaggio particolarmente visibile dello sciame meteorico delle Perseidi. Fermato un uomo di 28 anni per un omicidio a Cutro, nel Crotonese, ucciso a colpi di arma da fuoco in pieno centro abitato, un 21enne di nazionalità bulgara che viveva in Italia da tempo ed era ben conosciuto nella comunità. Il responsabile era fuggito ed è stato subito identificato. Vanno avanti le indagini invece sul pestaggio mortale di un addetto alla sicurezza davanti ad un locale di San Gineto, nel Cosentino. Fermati i due fratelli di origini calabresi, ma nati e cresciuti in Lussemburgo. Sentiamo i dettagli nel servizio di Gianni De Gaetano.
5: Hanno scelto di non parlare i due fratelli di 22 e 24 anni fermati in casa di parenti a Belvedere Marittimo con l'accusa di aver pestato a morte Antonio Perrotta. Il 34enne di Fuscaldo, addetto alla sicurezza, ucciso nella notte tra l'8 e il 9 agosto all'esterno di una discoteca di San Gineto dove prestava servizio. Le indagini aperte con il reato di omicidio aggravato da futili motivi sono state eseguite dalla squadra mobile di Cosenza e del commissariato di Diamante e dai carabinieri delle compagnie di Paola e Scalea. Entrambi gli uomini coinvolti sono originari del posto, ma vivono e lavorano all'estero, pur tornando periodicamente nel paese natio, in particolare nei mesi estivi. Insieme alle immagini delle telecamere di sorveglianza, gli inquirenti avrebbero raccolto a loro carico anche la testimonianza di numerose persone. Il questore ha sospeso per 15 giorni la licenza del locale. Secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe stata una prima discussione per futili motivi all'interno della discoteca, che sarebbe poi proseguita all'esterno, finita poi con il pestaggio della vittima.
2: 12 agosto entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e rifiuti da confezionamento. Approvate lo scorso febbraio le nuove norme, che sono frutto di un lungo e difficile lavoro di compromesso tra esigenze ambientali e produttive. Si parte dalla limitazione FAS, sostanze di sintesi che non si degradano in natura. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Caldo e afano mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate, picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il Presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che un atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. Ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna, mentre i media calcolano che l'emergenza cenere lavica avrebbe rovinato i piani di vacanza di oltre 100.000 persone in quest'estate. Sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta sull'Etna intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, ad una quota di circa 2.090 metri. Il tremore vulcanico rende noto l'INGV che ha il personale sul posto, si è mantenuto su livelli elevati pur rimanendo nella parte inferiore della fascia. Omicidio nel Crotonese, a Cutro, un 21enne di nazionalità bulgara che viveva in Italia da tempo ed era ben conosciuto nella comunità, è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, a sparare in pieno centro abitato è stato un uomo del posto già identificato e ora ricercato. Gli inquirenti ipotizzano futili motivi legati a vicende familiari e sentimentali. Oggi, 12 agosto, entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e i rifiuti da confezionamento. Approvate lo scorso febbraio le nuove norme, sono frutto di un lungo e difficile lavoro di compromesso tra esigenze ambientali e produttive. Si parte dalla limitazione dei FAS, sostanze chimiche di sintesi che non si degradano in natura. Ed è tutto, a più tardi.
0: Sport.
7: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. In primo piano il calciomercato. La Juventus accelera sul mercato e si avvicina alla chiusura di due operazioni richieste da Luciano Spalletti. I bianconeri sono vicinissimi al portiere giapponese Zion Suzuki e al difensore colombiano John Lucumi, rinforzi considerati prioritari per completare la rosa dopo la deludente stagione europea. Si avvia invece alla conclusione la vicenda di Dusan Vlahovic, il centravanti serbo ha accettato la proposta del Besiktas, per lui pronto un contratto triennale da 10 milioni di euro a stagione, oltre a un bonus alla firma nello stesso importo. La sua nuova avventura sarà quindi in Turchia, con la Juventus pronta a voltare definitivamente pagina in attacco.
8: L'Inter prova a piazzare un doppio colpo per rinforzare le corsie esterne. È tornato in cima alla lista di Ed Spence del Tottenham, individuato come possibile erede di Dumfries sulla fascia destra. Gli Spurs hanno abbassato la valutazione del nazionale inglese da 50 a circa 40 milioni di euro, riprendo così uno spiraglio per la trattativa. Spence ha superato nelle preferenze di AB dell'Al-Ittihad. I nerazzurri tengono inoltre sotto osservazione Malik Fofana del Lione, che potrebbe diventare un obiettivo concreto qualora Luis Enrique lasciasse Milano.
7: Santiago Jiménez è sempre più lontano dal Milan. L'attaccante messicano ha dato la propria disponibilità al trasferimento al Porto e ora i due club lavorano sulla formula dell'operazione valutata intorno ai 20 milioni di euro. I rossoneri spingono per un prestito con obbligo di riscatto, mentre i portoghesi preferiscono mantenere soltanto il diritto a mediare nella trattativa anche Raul Paes da Costa, agente del tecnico milanista Ruben Amorim. Nessun dubbio invece sul futuro di Mike Maignan. Il portiere francese viene considerato incedibile dal club rossonero.
8: E ormai finita la separazione tra Romelu Lukaku e il Napoli, il centravanti belga è pronto a completare il trasferimento al Fenerbahce dopo l'accordo raggiunto tra i due club. Nelle casse del Napoli entreranno 6 milioni di euro più bonus. La partenza di Lukaku consentirà soprattutto di liberare un ingaggio molto pesante e darà maggiore margine di manovra alla società per completare il mercato in entrata. La priorità degli azzurri resta il reparto difensivo.
7: Il Como non rinuncia a Moise Kean. Nonostante la volontà della Fiorentina di trattenere l'attaccante della nazionale, club guidato da Cesc Fabregas prepara un nuovo assalto. Sul tavolo una proposta da 45 milioni di euro complessivi, bonus compresi. La Fiorentina considera Kean uno dei punti centrali del proprio progetto tecnico, ma il rilancio del Como potrebbe riaprire una trattativa che sembrava destinata a chiudersi. I lariani continuano dunque a puntare su un colpo di grande prestigio per rafforzare il reparto offensivo. Ed è tutto anche per questa edizione dell'informazione sportiva. Grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Caldo e afa non mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica. Tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
9: News. Bentrovati dalla redazione.
10: Un 21enne di nazionalità bulgara è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco a Cutro, in provincia di Crotone. A ucciderlo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato un uomo del posto che ha sparato al giovane nel piano centro abitato per poi darsi alla fuga. L'uomo, identificato, è stato fermato dai carabinieri. Sarebbe un commerciante di 28 anni.
9: La quarta ondata di calore di quest'estate ha già battuto il record di durata rispetto alle precedenti e sembra destinata a proseguire almeno fino al 17 agosto, raggiungendo così ben 20 giorni consecutivi di caldo torrido. Le altissime temperature hanno però i giorni quasi contati. Dalla prossima settimana sono infatti probabili anche eventi estremi come nubifragi e grandinate.
10: A causa dell'attività eruttiva dell'Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, oggi i voli all'aeroporto catanese Vincenzo Bellini sono interrotti fino alle 18. Tornato invece pienamente operativo lo scalo Piola Torre di Comiso.
9: Nuovi barlumi di speranza in Colombia, pesantemente colpita dal terremoto. Una donna di 36 anni è stata estratta viva dopo 36 ore sotto le macerie a Pereira, uno dei comuni più devastati dal sisma di magnitudo 7.4 di lunedì. Il bilancio delle vittime è salito a 240, con oltre 1.300 feriti e circa 2.000 dispersi. Paralizzate le esportazioni di caffè. E non è certo un aspetto secondario se si pensa che parliamo della seconda voce sotto l'indice del prodotto interno lordo, capace di portare in dote qualcosa come 6 miliardi di dollari l'anno, introiti ora a forte rischio.
10: L'Unione Europea si prepara a dire definitivamente addio agli imballaggi usa e getta. A partire da oggi si applicherà in tutti i 27 paesi europei il nuovo regolamento sugli imballaggi e rifiuti da confezionamenti, entrato in vigore a febbraio 2025 dopo un lungo e travagliato iter legislativo. Inizialmente scatteranno solo una prima serie di obblighi, tra cui limiti stringenti per i cosiddetti PFAS, ovvero le sostanze chimiche di sintesi, note anche come inquinanti eterni, che entrano a contatto con gli alimenti.
9: Lo sport è con la terza giornata degli europei di atletica. Birmingham, Alice Mangione stacca al passo e semifinale nei 400. In serata la finale del lancio del martello con Sara Fantini chiamata a difendere il titolo. Scendono in pedana anche i triplisti azzurri a caccia della qualificazione in finale. Paolo Russo è in finale nei 400 ostacoli. Intanto negli europei di nuoto a Parigi, Bianca Nannucci e Anna Chiara Mascolo centrano entrambe l'accesso alle semifinali finali nei 200 stile libero. Nei 50 dorso Sara Curtis conquista il miglior tempo delle batterie.
10: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: GR News.
11: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
0: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 13:35.
3: News.
5: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Continua l'emergenza cenere provocata dall'attività dell'Etna. All'aeroporto di Catania restano sospesi i voli fino alle 18, mentre a Comiso lo stop si è protratto fino alle 10. La decisione è stata presa a causa dell'attività eruttiva del vulcano e della contemporanea emissione di cenere in atmosfera. La società che gestisce gli scali invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo direttamente con le compagnie aeree prima di raggiungere l'aeroporto. Proseguono intanto i controlli sulla dispersione della nube vulcanica e sulle condizioni di sicurezza per il traffico aereo.
6: È atteso nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia. I magistrati della direzione distrettuale antimafia contestano anche l'aggravante nel metodo mafioso. Resta invece l'additante Gomez Tavares, indicato dagli inquirenti come l'intermediario tra Lavitola e il gruppo che avrebbe materialmente piazzato l'ordigno. Sul fronte Rai si è riunito il comitato etico chiamato ad esprimere un parere sulla vicenda e sulla futura conduzione di report. La relazione sarà trasmessa all'amministratore delegato per le successive valutazioni.
5: Un 21enne di nazionalità bulgara è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco a Cutro, nel Crotonese. Secondo una prima ricostruzione, a sparare sarebbe stato un uomo del posto che ha colpito il giovane nel pieno centro abitato prima di darsi alla fuga. L'aggressore è ancora ricercato dalle forze dell'ordine. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sarebbero motivi di natura sentimentale. La vittima viveva da tempo a Cutro ed era conosciuta nella zona perché lavorava come cameriere in un locale.
6: Voltiamo pagina. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda la strage di Sant'Anna di Satsema, dove nel 1944 le forze nazifasciste uccisero 560 persone, tra cui molti bambini. Nel suo messaggio il capo dello Stato sottolinea come in un'epoca in cui le guerre sono tornate a proiettare la loro ombra sull'Europa e sul mondo, fare memoria sia ancora più importante. Mattarella ricorda che la vittoria sul nazifascismo aprì la strada alla rinascita democratica del paese, avverte, e conclude: queste civili non sono acquisite per sempre e ogni generazione ha il compito di rafforzarle e difenderle.
5: Andiamo all'estero. Vladimir Putin alza i toni contro i paesi europei che valutano il sequestro di navi mercantili russe. Il presidente russo definisce questa ipotesi pirateria e rapina e avverte che Mosca si riserva di rispondere in maniera analoga. Putin sostiene che la Russia potrebbe adottare azioni simili in qualsiasi mare ritenga necessario e opportuno. Le dichiarazioni sono arrivate a bordo dell'incrociatore Varyag, nave ammiraglia della flotta russa del Pacifico, durante alcune manovre militari.
6: Continua l'emergenza in Colombia dopo il terremoto di magnitudo 7.4. Il bilancio è salito ad almeno 240 morti, oltre 1.300 feriti e circa 2.000 dispersi. Tra le macerie di Pereira, uno dei centri maggiormente colpiti, una donna di 36 anni è stata estratta viva dopo essere rimasta intrappolata per ben 36 ore. Le autorità segnalano il crollo di un centinaio di edifici, soprattutto nei dipartimenti di Risaralda e Valle del Cauca. Riaperti 6 dei 7 aeroporti interessati dall'emergenza, con diversi scali ritornati ad operare anche per agevolare l'arrivo dei soccorsi.
5: Infine l'economia. L'Istat rivede al rialzo il dato definitivo sull'inflazione di luglio. La crescita dei prezzi si attesta al 2,9% su base annua rispetto alla precedente stima del 2,8%, ma resta leggermente inferiore al 3% registrato a giugno. Su base mensile l'indice dei prezzi al consumo aumenta dello 0,3%. Il rallentamento è legato soprattutto all'andamento dei carburanti e degli alimentari non lavorati. In accelerazione invece i prezzi degli energetici regolamentati. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
3: Meteo.
7: Caldo e afano mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica. Tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News.
8: Buongiorno da Daniele Obaldi, ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna, sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso. Sotto stretta osservazione l'attività del vulcano. Sentiamo Laura Supino.
9: L'eruzione di lava e cenere dall'Etna rende difficile anche oggi il traffico aereo negli scali del catanese. La SAC, società gestrice, ha comunicato che l'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini Fontana Rossa resterà chiuso almeno fino alle 18. Chiuso e poi riaperto dalle 10 di stamane invece il Pio La Torre di Comiso. La SAC ha invitato i passeggeri a verificare comunque lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Pesanti anche le ripercussioni sul traffico. Chiuso e poi riaperto dalle 10 di stamane invece il Pio La Torre di Comiso. La SAC ha invitato i passeggeri a verificare comunque lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Pesanti anche le ripercussioni sul traffico nazionale. Basti pensare che la

0: cancellazione o lo spostamento di circa 400 voli. L'eruzione dell'Etna è però sotto stretta sorveglianza anche per i possibili rischi sull'abitato e per i risvolti scientifici. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, una quota di circa 2.090 metri.
1: Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Numerosi messaggi di figure istituzionali e leader politici. Alla cerimonia di commemorazione in Toscana a rappresentare il governo il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha ricordato le responsabilità storiche nel quadro nazifascista.
2: Quella di Sant'Anna non è una delle tante tragedie che ogni guerra porta con sé. Quello commesso dalle truppe della Germania nazista che occupavano e opprimevano il nostro paese è un crimine deliberato, come è stato raccontato da tutti gli oratori che mi hanno preceduto, commesso con l'aiuto di fascisti italiani, italiani che indicavano ai nazisti italiani innocenti da eliminare.
1: Conto alla rovescia per l'eclisse di sole che in Italia è atteso alle 19.30 circa e non sarà totale ma parziale, con coperture diverse a seconda delle regioni. Favorito il nord-ovest, la massima copertura possibile, spiega l'Unione Astrofili Italiani, si avrà in Liguria con il sole oscurato fin quasi al 95%. Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 13:42 minuti.
3: News.
1: Buongiorno da Daniele Baldi, ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna, sospese fino alle 18. Le attività di volo all'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso. Sotto stretta osservazione l'attività del vulcano. Sentiamo Laura Supino.
0: L'eruzione di lava e cenere dall'Etna rende difficile anche oggi il traffico aereo negli scali del catanese. La SAC, società gestrice, ha comunicato che l'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini, Fontana Rossa, resterà chiuso almeno fino alle 18. Chiuso e poi riaperto dalle 10 di stamane invece il Pio La Torre di Comiso. La SAC ha invitato i passeggeri a verificare comunque lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Pesanti anche le ripercussioni sul traffico nazionale. Basti pensare che la tratta Catania-Roma è la più trafficata a livello nazionale, con oltre 150 voli settimanali, nonché la quarta in Europa. L'evento, peraltro nel pieno della stagione turistica, secondo alcune stime avrebbe coinvolto più di 100.000 passeggeri in partenza o in arrivo, con la cancellazione o lo spostamento di circa 400 voli. L'eruzione dell'Etna è però sotto stretta sorveglianza anche per i possibili rischi sull'abitato e per i risvolti scientifici. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, una quota di circa 2.090 metri.
1: Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Numerosi messaggi di figure istituzionali e leader politici. Alla cerimonia di commemorazione in Toscana a rappresentare il governo il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha ricordato le responsabilità storiche nel quadro nazifascista.
2: Quella di Sant'Anna non è una delle tante tragedie che ogni guerra porta con sé. Quello commesso dalle truppe della Germania nazista che occupavano e opprimevano il nostro paese è un crimine deliberato, come è stato raccontato da tutti gli oratori che mi hanno preceduto, commesso con l'aiuto di fascisti italiani, italiani che indicavano ai nazisti italiani innocenti da eliminare.
1: Conto alla rovescia per l'eclisse di sole che

0: Italia atteso alle 19:30 circa e non sarà totale ma parziale, con coperture diverse a seconda delle regioni. Favorito il nord-ovest, la massima copertura possibile, spiega l'Unione Astrofili Italiani, si avrà in Liguria con il sole oscurato fin quasi al 95%. Intanto medici ed esperti invitano a resistere alla tentazione di guardare direttamente il sole durante il fenomeno perché si rischiano gravi danni alla vista. Non bastano i tradizionali occhiali da sole, sono necessari quelli specifici conformi allo standard ISO, da giorni introvabili anche in e-commerce. In alternativa, sia l'Agenzia Spaziale Europea che la NASA offrono dirette sui loro canali digitali. Da non dimenticare che lo show celeste continuerà anche dopo il tramonto, con il passaggio particolarmente visibile dello sciame meteorico delle Perseidi. Fermato un uomo di 28 anni per un omicidio a Cutro, nel Crotonese, ucciso a colpi di arma da fuoco in pieno centro abitato, un 21enne di nazionalità bulgara che viveva in Italia da tempo ed era ben conosciuto nella comunità. Il responsabile era fuggito ed è stato subito identificato. Vanno avanti le indagini invece sul pestaggio mortale di un addetto alla sicurezza davanti ad un locale di San Gineto, nel Cosentino. Fermati due fratelli di origini calabresi, ma nati e cresciuti in Lussemburgo. Sentiamo i dettagli nel servizio di Jenny De Gaetano.
1: Hanno scelto di non parlare ai due fratelli di 22 e 24 anni fermati in casa di parenti a Belvedere Marittimo con l'accusa di aver pestato a morte Antonio Perrotta. Il 34enne di Fuscaldo, addetto alla sicurezza, ucciso nella notte tra l'8 e il 9 agosto all'esterno di una discoteca di San Gineto dove prestava servizio. Le indagini aperte con il reato di omicidio aggravato da futili motivi sono state eseguite dalla squadra mobile di Cosenza e del commissariato di Diamante e dai carabinieri delle compagnie di Paola e Scalea. Entrambi gli uomini coinvolti sono originari del posto ma vivono e lavorano all'estero, pur tornando periodicamente nel paese natio, in particolare nei mesi estivi. Insieme alle immagini delle telecamere di sorveglianza, gli inquirenti avrebbero raccolto a loro carico anche la testimonianza di numerose persone. Il questore ha sospeso per 15 giorni la licenza del locale. Secondo una prima ricostruzione ci sarebbe stata una prima discussione per futili motivi all'interno della discoteca che sarebbe poi proseguita all'esterno, finita poi con il pestaggio della vittima.
0: 12 agosto entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e rifiuti da confezionamento. Approvate lo scorso febbraio le nuove norme, che sono frutto di un lungo e difficile lavoro di compromesso tra esigenze ambientali e produttive. Si parte dalla limitazione FAS, sostanze di sintesi che non si degradano in natura. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Caldo e afa non mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate, picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Sport. Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Convincenti e ambiziose le azzurre nei 50 d'orso agli europei di nuoto a Parigi. Le porte della semifinale si spalancano per una super Sara Curtis col miglior tempo e per la sempre performante Costanza Cocconcelli, che è dodicesima. Curtis in particolare nuota in 27:31, controllando anche il passo negli ultimi 10 metri, a 24 centesimi dal suo record europeo di 27:07. Bene anche la staffetta 4% che chiude la sua prova in terza posizione. Il 3:38,70 ci garantisce l'accesso in finale. Amara delusione per l'infortunio di Marcel Jacobs ha lasciato invece strascichi pesanti per l'atletica italiana. In primis la 4% maschile può sostanzialmente ormai mainare la bandiera. Inoltre il mancato oro, che appariva quasi scontato, ha complicato la rincorsa al primato del medagliere. Nel 2024 l'Italia, per la prima volta nella storia, dominò il medagliere con ben 11 ori, 9 argenti e 4 bronzi. Tanti azzurri raggiunsero il picco di forma a giugno, proprio per l'evento casalingo di Roma, salvo pagare dazio un mese dopo alle Olimpiadi di Parigi. Il calcio: Juventus scatenata sul mercato. Dopo settimane di valutazioni e trattative, i bianconeri sono vicini a chiudere due colpi, Zion Suzuki e John Lukumi. La trattativa per l'estremo difensore si è spostata da Parma a Parigi. Il Paris Saint-Germain ha acquistato il classe 2002 dal club ducale per circa 35 milioni di euro, ma apre comunque il prestito di un anno. Per Lukumi l'affare dovrebbe chiudersi sui 18 milioni più l'inserimento del terzino Juan Cabal, direzione rossoblù. Il tennis: vittoria dominante per Ben Shelton, che va in semifinale al Masters 1000 di Montreal dopo il successo contro Jakub Mensik per 6-3 e 6-1. Per Shelton si tratta della seconda semifinale 1000 in carriera. Per un posto in finale sarà derby americano contro Lirner Tin. Avanza anche Rafa Hodar, che diventa il primo giocatore nato nel 2006 a raggiungere una semifinale in un Masters 1000. Il 19enne madrileno ha superato Arthur Fils in 1 ora e 42 minuti di gioco e ora in semifinale affronterà Brandon Nakashima, che ha avuto la meglio in 2 set su Luciano Darderi. Ciclismo: Diego Ulissi ha rinnovato di un anno il suo contratto con l'Astana. Il corridore toscano a 37 anni non sceglie dunque di appendere la bicicletta al chiodo e continuerà per almeno una stagione, con l'intento di mettere la propria esperienza a disposizione della squadra e dei corridori più giovani. Dalla redazione sportiva è tutto.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.

0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
1: Sono le 13:55 minuti.
0: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Un 21enne di nazionalità bulgara è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco a Cutro, in provincia di Crotone. A ucciderlo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato un uomo del posto che ha sparato al giovane nel piano centro abitato per poi darsi alla fuga. L'uomo, identificato, è stato fermato dai carabinieri. Sarebbe un commerciante di 28 anni.
2: La quarta ondata di calore di quest'estate ha già battuto il record di durata rispetto alle precedenti e sembra destinata a proseguire almeno fino al 17 agosto, raggiungendo così ben 20 giorni consecutivi di caldo torrido. Le altissime temperature hanno però i giorni quasi contati. Dalla prossima settimana sono infatti probabili anche eventi estremi come nubifragi e grandinate.
3: A causa dell'attività eruttiva dell'Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, oggi i voli all'aeroporto catanese Vincenzo Bellini sono interrotti fino alle 18. Tornato invece pienamente operativo lo scalo Piola Torre di Comiso.
2: Nuovi barlumi di speranza in Colombia, pesantemente colpita dal terremoto. Una donna di 36 anni è stata estratta viva dopo 36 ore sotto le macerie a Pereira, uno dei comuni più devastati dal sisma di magnitudo 7.4 di lunedì. Il bilancio delle vittime è salito a 240, con oltre 1.300 feriti e circa 2.000 dispersi. Paralizzate le esportazioni di caffè. E non è certo un aspetto secondario se si pensa che parliamo della seconda voce sotto l'indice del prodotto interno lordo, capace di portare in dote qualcosa come 6 miliardi di dollari l'anno. Introiti ora a forte rischio.
3: L'Unione Europea si prepara a dire definitivamente addio agli imballaggi usa e getta. A partire da oggi si applicherà in tutti i 27 paesi europei il nuovo regolamento sugli imballaggi e rifiuti da confezionamenti, entrato in vigore a febbraio 2025 dopo un lungo e travagliato iter legislativo. Inizialmente scatteranno solo una prima serie di obblighi, tra cui limiti stringenti per i cosiddetti PFAS, ovvero le sostanze chimiche di sintesi, note anche come inquinanti eterni, che entrano a contatto con gli alimenti.
2: Lo sport è con la terza giornata degli europei di atletica. Birmingham, Alice Mangione stacca il pass e semifinale nei 400. In serata la finale del lancio del martello con Sara Fantini chiamata a difendere il titolo. Scendono in pedana anche i triplisti azzurri a caccia della qualificazione in finale. Paolo Russo è in finale nei 400 ostacoli. Intanto negli europei di nuoto a Parigi, Bianca Nannucci e Anna Chiara Mascolo centrano entrambe l'accesso alle semifinali nei 200 stile libero. Nei 50 d'orso Sara Curtis conquista il miglior tempo delle batterie.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: News.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che un atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. Ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna, mentre i media calcolano che l'emergenza cenere lavica avrebbe rovinato i piani di vacanza di oltre 100.000 persone in quest'estate. Sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta sull'Etna intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, ad una quota di circa 2.090 metri. Il tremore vulcanico rende noto l'INGV che ha il personale sul posto. Si è mantenuto su livelli elevati pur rimanendo nella parte inferiore della fascia. Omicidio nel crotonese a Cutro, un 21enne di nazionalità bulgara che viveva in Italia da tempo ed era ben conosciuto nella comunità è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, a sparare in pieno centro abitato è stato un uomo del posto già identificato e ora ricercato. Gli inquirenti ipotizzano futili motivi legati a vicende familiari e sentimentali. Oggi, 12 agosto, entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e i rifiuti da confezionamento. Approvate lo scorso febbraio, le nuove norme sono frutto di un lungo e difficile lavoro di compromesso tra esigenze ambientali e produttive. Si parte dalla limitazione dei FAS, sostanze chimiche di sintesi che non si degradano in natura. Ed è tutto, a più tardi.
0: GR News.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo 19.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 14 ed un minuto.
0: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Restano ancora sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Come ha reso noto la SAC, la società che gestisce due scali siciliani, nella giornata di oggi i voli all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini sono interrotti fino alle 18, mentre lo scalo Pio La Torre di Comiso, chiuso fino alle 10 di questa mattina, è tornato pienamente operativo.
8: È in corso nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato alla giornalista Sigfrido Ranucci. L'avvocato dell'indagato, Sergio Cola, entrando in carcere, si è limitato a dire che il suo assistito ancora non ha deciso se si avvarrà della facoltà di non rispondere al GIP o fare dichiarazioni spontanee. In merito all'ordinanza cautelare, Cola ha aggiunto: le valutazioni le tengo per me. Successivamente dirò quali sono state le mie valutazioni e qual è stata poi la scelta del mio assistito.
9: Un 22enne bulgaro incensurato è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco nella sua abitazione a Cutro, nel Crotonese. È successo questa mattina alle 5. Sul posto i carabinieri di Crotone impegnati nelle indagini. Fuggito subito dopo l'agguato il killer. Tuttavia un giovane di 28 anni è stato identificato dai militari e portato in caserma per essere sentito dagli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione, il movente sarebbe riconducibile a questioni sentimentali.
8: Ha già battuto il record di durata rispetto ad altre ondate di calore che hanno segnato questa torrida estate, ma la quarta ondata potrebbe protrarsi fino al 17 agosto con almeno 20 giorni consecutivi di temperature con 7-8 gradi sopra la media. A separare le quattro ondate sono stati intervalli sempre più brevi, tutti elementi che suggeriscono scenari in cui estati così calde possono diventare la normalità. Allerta meteo per temporali in quattro regioni.
9: L'appuntamento è di quelli storici. L'Europa vivrà un'eclissi solare straordinaria e l'Italia, pur non essendo nella fascia in cui la copertura del disco solare sarà totale, ne godrà una versione parziale, ma significativa e altamente spettacolare, con un oscuramento nelle regioni del nord-ovest che sfiorerà il 95%. Il fenomeno avverrà al tramonto con il sole vicinissimo all'orizzonte. Questo significa che per vederlo davvero serve una visuale completamente aperta verso ovest, libera da palazzi, colline o pareti di roccia.
8: L'atletica è in chiusura, terza giornata di Europei a Birmingham. Iniziate le prove della Decathlon con Dester e Nonino. Mangione e Bonora staccano il pass semifinale nei 400. Tre azzurre in semifinale nei 200. In serata la finale del lancio del martello con Sara Fantini chiamata a difendere il titolo. Scendono in pedana anche i triplisti azzurri Diaz, Dalla Valle e Biasutti a caccia della finale.
9: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
10: Caldo e afa non mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica. Tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate, picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che un atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. Ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna, mentre i media calcolano che l'emergenza cenere lavica avrebbe rovinato i piani di vacanza di oltre 100.000 persone in quest'estate. Sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta sull'Etna intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, ad una quota di circa 2.090 metri. Il tremore vulcanico rende noto l'INGV che ha il personale sul posto, si è mantenuto su livelli elevati pur rimanendo nella parte inferiore della fascia. Omicidio nel Crotonese, a Cutro, un 21enne di nazionalità bulgara che viveva in Italia da tempo ed era ben conosciuto nella comunità, è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, a sparare in pieno centro abitato è stato un uomo del posto già identificato e ora ricercato. Gli inquirenti ipotizzano futili motivi legati a vicende familiari e sentimentali. Oggi, 12 agosto, entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e i rifiuti da confezionamento. Approvate lo scorso febbraio, le nuove norme sono frutto di un lungo e difficile lavoro di compromesso tra esigenze ambientali e produttive. Si parte dalla limitazione dei FAS, sostanze chimiche di sintesi che non si degradano in natura. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 14 e 7 minuti.
0: News.
11: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Continua l'emergenza cenere provocata dall'attività dell'Etna. All'aeroporto di Catania restano sospesi i voli fino alle 18, mentre a Comiso lo stop si è protratto fino alle 10. La decisione è stata presa a causa dell'attività eruttiva del vulcano e della contemporanea emissione di cenere in atmosfera. La società che gestisce gli scali invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo direttamente con le compagnie aeree prima di raggiungere l'aeroporto. Proseguono intanto i controlli sulla dispersione della nube vulcanica, sulle condizioni di sicurezza per il traffico aereo.
12: È atteso nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavito, l'arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia. I magistrati della direzione distrettuale antimafia contestano anche l'aggravante del metodo mafioso. Resta invece l'additante Gomez Tavares, indicato dagli inquirenti come l'intermediario tra Lavito e il gruppo che avrebbe materialmente piazzato l'ordigno. Sul fronte Rai si è riunito il comitato etico chiamato ad esprimere un parere sulla vicenda e sulla futura conduzione di report. La relazione sarà trasmessa all'amministratore delegato per le successive valutazioni.
11: Un 21enne di nazionalità bulgara è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco a Cutro, nel Crotonese. Secondo una prima ricostruzione, a sparare sarebbe stato un uomo del posto che ha colpito il giovane nel pieno centro abitato prima di darsi alla fuga. L'aggressore è ancora ricercato dalle forze dell'ordine. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sarebbero motivi di natura sentimentale. La vittima viveva da tempo a Cutro ed era conosciuta nella zona Barcellona perché lavorava come cameriere in un locale.
12: Voltiamo pagina. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda la strage di Sant'Anna di Satsema, dove nel 1944 le forze nazifasciste uccisero 560 persone, tra cui molti bambini. Nel suo messaggio il capo dello Stato sottolinea come in un'epoca in cui le guerre sono tornate a proiettare la loro ombra sull'Europa e sul mondo, fare memoria sia ancora più importante. Mattarella ricorda che la vittoria sul nazifascismo aprì la strada alla rinascita democratica del paese e avverte: le conquiste civili non sono acquisite per sempre e ogni generazione ha il compito di rafforzarle e difenderle.
11: Andiamo all'estero. Vladimir Putin alza i toni contro i paesi europei che valutano il sequestro di navi mercantili russe. Il presidente russo definisce questa ipotesi pirateria e rapina e avverte che Mosca si riserva di rispondere in maniera analoga. Putin sostiene che la Russia potrebbe adottare azioni simili in qualsiasi mare ritenga necessario e opportuno. Le dichiarazioni sono arrivate a bordo dell'incrociatore Varyag, nave ammiraglia della flotta russa del Pacifico, durante alcune manovre militari.
12: Continua l'emergenza in Colombia dopo il terremoto di magnitudo 7.4. Il bilancio è salito ad almeno 240 morti, oltre 1.300 feriti e circa 2.000 dispersi. Tra le macerie di Pereira, uno dei centri maggiormente colpiti, una donna di 36 anni è stata estratta viva dopo essere rimasta intrappolata per ben 36 ore. Le autorità segnalano il crollo di un centinaio di edifici, soprattutto nei dipartimenti di Risaralda e Valle del Cauca, riaperti 6 dei 7 aeroporti interessati dall'emergenza, con diversi scali tornati ad operare anche per agevolare l'arrivo dei soccorsi.
11: Infine l'economia. L'Istat rivede al rialzo il dato definitivo sull'inflazione di luglio. La crescita dei prezzi si attesta al 2,9% su base annua rispetto alla precedente stima del 2,8%, ma resta leggermente inferiore al 3% registrato a giugno. Su base mensile l'indice dei prezzi al consumo aumenta dello 0,3%. Il rallentamento legato soprattutto all'andamento dei carburanti e degli alimentari non lavorati, in accelerazione invece i prezzi degli energetici regolamentati. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Meteo.
10: Caldo e afa non mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate, picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
4: Buongiorno da Daniele Baldi. Ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna. Sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso. Sotto stretta osservazione l'attività del vulcano. Sentiamo Laura Supino.
13: L'eruzione di lava e cenere dall'Etna rende difficile anche oggi il traffico aereo negli scali del catanese. La SAC, società gestrice, ha comunicato che l'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini Fontana Rossa resterà chiuso almeno fino alle 18. Chiuso e poi riaperto dalle 10 di stamane invece il Pio La Torre di Comiso. La SAC ha invitato i passeggeri a verificare comunque lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Pesanti anche le ripercussioni sul traffico nazionale. Basti pensare che la tratta Catania-Roma è la più trafficata a livello nazionale, con oltre 150 voli settimanali, nonché la quarta in Europa. L'evento, peraltro nel pieno della stagione turistica, secondo alcune stime avrebbe coinvolto più di 100.000 passeggeri in partenza o in arrivo, con la cancellazione o lo spostamento di circa 400 voli. L'eruzione dell'Etna è però sotto stretta sorveglianza anche per i possibili rischi sull'abitato e per i risvolti scientifici. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, una quota di circa 2090 metri.
4: Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il presidente della Repubblica Mattarella, nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Satsema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Numerosi messaggi di figure istituzionali e leader politici alla cerimonia di commemorazione in Toscana a rappresentare il governo il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha ricordato le responsabilità storiche nel quadro nazifascista.
14: Quella di Sant'Anna non è una delle tante tragedie che ogni guerra porta con sé. Quello commesso dalle truppe della Germania nazista che occupavano e opprimevano il nostro paese è un crimine deliberato, come è stato raccontato da tutti gli oratori che mi hanno preceduto, commesso con l'aiuto di fascisti italiani, italiani che indicavano ai nazisti italiani innocenti da eliminare.
4: Conto alla rovescia per l'eclisse di sole che in Italia è atteso alle 19.30 circa e non sarà totale ma parziale, con coperture diverse a seconda delle regioni. Favorito il nord-ovest, la massima copertura possibile, spiega l'Unione Astrofili Italiani, si avrà in Liguria con il sole oscurato fin quasi al 95%. Ed è tutto, a più tardi.
0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.

0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 14 e 18 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Restano ancora sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Come ha reso noto la SAC, la società che gestisce due scali siciliani, nella giornata di oggi i voli all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini sono interrotti fino alle 18, mentre lo scalo Pio La Torre di Comiso, chiuso fino alle 10 di questa mattina, è tornato pienamente operativo.
2: È in corso nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. L'avvocato dell'indagato, Sergio Cola, entrando in carcere, si è limitato a dire che il suo assistito ancora non ha deciso se si avvarrà della facoltà di non rispondere al GIP o fare dichiarazioni spontanee. In merito all'ordinanza cautelare, Cola ha aggiunto: le valutazioni le tengo per me. Successivamente dirò quali sono state le mie valutazioni e qual è stata poi la scelta del mio assistito.
3: Un 22enne bulgaro incensurato è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco nella sua abitazione a Cutro, nel Crotonese. È successo questa mattina alle 5. Sul posto i carabinieri di Crotone impegnati nelle indagini. Fuggito subito dopo l'agguato il killer. Tuttavia un giovane di 28 anni è stato identificato dai militari e portato in caserma per essere sentito dagli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione, il movente sarebbe riconducibile a questioni sentimentali.
2: Ha già battuto il record di durata rispetto ad altre ondate di calore che hanno segnato questa torrida estate, ma la quarta ondata potrebbe protrarsi fino al 17 agosto con almeno 20 giorni consecutivi di temperature con 7-8 gradi sopra la media. A separare le quattro ondate sono stati intervalli sempre più brevi, tutti elementi che suggeriscono scenari in cui estati così calde possono diventare la normalità. Allerta meteo per temporali in quattro regioni.
3: L'appuntamento è di quelli storici. L'Europa vivrà un'eclissi solare straordinaria e l'Italia, pur non essendo nella fascia in cui la copertura del disco solare sarà totale, ne godrà una versione parziale, ma significativa e altamente spettacolare, con un oscuramento nelle regioni del nord-ovest che sfiorerà il 95%. Il fenomeno avverrà al tramonto con il sole vicinissimo all'orizzonte. Questo significa che per vederlo davvero serve una visuale completamente aperta verso ovest, libera da palazzi, colline o pareti di roccia.
2: L'atletica è in chiusura, terza giornata di Europei a Birmingham. Iniziate le prove della Decathlon con Destere e Nonino. Mangione e Bonora staccano il pass semifinale nei 400. Tre azzurre in semifinale nei 200. In serata la finale del lancio del martello con Sara Fantini chiamata a difendere il titolo. Scendono in pedana anche i triplisti azzurri Diaz, Dalla Valle e Biasutti a caccia della finale.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Caldo e afano mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che un atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. Ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna, mentre i media calcolano che l'emergenza cenere lavica avrebbe rovinato i piani di vacanza di oltre 100.000 persone in quest'estate. Sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta sull'Etna intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove. ad una quota di circa 2090 metri. Il tremore vulcanico rende noto gli NGV che ha il personale sul posto, si è mantenuto su livelli elevati pur rimanendo nella parte inferiore della fascia. Omicidio nel crotonese a Cutro, un 21enne di nazionalità bulgara che viveva in Italia da tempo ed era ben conosciuto nella comunità, è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, a sparare in pieno centro abitato è stato un uomo del posto già identificato e ora ricercato. Gli inquirenti ipotizzano futili motivi legati a vicende familiari e sentimentali. Oggi, 12 agosto, entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e i rifiuti da confezionamento. Approvate lo scorso febbraio, le nuove norme sono frutto di un lungo e difficile lavoro di compromesso tra esigenze ambientali e produttive. Si parte dalla limitazione dei FAS, sostanze chimiche di sintesi che non si degradano in natura. Ed è tutto, a più tardi.
0: News.
6: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Continua l'emergenza cenere provocata dall'attività dell'Etna. All'aeroporto di Catania restano sospesi i voli fino alle 18, mentre a Comiso lo stop si è protratto fino alle 10. La decisione è stata presa a causa dell'attività eruttiva del vulcano e della contemporanea emissione di cenere in atmosfera. La società che gestisce gli scali invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo direttamente con le compagnie aeree prima di raggiungere l'aeroporto. Proseguono intanto i controlli sulla dispersione della nube vulcanica e sulle condizioni di sicurezza per il traffico aereo.
7: È atteso nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia. I magistrati della direzione distrettuale antimafia contestano anche l'aggravante del metodo mafioso. Resta invece l'additante Gomez Tavares, indicato dagli inquirenti come l'intermediario tra Lavitola e il gruppo che avrebbe materialmente piazzato l'ordigno. Sul fronte Rai si è riunito il comitato etico chiamato ad esprimere un parere sulla vicenda e sulla futura conduzione di report. La relazione sarà trasmessa all'amministratore delegato per le successive valutazioni.
6: Un 21enne di nazionalità bulgara è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco a Cutro, nel Crotonese. Secondo una prima ricostruzione, a sparare sarebbe stato un uomo del posto che ha colpito il giovane nel pieno centro abitato prima di darsi alla fuga. L'aggressore è ancora ricercato dalle forze dell'ordine. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sarebbero motivi di natura sentimentale. La vittima viveva da tempo a Cutro ed era conosciuta nella zona perché lavorava come cameriere in un locale.
7: Voltiamo pagina. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda la strage di Sant'Anna di Satsema, dove nel 1944 le forze nazifasciste uccisero 560 persone, tra cui molti bambini. Nel suo messaggio il capo dello Stato sottolinea come in un'epoca in cui le guerre sono tornate a proiettare la loro ombra sull'Europa e sul mondo, fare memoria sia ancora più importante. Mattarella ricorda che la vittoria sul nazifascismo aprì la strada alla rinascita democratica del paese e avverte e conquista se civili non sono acquisite per sempre e ogni generazione ha il compito di rafforzarle e difenderle.
6: Andiamo all'estero. Vladimir Putin alza i toni contro i paesi europei che valutano il sequestro di navi mercantili russe. Il presidente russo definisce queste ipotesi pirateria e rapina e avverte che Mosca si riserva di rispondere in maniera analoga. Putin sostiene che la Russia potrebbe adottare azioni simili in qualsiasi mare ritenga necessario e opportuno. Le dichiarazioni sono arrivate a bordo dell'incrociatore Baryag, nave ammiraglia della flotta russa del Pacifico, durante alcune manovre militari.
7: Continua l'emergenza in Colombia dopo il terremoto di magnitudo 7.4. Il bilancio è salito da almeno 240 morti, oltre 1300 feriti e circa 2000 dispersi. Tra le macerie di Pereira, uno dei centri maggiormente colpiti, una donna di 36 anni è stata estratta viva dopo essere rimasta intrappolata per ben 36 ore. Le autorità segnalano il crollo di un centinaio di edifici, soprattutto nei dipartimenti di Risaralda e Valle del Cauca, riaperti 6 dei 7 aeroporti interessati dall'emergenza, con diversi scali tornati ad operare anche per agevolare l'arrivo dei soccorsi.
6: Infine l'economia. L'Istat rivede al rialzo il dato definitivo sull'inflazione di luglio. La crescita dei prezzi si attesta al 2,9% su base annua rispetto alla precedente stima del 2,8%, ma resta leggermente inferiore al 3% registrato a giugno. Su base mensile l'indice dei prezzi al consumo aumenta dello 0,3%. Il rallentamento legato soprattutto all'andamento dei carburanti e degli alimentari non lavorati. In accelerazione invece i prezzi degli energetici regolamentati. È tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. Dopo.
0: Meteo.
4: Caldo e afa non mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Restano ancora sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Come ha reso noto la SAC, la società che gestisce due scali siciliani, nella giornata di oggi i voli all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini sono interrotti fino alle 18, mentre lo scalo Pio La Torre di Comiso, chiuso fino alle 10 di questa mattina, è tornato pienamente operativo.
2: È in corso nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato alla giornalista Sigfrido Ranucci. L'avvocato dell'indagato, Sergio Cola, entrando in carcere, si è limitato a dire che il suo assistito ancora non ha deciso se si avvarrà della facoltà di non rispondere al GIP o fare dichiarazioni spontanee. In merito all'ordinanza cautelare, Cola ha aggiunto: le valutazioni le tengo per me. Successivamente dirò quali sono state le mie valutazioni e qual è stata poi la scelta del mio assistito.
3: Un 22enne bulgaro incensurato è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco nella sua abitazione a Cutro, nel Crotonese. È successo questa mattina alle 5. Sul posto i carabinieri di Crotone impegnati nelle indagini. Fuggito subito dopo l'agguato il killer. Tuttavia un giovane di 28 anni è stato identificato dai militari e portato in caserma per essere sentito dagli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione, il movente sarebbe riconducibile a questioni sentimentali.
2: Ha già battuto il record di durata rispetto ad altre ondate di calore che hanno segnato questa torrida estate, ma la quarta ondata potrebbe protrarsi fino al 17 agosto con almeno 20 giorni consecutivi di temperature con 7-8 gradi sopra la media. A separare le quattro ondate sono stati intervalli sempre più brevi, tutti elementi che suggeriscono scenari in cui estati così calde possono diventare la normalità. Allerta meteo per temporali in quattro regioni.
3: L'appuntamento è di quelli storici. L'Europa vivrà un'eclissi solare straordinaria e l'Italia, pur non essendo nella fascia in cui la copertura del disco solare sarà totale, ne godrà una versione parziale, ma significativa e altamente spettacolare, con un oscuramento nelle regioni del nord-ovest che sfiorerà il 95%. Il fenomeno avverrà al tramonto con il sole vicinissimo all'orizzonte. Questo significa che per vederlo davvero serve una visuale completamente aperta verso ovest, libera da palazzi, colline o pareti di roccia.
2: L'atletica è in chiusura, terza giornata di Europei a Birmingham. Iniziate le prove della Decathlon con Destere e Nonino. Mangione e Bonora staccano il pass semifinale nei 400. Tre azzurre in semifinale nei 200. In serata la finale del lancio del martello con Sara Fantini chiamata a difendere il titolo. Scendono in pedana anche i triplisti azzurri Diaz, Dalla Valle e Biasutti a caccia della finale.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: GR News. Dei pinoli.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 14 e 32 minuti.
0: News.
6: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Continua l'emergenza cenere provocata dall'attività dell'Etna. All'aeroporto di Catania restano sospesi i voli fino alle 18, mentre a Comiso lo stop si è protratto fino alle 10. La decisione è stata presa a causa dell'attività eruttiva del vulcano della contemporanea emissione di cenere in atmosfera. La società che gestisce gli scali invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo direttamente con le compagnie aeree prima di raggiungere l'aeroporto. Proseguono intanto i controlli sulle sulla dispersione della nube vulcanica, sulle condizioni di sicurezza per il traffico aereo.
7: È atteso nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia. I magistrati della direzione distrettuale antimafia contestano anche l'aggravante del metodo mafioso. Resta invece l'additante Gomez Tavares, indicato dagli inquirenti come l'intermediario tra Lavitola e il gruppo che avrebbe materialmente piazzato l'ordigno. Sul fronte Rai si è riunito il comitato etico chiamato ad esprimere un parere sulla vicenda e sulla futura conduzione di report. La relazione sarà trasmessa all'amministratore delegato per le successive valutazioni.
6: Un 21enne di nazionalità bulgara è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco a Cutro, nel Crotonese. Secondo una prima ricostruzione, a sparare sarebbe stato un uomo del posto che ha colpito il giovane nel pieno centro abitato prima di darsi alla fuga. L'aggressore è ancora ricercato dalle forze dell'ordine. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sarebbero motivi di natura sentimentale. La vittima viveva da tempo a Cutro ed era conosciuta nella zona perché lavorava come cameriere in un locale.
7: Voltiamo pagina. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda la strage di Sant'Anna di Satsema, dove nel 1944 le forze nazifasciste uccisero 560 persone, tra cui molti bambini. Nel suo messaggio il capo dello Stato sottolinea come, in un'epoca in cui le guerre sono tornate a proiettare la loro ombra sull'Europa e sul mondo, fare memoria sia ancora più importante. Mattarella ricorda che la vittoria sul nazifascismo aprì la strada alla rinascita democratica del paese e avverte: le conquiste civili non sono acquisite per sempre e ogni generazione ha il compito di rafforzarle e difenderle.
6: Andiamo all'estero. Vladimir Putin alza i toni contro i paesi europei che valutano il sequestro di navi mercantili russe. Il presidente russo definisce queste ipotesi pirateria e rapina e avverte che Mosca si riserva di rispondere in maniera analoga. Putin sostiene che la Russia potrebbe adottare azioni simili in qualsiasi mare ritenga necessario e opportuno. Le dichiarazioni sono arrivate a bordo dell'incrociatore Baryag, nave ammiraglia della flotta russa del Pacifico, durante alcune manovre militari.
7: Continua l'emergenza in Colombia dopo il terremoto di magnitudo 7.4. Il bilancio è salito ad almeno 240 morti, oltre 1.300 feriti e circa 2.000 dispersi. Tra le macerie di Pereira, uno dei centri maggiormente colpiti, una donna di 36 anni è stata estratta viva dopo essere rimasta intrappolata per ben 36 ore. Le autorità segnalano il crollo di un centinaio di edifici, soprattutto nei dipartimenti di Risaralda e Valle del Cauca, riaperti 6 dei 7 aeroporti interessati dall'emergenza, con diversi scali tornati ad operare anche per agevolare l'arrivo dei soccorsi.
6: Infine l'economia. L'Istat rivede al rialzo il dato definitivo sull'inflazione di luglio. La crescita dei prezzi si attesta al 2,9% su base annua rispetto alla precedente stima del 2,8%, ma resta leggermente inferiore al 3% registrato a giugno. Su base mensile l'indice dei prezzi al consumo aumenta dello 0,3%, il rallentamento legato soprattutto all'andamento dei carburanti e degli alimentari non lavorati, in accelerazione invece i prezzi degli energetici regolamentati. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Meteo.
4: Caldo e afa non mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate, picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
5: Buongiorno da Daniele Obaldi, ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna. Sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso. Sotto stretta osservazione l'attività del vulcano. Sentiamo Laura Supino.
11: L'eruzione di lava e cenere dall'Etna rende difficile anche oggi il traffico aereo negli scali del catanese. La SAC, società gestrice, ha comunicato che l'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini, Fontana Rossa, resterà chiuso almeno fino alle 18. Chiuso e poi riaperto dalle 10 di stamane invece il Pio La Torre di Comiso. La SAC ha invitato i passeggeri a verificare comunque lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Pesanti anche le ripercussioni sul traffico nazionale. Basti pensare che la tratta Catania-Roma è la più trafficata a livello nazionale, con oltre 150 voli settimanali, nonché la quarta in Europa. L'evento per peraltro nel pieno della stagione turistica, secondo alcune stime, avrebbe coinvolto più di 100.000 passeggeri in partenza o in arrivo, con la cancellazione o lo spostamento di circa 400 voli. L'eruzione dell'Etna è però sotto stretta sorveglianza anche per i possibili rischi sull'abitato e per i risvolti scientifici. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, una quota di circa 2.090 metri.
5: Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Numerosi messaggi di figure istituzionali e leader politici. Alla cerimonia di commemorazione in Toscana, a rappresentare il governo il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha ricordato le responsabilità storiche nel quadro nazifascista.
12: Quella di Sant'Anna non è una delle tante tragedie che ogni guerra porta con sé. Quello commesso dalle truppe della Germania nazista che occupavano e opprimevano il nostro paese è un crimine deliberato, come è stato raccontato da tutti gli oratori che mi hanno preceduto, commesso con l'aiuto di fascisti italiani che indicavano ai nazisti italiani innocenti da eliminare.
5: Conto alla rovescia per l'eclisse di sole che in Italia è atteso alle 19.30 circa e non sarà totale ma parziale, con coperture diverse a seconda delle regioni. Favorito il nord-ovest, la massima copertura possibile, spiega l'Unione Astrofili Italiani, si avrà in Liguria con il sole oscurato fin quasi al 95%. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 14:40.
0: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Restano ancora sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Come ha reso noto la SAC, la società che gestisce due scali siciliani, nella giornata di oggi i voli all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini sono interrotti fino alle 18, mentre lo scalo Pio La Torre di Comiso, chiuso fino alle 10 di questa mattina, è tornato pienamente operativo.
2: È in corso nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter La Vetola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato alla giornalista Sigfrido Ranucci. L'avvocato dell'indagato, Sergio Cola, entrando in carcere, si è limitato a dire che la
3: è operativo.
2: È in corso nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter La Vetola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato alla giornalista Sigfrido Ranucci. L'avvocato dell'indagato, Sergio Cola, entrando in carcere, si è limitato a dire che la sua assistito ancora non ha deciso se si avvarrà della facoltà di

0: questa mattina alle 5. Sul posto i carabinieri di Crotone impegnati nelle indagini. Fuggito subito dopo l'agguato il killer, tuttavia un giovane di 28 anni è stato identificato dai militari e portato in caserma per essere sentito dagli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione, il movente sarebbe riconducibile a questioni sentimentali.
1: Ha già battuto il record di durata rispetto ad altre ondate di calore che hanno segnato questa torrida estate, ma la quarta ondata potrebbe protrarsi fino al 17 agosto con almeno 20 giorni consecutivi di temperature con 7-8 gradi sopra la media. A separare le quattro ondate sono stati intervalli sempre più brevi, tutti elementi che suggeriscono scenari in cui estati così calde possono diventare la normalità. Allerta meteo per temporali in quattro regioni.
0: L'appuntamento è di quelli storici. L'Europa vivrà un'eclissi solare straordinaria e l'Italia, pur non essendo nella fascia in cui la copertura del disco solare sarà totale, ne godrà una versione parziale, ma significativa e altamente spettacolare, con un oscuramento nelle regioni del nord-ovest che sfiorerà il 95%. Il fenomeno avverrà al tramonto con il sole vicinissimo all'orizzonte. Questo significa che per vederlo davvero serve una visuale completamente aperta verso ovest, libera da palazzi, colline o pareti di roccia.
1: L'atletica è in chiusura, terza giornata di Europei a Birmingham. Iniziate le prove del Decathlon con Destere e Nonino. Mangione e Bonora staccano il pass semifinale nei 400. Tre azzurre in semifinale nei 200. In serata la finale del lancio del martello con Sara Fantini chiamata a difendere il titolo. Scendono in pedana anche i triplisti azzurri Diaz, Dalla Valle e Biasutti a caccia della finale.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Caldo e afa non mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica. Tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News. Buongiorno da Daniele Ubaldi. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che un atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. Ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna, mentre i media calcolano che l'emergenza cenere lavica avrebbe rovinato i piani di vacanza di oltre 100.000 persone in quest'estate. Sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta sull'Etna intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, ad una quota di circa 2.090 metri. Il tremore vulcanico rende noto l'INGV che ha il personale sul posto. Si è mantenuto su livelli elevati pur rimanendo nella parte inferiore della fascia. Omicidio nel Crotonese, a Cutro, un 21enne di nazionalità bulgara che viveva in Italia da tempo ed era ben conosciuto nella comunità, è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, a sparare in pieno centro abitato è stato un uomo del posto già identificato e ora ricercato. Gli inquirenti ipotizzano futili motivi legati a vicende familiari e sentimentali. Oggi, 12 agosto, entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e i rifiuti da confezionamento. Approvate lo scorso febbraio, le nuove norme sono frutto di un lungo e difficile lavoro di compromesso tra esigenze ambientali e produttive. Si parte dalla limitazione dei FAS, sostanze chimiche di sintesi che non si degradano in natura. Ed è tutto, a più tardi.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.

0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 14 e 50 minuti.
0: News.
2: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Continua l'emergenza cenere provocata dall'attività dell'Etna. All'aeroporto di Catania restano sospesi i voli fino alle 18, mentre a Comiso lo stop si è protratto fino alle 10. La decisione è stata presa a causa dell'attività eruttiva del vulcano e della contemporanea emissione di cenere in atmosfera. La società che gestisce gli scali invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo direttamente con le compagnie aeree prima di raggiungere l'aeroporto. Proseguono intanto i controlli sulla dispersione della nube vulcanica e sulle condizioni di sicurezza per il traffico aereo.
3: È atteso nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Baltar Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia. I magistrati della direzione distrettuale antimafia contestano anche l'aggravante del metodo mafioso. Resta invece l'additante Gomez Tavares, indicato dagli inquirenti come l'intermediario tra Lavitola e il gruppo che avrebbe materialmente piazzato l'ordigno. Sul fronte Rai si è riunito il comitato etico chiamato ad esprimere un parere sulla vicenda e sulla futura conduzione di report. La relazione sarà trasmessa all'amministratore delegato per le successive valutazioni.
2: Un 21enne di nazionalità bulgara è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco a Cutro, nel Crotonese. Secondo una prima ricostruzione, a sparare sarebbe stato un uomo del posto che ha colpito il giovane nel pieno centro abitato prima di darsi alla fuga. L'aggressore è ancora ricercato dalle forze dell'ordine. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sarebbero motivi di natura sentimentale. La vittima viveva da tempo a Cutro ed era conosciuta nella zona perché lavorava come cameriere in un locale.
3: Voltiamo pagina. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda la strage di Sant'Anna di Satsema, dove nel 1944 le forze nazifasciste uccisero 560 persone, tra cui molti bambini. Nel suo messaggio il capo dello Stato sottolinea come in un'epoca in cui le guerre sono tornate a proiettare la loro ombra sull'Europa e sul mondo, fare memoria sia ancora più importante. Mattarella ricorda che la vittoria sul nazifascismo aprì la strada alla rinascita democratica del paese e avverte: e con queste civili non sono acquisite per sempre e ogni generazione ha il compito di rafforzarle e difenderle.
2: Andiamo all'estero. Vladimir Putin alza i toni contro i paesi europei che valutano il sequestro di navi mercantili russe. Il presidente russo definisce queste ipotesi pirateria e rapina e avverte che Mosca si riserva di rispondere in maniera analoga. Putin sostiene che la Russia potrebbe adottare azioni simili in qualsiasi mare ritenga necessario e opportuno. Le dichiarazioni sono arrivate a bordo dell'incrociatore Varyag, nave ammiraglia della flotta russa del Pacifico, durante alcune manovre militari.
3: Continua l'emergenza in Colombia dopo il terremoto di magnitudo 7.4. Il bilancio è salito ad almeno 240 morti, oltre 1.300 feriti e circa 2.000 dispersi. Tra le macerie di Pereira, uno dei centri maggiormente colpiti, una donna di 36 anni è stata estratta viva dopo essere rimasta intrappolata per ben 36 ore. Le autorità segnalano il crollo di un centinaio di edifici, soprattutto nei dipartimenti di Risaralda e Valle del Cauca, riaperti 6 dei 7 aeroporti interessati dall'emergenza, con diversi scali tornati ad operare anche per agevolare l'arrivo dei soccorsi.
2: Infine l'economia. L'Istat rivede al rialzo il dato definitivo sull'inflazione di luglio. La crescita dei prezzi si attesta al 2,9% su base annua rispetto alla precedente stima del 2,8%, ma resta leggermente inferiore al 3% registrato a giugno. Su base mensile l'indice dei prezzi al consumo aumenta dello 0,3%. Il rallentamento legato soprattutto all'andamento dei carburanti e degli alimentari non lavorati. In accelerazione invece i prezzi degli energetici regolamentati. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: News.
4: Buongiorno da Daniele Baldi, ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna. Sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso. Sotto stretta osservazione l'attività del vulcano. Sentiamo Laura Supino.
5: L'eruzione di lava e cenere dall'Etna rende difficile anche oggi il traffico aereo negli scali del catanese. La SAC, società gestrice, ha comunicato che l'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini Fontana Rossa resterà chiuso almeno fino alle 18. Chiuso e poi riaperto dalle 10 di stamane invece il Pio La Torre di Comiso. La SAC ha invitato i passeggeri a verificare comunque lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Pesanti anche le ripercussioni sul traffico nazionale. Basti pensare che la tratta Catania-Roma è la più trafficata a livello nazionale, con oltre 150 voli settimanali, nonché la quarta in Europa. L'evento peraltro nel pieno della stagione turistica, secondo alcune stime, avrebbe coinvolto più di 100.000 passeggeri in partenza o in arrivo, con la cancellazione o lo spostamento di circa 400 voli. L'eruzione dell'Etna è però sotto stretta sorveglianza anche per i possibili rischi sull'abitato e per i risvolti scientifici. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, una quota di circa 2.090 metri.
4: Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Numerosi messaggi di figure istituzionali e leader politici, alla cerimonia di commemorazione in Toscana a rappresentare il governo il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani.
6: Meteo. Caldo e afa non mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate, picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Restano ancora sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Come ha reso noto la SAC, la società che gestisce due scali siciliani, nella giornata di oggi i voli all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini sono interrotti fino alle 18, mentre lo scalo Pio La Torre di Comiso, chiuso fino alle 10 di questa mattina, è tornato pienamente operativo.
7: È in corso nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato alla giornalista Sigfrido Ranucci. L'avvocato dell'indagato, Sergio Cola, entrando in carcere, si è limitato a dire che il suo assistito ancora non ha deciso se si avvarrà della facoltà di non rispondere al GIP o fare dichiarazioni spontanee. In merito all'ordinanza cautelare, Cola ha aggiunto: le valutazioni le tengo per me. Successivamente dirò quali sono state le mie valutazioni e qual è stata poi la scelta del mio assistito.
8: Un 22enne bulgaro incensurato è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco nella sua abitazione a Cutro, nel Crotonese. È successo questa mattina alle 5. Sul posto i carabinieri di Crotone impegnati nelle indagini. Fuggito subito dopo l'agguato il killer. Tuttavia un giovane di 28 anni è stato identificato dai militari e portato in caserma per essere sentito dagli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione, il movente sarebbe riconducibile a questioni sentimentali.
7: Ha già battuto il record di durata rispetto ad altre ondate di calore che hanno segnato questa torrida estate, ma la quarta ondata potrebbe protrarsi fino al 17 agosto con almeno 20 giorni consecutivi di temperature con 7-8 gradi sopra la media. A separare le quattro ondate sono stati intervalli sempre più brevi, tutti elementi che suggeriscono scenari in cui estati così calde possono diventare la normalità. Allerta meteo per temporali in quattro regioni.
8: L'appuntamento è di quelli storici. L'Europa vivrà un'eclissi solare straordinaria e l'Italia, pur non essendo nella fascia in cui la copertura del disco solare sarà totale, ne godrà una versione parziale, ma significativa e altamente spettacolare, con un oscuramento nelle regioni del nord-ovest che sfiorerà il 95%. Il fenomeno avverrà al tramonto con il sole vicinissimo all'orizzonte. Questo significa che per vederlo davvero serve una visuale completamente aperta verso ovest, libera da palazzi, colline o pareti di roccia.
7: L'atletica è in chiusura, terza giornata di Europei a Birmingham. Iniziate le prove della Decathlon con Destere e Nonino. Mangione e Bonora staccano il pass semifinale nei 400. Tre azzurre in semifinale nei 200. In serata la finale del lancio del martello con Sara Fantini chiamata a difendere il titolo. Scendono in pedana anche i triplisti azzurri Diaz, Dalla Valle e Biasutti a caccia della finale.
8: Per ora è tutto, a più tardi.
0: News.
4: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che un atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. Ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna, mentre i media calcolano che l'emergenza cenere lavica avrebbe rovinato i piani di vacanza di oltre 100.000 persone in quest'estate. Sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta sull'Etna intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, ad una quota di circa 2.090 metri. Il tremore vulcanico rende noto l'INGV che ha il personale sul posto. Si è mantenuto su livelli elevati pur rimanendo nella parte inferiore della fascia. Omicidio nel crotonese a Cutro, un 21enne di nazionalità bulgara che viveva in Italia da tempo ed era ben conosciuto nella comunità, è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, a sparare in pieno centro abitato è stato un uomo del posto già identificato e ora ricercato. Gli inquirenti ipotizzano futili motivi legati a vicende familiari e sentimentali. Oggi, 12 agosto, entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e i rifiuti da confezionamento. Approvate lo scorso febbraio, le nuove norme sono frutto di un lungo e difficile lavoro di compromesso tra esigenze ambientali e produttive. Si parte dalla limitazione dei FAS, sostanze chimiche di sintesi che non si degradano in natura. Ed è tutto, a più tardi.
0: GR News.
9: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
0: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in un'ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen intervenendo oggi al Parlamento di Copenaghen nel corso del dibattito urgente convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta.
7: Continuano a restare sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. All'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini fino alle 18 e al Pio La Torre fino alle 10. Lo rende noto la Sacra, società che gestisce i due scali. Quanto sta accadendo negli aeroporti di Catania e Comiso ripropone un problema che la Sicilia conosce da tempo. Così il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, che sottolinea come ad essere fuori posto non sia il vulcano ma l'aeroporto.
8: È iniziato nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre a Pomezia. L'avvocato dell'indagato Sergio Cola, entrando in carcere, si è limitato a dire che il suo assistito ancora non ha deciso se si avvarrà della facoltà di non rispondere al GIP o fare dichiarazioni spontanee.
7: Divampa da 9 giorni nella Biellese un incendio sul Monte Barone. Le fiamme si stanno propagando verso valle. C'è preoccupazione per il rifugio Monte Barone, che è stato circondato dal fuoco e la cui struttura potrebbe essere stata intaccata. 1.000 gli ettari di bosco interessati.
8: Con decine di dirette previste, l'eclissi totale di sole di oggi si preannuncia come la regina degli streaming. Tante le iniziative organizzate per non perdere neanche un istante dello show astronomico dell'anno, che per alquanto breve, durerà circa 2 minuti, sarà comunque un'occasione preziosa per gli astrofisici che intendono studiare la corona solare, da dove originano molti fenomeni violenti del meteo spaziale che interessano anche la Terra.
7: Il nuoto, buona mattinata per l'Italia. Agli europei di Parigi, Sara Curtis si qualifica alle semifinali dei 50 d'orso con il miglior tempo. Finale conquistata dalla 4x100 stile libero donne e da Giada Alzetta e Anna Pirovano nei 400 misti. Nel pomeriggio le semifinali e soprattutto le finali con Pilato, D'Ambrosio, De Tullio e ancora Ceccon tra i possibili protagonisti per le medaglie.
8: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Caldo e afa non mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
10: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Da oltre 2 ore è in corso nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato 2 giorni fa con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci, con l'aggravante del metodo mafioso. Per la Jeep Morica l'obiettivo del faccendiere sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici. All'ingresso del penitenziario il legale Cola ha riferito che il suo assistito non aveva ancora deciso se rispondere o meno alle domande rivoltegli. La guerra russo-ucraina, Kiev continua a colpire in profondità. Il presidente Zelensky rivendica l'attacco della notte scorsa sulla base navale di Novorossiysk sul Mar Nero, ma vi sarebbero almeno 2 morti, incluso un bambino, e il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto all'Ucraina di non attaccare più le petroliere russe. E intanto il capo del Cremlino Putin contesta le operazioni europee di sequestro di mercantili russi, definendole piratesche e minacciando ritorsioni analoghe. Sono tornate le guerre e la volontà di dominio anche in forme inedite, lamenta il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Stazzema nel Lucchese, dove furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. È salito a oltre 250 morti e 1300 feriti il bilancio provvisorio del terremoto in Colombia, destinato ad aggravarsi visti ancora i quasi 2000 dispersi. Nella tragedia anche qualche notizia positiva: a Cali estratte vive 7 persone delle macerie dell'ospedale crollato, mentre una donna di 36 anni è stata estratta viva dopo 36 ore sotto le macerie di Pereira, uno dei comuni più devastati dal sisma. Infine lo sport: dopo la doppietta oro-bronzo di Batocletti e Maiori ieri nei 5000 e la delusione per lo stop di Marcel Jacobs agli europei di atletica a Birmingham, oggi speranze di medaglia per Ayomid Florunso nei 400 ostacoli. Azzurri a caccia del podio anche gli europei di nuoto a Parigi. Stasera tra l'altro finale dei 200 d'orso per Thomas Ceccon, 100 rana per Benedetta Pilato, Elisa Angiolini e Sara Curtis nei 50 d'orso. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 15 e 8 minuti.
0: Sport.
11: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. In primo piano il calcio mercato. La Juventus accelera sul mercato e si avvicina alla chiusura di 2 operazioni richieste da Luciano Spalletti. I bianconeri sono vicinissimi al portiere giapponese Zion Suzuki e al difensore colombiano John Lucumi, rinforzi considerati prioritari per completare la rosa dopo la deludente stagione europea. Si avvia invece alla conclusione la vicenda di Dusan Vlahovic, il centravanti serbo ha accettato la proposta del Besiktas, per lui pronto un contratto triennale da 10 milioni di euro a stagione, oltre a un bonus alla firma dello stesso importo. La sua nuova avventura sarà quindi in Turchia, con la Juventus pronta a voltare definitivamente pagina in attacco.
12: L'Inter prova a piazzare un doppio colpo per rinforzare le corsie esterne. È tornato in cima alla lista di Ed Spence del Tottenham, individuato come possibile erede di Dumfries sulla fascia destra. Gli Spurs hanno abbassato la valutazione del nazionale inglese da 50 a circa 40 milioni di euro, riprendo così uno spiraglio per la trattativa. Spence ha superato nelle preferenze Diaby dell'Al Ittihad. I nerazzurri tengono inoltre sotto osservazione Malik Fofana del Lione, che potrebbe diventare un obiettivo concreto qualora Luis Enrique lasciasse Milano.
11: Santiago Jiménez è sempre più lontano dal Milan. L'attaccante messicano ha dato la propria disponibilità al trasferimento al Porto e ora i due club lavorano sulla formula dell'operazione valutata intorno ai 20 milioni di euro. I rossoneri spingono per un prestito con obbligo di riscatto, mentre i portoghesi preferiscono mantenere soltanto il diritto. A mediare nella trattativa anche Raul Paes da Costa, agente del tecnico milanista Ruben Amorim. Nessun dubbio invece sul futuro di Mike Maignan. Il portiere francese viene considerato incedibile dal club rossonero.
12: E ormai finita la separazione tra Romelu Lukaku e il Napoli, il centravanti belga è pronto a completare il trasferimento al Fenerbahce dopo l'accordo raggiunto tra i due club. Nelle casse del Napoli entreranno 6 milioni di euro più bonus. La partenza di Lukaku consentirà soprattutto di liberare un ingaggio molto pesante e darà maggiore margine di manovra alla società per completare il mercato in entrata. La priorità degli azzurri resta il reparto difensivo.
11: Il Como non rinuncia a Moise Kean. Nonostante la volontà della Fiorentina di trattenere l'attaccante della nazionale, il club guidato da Cesc Fabregas prepara un nuovo assalto. Sul tavolo una proposta da 45 milioni di euro complessivi, bonus compresi. La Fiorentina considera Kean uno dei punti centrali del proprio progetto tecnico, ma il rilancio del Como potrebbe riaprire una trattativa che sembrava destinata a chiudersi. I lariani continuano dunque a puntare su un colpo di grande prestigio per rafforzare il reparto offensivo. Ed è tutto anche per questa edizione dell'informazione sportiva. Grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Caldo e afa non mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica. Tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
4: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che un atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. Ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna, mentre i media calcolano che l'emergenza cenere lavica avrebbe rovinato i piani di vacanza di oltre 100.000 persone in quest'estate. Sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta sull'Etna intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, ad una quota di circa 2.090 metri. Il tremore vulcanico rende noto l'INGV che ha il personale sul posto. Si è mantenuto su livelli elevati pur rimanendo nella parte inferiore della fascia. Omicidio nel Crotonese, a Cutro, un 21enne di nazionalità bulgara che viveva in Italia da tempo ed era ben conosciuto nella comunità, è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, a sparare in pieno centro abitato è stato un uomo del posto già identificato e ora ricercato. Gli inquirenti ipotizzano futili motivi legati a vicende familiari e sentimentali. Oggi, 12 agosto, entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e i rifiuti da confezionamento. Approvate lo scorso febbraio, le nuove norme sono frutto di un lungo e difficile lavoro di compromesso tra esigenze ambientali e produttive. Si parte dalla limitazione dei FAS, sostanze chimiche di sintesi che non si degradano in natura. Ed è tutto, a più tardi.
13: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.

0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 15 e 17 minuti.
0: News.
2: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Continua l'emergenza cenere provocata dall'attività dell'Etna. All'aeroporto di Catania restano sospesi i voli fino alle 18, mentre a Comiso lo stop si è protratto fino alle 10. La decisione è stata presa a causa dell'attività eruttiva del vulcano della contemporanea emissione di cenere in atmosfera. La società che gestisce gli scali invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo direttamente con le compagnie aeree prima di raggiungere l'aeroporto. Proseguono intanto i controlli sulla dispersione della nube vulcanica, sulle condizioni di sicurezza per il traffico aereo.
3: È atteso nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia. I magistrati della direzione distrettuale antimafia contestano anche l'aggravante del metodo mafioso. Resta invece l'additante Gomez Tavares, indicato dagli inquirenti come l'intermediario tra Lavitola e il gruppo che avrebbe materialmente piazzato l'ordigno. Sul fronte Rai si è riunito il comitato etico chiamato ad esprimere un parere sulla vicenda e sulla futura conduzione di Report. La relazione sarà trasmessa all'amministratore delegato per le successive valutazioni.
2: Un 21enne di nazionalità bulgara è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco a Cutro, nel Crotonese. Secondo una prima ricostruzione, a sparare sarebbe stato un uomo del posto che ha colpito il giovane nel pieno centro abitato prima di darsi alla fuga. L'aggressore è ancora ricercato dalle forze dell'ordine. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sarebbero motivi di natura sentimentale. La vittima viveva da tempo a Cutro ed era conosciuta nella zona perché lavorava come cameriere in un locale.
3: Voltiamo pagina. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda la strage di Sant'Anna di Satsema, dove nel 1944 le forze nazifasciste uccisero 560 persone, tra cui molti bambini. Nel suo messaggio il capo dello Stato sottolinea come in un'epoca in cui le guerre sono tornate a proiettare la loro ombra sull'Europa e sul mondo, fare memoria sia ancora più importante. Mattarella ricorda che la vittoria sul nazifascismo aprì la strada alla rinascita democratica del paese e avverte: e con queste civili non sono acquisite per sempre e ogni generazione ha il compito di rafforzarle e difenderle.
2: Andiamo all'estero. Vladimir Putin alza i toni contro i paesi europei che valutano il sequestro di navi mercantili russe. Il presidente russo definisce queste ipotesi pirateria e rapina e avverte che Mosca si riserva di rispondere in maniera analoga. Putin sostiene che la Russia potrebbe adottare azioni simili in qualsiasi mare ritenga necessario e opportuno. Le dichiarazioni sono arrivate a bordo dell'incrociatore Varyag, nave ammiraglia della flotta russa del Pacifico, durante alcune manovre militari.
3: Continua l'emergenza in Colombia dopo il terremoto di magnitudo 7.4. Il bilancio è salito da almeno 240 morti, oltre 1.300 feriti e circa 2.000 dispersi. Tra le macerie di Pereira, uno dei centri maggiormente colpiti, una donna di 36 anni è stata estratta viva dopo essere rimasta intrappolata per ben 36 ore. Le autorità segnalano il crollo di un centinaio di edifici, soprattutto nei dipartimenti di Risaralda e Valle del Cauca, riaperti 6 dei 7 aeroporti interessati dall'emergenza, con diversi scali tornati ad operare anche per agevolare l'arrivo dei soccorsi.
2: Infine l'economia. L'Istat rivede al rialzo il dato definitivo sull'inflazione di luglio. La crescita dei prezzi si attesta al 2,9% su base annua rispetto alla precedente stima del 2,8%, ma resta leggermente inferiore al 3% registrato a giugno. Su base mensile l'indice dei prezzi al consumo aumenta dello 0,3%. Il rallentamento è legato soprattutto all'andamento dei carburanti e degli alimentari non lavorati. In accelerazione invece i prezzi degli energetici regolamentati. È tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. Dopo.
0: Meteo.
4: Caldo e afa non mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate, picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
5: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Da oltre due ore è in corso nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato due giorni fa con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci, con l'aggravante del metodo mafioso. Per la Jeep Morica l'obiettivo del faccendiere sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici. All'ingresso del penitenziario il legale Cola ha riferito che il suo assistito non aveva ancora deciso se rispondere o meno alle domande. rivoltegli. La guerra russo-ucraina, Kiev continua a colpire in profondità. Il presidente Zelensky rivendica l'attacco della notte scorsa sulla base navale di Novorossiysk sul Mar Nero, ma vi sarebbero almeno due morti, incluso un bambino, e il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto all'Ucraina di non attaccare più le petroliere russe. E intanto il capo del Cremlino, Putin, contesta le operazioni europee di sequestro di mercantili russi, definendole piratesche e minacciando ritorsioni analoghe. Sono tornate le guerre e la volontà di dominio anche in forme inedite, lamenta il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Stazzema nel Lucchese, dove furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. È salito a oltre 250 morti e 1300 feriti il bilancio provvisorio del terremoto in Colombia, destinato ad aggravarsi visti ancora i quasi 2000 dispersi. Nella tragedia anche qualche notizia positiva: a Cali estratte vive 7 persone dalle macerie dell'ospedale crollato, mentre una donna di 36 anni è stata estratta viva dopo 36 ore sotto le macerie di Pereira, uno dei comuni più devastati dal sisma. Infine lo sport: dopo la doppietta oro-bronzo di Batocletti e Maiori ieri nei 5000 e la delusione per lo stop di Marcel Jacobs agli europei di atletica a Birmingham, oggi speranze di medaglia per Ayomid Florunso nei 400 ostacoli. Azzurri a caccia del podio anche gli europei di nuoto a Parigi. Stasera tra l'altro finale dei 200 d'orso per Thomas Ceccon, 100 rana per Benedetta Pilato, Elisa Angiolini e Sara Curtis nei 50 d'orso. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
6: Sport. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. In primo piano il calcio mercato. La Juventus accelera sul mercato e si avvicina alla chiusura di due operazioni richieste da Luciano Spalletti. I bianconeri sono vicinissimi al portiere giapponese Zion Suzuki e al difensore colombiano John Lucumi, rinforzi considerati prioritari per completare la rosa dopo la deludente stagione europea. Si avvia invece alla conclusione la vicenda di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo ha accettato la proposta del Besiktas, per lui pronto un contratto triennale da 10 milioni di euro a stagione, oltre a un bonus alla firma dello stesso importo. La sua nuova avventura sarà quindi in Turchia, con la Juventus pronta a voltare definitivamente pagina in attacco.
7: L'Inter prova a piazzare un doppio colpo per rinforzare le corsie esterne. È tornato in cima alla lista di Ed Spence del Tottenham, individuato come possibile erede di Dumfries sulla fascia destra. Gli Spurs hanno abbassato la valutazione del nazionale inglese da 50 a circa 40 milioni di euro, riprendo così uno spiraglio per la trattativa. Spence ha superato nelle preferenze di AB dell'Al Ittihad. I nerazzurri tengono inoltre sotto osservazione Malik Fofana del Lione, che potrebbe diventare un obiettivo concreto qualora Luis Enrique lasciasse Milano.
6: Santiago Jiménez è sempre più lontano dal Milan. L'attaccante messicano ha dato la propria disponibilità al trasferimento al Porto e ora i due club lavorano sulla formula dell'operazione valutata intorno ai 20 milioni di euro. I rossoneri spingono per un prestito con obbligo di riscatto, mentre i portoghesi preferiscono mantenere soltanto il diritto. A mediare nella trattativa anche Raul Paes da Costa, agente del tecnico milanista Ruben Amorim. Nessun dubbio invece sul futuro di Mike Maignan. Il portiere francese viene considerato incedibile dal club rossonero.
7: E ormai finita la separazione tra Romelu Lukaku e il Napoli, il centravanti belga è pronto a completare il trasferimento al Fenerbahce dopo l'accordo raggiunto tra i due club. Nelle casse del Napoli entreranno 6 milioni di euro più bonus. La partenza di Lukaku consentirà soprattutto di liberare un ingaggio molto pesante e darà maggiore margine di manovra alla società per completare il mercato in entrata. La priorità degli azzurri resta il reparto difensivo.
6: Il Como non rinuncia a Moise Kean. Nonostante la volontà della Fiorentina di trattenere l'attaccante della nazionale, il club guidato da Cesc Fabregas prepara un nuovo assalto. Sul tavolo una proposta da 45 milioni di euro complessivi, bonus compresi. La Fiorentina considera Kean uno dei punti centrali del proprio progetto tecnico, ma il rilancio del Como potrebbe riaprire una trattativa che sembrava destinata a chiudersi. I lariani continuano dunque a puntare su un colpo di grande prestigio per rafforzare il reparto offensivo. Ed è tutto anche per questa edizione dell'informazione sportiva. Grazie ancora per l'ascolto e più tardi.
0: Meteo.
4: Caldo e afa non mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classiche acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica. Tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in un'ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen intervenendo oggi al Parlamento di Copenaghen nel corso del dibattito urgente convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta.
8: Continuano a restare sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. All'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini fino alle 18 e al Pio La Torre fino alle 10. Lo rende noto la Sacra, società che gestisce i due scali. Quanto sta accadendo negli aeroporti di Catania e Comiso ripropone un problema che la Sicilia conosce da tempo. Così il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, che sottolinea come ad essere fuori posto non sia il vulcano ma l'aeroporto.
9: È iniziato nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre a Pomezia. L'avvocato dell'indagato Sergio Cola, entrando in carcere, si è limitato a dire che il suo assistito ancora non ha deciso se si avvarrà della facoltà di non rispondere al GIP o fare dichiarazioni spontanee.
8: Divampa da 9 giorni nella Biellese un incendio sul Monte Barone. Le fiamme si stanno propagando verso valle. C'è preoccupazione per il rifugio Monte Barone, che è stato circondato dal fuoco e la cui struttura potrebbe essere stata intaccata. 1000 gli ettari di bosco interessati.
9: Con decine di dirette previste, l'eclissi totale di sole di oggi si preannuncia come la regina degli streaming. Tante le iniziative organizzate per non perdere neanche un istante dello show astronomico dell'anno, che per quanto breve, durerà circa 2 minuti, sarà comunque un'occasione preziosa per gli astrofisici che intendono studiare la corona solare, da dove originano molti fenomeni violenti del meteo spaziale che interessano anche la Terra.
8: Il nuoto, buona mattinata per l'Italia. Agli europei di Parigi, Sara Curtis si qualifica alle semifinali dei 50 d'orso con il miglior tempo. Finale conquistata dalla 4x100 stile libero donne e da Giada Alzetta e Anna Pirovano nei 400 misti. Nel pomeriggio le semifinali e soprattutto le finali con Pilato, D'Ambrosio, De Tullio e ancora Ceccon tra i possibili protagonisti per le medaglie.
9: Per ora è tutto, a più tardi.
0: GR News.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 15 e 30 minuti.
0: News.
2: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, continua l'emergenza cenere provocata dall'attività dell'Etna. All'aeroporto di Catania restano sospesi i voli fino alle 18, mentre a Comiso lo stop si è protratto fino alle 10. La decisione è stata presa a causa dell'attività eruttiva del vulcano della contemporanea emissione di cenere in atmosfera. La società che gestisce gli scali invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo direttamente con le compagnie aeree prima di raggiungere l'aeroporto. Proseguono intanto i controlli sulla dispersione della nube vulcanica, sulle condizioni di sicurezza per il traffico aereo.
7: È atteso nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia. I magistrati della direzione distrettuale antimafia contestano anche l'aggravante del metodo mafioso. Resta invece l'additante Gomez Tavares, indicato dagli inquirenti come l'intermediario tra Lavitola e il gruppo che avrebbe materialmente piazzato l'ordigno. Sul fronte Rai si è riunito il comitato etico chiamato ad esprimere un parere sulla vicenda e sulla futura conduzione di report. La relazione sarà trasmessa all'amministratore delegato per le successive valutazioni.
2: Un 21enne di nazionalità bulgara è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco a Cutro, nel Crotonese. Secondo una prima ricostruzione, a sparare sarebbe stato un uomo del posto che ha colpito il giovane nel pieno centro abitato prima di darsi alla fuga. L'aggressore è ancora ricercato dalle forze dell'ordine. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sarebbero motivi di natura sentimentale. La vittima viveva da tempo a Cutro ed era conosciuta nella zona persona perché lavorava come cameriere in un locale.
3: Voltiamo pagina. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda la strage di Sant'Anna di Satsema, dove nel 1944 le forze nazifasciste uccisero 560 persone, tra cui molti bambini. Nel suo messaggio il capo dello Stato sottolinea come in un'epoca in cui le guerre sono tornate a proiettare la loro ombra sull'Europa e sul mondo, fare memoria sia ancora più importante. Mattarella ricorda che la vittoria sul nazifascismo aprì la strada alla rinascita democratica del paese e avverte: le conquiste civili non sono acquisite per sempre e ogni generazione ha il compito di rafforzarle e difenderle.
2: Andiamo all'estero. Vladimir Putin alza i toni contro i paesi europei che valutano il sequestro di navi mercantili russe. Il presidente russo definisce queste ipotesi pirateria e rapina e avverte che Mosca si riserva di rispondere in maniera analoga. Putin sostiene che la Russia potrebbe adottare azioni simili in qualsiasi mare ritenga necessario e opportuno. Le dichiarazioni sono arrivate a bordo dell'incrociatore Baryak, nave ammiraglia della flotta russa del Pacifico, durante alcune manovre militari.
3: Continua l'emergenza in Colombia dopo il terremoto di magnitudo 7.4. Il bilancio è salito ad almeno 240 morti, oltre 1.300 feriti e circa 2.000 dispersi. Tra le macerie di Pereira, uno dei centri maggiormente colpiti, una donna di 36 anni è stata estratta viva dopo essere rimasta intrappolata per ben 36 ore. Le autorità segnalano il crollo di un centinaio di edifici, soprattutto nei dipartimenti di Risaralda e Valle del Cauca, riaperti 6 dei 7 aeroporti interessati dall'emergenza, con diversi scali tornati ad operare anche per agevolare l'arrivo dei soccorsi.
2: Infine l'economia. L'Istat rivede al rialzo il dato definitivo sull'inflazione di luglio. La crescita dei prezzi si attesta al 2,9% su base annua rispetto alla precedente stima del 2,8%, ma resta leggermente inferiore al 3% registrato a giugno. Su base mensile l'indice dei prezzi al consumo aumenta dello 0,3%. Il rallentamento legato soprattutto all'andamento dei carburanti e degli alimentari non lavorati. In accelerazione invece i prezzi degli energetici regolamentati. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Meteo.
4: Caldo e afa non mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica. Tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: News. Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Nel pieno delle tensioni europee sul tema migranti, in particolare con lo stop annunciato dall'Italia alla libera circolazione di Schengen con la Spagna in seguito alla crisi migratoria a Ceuta e l'analoga decisione di Madrid nei confronti degli italiani, interviene anche Berlino esprimendo stupore per l'agitazione suscitata dall'annuncio tedesco di nuove espulsioni verso l'Italia. Nell'autunno scorso abbiamo chiuso accordi bilaterali che prevedevano proprio questo dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema europeo di asilo nel giugno 2026. Ricorda il Ministero dell'Interno di Berlino. Nessuna tregua per il gran caldo, sono 19 oggi le città in bollino rosso per il Ministero della Salute, sulle 27 monitorate con rischi ritenuti estesi a tutta la popolazione e non solo ai fragili. Un graduale miglioramento è atteso da dopodomani, quando le località in massima allerta si ridurranno a 7, anche se per un deciso cambio di rotta meteorologico bisognerà generalmente attendere l'inizio della settimana prossima. Ed è allerta rossa nel catanese, dove si è aperta ieri una nuova bocca eruttiva dell'Etna nella parete nord, con la lava che scende nelle valli del Leone e del Bove, mentre la cenere continua a dirigersi verso sud. Riaperto dopo alcune ore lo scalo di Comiso, resta chiuso fino almeno a domani alle 16 quello catanese di Fontanarossa. Centinaia i voli cancellati, quell'aeroporto è fuori posto, troppo vicino al vulcano, commenta il ministro della protezione civile ed ex presidente siciliano Musumeci. Allerta anche per i tanti roghi attivi, sale la preoccupazione tra l'altro nel biellese, dove in corso da 9 giorni un incendio sul Monte Barone che si sta propagando verso valle e minacciando qualche rifugio. Il fuoco ha un fronte di circa 9 chilometri, un migliaio gli ettari di bosco interessati, in azione elicotteri e Canadair nonché vigili del fuoco e protezione civile. Si assegna stasera la Supercoppa europea, primo trofeo della stagione continentale del calcio. A Salisburgo la sfida tra il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League, e l'Aston Villa che detiene l'Europa League. Alle 21 fischio d'inizio del somalo Omar Artan, l'arbitro escluso a giugno dal mondiale per il respingimento all'ingresso negli Stati Uniti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 15 e 37 minuti.
0: Sport.
6: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. In primo piano il calcio mercato. La Juventus accelera sul mercato e si avvicina alla chiusura di due operazioni richieste da Luciano Spalletti. I bianconeri sono vicinissimi al portiere giapponese Zion Suzuki e al difensore colombiano John Lukumi, rinforzi considerati prioritari per completare la rosa dopo la deludente stagione europea. Si avvia invece alla conclusione la vicenda di Dusan Vlahovic, il centravanti serbo ha accettato la proposta del Besiktas, per lui pronto un contratto triennale da 10 milioni di euro a stagione oltre a un bonus alla firma dello stesso importo. La sua nuova avventura sarà quindi in Turchia, con la Juventus pronta a voltare definitivamente pagina in attacco.
7: L'Inter prova a piazzare un doppio colpo per rinforzare le corsie esterne. È tornato in cima alla lista di Ed Spence del Tottenham, individuato come possibile erede di Dumfries sulla fascia destra. Gli Spurs hanno abbassato la valutazione del nazionale inglese da 50 a circa 40 milioni di euro, riprendo così uno spiraglio per la trattativa. Spence ha superato nelle preferenze Diaby dell'Al Ittihad. I nerazzurri tengono inoltre sotto osservazione Malik Fofana del Lione, che potrebbe diventare un obiettivo concreto qualora Luis Enrique lasciasse Milano.
6: Santiago Jiménez è sempre più lontano dal Milan. L'attaccante messicano ha dato la propria disponibilità al trasferimento al Porto e ora i due club lavorano sulla formula dell'operazione valutata intorno ai 20 milioni di euro. I rossoneri spingono per un prestito con obbligo di riscatto, mentre i portoghesi preferiscono mantenere soltanto il diritto. A mediare nella trattativa anche Raul Paes da Costa, agente del tecnico milanista Ruben Amorim. Nessun dubbio invece sul futuro di Mike Maignan. Il portiere francese viene considerato incedibile dal club rossonero.
7: E ormai finita la separazione tra Romelu Lukaku e il Napoli, il centravanti belga è pronto a completare il trasferimento al Fenerbahce dopo l'accordo raggiunto tra i due club. Nelle casse del Napoli entreranno 6 milioni di euro più bonus. La partenza di Lukaku consentirà soprattutto di liberare un ingaggio molto pesante e darà maggiore margine di manovra alla società per completare il mercato in entrata. La priorità degli azzurri resta il reparto difensivo.
6: Il Como non rinuncia a Moise Kean. Nonostante la volontà della Fiorentina di trattenere l'attaccante della nazionale, il club guidato da Cesc Fabregas prepara un nuovo assalto. Sul tavolo una proposta da 45 milioni di euro complessivi, bonus compresi. La Fiorentina considera Kean uno dei punti centrali del proprio progetto tecnico, ma il rilancio del Como potrebbe riaprire una trattativa che sembrava destinata a chiudersi. I lariani continuano dunque a puntare su un colpo di grande prestigio per rafforzare il reparto offensivo. Ed è tutto anche per questa edizione dell'informazione sportiva. Grazie ancora per l'ascolto e più tardi.
0: Meteo.
4: Caldo e afa non mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica. Tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: News. Buon pomeriggio da Alessandro Cisiling. Da oltre due ore è in corso nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato due giorni fa con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci, con l'aggravante del metodo mafioso. Per la Jeep Morica l'obiettivo del faccendiere sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici. All'ingresso del penitenziario il legale Cola ha riferito che il suo assistito non aveva ancora deciso se rispondere o meno alle domande rivoltegli. La guerra russo-ucraina, Kiev continua a colpire in profondità, il presidente Zelensky rivendica l'attacco della notte scorsa sulla base navale di Novorossiysk sul Mar Nero, ma vi sarebbero almeno due morti, incluso un bambino, e il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto all'Ucraina di non attaccare più le petroliere russe. E intanto il capo del Cremlino Putin contesta le operazioni europee di sequestro di mercantili russi, definendole piratesche e minacciando ritorsioni analoghe. Sono tornate le guerre e la volontà di dominio anche in forme inedite, lamenta il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista. L'operazione europea di sequestro di mercantili russi, definendole piratesche e minacciando ritorsioni analoghe. Sono tornate le guerre e la volontà di dominio anche in forme inedite, lamenta il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Stazzema nel Lucchese.

0: certo ad aggravarsi, visti ancora i quasi 2000 dispersi. Nella tragedia anche qualche notizia positiva: a Cali estratte vive 7 persone delle macerie dell'ospedale crollato, mentre una donna di 36 anni è stata estratta viva dopo 36 ore sotto le macerie di Pereira, uno dei comuni più devastati dal sisma. Infine lo sport: dopo la doppietta oro-bronzo di Batocletti e Maiori ieri nei 5000 e la delusione per lo stop di Marcel Jacobs agli europei di atletica a Birmingham, oggi speranze di medaglia per Ayomid Florunso nei 400 ostacoli. Azzurri a caccia del podio anche gli europei di nuoto a Parigi. Stasera tra l'altro finale dei 200 dorso per Thomas Ceccon, 100 rana per Benedetta Pilato, Elisa Angiolini e Sara Curtis nei 50 dorso. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.

0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
1: Sono le 15 e 47 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in un'ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen intervenendo oggi al Parlamento di Copenaghen nel corso del dibattito urgente convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta.
2: Continuano a restare sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. All'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini fino alle 18 e al Pio La Torre fino alle 10. Lo rende noto la Sacra, società che gestisce i due scali. Quanto sta accadendo negli aeroporti di Catania e Comiso ripropone un problema che la Sicilia conosce da tempo. Così il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, che sottolinea come ad essere fuori posto non sia il vulcano ma l'aeroporto.
3: È iniziato nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre a Pomezia. L'avvocato dell'indagato Sergio Cola, entrando in carcere, si è limitato a dire che il suo assistito ancora non ha deciso se si avvarrà della facoltà di non rispondere al GIP o fare dichiarazioni spontanee.
2: Divampa da 9 giorni nella Biellese un incendio sul Monte Barone. Le fiamme si stanno propagando verso valle. C'è preoccupazione per il rifugio Monte Barone, che è stato circondato dal fuoco e la cui struttura potrebbe essere stata intaccata. 1000 gli ettari di bosco interessati.
3: Con decine di dirette previste, l'eclissi totale di sole di oggi si preannuncia come la regina degli streaming. Tante le iniziative organizzate per non perdere neanche un istante dello show astronomico dell'anno, che per quanto breve, durerà circa 2 minuti, sarà comunque un'occasione preziosa per gli astrofisici che intendono studiare la corona solare, da dove originano molti fenomeni violenti del meteo spaziale che interessano anche la Terra.
2: Il nuoto, buona mattinata per l'Italia. Agli europei di Parigi, Sara Curtis si qualifica alle semifinali dei 50 d'orso con il miglior tempo. Finale conquistata dalla 4x100 stile libero donne e da Giada Alzetta e Anna Pirovano nei 400 misti. Nel pomeriggio le semifinali e soprattutto le finali con Pilato, D'Ambrosio, De Tullio e ancora Ceccon tra i possibili protagonisti per le medaglie.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: News.
4: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Nel pieno delle tensioni europee sul tema migranti, in particolare con lo stop annunciato dall'Italia alla libera circolazione di Schengen con la Spagna in seguito alla crisi migratoria a Ceuta e l'analoga decisione di Madrid nei confronti degli italiani, interviene anche Berlino esprimendo stupore per l'agitazione suscitata dall'annuncio tedesco di nuove espulsioni verso l'Italia. Nell'autunno scorso abbiamo chiuso accordi bilaterali che prevedevano proprio questo dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema europeo di asilo nel giugno 2026. Ricorda il Ministero dell'Interno di Berlino. Nessuna tregua per il gran caldo, sono 19 oggi le città in bollino rosso per il Ministero della Salute, sulle 27 monitorate con rischi ritenuti estesi a tutta la popolazione e non solo ai fragili. Un graduale miglioramento è atteso da dopodomani, quando le località in massima allerta si ridurranno a 7, anche se per un deciso cambio di rotta meteorologico bisognerà generalmente attendere l'inizio della settimana prossima. Ed è allerta rossa nel Catanese, dove si è aperta ieri una nuova bocca eruttiva dell'Etna nella parete nord, con la lava che scende nelle valli del Leone e del Bove, mentre la cenere continua a dirigersi verso sud. Riaperto dopo alcune ore lo scalo di Comiso, resta chiuso fino almeno a domani alle 16 quello catanese di Fontanarossa. Centinaia i voli cancellati, quell'aeroporto è fuori posto, troppo vicino al vulcano, commenta il ministro della protezione civile ed ex presidente siciliano Musumeci. Allerta anche per i tanti roghi attivi, sale la preoccupazione tra l'altro nel Biellese, dove in corso da 9 giorni un incendio sul Monte Barone che si sta propagando verso valle e minacciando qualche rifugio. Il fuoco ha un fronte di circa 9 chilometri, 1 migliaio gli ettari di bosco interessati, in azione elicotteri e Canadair nonché vigili del fuoco e protezione civile. Si assegna stasera la Supercoppa Europea, primo trofeo della stagione continentale del calcio. A Salisburgo la sfida tra il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League, e l'Aston Villa, che detiene l'Europa League. Alle 21 fischio d'inizio del somalo Omar Artan, l'arbitro escluso a giugno dal mondiale per il respingimento all'ingresso negli Stati Uniti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Meteo.
5: Caldo e afa non mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Sport. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. In primo piano il calcio mercato. La Juventus accelera sul mercato e si avvicina alla chiusura di due operazioni richieste da Luciano Spalletti. I bianconeri sono vicinissimi al portiere giapponese Zion Suzuki e al difensore colombiano John Lucumi. Rinforzi considerati prioritari per completare la rosa dopo la deludente stagione europea. Si avvia invece alla conclusione la vicenda di Dusan Vlahovic, il centravanti serbo ha accettato la proposta del Besiktas, per lui pronto un contratto triennale da 10 milioni di euro a stagione oltre a un bonus alla firma dello stesso importo. La sua nuova avventura sarà quindi in Turchia, con la Juventus pronta a voltare definitivamente pagina in attacco.
7: L'Inter prova a piazzare un doppio colpo per rinforzare le corsie esterne. È tornato in cima alla lista di Ed Spence del Tottenham, individuato come possibile erede di Dumfries sulla fascia destra. Gli Spurs hanno abbassato la valutazione del nazionale inglese da 50 a circa 40 milioni di euro, riprendo così uno spiraglio per la trattativa. Spence ha superato nelle preferenze Diaby dell'Al Ittihad. I nerazzurri tengono inoltre sotto osservazione Malik Fofana del Lione, che potrebbe diventare un obiettivo concreto qualora Luis Enrique lasciasse Milano.
6: Santiago Jiménez sempre più lontano dal Milan. L'attaccante messicano ha dato la propria disponibilità al trasferimento al Porto e ora i due club lavorano sulla formula dell'operazione valutata intorno ai 20 milioni di euro. I rossoneri spingono per un prestito con obbligo di riscatto, mentre i portoghesi preferiscono mantenere soltanto il diritto. A mediare nella trattativa anche Raul Paes da Costa, agente del tecnico milanista Ruben Amorim. Nessun dubbio invece sul futuro di Mike Maignan. Il portiere francese viene considerato incedibile dal club rossonero.
7: E ormai finita la separazione tra Romelu Lukaku e il Napoli, il centravanti belga è pronto a completare il trasferimento al Fenerbahce dopo l'accordo raggiunto tra i due club. Nelle casse del Napoli entreranno 6 milioni di euro più bonus. La partenza di Lukaku consentirà soprattutto di liberare un ingaggio molto pesante e darà maggiore margine di manovra alla società per completare il mercato in entrata. La priorità degli azzurri resta il reparto difensivo.
6: Il Como non rinuncia a Moise Kean. Nonostante la volontà della Fiorentina di trattenere l'attaccante della nazionale, il club guidato da Cesc Fabregas prepara un nuovo assalto. Sul tavolo una proposta da 45 milioni di euro complessivi, bonus compresi. La Fiorentina considera Kean uno dei punti centrali del proprio progetto tecnico, ma il rilancio del Como potrebbe riaprire una trattativa che sembrava destinata a chiudersi. I lariani continuano dunque a puntare su un colpo di grande prestigio per rafforzare il reparto offensivo. Ed è tutto anche per questa edizione dell'informazione sportiva. Grazie ancora per l'ascolto e più tardi.
4: News. Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Nel pieno delle tensioni europee sul tema migranti, in particolare con lo stop annunciato dall'Italia alla libera circolazione di Schengen con la Spagna in seguito alla crisi migratoria a Ceuta e l'analoga decisione di Madrid nei confronti degli italiani, interviene anche Berlino esprimendo stupore per l'agitazione suscitata dall'annuncio tedesco di nuove espulsioni verso l'Italia. Nell'autunno scorso abbiamo chiuso accordi bilaterali che prevedevano proprio questo dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema europeo di asilo nel giugno 2026. Ricorda il Ministero dell'Interno di Berlino. Nessuna tregua per il gran caldo, sono 19 oggi le città in bollino rosso per il Ministero della Salute, sulle 27 monitorate con rischi ritenuti estesi a tutta la popolazione e non solo ai fragili. Un graduale miglioramento è atteso da dopodomani, quando le località in massima allerta si ridurranno a 7, anche se per un deciso cambio di rotta meteorologico bisognerà generalmente attendere l'inizio della settimana prossima. Ed è allerta rossa nel catanese, dove si è aperta ieri una nuova bocca eruttiva dell'Etna nella parete nord, con la lava che scende nelle valli del Leone e del Bove, mentre la cenere continua a dirigersi verso sud. Riaperto dopo alcune ore lo scalo di Comiso, resta chiuso fino almeno a domani alle 16 quello catanese di Fontanarossa. Centinaia i voli cancellati. Quell'aeroporto è fuori posto, troppo vicino al vulcano, commenta il ministro della protezione civile ed ex presidente siciliano Musumeci. Allerta anche per i tanti roghi attivi, sale la preoccupazione tra l'altro nel Biellese, dove è in corso da 9 giorni un incendio sul sul Monte Barone, che si sta propagando verso valle e minacciando qualche rifugio. Il fuoco ha un fronte di circa 9 chilometri, un migliaio gli ettari di bosco interessati, in azione elicotteri e Canadair, nonché vigili del fuoco e protezione civile. Si assegna stasera la Supercoppa Europea, primo trofeo della stagione continentale del calcio. A Salisburgo la sfida tra il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League, e l'Aston Villa, che detiene l'Europa League. Alle 21 fischio d'inizio del somalo Omar Artan, l'arbitro escluso a giugno dal mondiale per il respingimento all'ingresso negli Stati Uniti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Meteo.
5: Caldo e afa non mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica. Tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
8: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Continua l'emergenza cenere provocata dall'attività dell'Etna. All'aeroporto di Catania restano sospesi i voli fino alle 18, mentre a Comiso lo stop si è protratto fino alle 10. La decisione è stata presa a causa dell'attività eruttiva del vulcano e della contemporanea emissione di cenere in atmosfera. La società che gestisce gli scali invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo direttamente con le compagnie aeree prima di raggiungere l'aeroporto. Proseguono intanto i controlli sulla dispersione della nube vulcanica, sulle condizioni di sicurezza per il traffico aereo.
7: È atteso nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato con accusa di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia. I magistrati della direzione distrettuale antimafia contestano anche l'aggravante del metodo mafioso. Resta invece l'additante Gomez Tavares, indicato dagli inquirenti come l'intermediario tra Lavitola e il gruppo che avrebbe materialmente piazzato l'ordigno. Sul fronte Rai si è riunito il comitato etico chiamato ad esprimere un parere sulla vicenda e sulla futura conduzione di Report. La relazione sarà trasmessa all'amministratore delegato per le successive valutazioni.
8: Un 21enne di nazionalità bulgara è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco a Cutro, nel Crotonese. Secondo una prima ricostruzione, a sparare sarebbe stato un uomo del posto che ha colpito il giovane nel pieno centro abitato prima di darsi alla fuga. L'aggressore è ancora ricercato dalle forze dell'ordine. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sarebbero motivi di natura sentimentale. La vittima viveva da tempo a Cutro ed era conosciuta nella zona perché lavorava come cameriere in un locale.
7: Voltiamo pagina. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda la strage di Sant'Anna di Satsema, dove nel 1944 le forze nazifasciste uccisero 560 persone, tra cui molti bambini. Nel suo messaggio il capo dello Stato sottolinea come in un'epoca in cui le guerre sono tornate a proiettare la loro ombra sull'Europa e sul mondo, fare memoria sia ancora più importante. Mattarella ricorda che la vittoria sul nazifascismo aprì la strada alla rinascita democratica del paese e avverte: le conquiste civili non sono acquisite per sempre e ogni generazione ha il compito di rafforzarle e difenderle.
8: Andiamo all'estero. Vladimir Putin alza i toni contro i paesi europei che valutano il sequestro di navi mercantili russe. Il presidente russo definisce queste ipotesi pirateria e rapina e avverte che Mosca si riserva di rispondere in maniera analoga. Putin sostiene che la Russia potrebbe adottare azioni simili in qualsiasi mare ritenga necessario e opportuno. Le dichiarazioni sono arrivate a bordo dell'incrociatore Baryag, nave ammiraglia della flotta russa del Pacifico, durante alcune manovre militari.
7: Continua l'emergenza in Colombia dopo il terremoto di magnitudo 7.4. Il bilancio è salito da almeno 240 morti, oltre 1.300 feriti e circa 2.000 dispersi. Tra le macerie di Pereira, uno dei centri maggiormente colpiti, una donna di 36 anni è stata estratta viva dopo essere rimasta intrappolata per ben 36 ore. Le autorità segnalano il crollo di un centinaio di edifici, soprattutto nei dipartimenti di Risaralda e Valle del Cauca, riaperti 6 dei 7 aeroporti interessati dall'emergenza, con diversi scali tornati ad operare anche per agevolare l'arrivo dei soccorsi.
8: Infine l'economia. L'Istat rivede al rialzo il dato definitivo sull'inflazione di luglio. La crescita dei prezzi si attesta al 2,9% su base annua rispetto alla precedente stima del 2,8%, ma resta leggermente inferiore al 3% registrato a giugno. Su base mensile l'indice dei prezzi al consumo aumenta dello 0,3%. Il rallentamento è legato soprattutto all'andamento dei carburanti e degli alimentari non lavorati. In accelerazione invece i prezzi degli energetici regolamentati. È tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. Dopo.
0: GR News.
9: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Non si ferma l'emergenza cenere lavica dell'Etna con conseguenze pesanti per gli aeroporti in Sicilia. Dall'8 all'11 agosto a causa dell'attività eruttiva del vulcano sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. La SAC, l'azienda che gestisce le strutture di Catania, Fontana Rossa e di Comiso, ha comunicato che il traffico aereo a Catania è sospeso fino a giovedì 13 agosto alle 16. Dei 700 voli, circa 400 riguardano aerei in partenza dallo scalo siciliano e, secondo il sito della SAC, altri 52 saranno sospesi nell'arco della giornata di mercoledì 12 agosto.
2: La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Frederiksen intervenendo oggi al Parlamento di Copenaghen nel corso del dibattito urgente convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta.
3: Un italiano di 60 anni è morto oggi nelle acque di Formentera. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, la causa più probabile del decesso è l'annegamento, ma spetterà ora alla Guardia Civile indagare per accertare le circostanze della morte. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota.
2: La terra torna a tremare in Toscana. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata oggi alle 10.57 dall'INGV, con epicentro a largo della costa settentrionale davanti al litorale di Pisa e ad una profondità di 9 km. È stata avvertita a Massa Carrara, Pisa, Livorno e Lucca. Due minuti dopo, alle 10.59, è stata registrata un'altra scossa di minore entità e poi ancora un'altra di magnitudo 2.8.
3: Il caldo e le temperature da record continuano a scandire l'estate 2026, ma le brutte notizie non sono finite qui. I giorni di afa non sono giunti alla fine e, secondo le previsioni, la quarta ondata di calore potrebbe protrarsi fino al 17 agosto. In quella data saranno almeno 20 i giorni consecutivi di afa con temperature al di sopra della media. Lo testimonia anche il numero di città da bollino rosso. Oggi sono 19 le città interessate dall'allerta massima.
2: Il calcio. Davide Frattesi si avvicina alla Lazio. Il club biancoceleste e l'Inter infatti hanno trovato un accordo di massima per il centrocampista classe 1999 sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo a condizioni favorevoli. Inoltre l'Inter conserverà un'alta percentuale sulla futura rivendita del giocatore.
3: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo.
5: Caldo e afa non mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica. Tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
4: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Nel pieno delle tensioni europee sul tema migranti, in particolare con lo stop annunciato dall'Italia alla libera circolazione di Schengen con la Spagna in seguito alla crisi migratoria a Ceuta e l'analoga decisione di Madrid nei confronti degli italiani, interviene anche Berlino esprimendo stupore per l'agitazione suscitata dall'annuncio tedesco di nuove espulsioni verso l'Italia. Nell'autunno scorso abbiamo chiuso accordi bilaterali che prevedevano proprio questo dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema europeo di asilo nel giugno 2026. ricorda il Ministero dell'Interno di Berlino. Nessuna tregua per il gran caldo, sono 19 oggi le città in bollino rosso per il Ministero della Salute, sulle 27 monitorate con rischi ritenuti estesi a tutta la popolazione e non solo ai fragili. Un graduale miglioramento è atteso da dopodomani, quando le località in massima allerta si ridurranno a 7, anche se per un deciso cambio di rotta meteorologico bisognerà generalmente attendere l'inizio della settimana prossima. Ed è allerta rossa nel catanese, dove si è aperta ieri una nuova bocca eruttiva dell'Etna nella parete nord, con la lava che scende nelle valli del Leone e del Bove, mentre la cenere continua a dirigersi verso sud. Riaperto dopo alcune ore lo scalo di Comiso, resta chiuso fino almeno a domani alle 16 quello catanese di Fontanarossa. Centinaia i voli cancellati. Quell'aeroporto è fuori posto, troppo vicino al vulcano, commenta il ministro della Protezione Civile ed ex presidente siciliano Musumeci. Allerta anche per i tanti roghi attivi, sale la preoccupazione tra l'altro nel biellese, dove è in corso da 9 giorni un incendio sul Monte Barone che si sta propagando verso valle e minacciando qualche rifugio. Il fuoco ha un fronte di circa 9 chilometri, 1 migliaio gli ettari di bosco interessati, in azione elicotteri e Canadair, nonché vigili del fuoco e protezione civile. Si assegna stasera la Supercoppa Europea, primo trofeo della stagione continentale del calcio. A Salisburgo la sfida tra il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League, e l'Aston Villa, che detiene l'Europa League. Alle 21 fischio d'inizio del somalo Omar Artan, l'arbitro escluso a giugno dal mondiale per il respingimento all'ingresso negli Stati Uniti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: News.
4: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Nel pieno delle tensioni europee sul tema migranti, in particolare con lo stop annunciato dall'Italia alla libera circolazione di Schengen con la Spagna in seguito alla crisi migratoria a Ceuta, e l'analoga decisione di Madrid nei confronti degli italiani, interviene anche Berlino, esprimendo stupore per l'agitazione suscitata dall'annuncio tedesco di nuove espulsioni verso l'Italia. Nell'autunno scorso abbiamo chiuso accordi bilaterali che prevedevano proprio questo dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema europeo di asilo nel giugno 2026. Ricorda il Ministero dell'Interno di Berlino. Nessuna tregua per il gran caldo, sono 19 oggi le città in bollino rosso per il Ministero della Salute, sulle 27 monitorate con rischi ritenuti estesi a tutta la popolazione e non solo ai fragili. Un graduale miglioramento è atteso da dopodomani, quando le località in massima allerta si ridurranno a 7, anche se per un deciso cambio di rotta meteorologico bisognerà generalmente attendere l'inizio della settimana prossima. Ed è allerta rossa nel catanese, dove si è aperta ieri una nuova bocca eruttiva dell'Etna nella parete nord, con la lava che scende nelle valli del Leone e del Bove, mentre la cenere continua a dirigersi verso sud. Riaperto dopo alcune ore lo scalo di Comiso, resta chiuso fino almeno a domani alle 16 quello catanese di Fontanarossa. Centinaia i voli cancellati. Quell'aeroporto è fuori posto, troppo vicino al vulcano, commenta il ministro della Protezione Civile ed ex presidente siciliano Musumeci. Allerta anche per i tanti roghi attivi, sale la preoccupazione tra l'altro nel biellese, dove è in corso da 9 giorni un incendio sul Monte Barone che si sta propagando verso valle e minacciando qualche rifugio. Il fuoco ha un fronte di circa 9 chilometri, 1 migliaio gli ettari di bosco interessati, in azione elicotteri e Canadair, nonché vigili del fuoco e protezione civile. Si assegna stasera la Supercoppa Europea, primo trofeo della stagione continentale del calcio. A Salisburgo la sfida tra il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League, e l'Aston Villa, che detiene l'Europa League. Alle 21 fischio d'inizio del somalo Omar Artan, l'arbitro escluso a giugno dal mondiale per il respingimento all'ingresso negli Stati Uniti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 16 e 10 minuti.
0: News.
10: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Continua l'emergenza cenere provocata dall'attività dell'Etna. All'aeroporto di Catania restano sospesi i voli fino alle 18, mentre a Comiso lo stop si è protratto fino alle 10. La decisione è stata presa a causa dell'attività eruttiva del vulcano e della contemporanea emissione di cenere in atmosfera. La società che gestisce gli scali invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo direttamente con le compagnie aeree prima di raggiungere l'aeroporto. Proseguono intanto i controlli sulla dispersione della nube vulcanica e sulle condizioni di sicurezza per il traffico aereo.
11: È atteso nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia. I magistrati della direzione distrettuale antimafia contestano anche l'aggravante del metodo mafioso. Resta invece l'additante Gomez Tavares, indicato dagli inquirenti come l'intermediario tra Lavitola e il gruppo che avrebbe materialmente piazzato l'ordigno. Sul fronte Rai si è riunito il comitato etico chiamato ad esprimere un parere sulla vicenda sulla futura conduzione di Report. La relazione sarà trasmessa all'amministratore delegato per le successive valutazioni.
10: Un 21enne di nazionalità bulgara è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco a Cutro, nel Crotonese. Secondo una prima ricostruzione, a sparare sarebbe stato un uomo del posto che ha colpito il giovane nel pieno centro abitato prima di darsi alla fuga. L'aggressore è ancora ricercato dalle forze dell'ordine. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sarebbero motivi di natura sentimentale. La vittima viveva da tempo a Cutro ed era conosciuta nella zona perché lavorava come cameriere in un locale.
11: Voltiamo pagina. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda la strage di Sant'Anna di Satsema, dove nel 1944 le forze nazifasciste uccisero 560 persone, tra cui molti bambini. Nel suo messaggio il capo dello Stato sottolinea come in un'epoca in cui le guerre sono tornate a proiettare la loro ombra sull'Europa e sul mondo, fare memoria sia ancora più importante. Mattarella ricorda che la vittoria sul nazifascismo aprì la strada alla rinascita democratica del paese e avverte: le conquiste civili non sono acquisite per sempre e ogni generazione ha il compito di rafforzarle e difenderle.
10: Andiamo all'estero. Vladimir Putin alza i toni contro i paesi europei che valutano il sequestro di navi mercantili russe. Il presidente russo definisce queste ipotesi pirateria e rapine e avverte che Mosca si riserva di rispondere in maniera analoga. Putin sostiene che la Russia potrebbe adottare azioni simili in qualsiasi mare ritenga necessario e opportuno. Le dichiarazioni sono arrivate a bordo dell'incrociatore Varyag, nave ammiraglia della flotta russa del Pacifico, durante alcune manovre militari.
11: Continua l'emergenza in Colombia dopo il terremoto di magnitudo 7.4. Il bilancio è salito ad almeno 240 morti, oltre 1.300 feriti e circa 2.000 dispersi. Tra le macerie di Pereira, uno dei centri maggiormente colpiti, una donna di 36 anni è stata estratta viva dopo essere rimasta intrappolata per ben 36 ore. Le autorità segnalano il crollo di un centinaio di edifici, soprattutto nei dipartimenti di Risaralda e Valle del Cauca, riaperti 6 dei 7 aeroporti interessati dall'emergenza, con diversi scali tornati ad operare anche per agevolare l'arrivo dei soccorsi.
10: Infine l'economia. L'Istat rivede al rialzo il dato definitivo sull'inflazione di luglio. La crescita dei prezzi si attesta al 2,9% su base annua rispetto alla precedente stima del 2,8%, ma resta leggermente inferiore al 3% registrato a giugno. Su base mensile l'indice dei prezzi al consumo aumenta dello 0,3%. Il rallentamento è legato soprattutto all'andamento dei carburanti e degli alimentari non lavorati. In accelerazione invece i prezzi degli energetici regolamentati. È tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. Dopo.
0: Meteo.
5: Caldo e afa non mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate, picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Sport.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Terza giornata di nuoto agli europei a Parigi, con diversi azzurri a caccia di medaglie nelle finali della sessione serale. Diversi italiani sono già sicuri di disputare la finale: Benedetta Pilato e Elisa Angiolini nei 100 rana a partire dalle 18:58, Silvia Di Pietro nei 50 farfalla qualche minuto prima alle 18:47, Luca De Tullio negli 800 stile libero alle 20:03, Thomas Ceccon nei 200 dorso alle 18:40, poi Carlos D'Ambrosio impegnato nella finale dei 100 stile libero alle 18:52, finale conquistata dalla 4% stile libero donne da Giada Alzetta e Anna Pirovano nei 400 misti. Gli europei 2026 di atletica proseguono all'Alexander Stadium di Birmingham in Gran Bretagna. La terza mattinata è stata dedicata a semifinali, batterie e qualificazioni e ad alcune prove della Decathlon. Francesco Pernici e Alessandro Sibilio si sono qualificati alle finali rispettivamente sugli 800 metri e sui 400 ostacoli. Niente da fare per Desi Osaque nel lancio del disco. Buone le promozioni in semifinali invece per Alice Mangione e Alessandra Bonora sul giro di pista e per le azzurre impegnate sui 200 metri. Calciomercato: l'Inter ha offerto 30 milioni di euro al Tottenham per acquistare Spence nel corso di una call avvenuta in questa mattinata. Il club nerazzurro ha proposto agli Spurs la cifra per riportare in Serie A l'esterno classe 2000 della nazionale inglese. Il club londinese, per lasciarlo andare, chiede 35 milioni più bonus. I contatti proseguiranno nelle prossime ore, ma c'è fiducia di poter arrivare alla chiusura. Lazio ed Inter hanno invece raggiunto un accordo per il trasferimento in bianco celeste di Davide Frattesi, intesa trovata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento del 12° posto in classifica della Lazio. Ai nerazzurri sarà riconosciuta anche una percentuale in caso di futura rivendita. È ormai definita anche la trattativa tra Udinese ed Atalanta per il passaggio ai nerazzurri del difensore Thomas Christensen, accordo trovato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 22 milioni più 3 di bonus. Ultima amichevole a Castel di Sangro per il Napoli contro l'Aris Salonicco. Allegri punta sul tridente Politano, Højlund, Alisson, Santos con Gilmour a centrocampo e Anghissa e McTominay in mezzala. In difesa Rachmani Marin. Intanto il Napoli continua a lavorare per chiudere l'operazione Badiashil con il Chelsea. Gli azzurri sono arrivati ad un'offerta da 3 milioni di euro per il prestito più 20 milioni per il diritto di riscatto. E il club inglese chiede più bonus. Le parti sono al lavoro per trovare una quadra. E per lo sport è tutto. Al prossimo aggiornamento.
0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizie.

0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
1: Sono le 16 e 20 minuti.
2: News. Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Nel pieno delle tensioni europee sul tema migranti, in particolare con lo stop annunciato dall'Italia alla libera circolazione di Schengen con la Spagna in seguito alla crisi migratoria a Ceuta e l'analoga decisione di Madrid nei confronti degli italiani, interviene anche Berlino esprimendo stupore per l'agitazione suscitata dall'annuncio tedesco di nuove espulsioni verso l'Italia. Nell'autunno scorso abbiamo chiuso accordi bilaterali che prevedevano proprio questo dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema europeo di asilo nel giugno 2026. Ricorda il Ministero dell'Interno di Berlino. Nessuna tregua per il gran caldo, sono 19 oggi le città in bollino rosso per il Ministero della Salute, sulle 27 monitorate con rischi ritenuti estesi a tutta la popolazione e non solo ai fragili. Un graduale miglioramento è atteso da dopodomani, quando le località in massima allerta si ridurranno a 7, anche se per un deciso cambio di rotta meteorologico bisognerà generalmente attendere l'inizio della settimana prossima. Ed è allerta rossa nel Catanese, dove si è aperta ieri una nuova bocca eruttiva dell'Etna nella parete nord, con la lava che scende nelle valli del Leone e del Bove, mentre la cenere continua a dirigersi verso sud. Riaperto dopo alcune ore lo scalo di Comiso, resta chiuso fino almeno a domani alle 16 quello catanese di Fontanarossa. Centinaia i voli cancellati, quell'aeroporto è fuori posto, troppo vicino al vulcano, commenta il ministro della protezione civile ed ex presidente siciliano Musumeci. Allerta anche per i tanti roghi attivi, sale la preoccupazione tra l'altro nel Biellese, dove in corso da 9 giorni un incendio sul Monte Barone che si sta propagando verso valle e minacciando qualche rifugio. Il fuoco ha un fronte di circa 9 chilometri, un migliaio gli ettari di bosco interessati, in azione elicotteri e Canadair nonché vigili del fuoco e protezione civile. Si assegna stasera la Supercoppa europea, primo trofeo della stagione continentale del calcio. A Salisburgo la sfida tra il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League, e l'Aston Villa che detiene l'Europa League. Alle 21 fischio d'inizio del somalo Omar Artan, l'arbitro escluso a giugno dal mondiale per il respingimento all'ingresso negli Stati Uniti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Meteo.
3: Caldo e afa non mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate, picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Sport.
4: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con informazione interamente dedicata allo sport. In primo piano il calcio mercato. La Juventus accelera sul mercato e si avvicina alla chiusura di due operazioni richieste da Luciano Spalletti. I bianconeri sono vicinissimi al portiere giapponese Zion Suzuki e al difensore colombiano John Lucumi. Rinforzi considerati prioritari per completare la rosa dopo la deludente stagione europea. Si avvia invece alla conclusione la vicenda di Dusan Vlahovic, il centravanti serbo ha accettato la proposta del Besiktas, per lui pronto un contratto triennale da 10 milioni di euro a stagione, oltre a un bonus alla firma dello stesso importo. La sua nuova avventura sarà quindi in Turchia, con la Juventus pronta a voltare definitivamente pagina in attacco.
5: L'Inter prova a piazzare un doppio colpo per rinforzare le corsie esterne. È tornato in cima alla lista di Ed Spence del Tottenham, individuato come possibile erede di Dumfries sulla fascia destra. Gli Spurs hanno abbassato la valutazione del nazionale inglese da 50 a circa 40 milioni di euro, riprendo così uno spiraglio per la trattativa. Spence ha superato nelle preferenze Diaby dell'Al Ittihad. I nerazzurri tengono inoltre sotto osservazione Malik Fofana del Lione, che potrebbe diventare un obiettivo concreto qualora Luis Enrique lasciasse Milano.
4: Santiago Jiménez è sempre più lontano dal Milan. L'attaccante messicano ha dato la propria disponibilità al trasferimento al Porto e ora i due club lavorano sulla formula dell'operazione valutata intorno ai 20 milioni di euro. I rossoneri spingono per un prestito con obbligo di riscatto, mentre i portoghesi preferiscono mantenere soltanto il diritto. A mediare nella trattativa anche Raul Paes da Costa, agente del tecnico milanista Ruben Amorim. Nessun dubbio invece sul futuro di Mike Maignan. Il portiere francese viene considerato incedibile dal club rossonero.
5: E ormai finita la separazione tra Romelu Lukaku e il Napoli, il centravanti belga è pronto a completare il trasferimento al Fenerbahce dopo l'accordo raggiunto tra i due club. Nelle casse del Napoli entreranno 6 milioni di euro più bonus. La partenza di Lukaku consentirà soprattutto di liberare un ingaggio molto pesante e darà maggiore margine di manovra alla società per completare il mercato in entrata. La priorità degli azzurri resta il reparto difensivo.
4: Il Como non rinuncia a Moise Kean. Nonostante la volontà della Fiorentina di trattenere l'attaccante della nazionale, il club guidato da Cesc Fabregas prepara un nuovo assalto. Sul tavolo una proposta da 45 milioni di euro complessivi, bonus compresi. La Fiorentina considera Kean uno dei punti centrali del proprio progetto tecnico, ma il rilancio del Como potrebbe riaprire una trattativa che sembrava destinata a chiudersi. I lariani continuano dunque a puntare su un colpo di grande prestigio per rafforzare il reparto offensivo. Ed è tutto anche per questa edizione dell'Informazione Sportiva. Grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Non si ferma l'emergenza cenere lavica dell'Etna con conseguenze pesanti per gli aeroporti in Sicilia. Dall'8 all'11 agosto a causa dell'attività eruttiva del vulcano sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. La SAC, l'azienda che gestisce le strutture di Catania, Fontana Rossa e di Comiso, ha comunicato che il traffico aereo a Catania è sospeso fino a giovedì 13 agosto alle 16. Dei 700 voli, circa 400 riguardano aerei in partenza dallo scalo siciliano e, secondo il sito della SAC, altri 52 saranno sospesi nell'arco della giornata di mercoledì 12 agosto.
6: La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Frederiksen intervenendo oggi al Parlamento di Copenaghen nel corso del dibattito urgente convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta.
7: Un italiano di 60 anni è morto oggi nelle acque di Formentera. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, la causa più probabile del decesso è l'annegamento, ma spetterà ora alla Guardia Civile indagare per accertare le circostanze della morte. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota.
6: La terra torna a tremare in Toscana. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata oggi alle 10.57 dall'INGV, con epicentro al largo della costa settentrionale davanti al litorale di Pisa e ad una profondità di 9 km. È stata avvertita a Massa Carrara, Pisa, Livorno e Lucca. Due minuti dopo, alle 10.59, è stata registrata un'altra scossa di minore entità e poi ancora un'altra di magnitudo 2.8.
7: Il caldo e le temperature da record continuano a scandire l'estate 2026, ma le brutte notizie non sono finite qui. I giorni di afa non sono giunti alla fine e, secondo le previsioni, la quarta ondata di calore potrebbe protrarsi fino al 17 agosto. In quella data saranno almeno 20 i giorni consecutivi di afa con temperature al di sopra della media. Lo testimonia anche il numero di città da bollino rosso. Oggi sono 19 le città interessate dall'allerta massima.
6: Il calcio. Davide Frattesi si avvicina alla Lazio. Il club biancoceleste e l'Inter, infatti, hanno trovato un accordo di massima per il centrocampista classe 1999 sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo a condizioni favorevoli. Inoltre, l'Inter conserverà un'alta percentuale sulla futura rivendita del giocatore.
7: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: GR News.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Buongiorno. Dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 16 e 29 minuti.
0: News.
2: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Nel pieno delle tensioni europee sul tema migranti, in particolare con lo stop annunciato dall'Italia alla libera circolazione di Schengen con la Spagna in seguito alla crisi migratoria a Ceuta e l'analoga decisione di Madrid nei confronti degli italiani, interviene anche Berlino esprimendo stupore per l'agitazione suscitata dall'annuncio tedesco di nuove espulsioni verso l'Italia. Nell'autunno scorso abbiamo chiuso accordi bilaterali che prevedevano proprio questo dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema europeo di asilo nel giugno 2026. Ricorda il Ministero dell'Interno di Berlino. Nessuna tregua per il gran caldo, sono 19 oggi le città in bollino rosso per il Ministero della Salute, sulle 27 monitorate con rischi ritenuti estesi a tutta la popolazione e non solo ai fragili. Un graduale miglioramento è atteso da dopodomani, quando le località in massima allerta si ridurranno a 7, anche se per un deciso cambio di rotta meteorologico bisognerà generalmente attendere l'inizio della settimana prossima. Ed è allerta rossa nel catanese, dove si è aperta ieri una nuova bocca eruttiva dell'Etna nella parete nord, con la lava che scende nelle valli del Leone e del Bove, mentre la cenere continua a dirigersi verso sud. Riaperto dopo alcune ore lo scalo di Comiso, resta chiuso fino almeno a domani alle 16 quello catanese di Fontanarossa. Centinaia i voli cancellati, quell'aeroporto è fuori posto, troppo vicino al vulcano, commenta il ministro della protezione civile ed ex presidente siciliano Musumeci. Allerta anche per i tanti roghi attivi, sale la preoccupazione tra l'altro nel Biellese, dove è in corso da 9 giorni un incendio sul Monte Barone che si sta propagando verso valle e minacciando qualche rifugio. Il fuoco ha un fronte di circa 9 chilometri, 1 migliaio gli ettari di bosco interessati, in azione elicotteri e Canadair, nonché vigili del fuoco e protezione civile. Si assegna stasera la Supercoppa Europea, primo trofeo della stagione continentale del calcio. A Salisburgo la sfida tra il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League, e l'Aston Villa, che detiene l'Europa League. Alle 21 fischio d'inizio del somalo Omar Artan, l'arbitro escluso a giugno dal mondiale per il respingimento all'ingresso negli Stati Uniti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Meteo.
3: Caldo e afa non mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica. Tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate, picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Sport.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Terza giornata di nuoto agli europei a Parigi, con diversi azzurri a caccia di medaglie nelle finali della sessione serale. Diversi italiani sono già sicuri di disputare la finale: Benedetta Pilato e Elisa Angiolini nei 100 rana a partire dalle 18:58, Silvia Di Pietro nei 50 farfalla qualche minuto prima alle 18:47, Luca De Tullio negli 800 stile libero alle 20:03, Thomas Ceccon nei 200 dorso alle 18:40, poi Carlos D'Ambrosio impegnato nella finale dei 100 stile libero alle 18:52, finale conquistata dalla 4% stile libero donne da Giada Alzetta e Anna Pirovano nei 400 misti. Gli europei 2026 di atletica proseguono all'Alexander Stadium di Birmingham in Gran Bretagna. La terza mattinata è stata dedicata a semifinali, batterie, qualificazioni e ad alcune prove della Decathlon. Francesco Pernici e Alessandro Sibilio si sono qualificati alle finali rispettivamente sugli 800 metri e sui 400 ostacoli. Niente da fare per Daisy Osaque nel lancio del disco, buone le promozioni in semifinali invece per Alice Mangione e Alessandra Bonora sul giro di pista e per le azzurre impegnate sui 200 metri. Calciomercato, l'Inter ha offerto 30 milioni di euro al Tottenham per acquistare Spence nel corso di una call avvenuta in questa mattinata. Il club nerazzurro ha proposto agli Spurs la cifra per riportare in Serie A l'esterno classe 2000 della nazionale inglese. Il club londinese, per lasciarlo andare, chiede 35 milioni più bonus. I contatti proseguiranno nelle prossime ore, ma c'è fiducia di poter arrivare alla chiusura. Lazio ed Inter hanno invece raggiunto un accordo per il trasferimento in bianco celeste di Davide Frattesi, intesa trovata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento del 12° posto in classifica della Lazio. Ai nerazzurri sarà riconosciuta anche una percentuale in caso di futura rivendita. È ormai definita anche la trattativa tra Udinese ed Atalanta per il passaggio ai nerazzurri del difensore Thomas Christensen, accordo trovato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 22 milioni più 3 di bonus. Ultima amichevole Castel di Sangro per il Napoli contro l'Aris Salonicco. Allegri punta sulla tridente Politano, Højlund, Alisson, Santos con Gilmour a centrocampo e Anghissa e McTominay in mezzala. In difesa Rachmani, Marin. Intanto il Napoli continua a lavorare per chiudere l'operazione Badiashile con il Chelsea. Gli azzurri sono arrivati ad un'offerta da 3 milioni di euro per il prestito più 20 milioni per il diritto di riscatto. Il club inglese chiede più bonus. Le parti sono al lavoro per trovare una quadra. E per lo sport è tutto. Al prossimo aggiornamento.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 16 e 35 minuti.
0: News.
13: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Continua l'emergenza cenere provocata dall'attività dell'Etna. All'aeroporto di Catania restano sospesi i voli fino alle 18, mentre a Comiso lo stop si è protratto fino alle 10. La decisione è stata presa a causa dell'attività eruttiva del vulcano e della contemporanea emissione di cenere in atmosfera. La società che gestisce gli scali invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo direttamente con le compagnie aeree prima di raggiungere l'aeroporto. Proseguono intanto i controlli sulla dispersione della nube vulcanica e sulle condizioni di sicurezza per il traffico aereo.
14: È atteso nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia. I magistrati della direzione distrettuale antimafia contestano anche l'aggravante del metodo mafioso. Resta invece l'additante Gomez Tavares, indicato dagli inquirenti come l'intermediario tra Lavitola e il gruppo che avrebbe materialmente piazzato l'ordigno. Sul fronte Rai si è riunito il comitato etico chiamato ad esprimere un parere sulla vicenda sulla futura conduzione di report. La relazione sarà trasmessa all'amministratore delegato per le successive valutazioni.
13: Un 21enne di nazionalità bulgara è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco a Cutro, nel Crotonese. Secondo una prima ricostruzione, a sparare sarebbe stato un uomo del posto che ha colpito il giovane nel pieno centro abitato prima di darsi alla fuga. L'aggressore è ancora ricercato dalle forze dell'ordine. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sarebbero motivi di natura sentimentale. La vittima viveva da tempo a Cutro ed era conosciuta nella zona perché lavorava come cameriere in un locale.
14: Voltiamo pagina. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda la strage di Sant'Anna di Satsema, dove nel 1944 le forze nazifasciste uccisero 560 persone, tra cui molti bambini. Nel suo messaggio il capo dello Stato sottolinea come in un'epoca in cui le guerre sono tornate a proiettare la loro ombra sull'Europa e sul mondo, fare memoria sia ancora più importante. Mattarella ricorda che la vittoria sul nazifascismo aprì la strada alla rinascita democratica del paese, avverte, e con queste civili non sono acquisite per sempre e ogni generazione ha il compito di rafforzarle e difenderle.
13: Andiamo all'estero. Vladimir Putin alza i toni contro i paesi europei che valutano il sequestro di navi mercantili russe. Il presidente russo definisce queste ipotesi pirateria e rapina e avverte che Mosca si riserva di rispondere in maniera analoga. Putin sostiene che la Russia potrebbe adottare azioni simili in qualsiasi mare ritenga necessario e opportuno. Le dichiarazioni sono arrivate a bordo dell'incrociatore Varyag, nave ammiraglia della flotta russa del Pacifico, durante alcune manovre militari.
14: Continua l'emergenza in Colombia dopo il terremoto di magnitudo 7.4. Il bilancio è salito ad almeno 240 morti, oltre 1.300 feriti e circa 2.000 dispersi. Tra le macerie di Pereira, uno dei centri maggiormente colpiti, una donna di 36 anni è stata estratta viva dopo essere rimasta intrappolata per ben 36 ore. Le autorità segnalano il crollo di un centinaio di edifici, soprattutto nei dipartimenti di Risaralda e Valle del Cauca. Riaperti 6 dei 7 aeroporti interessati dall'emergenza, con diversi scali tornati ad operare anche per agevolare l'arrivo dei soccorsi.
13: Infine l'economia. L'Istat rivede al rialzo il dato definitivo sull'inflazione di luglio. La crescita dei prezzi si attesta al 2,9% su base annua rispetto alla precedente stima del 2,8%, ma resta leggermente inferiore al 3% registrato a giugno. Su base mensile l'indice dei prezzi al consumo aumenta dello 0,3%. Il rallentamento è legato soprattutto all'andamento dei carburanti e degli alimentari non lavorati. In accelerazione invece i prezzi degli energetici regolamentati. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Meteo.
3: Caldo e afano mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: sport.
4: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con informazione interamente dedicata allo sport. In primo piano il calcio mercato. La Juventus accelera sul mercato e si avvicina alla chiusura di due operazioni richieste da Luciano Spalletti. I bianconeri sono vicinissimi al portiere giapponese Zion Suzuki e al difensore colombiano John Lucumi, rinforzi considerati prioritari per completare la rosa dopo la deludente stagione europea. Si avvia invece la conclusione della vicenda di Dusan Vlahovic, il centravanti serbo ha accettato la proposta del Besiktas, per lui pronto un contratto triennale da 10 milioni di euro a stagione oltre a un bonus alla firma dello stesso importo. La sua nuova avventura sarà quindi in Turchia, con la Juventus pronta a voltare definitivamente pagina in attacco.
5: L'Inter prova a piazzare un doppio colpo per rinforzare le corsie esterne. È tornato in cima alla lista di Ed Spence del Tottenham, individuato come possibile erede di Dumfries sulla fascia destra. Gli Spurs hanno abbassato la valutazione del nazionale inglese da 50 a circa 40 milioni di euro, riprendo così uno spiraglio per la trattativa. Spence ha superato nelle preferenze DAB dell'Al Ittihad. I nerazzurri tengono inoltre sotto osservazione Malik Fofana del Lione, che potrebbe diventare un obiettivo concreto qualora Luis Enrique lasciasse Milano.
4: Santiago Jiménez è sempre più lontano dal Milan. L'attaccante messicano ha dato la propria disponibilità al trasferimento al Porto e ora i due club lavorano sulla formula dell'operazione valutata intorno ai 20 milioni di euro. I rossoneri spingono per un prestito con obbligo di riscatto, mentre i portoghesi preferiscono mantenere soltanto il diritto. A mediare nella trattativa anche Raul Paes da Costa, agente del tecnico milanista Ruben Amorim. Nessun dubbio invece sul futuro di Mike Maignan. Il portiere francese viene considerato incedibile dal club rossonero.
5: E ormai finita la separazione tra Romelu Lukaku e il Napoli, il centravanti belga è pronto a completare il trasferimento al Fenerbahce dopo l'accordo raggiunto tra i due club. Nelle casse del Napoli entreranno 6 milioni di euro più bonus. La partenza di Lukaku consentirà soprattutto di liberare un ingaggio molto pesante e darà maggiore margine di manovra alla società per completare il mercato in entrata. La priorità degli azzurri resta il reparto difensivo.
4: Il Como non rinuncia a Moise Kean. Nonostante la volontà della Fiorentina di trattenere l'attaccante della nazionale, il club guidato da Cesc Fabregas prepara un nuovo assalto. Sul tavolo una proposta da 45 milioni di euro complessivi, bonus compresi. La Fiorentina considera Kean uno dei punti centrali del proprio progetto tecnico, ma il rilancio del Como potrebbe riaprire una trattativa che sembrava destinata a chiudersi. I lariani continuano dunque a puntare su un colpo di grande prestigio per rafforzare il reparto offensivo. Ed è tutto anche per questa edizione dell'informazione punti centrali del proprio progetto tecnico, ma il rilancio del Como potrebbe riaprire una trattativa che sembrava destinata a chiudersi. I lariani continuano dunque a puntare su un colpo di grande prestigio per rafforzare il reparto offensivo. Ed è tutto anche per questa edizione dell'informazione sportiva. Grazie ancora per l'ascolto e più tardi.

0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 16 e 46 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Non si ferma l'emergenza cenere lavica dell'Etna con conseguenze pesanti per gli aeroporti in Sicilia. Dall'8 all'11 agosto, a causa dell'attività eruttiva del vulcano, sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. La SAC, l'azienda che gestisce le strutture di Catania, Fontana Rossa e di Comiso, ha comunicato che il traffico aereo a Catania è sospeso fino a giovedì 13.

0: agosto alle 16. Dei 700 voli, circa 400 riguardano aerei in partenza dallo scalo siciliano e, secondo il sito della SAC, altre 52 saranno sospesi nell'arco della giornata di mercoledì 12 agosto.
1: La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Frederiksen intervenendo oggi al Parlamento di Copenaghen nel corso del dibattito urgente convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta.
0: Un italiano di 60 anni è morto oggi nelle acque di Formentera. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, la causa più probabile del decesso è l'annegamento, ma spetterà ora alla Guardia Civile indagare per accertare le circostanze della morte. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota.
1: La terra torna a tremare in Toscana. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata oggi alle 10.57 dall'INGV, con epicentro al largo della costa settentrionale davanti al litorale di Pisa e ad una profondità di 9 chilometri. È stata avvertita a Massa Carrara, Pisa, Livorno e Lucca. Due minuti dopo, alle 10.59, è stata registrata un'altra scossa di minore entità e poi ancora un'altra di magnitudo 2.8.
0: Il caldo e le temperature da record continuano a scandire l'estate 2026, ma le brutte notizie non sono finite qui. I giorni di afa non sono giunti alla fine e, secondo le previsioni, la quarta ondata di calore potrebbe protrarsi fino al 17 agosto. In quella data saranno almeno 20 i giorni consecutivi di afa con temperature al di sopra della media. Lo testimonia anche il numero di città da bollino rosso. Oggi sono 19 le città interessate dall'allerta massima.
1: Il calcio. Davide Frattesi si avvicina alla Lazio. Il club biancoceleste e l'Inter, infatti, hanno trovato un accordo di massima per il centrocampista classe 1999 sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo a condizioni favorevoli. Inoltre, l'Inter conserverà un'alta percentuale sulla futura rivendita del giocatore.
0: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Caldo e afa non mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Sport.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Terza giornata di nuoto agli europei a Parigi, con diversi azzurri a caccia di medaglie nelle finali della sessione serale. Diversi italiani sono già sicuri di disputare la finale: Benedetta Pilato e Elisa Angiolini nei 100 rana a partire dalle 18.58, Silvia Di Pietro nei 50 farfalla qualche minuto prima alle 18.47, Luca De Tullio negli 800 stile libero alle 20.03, Thomas Ceccon nei 200 dorso alle 18.40, poi Carlos D'Ambrosio impegnato nella finale dei 100 stile libero alle 18.52, finale conquistata dalla 4% stile libero donne da Giada Alzetta e Anna Pirovano nei 400 misti. Gli europei 2026 di atletica proseguono all'Alexander Stadium di Birmingham in Gran Bretagna. La terza mattinata è stata dedicata a semifinali, batterie, qualificazioni e ad alcune prove della Decathlon. Francesco Pernici e Alessandro Sibilio si sono qualificati alle finali rispettivamente sugli 800 metri e sui 400 ostacoli. Niente da fare per Desi Osaque nel lancio del disco, buone le promozioni in semifinali invece per Alice Mangione e Alessandra Bonora sul giro di pista e per le azzurre impegnate sui 200 metri. Calciomercato, l'Inter ha offerto 30 milioni di euro al Tottenham per acquistare Spence nel corso di una call avvenuta in questa mattinata. Il club nerazzurro ha proposto agli Spurs la cifra per riportare in Serie A l'esterno classe 2000 della nazionale inglese. Il club londinese, per lasciarlo andare, chiede 35 milioni più bonus. I contatti proseguiranno nelle prossime ore, ma c'è fiducia di poter arrivare alla chiusura. Lazio ed Inter hanno invece raggiunto un accordo per il trasferimento in biancoceleste di Davide Frattesi, intesa trovata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento del 12° posto in classifica della Lazio. Ai nerazzurri sarà riconosciuta anche una percentuale in caso di futura rivendita. È ormai definita anche la trattativa tra Udinese ed Atalanta per il passaggio ai nerazzurri del difensore Thomas Christensen, accordo trovato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 22 milioni più 3 di bonus. Ultima amichevole, Castel di Sangro per il Napoli contro l'Aris Salonicco. Allegri punta sulla tridente Politano, Højlund, Alisson, Santos con Gilmour a centrocampo e Anghissa e McTominay in mezzala. In difesa Rachmani, Marin. Intanto il Napoli continua a lavorare per chiudere l'operazione Badiashil con il Chelsea. Gli azzurri sono arrivati ad un'offerta da 3 milioni di euro per il prestito più 20 milioni per il diritto di riscatto. Il club inglese chiede più bonus. Le parti sono al lavoro per trovare una quadra. E per lo sport è tutto. Al prossimo aggiornamento.
3: News. Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Nel pieno delle tensioni europee sul tema migranti, in particolare con lo stop annunciato dall'Italia alla libera circolazione di Schengen con la Spagna in seguito alla crisi migratoria a Ceuta e l'analoga decisione di Madrid nei confronti degli italiani, interviene anche Berlino esprimendo stupore per l'agitazione suscitata dall'annuncio tedesco di nuove espulsioni verso l'Italia. Nell'autunno scorso abbiamo chiuso accordi bilaterali che prevedevano proprio questo dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema europeo di asilo nel giugno 2026. Ricorda il Ministero dell'Interno di Berlino. Nessuna tregua per il gran caldo, sono 19 oggi le città in bollino rosso per il Ministero della Salute, sulle 27 monitorate con rischi ritenuti estesi a tutta la popolazione e non solo ai fragili. Un graduale miglioramento è atteso da dopodomani, quando le località in massima allerta si ridurranno a 7, anche se per un deciso cambio di rotta meteorologico bisognerà generalmente attendere l'inizio della settimana prossima. Ed è allerta rossa nel Catanese, dove si è aperta ieri una nuova bocca eruttiva dell'Etna nella parete nord, con la lava che scende nelle valli del Leone e del Bove, mentre la cenere continua a dirigersi verso sud. Riaperto dopo alcune ore lo scalo di Comiso, resta chiuso fino almeno a domani alle 16 quello catanese di Fontanarossa. Centinaia i voli cancellati. Quell'aeroporto è fuori posto, troppo vicino al vulcano, commenta il ministro della Protezione Civile ed ex presidente siciliano Musumeci. Allerta anche per i tanti roghi attivi, sale la preoccupazione tra l'altro nel Biellese, dove in corso da 9 giorni un incendio sul Monte Barone che si sta propagando verso valle e minacciando qualche rifugio. Il fuoco ha un fronte di circa 9 chilometri, un migliaio gli ettari di bosco interessati, in azione elicotteri e Canadair nonché vigili del fuoco e protezione civile. Si assegna stasera la Supercoppa Europea, primo trofeo della stagione continentale del calcio. A Salisburgo la sfida tra il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League, e l'Aston Villa che detiene l'Europa League. Alle 21 fischio d'inizio del somalo Omar Artan, l'arbitro escluso a giugno dal mondiale per il respingimento all'ingresso negli Stati Uniti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo. Caldo e afa non mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate, picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Sport. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. In primo piano il calcio mercato. La Juventus accelera sul mercato e si avvicina alla chiusura di due operazioni richieste da Luciano Spalletti. I bianconeri sono vicinissimi al portiere giapponese Zion Suzuki e al difensore colombiano John Lucumi, rinforzi considerati prioritari per completare la rosa dopo la deludente stagione europea. Si avvia invece alla conclusione la vicenda di Dusan Vlahovic, il centravanti serbo ha accettato la proposta del Besiktas, per lui pronto un contratto triennale da 10 milioni di euro a stagione oltre a un bonus alla firma dello stesso importo. La sua nuova avventura sarà quindi in Turchia, con la Juventus pronta a voltare definitivamente pagina in attacco.
5: L'Inter prova a piazzare un doppio colpo per rinforzare le corsie esterne. È tornato in cima alla lista di Ed Spence del Tottenham, individuato come possibile erede di Dumfries sulla fascia destra. Gli Spurs hanno abbassato la valutazione del nazionale inglese da 50 a circa 40 milioni di euro, riprendo così uno spiraglio per la trattativa. Spence ha superato nelle preferenze di AB dell'Al Ittihad. I nerazzurri tengono inoltre sotto osservazione Malik Fofana del Lione, che potrebbe diventare un obiettivo concreto qualora Luis Enrique lasciasse Milano.
4: Santiago Jiménez, sempre più lontano dal Milan. L'attaccante messicano ha dato la propria disponibilità al trasferimento al Porto e ora i due club lavorano sulla formula dell'operazione valutata intorno ai 20 milioni di euro. I rossoneri spingono per un prestito con obbligo di riscatto, mentre i portoghesi preferiscono mantenere soltanto il diritto. A mediare nella trattativa anche Raul Paes da Costa, agente del tecnico milanista Ruben Amorim. Nessun dubbio invece sul futuro di Mike Maignan. Il portiere francese viene considerato incedibile dal club rossonero.
5: E ormai definita la separazione tra Romelu Lukaku e il Napoli, centravanti belga è pronto a completare il trasferimento al Fenerbahce dopo l'accordo raggiunto tra i due club. Nelle casse del Napoli entreranno 6 milioni di euro più bonus. La partenza di Lukaku consentirà soprattutto di liberare un ingaggio molto pesante e darà maggiore margine di manovra alla società per completare il mercato in entrata. La priorità degli azzurri resta il reparto difensivo.
4: Il Como non rinuncia a Moise Kean. Nonostante la volontà della Fiorentina di trattenere l'attaccante della nazionale, il club guidato da Cesc Fabregas prepara un nuovo assalto. Sul tavolo una proposta da 45 milioni di euro complessivi, bonus compresi. La Fiorentina considera Kean uno dei punti centrali del proprio progetto tecnico, ma il rilancio del Como potrebbe riaprire una trattativa che sembrava destinata a chiudersi. I lariani continuano dunque a puntare su un colpo di grande prestigio per rafforzare il reparto offensivo. Ed è tutto anche per questa edizione dell'Informazione Sportiva. Grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. News.
7: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Continua l'emergenza cenere provocata dall'attività dell'Etna. All'aeroporto di Catania restano sospesi i voli fino alle 18, mentre a Comiso lo stop si è protratto fino alle 10. La decisione è stata presa a causa dell'attività eruttiva del vulcano e della contemporanea emissione di cenere in atmosfera. La società che gestisce gli scali invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo direttamente con le compagnie aeree prima di raggiungere l'aeroporto. Proseguono intanto i controlli sulla dispersione della nube vulcanica e sulle condizioni di sicurezza per il traffico aereo.
8: È atteso nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia. I magistrati della direzione distrettuale antimafia contestano anche l'aggravante del metodo mafioso. Resta invece l'additante Gomez Tavares, indicato dagli inquirenti come l'intermediario tra Lavitola e il gruppo che avrebbe materialmente piazzato l'ordigno. Sul fronte Rai si è riunito il comitato etico chiamato ad esprimere un parere sulla vicenda, sulla futura conduzione di report. La relazione sarà trasmessa all'amministratore delegato per le successive valutazioni.
7: Un 21enne di nazionalità bulgara è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco a Cutro, nel Crotonese. Secondo una prima ricostruzione, a sparare sarebbe stato un uomo del posto che ha colpito il giovane nel pieno centro abitato prima di darsi alla fuga. L'aggressore è ancora ricercato dalle forze dell'ordine. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sarebbero motivi di natura sentimentale. La vittima viveva da tempo a Cutro ed era conosciuta nella zona perché lavorava come cameriere in un locale.
8: Voltiamo pagina. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda la strage di Sant'Anna di Satsema, dove nel 1944 le forze nazifasciste uccisero 560 persone, tra cui molti bambini. Nel suo messaggio il capo dello Stato sottolinea come in un'epoca in cui le guerre sono tornate a proiettare la loro ombra sull'Europa e sul mondo, fare memoria sia ancora più importante. Mattarella ricorda che la vittoria sul nazifascismo aprì la strada alla rinascita democratica del paese, avverte, e con queste civili non sono acquisite per sempre e ogni generazione ha il compito di rafforzarle e difenderle.
7: Andiamo all'estero. Vladimir Putin alza i toni contro i paesi europei che valutano il sequestro di navi mercantili russe. Il presidente russo definisce queste ipotesi pirateria e rapina e avverte che Mosca si riserva di rispondere in maniera analoga. Putin sostiene che la Russia potrebbe adottare azioni simili in qualsiasi mare ritenga necessario e opportuno. Le dichiarazioni sono arrivate a bordo dell'incrociatore Varyag, nave ammiraglia della flotta russa del Pacifico, durante alcune manovre militari.
8: Continua l'emergenza in Colombia dopo il terremoto di magnitudo 7.4. Il bilancio è salito ad almeno 240 morti, oltre 1.300 feriti e circa 2.000 dispersi. Tra le macerie di Pereira, uno dei centri maggiormente colpiti, una donna di 36 anni è stata estratta viva dopo essere rimasta intrappolata per ben 36 ore. Le autorità segnalano il crollo di un centinaio di edifici, soprattutto nei dipartimenti di Risaralda e Valle del Cauca. Riaperti 6 dei 7 aeroporti interessati dall'emergenza, con diversi scali tornati ad operare. mare, anche per agevolare l'arrivo dei soccorsi.
7: Infine l'economia, l'Istat rivede al rialzo il dato definitivo sull'inflazione di luglio. La crescita dei prezzi si attesta al 2,9% su base annua rispetto alla precedente stima del 2,8%, ma resta leggermente inferiore al 3% registrato a giugno. Su base mensile l'indice dei prezzi al consumo aumenta dello 0,3%. Il rallentamento è legato soprattutto all'andamento dei carburanti e degli alimentari non lavorati. In accelerazione invece i prezzi degli energetici regolamentati. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
6: GR News.
9: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
6: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
10: Sono le 17 e 3 minuti.
6: News.
3: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Nel pieno delle tensioni europee sul tema migranti, in particolare con lo stop annunciato dall'Italia alla libera circolazione di Schengen con la Spagna in seguito alla crisi migratoria a Ceuta e l'analoga decisione di Madrid nei confronti degli italiani, interviene anche Berlino esprimendo stupore per l'agitazione suscitata dall'annuncio tedesco di nuove espulsioni verso l'Italia. Nell'autunno scorso abbiamo chiuso accordi bilaterali che prevedevano proprio questo dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema europeo di asilo nel giugno 2026. Ricorda il Ministero dell'Interno di Berlino. Nessuna tregua per il gran caldo, sono 19 oggi le città in bollino rosso per il Ministero della Salute, sulle 27 monitorate con rischi ritenuti estesi a tutta la popolazione e non solo ai fragili. Un graduale miglioramento è atteso da dopodomani, quando le località in massima allerta si ridurranno a 7, anche se per un deciso cambio di rotta meteorologico bisognerà generalmente attendere l'inizio della settimana prossima. Ed è allerta rossa nel catanese, dove si è aperta ieri una nuova bocca eruttiva dell'Etna nella parete nord, con la lava che scende nelle valli del Leone e del Bove, mentre la cenere continua a dirigersi verso sud. Riaperto dopo alcune ore lo scalo di Comiso, resta chiuso fino almeno a domani alle 16 quello catanese di Fontanarossa. Centinaia i voli cancellati, quell'aeroporto è fuori posto, troppo vicino al vulcano, commenta il ministro della protezione civile ed ex presidente siciliano Musumeci. Allerta anche per i tanti roghi attivi, sale la preoccupazione tra l'altro nel biellese, dove è in corso da 9 giorni un incendio sul Monte Barone che si sta propagando verso valle e minacciando qualche rifugio. Il fuoco ha un fronte di circa 9 chilometri, 1 migliaio gli ettari di bosco interessati, in azione elicotteri e Canadair nonché vigili del fuoco e protezione civile. Si assegna stasera la Supercoppa europea, primo trofeo della stagione continentale del calcio. A Salisburgo la sfida tra il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League, e l'Aston Villa che detiene l'Europa League. Alle 21 fischio d'inizio del somalo Omar Artan, l'arbitro escluso a giugno dal mondiale per il respingimento all'ingresso negli Stati Uniti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Meteo.
2: Caldo e afano mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Sport.
11: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. È fatta per Costantino Favasuli, che andrà a riempire la casella di Vice Di Lorenzo e sarà il primo rinforzo per il Napoli di Mazzallegri. La formula è il prestito da 1 milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 6,2 più 1 di bonus. L'Atalanta ha chiuso per Thomas Christensen, il difensore centrale arriverà dall'Udinese per 22 milioni di euro. La Roma ha trovato l'accordo con l'Inter per Luis Enrique, dal quale quale si aspetta solo il via libera al trasferimento. In casa nerazzurra c'è Frattesi in uscita e la Lazio manifesta interesse, ma non può accontentare le richieste di Marotta. Benjamin Dominguez, attaccante del Bologna, passa in prestito al Sassuolo. I rossoblù, intanto, preparano il rinnovo di contratto per Riccardo Orsolini. In casa rossonera, Leao ha ribadito la volontà di restare al Milan. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
6: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
10: Sono le 17 e 7 minuti.
6: News.
4: Una buona serata e ben trovati all'ascolto dalla redazione. Pesantissimo il bilancio dell'emergenza provocata dalla cenere dell'Etna sul traffico aereo siciliano. Dall'8 all'11 agosto all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi, partenze e cancellazioni, sono saltati circa 700 voli, oltre 400 le partenze cancellate, mentre più di 250 collegamenti sono stati riprogrammati su altri scali. Più di 100 voli sono stati dirottati su Comiso, una cinquantina su Palermo e altri 22 su Trapani. Lo stop alle operazioni a Catania è stato prolungato nel pomeriggio, mentre prosegue il monitoraggio dell'attività eruttiva e della presenza di cenere nello spazio aereo.
5: Prima, significativa attenuazione dell'ondata di calore sull'Italia. Sono 18 le città indicate con il bollino rosso dal Ministero della Salute, ma il numero è destinato a ridursi drasticamente. Il 14 agosto resteranno soltanto 7 centri con il livello massimo di allerta. Tra questi Bari, Bolzano, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari. Pescara, Trieste e Venezia passeranno invece al bollino verde, senza rischi legati alle ondate di calore. Un segnale di tregua dopo settimane caratterizzate da temperature eccezionalmente elevate.
4: Svolta nelle indagini sull'omicidio del 21enne di nazionalità bulgara ucciso a colpi d'arma da fuoco a Cutro nel Crotonese. I carabinieri hanno sottoposto a fermo un giovane di 28 anni ritenuto l'autore del delitto. Dopo la sparatoria l'uomo si era dato la fuga, ma è stato rintracciato e condotto in caserma. Davanti agli investigatori si è avvalso della facoltà di non rispondere. Proseguono le indagini per chiarire il movente e ricostruire con precisione la dinamica dell'omicidio.
5: Resta agli arresti domiciliari Giuseppe Campagna, il 73enne accusato di aver investito deliberatamente un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese. La giudice del tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto e confermato la misura cautelare dopo l'interrogatorio di garanzia. L'uomo indagato per tentato omicidio, secondo la ricostruzione degli investigatori, dopo una lite avrebbe travolto il gruppo con l'auto, ferendo 4 persone, per poi dirigere nuovamente il veicolo contro i ciclisti. Accolta la richiesta della procura di mantenerlo ai domiciliari.
4: Il Parlamento libanese approva una legge di amnistia generale destinata a coinvolgere migliaia di detenuti e persone ricercate. Si tratta del primo provvedimento di questo tipo nel paese dal 1991. La legge prevede anche una riduzione eccezionale della durata di alcune condanne. L'amnistia era richiesta da tempo da diverse forze politiche ed era stata al centro di un lungo complesso confronto parlamentare. Il voto arriva dopo la storica decisione con cui il Libano ha abolito anche la pena di morte.
5: La Danimarca annuncia una linea ancora più dura sull'immigrazione. La premier Mette Frederiksen avverte che Copenaghen è pronta a rafforzare i controlli e, come ultima soluzione, anche chiudere completamente le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Frederiksen definisce inquietanti le immagini della crisi di Ceuta e ribadisce che una politica migratoria rigorosa è fondamentale per la sicurezza europea. Da Berlino arriva intanto un nuovo monito all'Italia sui trasferimenti dei richiedenti asilo previsti dalle regole di Dublino. La Germania conferma che le procedure riprenderanno con l'applicazione del nuovo patto europeo.
4: Voltiamo pagina. Cresce l'energia prodotta da fonti rinnovabili in Italia, ma il traguardo fissato per il 2030 resta ancora molto distante. Secondo un dossier del Servizio Studi della Camera, nel 2025 le rinnovabili hanno coperto il 20,5% dei consumi complessivi di energia. Il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima indicava però per lo stesso anno una quota del 25,3%. Ancora più impegnativo l'obiettivo del 2030, fissato al 39,4%. Significa recuperare quasi 20 punti in 5 anni, dopo un incremento di appena 2 punti nell'ultimo quinquennio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
6: Meteo.
2: Caldo e afa non mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica. Tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Sport.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Terza giornata di nuoto agli europei a Parigi, con diversi azzurri a caccia di medaglie nelle finali della sessione serale. Diversi italiani sono già sicuri di disputare la finale: Benedetta Pilato e Elisa Angiolini nei 100 rana a partire dalle 18:58, Silvia Di Pietro nei 50 farfalla qualche minuto prima alle 18:47, Luca De Tullio negli 800 stile libero alle 20:03, Thomas Ceccon nei 200 dorso alle 18:40, poi Carlos D'Ambrosio impegnato nella finale dei 100 stile libero alle 18:52, finale conquistata dalla 4% stile libero donne da Giada Alzetta e Anna Pirovano nei 400 misti. Gli europei 2026 di atletica proseguono all'Alexander Stadium di Birmingham in Gran Bretagna. La terza mattinata è stata dedicata a semifinali, batterie e qualificazioni e ad alcune prove della Decathlon. Francesco Pernici e Alessandro Sibilio si sono qualificati alle finali rispettivamente sugli 800 metri e sui 400 ostacoli. Niente da fare per Desi Osaque nel lancio del disco. Buone le promozioni in semifinali invece per Alice Mangione e Alessandra Bonora sul giro di pista e per le azzurre impegnate sui 200 metri. Calciomercato: l'Inter ha offerto 30 milioni di euro al Tottenham per acquistare Spence nel corso di una call avvenuta in questa mattinata. Il club nerazzurro ha proposto agli Spurs la cifra per riportare in Serie A l'esterno classe 2000 della nazionale inglese. Il club londinese, per lasciarlo andare, chiede 35 milioni più bonus. I contatti proseguiranno nelle prossime ore, ma c'è fiducia di poter arrivare alla chiusura. Lazio ed Inter hanno invece raggiunto un accordo per il trasferimento in bianco celeste di Davide Frattesi, intesa trovata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento del 12° posto in classifica della Lazio. Ai nerazzurri sarà riconosciuta anche una percentuale in caso di futura rivendita. È ormai definita anche la trattativa tra Udinese ed Atalanta per il passaggio ai nerazzurri del difensore Thomas Christensen, accordo trovato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 22 milioni più 3 di bonus. Ultima amichevole a Castel di Sangro per il Napoli contro l'Aris Salonicco. Allegri punta sul tridente Politano, Højlund, Alisson, Santos con Gilmour a centrocampo e Anguissa e McTominay in mezzala. In difesa Rachmani Marin. Intanto il Napoli continua a lavorare per chiudere l'operazione Badiashil con il Chelsea. Gli azzurri sono arrivati ad un'offerta da 3 milioni di euro per il prestito più 20 milioni per il diritto di riscatto. Il club inglese chiede più bonus. Le parti sono al lavoro per trovare una quadra. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.

0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 17 e 17 minuti.
0: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Dall'8 all'11 agosto, a causa dell'eruzione dell'Etna, sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. Ne sono stati cancellati circa 400 in partenza e altri 52, secondo il sito della SAC, lo saranno oggi. I voli riprogrammati in altri scali sono oltre 250. Tra questi, più di 100 sono stati dirottati dall'inizio dell'emergenza. Su Comiso, una cinquantina nella sola giornata di ieri su Palermo e altri 22 voli su Trapani.
2: Scene di violenza nel cuore di Milano, nella zona di Porta Venezia. Una decina di giovani, tra cui una donna, si è affrontata attorno alle 12:30 in una strada trafficata tra spranghe e oggetti lanciati, generando il caos per una decina di minuti in viale Città di Fiume. Alcuni degli uomini hanno agitato in aria bastoni e spranghe, lanciando bottiglie di vetro e sassi e rischiando di colpire a più riprese le auto di passaggio e i turisti lungo il viale. All'arrivo dei carabinieri, che hanno inseguito i partecipanti alla rissa per placarla, la situazione è rientrata.
3: La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen, intervenendo oggi al Parlamento di Copenaghen nel corso del dibattito urgente convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta. Una politica migratoria rigorosa è fondamentale per la Danimarca e per l'Europa, ha affermato Frederiksen, definendo inquietanti le immagini provenienti dall'enclave spagnola di Ceuta.
2: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato in un messaggio la strage di Sant'Anna di Stazzema in occasione dell'82esimo anniversario. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, ora le volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano manifestandosi in forme anche inedite. Presente alla commemorazione il ministro Tajani. Il governo vuole continuare a lavorare perché la pace possa essere sempre fonte di ispirazione di ogni attività politica. Conte invece ribadisce il no del Movimento 5 Stelle al fascismo.
3: Dal primo contatto tra Sole e Luna alla totalità e oltre, sono 5 le fasi dell'eclissi totale di Sole attesa oggi. Dall'Italia sarà solo parziale, ma le regioni di nord-ovest potranno godersi uno spettacolo quasi completo con l'oscuramento del disco solare che supererà comunque il 90%. Nel nostro paese lo spettacolo avverrà con il sole già prossimo al tramonto, a partire dalle 19:30 circa, e a seconda della posizione il massimo della copertura del sole potrebbe verificarsi persino dopo il tramonto.
2: Il caldo e le temperature da record continuano a scaldare l'estate 2026, ma le brutte notizie non sono finite qui. I giorni di afa non sono giunti alla fine e, secondo le previsioni, la quarta ondata di calore potrebbe protrarsi fino al 17 agosto. In quella data saranno almeno 20 giorni consecutivi di afa con temperature al di sopra della media. Lo testimonia anche il numero di città da bollino rosso. Oggi, 12 agosto, sono 19 le città interessate dall'allerta massima.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Caldo e afa non mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate, picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Sport.
5: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. È fatta per Costantino Favasuli, che andrà a riempire la casella di Vice Di Lorenzo e sarà il primo rinforzo per il Napoli di Mazzallegri. La formula è il prestito da 1 milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 6,2 più 1 di bonus. L'Atalanta ha chiuso per Thomas Christensen, il difensore centrale arriverà dall'Udinese per 22 milioni di euro. La Roma ha trovato l'accordo con l'Inter per Luis Enrique, dal quale si aspetta solo il via libera al trasferimento. In casa nerazzurra c'è Frattesi in uscita e la Lazio manifesta interesse, ma non può accontentare le richieste di Marotta. Benjamin Dominguez, attaccante del Bologna, passa in prestito al Sassuolo. I rossoblù, intanto, preparano il rinnovo di contratto per Riccardo Orsolini. In casa rossonera, Leao ha ribadito la volontà di restare al Milan. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
6: News.
7: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Nel pieno delle tensioni europee sul tema migranti, in particolare con lo stop annunciato dall'Italia alla libera circolazione di Schengen con la Spagna in seguito alla crisi migratoria a Ceuta e l'analoga decisione di Madrid nei confronti degli italiani, interviene anche Berlino esprimendo stupore per l'agitazione suscitata dall'annuncio tedesco di nuove espulsioni verso l'Italia. Nell'autunno scorso abbiamo chiuso accordi bilaterali che prevedevano proprio questo dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema europeo di asilo nel giugno 2026. Ricorda il Ministero dell'Interno di Berlino. Nessuna tregua per il gran caldo, sono 19 oggi le città in bollino rosso per il Ministero della Salute, sulle 27 monitorate con rischi ritenuti estesi a tutta la popolazione e non solo ai fragili. Un graduale miglioramento è atteso da dopodomani, quando le località in massima allerta si ridurranno a 7, anche se per un deciso cambio di rotta meteorologico bisognerà generalmente attendere l'inizio della settimana prossima. Ed è allerta rossa nel Catanese, dove si è aperta ieri una nuova bocca eruttiva dell'Etna nella parete nord, con la lava che scende nelle valli del Leone e del Bove, mentre la cenere continua a dirigersi verso sud. Riaperto dopo alcune ore lo scalo di Comiso, resta chiuso fino almeno a domani alle 16 quello catanese di Fontanarossa, centinaia i voli cancellati, quell'aeroporto è fuori posto, troppo vicino al vulcano, commenta il ministro della protezione civile ed ex presidente siciliano Musumeci. Allerta anche per i tanti roghi attivi, sale la preoccupazione tra l'altro nel biellese, dove è in corso da 9 giorni un incendio sul Monte Barone che si sta propagando verso valle e minacciando qualche rifugio. Il fuoco ha un fronte di circa 9 chilometri, 1 migliaio gli ettari di bosco interessati, in azione elicotteri e Canadair nonché vigili del fuoco e protezione civile. Si assegna stasera la Supercoppa Europea, primo trofeo della stagione continentale del calcio, a Salisburgo la sfida tra il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League, e l'Aston Villa che detiene l'Europa League. Alle 21 fischio d'inizio del somalo Omar Artan, l'arbitro escluso a giugno dal mondiale per il respingimento all'ingresso negli Stati Uniti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
0: Ma mandano i pinoli sulla luna?
8: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 17 e 25 minuti.
0: News.
10: Una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Pesantissimo il bilancio dell'emergenza provocata dalla cenere dell'Etna sul traffico aereo siciliano. Dall'8 all'11 agosto all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi, partenze e cancellazioni, sono saltati circa 700 voli, oltre 400 le partenze cancellate, mentre più di 250 collegamenti sono stati riprogrammati su altri scali. Più di 100 voli sono stati dirottati su Comiso, una cinquantina su Palermo e altri 22 su Trapani. Lo stop alle operazioni a Catania è stato prolungato nel pomeriggio, mentre prosegue il monitoraggio dell'attività eruttiva e della presenza di cenere nello spazio aereo.
11: Prima, significativa attenuazione dell'ondata di calore sull'Italia. Sono 18 le città indicate con il bollino rosso dal Ministero della Salute, ma il numero è destinato a ridursi drasticamente. Il 14 agosto resteranno soltanto 7 centri con il livello massimo di allerta. Tra questi Bari, Bolzano, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari. Pescara, Trieste e Venezia passeranno invece al bollino verde, senza rischi legati alle ondate di calore. Un segnale di tregua dopo settimane caratterizzate da temperature eccezionalmente elevate.
10: Svolta nelle indagini sull'omicidio del 21enne di nazionalità bulgara ucciso a colpi d'arma da fuoco a Cutro nel Crotonese. I carabinieri hanno sottoposto a fermo un giovane di 28 anni ritenuto l'autore del delitto. Dopo la sparatoria l'uomo si era dato la fuga, ma è stato rintracciato e condotto in caserma. Davanti agli investigatori si è avvalso della facoltà di non rispondere. Proseguono le indagini per chiarire il movente e ricostruire con precisione la dinamica dell'omicidio.
11: Resta agli arresti domiciliari Giuseppe Campagna, il 73enne accusato di aver investito deliberatamente un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese. La giudice del tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto e confermato la misura cautelare dopo l'interrogatorio di garanzia. L'uomo indagato per tentato omicidio, secondo la ricostruzione degli investigatori, dopo una lite avrebbe travolto il gruppo con l'auto, ferendo 4 persone, per poi dirigere nuovamente il veicolo contro i ciclisti. Accolta la richiesta della procura di mantenerlo ai domiciliari.
10: Il Parlamento libanese approva una legge di amnistia generale destinata a coinvolgere migliaia di detenuti e persone persone ricercate. Si tratta del primo provvedimento di questo tipo nel paese dal 1991. La legge prevede anche una riduzione eccezionale della durata di alcune condanne. L'amnistia era richiesta da tempo da diverse forze politiche ed era stata al centro di un lungo complesso confronto parlamentare. Il voto arriva dopo la storica decisione con cui il Libano ha abolito anche la pena di morte.
11: La Danimarca annuncia una linea ancora più dura sull'immigrazione. Da premier Mette Frederiksen avverte che Copenaghen è pronta a rafforzare i controlli e, come ultima soluzione, anche chiudere completamente le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Frederiksen definisce inquietanti le immagini della crisi di Ceuta e ribadisce che una politica migratoria rigorosa è fondamentale per la sicurezza europea. Da Berlino arriva intanto un nuovo monitor all'Italia sui trasferimenti dei richiedenti asilo previsti dalle regole di Dublino. La Germania conferma che le procedure riprenderanno con l'applicazione del nuovo patto europeo.
10: Voltiamo pagina. Cresce l'energia prodotta da fonti rinnovabili in Italia, ma il traguardo fissato per il 2030 resta ancora molto distante. Secondo un dossier del Servizio Studi della Camera, nel 2025 le rinnovabili hanno coperto il 20,5% dei consumi complessivi di energia. Il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima indicava però per lo stesso anno una quota del 25,3%. Ancora più impegnativo l'obiettivo del 2030, fissato al 39,4%. Significa recuperare quasi 20 punti in 5 anni, dopo un incremento di appena 2 punti nell'ultimo quinquennio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Viabilità.
6: Il traffico si presenta ancora scarso e decisamente sotto la media di questa fascia oraria su strade e autostrade della penisola. Per lavori possibili rallentamenti in A7 tra Bolzaneto e Busalla verso Genova, in A8 tra Castellanza e Legnano verso Milano e in A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in ambo i sensi e tra Barberino e Calenzano verso Napoli. Possibili incolonnamenti per lavori inoltre anche sul raccordo Perugia-Bettolle tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago e da San Faustino.
0: Meteo.
4: Caldo e afa non mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica. Tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
7: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Nel pieno delle tensioni europee sul tema migranti, in particolare con lo stop annunciato dall'Italia alla libera circolazione di Schengen con la Spagna in seguito alla crisi migratoria a Ceuta e l'analoga decisione di Madrid nei confronti degli italiani, interviene anche Berlino esprimendo stupore per l'agitazione suscitata dall'annuncio tedesco di nuove espulsioni verso l'Italia. Nell'autunno scorso abbiamo chiuso accordi bilaterali che prevedevano proprio questo dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema europeo di asilo nel giugno 2026. Ricorda il Ministero dell'Interno di Berlino. Nessuna tregua per il gran caldo, sono 19 oggi le città in bollino rosso per il Ministero della Salute, sulle 27 monitorate con rischi ritenuti estesi a tutta la popolazione e non solo ai fragili. Un graduale miglioramento è atteso da dopodomani, quando le località in massima allerta si ridurranno a 7, anche se per un deciso cambio di rotta meteorologico bisognerà generalmente attendere l'inizio della settimana prossima. Ed è allerta rossa nel Catanese, dove si è aperta ieri una nuova bocca eruttiva dell'Etna nella parete nord, con la lava che scende nelle valli del Leone e del Bove, mentre la cenere continua a dirigersi verso sud. Riaperto dopo alcune ore lo scalo di Comiso, resta chiuso fino almeno a domani alle 16 quello catanese di Fontanarossa. Centinaia i voli cancellati. Quell'aeroporto è fuori posto, troppo vicino al vulcano, commenta il ministro della protezione civile ed ex presidente siciliano Musumeci. Allerta anche per i tanti roghi attivi, sale la preoccupazione tra l'altro nel Biellese, dove in corso da 9 giorni un incendio sul Monte Barone che si sta propagando verso valle e minacciando qualche rifugio. Il fuoco ha un fronte di circa 9 chilometri, 1 migliaio gli ettari di bosco interessati, in azione elicotteri e Canadair nonché vigili del fuoco e protezione civile. Si assegna stasera la Supercoppa europea, primo trofeo della stagione continentale del calcio. A Salisburgo la sfida tra il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League, e l'Aston Villa che detiene l'Europa League. Alle 21 fischio d'inizio del somalo Omar Artan, l'arbitro escluso a giugno dal mondiale per il respingimento all'ingresso negli Stati Uniti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 17 e 32 minuti.
0: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Dall'8 all'11 agosto, a causa dell'eruzione dell'Etna, sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. Ne sono stati cancellati circa 400 in partenza e altri 52, secondo il sito della SAC, lo saranno oggi. I voli riprogrammati in altri scali sono oltre 250. Tra questi, più di 100 sono stati dirottati dall'inizio dell'emergenza. Su Comiso, una cinquantina nella sola giornata di ieri su Palermo e altri 22 voli su Trapani.
2: Scene di violenza nel cuore di Milano, nella zona di Porta Venezia. Una decina di giovani, tra cui una donna, si è affrontata attorno alle 12:30 in una strada trafficata tra spranghe e oggetti lanciati, generando il caos per una decina di minuti in viale Città di Fiume. Alcuni degli uomini hanno agitato in aria bastoni e spranghe, lanciando bottiglie di vetro e sassi e rischiando di colpire a più riprese le auto di passaggio e i turisti lungo il viale. All'arrivo dei carabinieri, che hanno inseguito i partecipanti alla rissa per placarla, la situazione è rientrata.
3: La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen intervenendo oggi al Parlamento di Copenaghen nel corso del dibattito urgente convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta. Una politica migratoria rigorosa è fondamentale per la Danimarca e per l'Europa, ha affermato Frederiksen, definendo inquietanti le immagini provenienti dall'enclave spagnola di Ceuta.
2: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato in un messaggio la strage di Sant'Anna di Stazzema in occasione dell'82esimo anniversario. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, ora le volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano manifestandosi in forme anche inedite. Presente alla commemorazione il ministro Tajani. Il governo vuole continuare a lavorare perché la pace possa essere sempre fonte di ispirazione di ogni attività politica. Conte invece ribadisce il no del Movimento 5 Stelle al fascismo.
3: Dal primo contatto tra Sole e Luna alla totalità e oltre, sono 5 le fasi dell'eclissi totale di Sole attesa oggi. Dall'Italia sarà solo parziale, ma le regioni di nord-ovest potranno godersi uno spettacolo quasi completo con l'oscuramento del disco solare che supererà comunque il 90%. Nel nostro paese lo spettacolo avverrà con il sole già prossimo al tramonto a partire dalle 19:30 circa e a seconda della posizione il massimo della copertura del sole potrebbe verificarsi persino dopo il tramonto.
2: Il caldo e le temperature da record continuano a scaldare l'estate 2026, ma le brutte notizie non sono finite qui. I giorni di afa non sono giunti alla fine e secondo le previsioni la quarta ondata di calore potrebbe protrarsi fino al 17 agosto. In quella data saranno almeno 20 i giorni consecutivi di afa con temperature al di sopra della media. Lo testimonia anche il numero di città da bollino rosso. Oggi 12 agosto sono 19 le città interessate dall'allerta massima.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
6: In A26 per un incidente, circa 2 km di code tra il bivio per il raccordo Predosa-Bettole e lo svincolo di Alessandria Sud verso Gravelonatoce. In A10 code all'altezza dello svincolo di Ventimiglia verso la Francia. In A14 code per un incidente tra Vasto Nord e Lanciano verso Bologna. In Umbria per lavori possibili incolonnamenti sul raccordo Perugia-Bettole tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago e da San Faustino a Piscille verso Foligno.
0: Meteo.
4: Caldo e afa non mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica. Tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
5: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. È fatta per Costantino Favasuli, che andrà a riempire la casella di Vice Di Lorenzo e sarà il primo rinforzo per il Napoli di Mazzallegri. La formula è il prestito da 1 milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 6,2 più 1 di bonus. L'Atalanta ha chiuso per Thomas Christensen, il difensore centrale arriverà dall'Udinese per 22 milioni di euro. La Roma ha trovato l'accordo con l'Inter per Luis Enrique, dal quale si aspetta solo il via libera al trasferimento. In casa nerazzurra c'è Frattesi in uscita e la Lazio manifesta interesse, ma non può accontentare le richieste di Marotta. Benjamin Dominguez, attaccante del Bologna, passa in prestito al Sassuolo. I rossoblù, intanto, preparano il rinnovo di contratto per Riccardo Orsolini. In casa rossonera, Leao ha ribadito la volontà di restare al Milan. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
12: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.

0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
1: Sono le 17 e 42 minuti.
2: News. Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Nel pieno delle tensioni europee sul tema migranti, in particolare con lo stop annunciato dall'Italia alla libera circolazione di Schengen con la Spagna in seguito alla crisi migratoria a Ceuta e l'analoga decisione di Madrid nei confronti degli italiani, interviene anche Berlino esprimendo stupore per l'agitazione suscitata dall'annuncio tedesco di nuove espulsioni verso l'Italia. Nell'autunno scorso abbiamo chiuso accordi bilaterali che prevedevano proprio questo dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema europeo di asilo nel giugno 2026. Ricorda il Ministero dell'Interno di Berlino. Nessuna tregua per il gran caldo, sono 19 espulsioni verso l'Italia. Nell'autunno scorso abbiamo chiuso accordi bilaterali che prevedevano proprio questo dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema europeo di asilo nel giugno 2026. Ricorda il Ministero dell'Interno di Berlino. Nessuna tregua per il gran caldo, sono 19 oggi le città in bollino rosso per il Ministero della Salute.

0: bocca eruttiva dell'Etna nella parete nord, con la lava che scende nelle valli del Leone e del Bove, mentre la cenere continua a dirigersi verso sud, riaperto dopo alcune ore lo scalo di Comiso, resta chiuso fino almeno a domani alle 16 quello catanese di Fontanarossa, centinaia i voli cancellati, quell'aeroporto è fuori posto, troppo vicino al vulcano, commenta il ministro della protezione civile ed ex presidente siciliano Musumeci, allerta anche per i tanti roghi attivi, sale la preoccupazione tra l'altro nel biellese dove è in corso da 9 giorni un incendio sul Monte Barone che si sta propagando verso valle minacciando qualche rifugio. Il fuoco ha un fronte di circa 9 chilometri, 1 migliaio gli ettari di bosco interessati, in azione elicotteri e Canadair nonché vigili del fuoco e protezione civile. Si assegna stasera la Supercoppa Europea, primo trofeo della stagione continentale del calcio, a Salisburgo la sfida tra il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League, e l'Aston Villa che detiene l'Europa League. Alle 21 fischio d'inizio del somalo Omar Artan, l'arbitro escluso a giugno dal mondiale per il respingimento all'ingresso negli Stati Uniti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Viabilità.
2: In A26 per un incidente, circa 2 chilometri di code tra il bivio per il raccordo Predosa-Bettole e lo svincolo di Alessandria Sud verso Gravelonatoce. In A10 code all'altezza dello svincolo di Ventimiglia verso la Francia. In A14 code per un incidente tra Vasto Nord e Lanciano verso Bologna. In Umbria per lavori possibili incolonnamenti sul raccordo Perugia-Bettole tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago e da San Faustino a Piscille verso Foligno.
1: Meteo.
3: Caldo e afano mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate, picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'Ucraina continua a colpire obiettivi russi in profondità. Il presidente Zelensky ha rivendicato l'attacco della notte scorsa sulla base navale di Novorossiysk sul Mar Nero. Vi sarebbero almeno 3 morti, incluso un bambino. E il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto all'Ucraina di non attaccare le petroliere russe per evitare rimbalzi sui prezzi. Intanto il capo del Cremlino Putin contesta le operazioni europee di sequestro di mercantili russi, definendole piratesche e minacciando ritorsioni analoghe. È morto in un incidente a 30 anni Jake Wisenant, lo scalatore americano reso noto per le sue velocissime ascensioni sulle grandi pareti di Yosemite, dove ha segnato anche qualche record mondiale. L'incidente è avvenuto proprio in una parete californiana durante un'arrampicata. Un malore acuto e imprevedibile dell'autista sarebbe la base del deragliamento del tram avvenuto il 27 febbraio scorso a Milano, in cui hanno perso la vita 2 persone. Sono le conclusioni della perizia medico-legale della difesa del conducente, che è indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose. Sono tornate le guerre e la volontà di dominio, anche in forme inedite, lamenta il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Stazzema nel Lucchese, dove vennero uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. Europei di nuoto a Parigi, dopo i 2 ori e 2 bronzi di ieri, azzurri ancora a caccia del podio nelle finali al via. Dalle 18:30 medaglie nel mirino per Benedetta Pinato e Elisa Angiolini nei 100 rana, Thomas Ceccon nei 200 dorso, Carlos D'Ambrosio nei 100 stile. Sognano anche le ragazze della 4% stile. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: News.
4: Una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Pesantissimo il bilancio dell'emergenza provocata dalla cenere dell'Etna sul traffico aereo siciliano. Dall'8 all'11 agosto all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi, partenze e cancellazioni, sono saltati circa 700 voli, oltre 400 le partenze cancellate, mentre più di 250 collegamenti sono stati riprogrammati su altri scali. Più di 100 voli sono stati dirottati su Comiso, una 50ina su Palermo e altri 22 su Trapani. Lo stop alle operazioni a Catania è stato prolungato nel pomeriggio, mentre prosegue il monitoraggio dell'attività eruttiva e della presenza di cenere nello spazio aereo.
5: Prima, significativa attenuazione dell'ondata di calore sull'Italia. Sono 18 le città indicate con il bollino rosso dal Ministero della Salute, ma il numero è destinato a ridursi drasticamente. Il 14 agosto resteranno soltanto 7 centri con il livello massimo di allerta. Tra questi Bari, Bolzano, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari. Pescara, Trieste,

0: Se Venezia passeranno invece al bollino verde, senza rischi legati alle ondate di calore, un segnale di tregua dopo settimane caratterizzate da temperature eccezionalmente elevate.
1: Svolta nelle indagini sull'omicidio del 21enne di nazionalità bulgara ucciso a colpi d'arma da fuoco a Cutro nel Crotonese, i carabinieri hanno sottoposto a fermo un giovane di 28 anni ritenuto l'autore del delitto. Dopo la sparatoria l'uomo si era dato la fuga, ma è stato rintracciato e condotto in caserma. Davanti agli investigatori si è avvalso della facoltà di non rispondere. Proseguono le indagini per chiarire il movente e ricostruire con precisione la dinamica dell'omicidio.
0: Resta agli arresti domiciliari Giuseppe Campagna, il 73enne accusato di aver investito deliberatamente un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese. La giudice del tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto e confermato la misura cautelare dopo l'interrogatorio di garanzia. L'uomo indagato per tentato omicidio, secondo la ricostruzione degli investigatori, dopo una lite avrebbe travolto il gruppo con l'auto, ferendo 4 persone, per poi dirigere nuovamente il veicolo contro i ciclisti. Accolta la richiesta della procura di mantenerlo ai domiciliari.
1: Il Parlamento libanese approva una legge di amnistia generale destinata a coinvolgere migliaia di detenuti e persone ricercate. Si tratta del primo provvedimento di questo tipo nel paese dal 1991. La legge prevede anche una riduzione eccezionale della durata di alcune condanne. L'amnistia era richiesta da tempo da diverse forze politiche ed era stata al centro di un lungo complesso confronto parlamentare. Il voto arriva dopo la storica decisione con cui il Libano abolì anche la pena di morte.
0: La Danimarca annuncia una linea ancora più dura sull'immigrazione. La premier Mette Frederiksen avverte che Copenaghen è pronta a rafforzare i controlli e, come ultima soluzione, anche chiudere completamente le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Frederiksen definisce inquietanti le immagini della crisi di Ceuta e ribadisce che una politica migratoria rigorosa è fondamentale per la sicurezza europea. Da Berlino arriva intanto un nuovo monito all'Italia sui trasferimenti dei richiedenti asilo previsti dalle regole di Dublino. La Germania conferma che le procedure riprenderanno con l'applicazione del nuovo patto europeo.
1: Voltiamo pagina, cresce l'energia prodotta da fonti rinnovabili in Italia, ma il traguardo fissato per il 2030 resta ancora molto distante. Secondo un dossier del Servizio Studi della Camera, nel 2025 le rinnovabili hanno coperto il 20,5% dei consumi complessivi di energia. Il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima indicava però per lo stesso anno una quota del 25,3%. Ancora più impegnativo l'obiettivo del 2030, fissato al 39,4%, significa recuperare quasi 20 punti in 5 anni dopo un incremento di appena 2 punti nell'ultimo quinquennio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Viabilità.
3: In A26 per un incidente, circa 2 km di code tra il bivio per il raccordo Predosa-Bettole e lo svincolo di Alessandria Sud verso Gravelonatoce. In A10 code all'altezza dello svincolo di Ventimiglia verso la Francia. In A14 code per un incidente tra Vasto Nord e Lanciano verso Bologna. In Umbria per lavori possibili incolonnamenti sul raccordo Perugia-Bettole tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago e da San Faustino a Piscille verso Foligno.
2: Meteo.
4: Caldo e afa non mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate, picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News.
5: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. È fatta per Costantino Favasuli, che andrà a riempire la casella di vice Di Lorenzo e sarà il primo rinforzo per il Napoli di Mazzallegri. La formula è il prestito da 1 milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 6,2 più 1 di bonus. L'Atalanta ha chiuso per Thomas Christensen, il difensore centrale arriverà dall'Udinese per 22 milioni di euro. La Roma ha trovato l'accordo con l'Inter per Luis Enrique, dal quale si aspetta solo il via libera al trasferimento. In casa nerazzurra c'è Frattesi in uscita e la Lazio manifesta interesse, ma non può accontentare le richieste di Marotta. Benjamin Dominguez, attaccante del Bologna, passa in prestito al Sassuolo. I rossoblù, intanto, preparano il rinnovo di contratto per Riccardo Orsolini. In casa rossonera, Leao ha ribadito la volontà di restare al Milan. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.

0: News.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Dall'8 all'11 agosto, a causa dell'eruzione dell'Etna, sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. Ne sono stati cancellati circa 400 in partenza e altri 52, secondo il sito della SAC, lo saranno oggi. I voli riprogrammati in altri scali sono oltre 250. Tra questi, più di 100 sono stati dirottati dall'inizio dell'emergenza. Su Comiso, una cinquantina nella sola giornata di ieri su Palermo e altri 22 voli su Trapani.
1: Scene di violenza nel cuore di Milano, nella zona di Porta Venezia. Una decina di giovani, tra cui una donna, si è affrontata attorno alle 12:30 in una strada trafficata tra spranghe e oggetti lanciati, generando il caos per una decina di minuti in viale Città di Fiume. Alcuni degli uomini hanno agitato in aria bastoni e spranghe, lanciando bottiglie di vetro e sassi e rischiando di colpire a più riprese le auto di passaggio e i turisti lungo il viale. All'arrivo dei carabinieri, che hanno inseguito i partecipanti alla rissa per placarla, la situazione è rientrata.
2: La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen intervenendo oggi al Parlamento di Copenaghen nel corso del dibattito urgente convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta. Una politica migratoria rigorosa è fondamentale per la Danimarca e per l'Europa, ha affermato Frederiksen, definendo inquietanti le immagini provenienti dall'enclave spagnola di Ceuta.
1: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato in un messaggio la strage di Sant'Anna di Stazzema in occasione dell'82esimo anniversario. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, ora le volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano manifestandosi in forme anche inedite. Presente alla commemorazione il ministro Tajani. Il governo vuole continuare a lavorare perché la pace possa essere sempre fonte di ispirazione di ogni attività politica. Conte invece ribadisce il no del Movimento 5 Stelle al fascismo.
2: Dal primo contatto tra Sole e Luna alla totalità e oltre, sono 5 le fasi dell'eclissi totale di Sole attesa oggi. Dall'Italia sarà solo parziale, ma le regioni di nord-ovest potranno godersi uno spettacolo quasi completo con l'oscuramento del disco solare che supererà comunque il 90%. Nel nostro paese lo spettacolo avverrà con il sole già prossimo al tramonto a partire dalle 19:30 circa e a seconda della posizione il massimo della copertura del sole potrebbe verificarsi persino dopo il tramonto.
1: Il caldo e le temperature da record continuano a scaldare l'estate 2026, ma le brutte notizie non sono finite qui. I giorni di afa non sono giunti alla fine e secondo le previsioni la quarta ondata di calore potrebbe protrarsi fino al 17 agosto. In quella data saranno almeno 20 i giorni consecutivi di afa con temperature al di sopra della media. Lo testimonia anche il numero di città da bollino rosso. Oggi 12 agosto sono 19 le città interessate dall'allerta massima.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. News.
3: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Nel pieno delle tensioni europee sul tema migranti, in particolare con lo stop annunciato dall'Italia alla libera circolazione di Schengen con la Spagna in seguito alla crisi migratoria a Ceuta e l'analoga decisione di Madrid nei confronti degli italiani, interviene anche Berlino, esprimendo stupore per l'agitazione suscitata dall'annuncio tedesco di nuove espulsioni verso l'Italia. Nell'autunno scorso abbiamo chiuso accordi bilaterali che prevedevano proprio questo dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema europeo di asilo nel giugno 2026. Ricorda il Ministero dell'Interno di Berlino. Nessuna tregua per il gran caldo, sono 19 oggi le città in bollino rosso per il Ministero della Salute, sulle 27 monitorate con rischi ritenuti estesi a tutta la popolazione e non solo ai fragili. Un graduale miglioramento è atteso da dopodomani, quando le località in massima allerta si ridurranno a 7, anche se per un deciso cambio di rotta meteorologico bisognerà generalmente attendere l'inizio della settimana prossima. Ed è allerta rossa nel catanese, dove si è aperta ieri una nuova bocca eruttiva dell'Etna nella parete nord, con la lava che scende nelle valli del Leone e del Bove, mentre la cenere continua a dirigersi verso sud. Riaperto dopo alcune ore lo scalo di Comiso, resta chiuso fino almeno a domani alle 16 quello catanese di Fontanarossa. Centinaia i voli cancellati, quell'aeroporto è fuori posto, troppo vicino al vulcano, commenta il ministro della protezione civile ed ex presidente siciliano Musumeci. Allerta anche per i tanti roghi attivi, sale la preoccupazione tra l'altro nel Biellese, dove è in corso da 9 giorni un incendio sul sul Monte Barone, che si sta propagando verso valle e minacciando qualche rifugio. Il fuoco ha un fronte di circa 9 chilometri, un migliaio gli ettari di bosco interessati, in azione elicotteri e Canadair, nonché vigili del fuoco e protezione civile. Si assegna stasera la Supercoppa Europea primo.
4: Meteo. Caldo e afano mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica. Tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'Ucraina continua a colpire obiettivi russi in profondità. Il presidente Zelensky ha rivendicato l'attacco della notte scorsa sulla base navale di Novorossiysk sul Mar Nero. Vi sarebbero almeno 3 morti, incluso un bambino. E il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto all'Ucraina di non attaccare le petroliere russe per evitare rimbalzi sui prezzi. Intanto il capo del Cremlino Putin contesta le operazioni europee di sequestro di mercantili russi, definendole piratesche e minacciando ritorsioni analoghe. È morto in un incidente a 30 anni Jake Wisenant, lo scalatore americano reso noto per le sue velocissime ascensioni sulle grandi pareti di Yosemite, dove ha segnato anche qualche record mondiale. L'incidente è avvenuto proprio in una parete californiana durante un'arrampicata. Un malore acuto e imprevedibile dell'autista sarebbe la base del deragliamento del tram avvenuto il 27 febbraio scorso a Milano, in cui hanno perso la vita 2 persone. Sono le conclusioni della perizia medico-legale della difesa del conducente, che è indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose. Sono tornate le guerre e la volontà di dominio, anche in forme inedite, lamenta il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Stazzema nel Lucchese, dove vennero uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. Europei di nuoto a Parigi, dopo i 2 ori e 2 bronzi di ieri, azzurri ancora a caccia del podio nelle finali al via. Dalle 18:30 medaglie nelle mirino per Benedetta Pinato e Elisa Angiolini nei 100 rana, Thomas Ceccon nei 200 dorso, Carlos D'Ambrosio nei 100 stile. Sognano anche le ragazze della 4x100 stile. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: GR News.
5: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
0: Radio GR News.
6: Sono le 18 ed un minuto.
0: News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Una notizia dell'ultimissima ora in primo piano: nel corso dell'interrogatorio di garanzia che si è svolto nel carcere di Rebibbia, è durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato, e dice di averlo fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo e fargli innalzare la scorta, spiegato l'avvocato Sergio Cola, difensore di Lavitola, al termine dell'interrogatorio di garanzia.
1: Delicata resta così la situazione nello Stretto di Hormuz, nonostante il presidente americano Donald Trump continui a ribadire: abbiamo noi il controllo totale. Nel frattempo è in ripresa la circolazione dei barili di petrolio. Secondo il segretario all'energia americano Chris Wright, attraverso lo Stretto transitano ora quasi 9 milioni di barili al giorno. Nonostante questo, la ripresa della circolazione resta molto lenta.
2: Nessuna distrazione, bensì un malore acuto e imprevedibile sarebbe alla base del grave deragliamento del tram avvenuto il 27 febbraio a Milano, in cui avevano perso la vita 2 persone, una cinquantina erano rimaste ferite. Questa è la conclusione a cui sono giunti i periti di parte di Pietro Montemurro, il conducente dell'azienda di trasporti milanese, che si trovava alla guida del mezzo e che risulta indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose.
1: La GIP del Tribunale di Ivrea, Lucrezia Natta, ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare dei domiciliari per Giuseppe Campagna, automobilista 73enne di Cuassolo Torinese, indagato per tentato omicidio dopo aver investito dopo una lite l'8 agosto scorso un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese, ferendone 4. La decisione del giudice arriva dopo l'udienza di convalida e l'interrogatorio di garanzia, accolta la richiesta della procura che già lo aveva posto ai domiciliari subito dopo i fatti.
2: La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen intervenendo oggi al Parlamento di Copenaghen nel corso del dibattito urgente convocato sulla crisi migratoria. Una politica migratoria rigorosa è fondamentale per la Danimarca e per l'Europa, ha affermato Frederiksen, definendo inquietanti le immagini provenienti dall'enclave spagnola di Ceuta.
1: Calciomercato, Spence è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter, è fatta per l'arrivo dell'esterno inglese dal Tottenham per 30 milioni più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Decisivi gli ultimi contatti avvenuti nelle scorse ore per trovare l'intesa definitiva tra i due club. Davide Frattesi invece si avvicina alla Lazio e la club biancoceleste e l'Inter infatti hanno trovato un accordo di massima per il centrocampista classe 1999 sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo a condizioni favorevoli.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Caldo e afano mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'Ucraina continua a colpire obiettivi russi in profondità. Il presidente Zelensky ha rivendicato l'attacco della notte scorsa sulla base navale di Novorossiysk sul Mar Nero. Vi sarebbero almeno 3 morti, incluso un bambino. E il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto all'Ucraina di non attaccare le petroliere russe per evitare rimbalzi sui prezzi. Intanto il capo del Cremlino Putin contesta le operazioni europee di sequestro di mercantili russi, definendole piratesche e minacciando ritorsioni analoghe. È morto in un incidente a 30 anni Jake Wisenant, lo scalatore americano reso noto per le sue velocissime ascensioni sulle grandi pareti di Yosemite, dove ha segnato anche qualche record mondiale. L'incidente è avvenuto proprio in una parete californiana durante un'arrampicata. Un malore acuto e imprevedibile dell'autista sarebbe la base del deragliamento del tram avvenuto il 27 febbraio scorso a Milano, in cui hanno perso la vita 2 persone. Sono le conclusioni della perizia medico-legale della difesa del conducente, che è indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose. Sono tornate le guerre e la volontà di dominio, anche in forme inedite, lamenta il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Stazzema nel Lucchese, dove vennero uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. Europei di nuoto a Parigi, dopo i 2 ori e 2 bronzi di ieri, azzurri ancora a caccia del podio nelle finali al via. Dalle 18:30 medaglie nel mirino per Benedetta Pinato e Elisa Angiolini nei 100 rana, Thomas Ceccon nei 200 dorso, Carlos D'Ambrosio nei 100 stile. Sognano anche le ragazze della 4x100 stile. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 18 e 7 minuti.
3: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'Ucraina continua a colpire obiettivi russi in profondità. Il presidente Zelensky ha rivendicato l'attacco della notte scorsa sulla base navale di Novorossiysk sul Mar Nero. Vi sarebbero almeno 3 morti, incluso un bambino. E il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto all'Ucraina di non attaccare le petroliere russe per evitare rimbalzi sui prezzi. Intanto il capo del Cremlino Putin contesta le operazioni europee di sequestro di mercantili russi, definendole piratesche e minacciando ritorsioni condizioni analoghe. È morto in un incidente a 30 anni Jake Wisenant, lo scalatore americano reso noto per le sue velocissime ascensioni sulle grandi pareti di Yosemite, dove ha segnato anche qualche record mondiale. L'incidente è avvenuto proprio in una parete californiana durante un'arrampicata. Un malore acuto e imprevedibile dell'autista sarebbe la base del deragliamento del tram avvenuto il 27 febbraio scorso a Milano, in cui hanno perso la vita due persone. Sono le conclusioni della perizia medico-legale della difesa del conducente, che è indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose. Sono tornate le guerre e la volontà di dominio, anche in forme inedite, lamenta il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Stazzema, nel Lucchese, dove vennero uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. Europei di nuoto a Parigi, dopo i due ori e due bronzi di ieri, azzurri ancora a caccia del podio nelle finali al via. Dalle 18:30 medaglie nelle mirino per Benedetta Pinato e Lisa Angiolini nei 100 rana, Thomas Ceccon nei 200 dorso, Carlos D'Ambrosio nei 100 stile. Sognano anche le ragazze della 4x100 stile. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Meteo.
4: Caldo e afano mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica. Tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate, picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'Ucraina continua a colpire obiettivi russi in profondità. Il presidente Zelensky ha rivendicato l'attacco della notte scorsa sulla base navale di Novorossiysk sul Mar Nero. Vi sarebbero almeno tre morti, incluso un bambino. E il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto all'Ucraina di non attaccare le petroliere russe per evitare rimbalzi sui prezzi. Intanto il capo del Cremlino Putin contesta le operazioni europee di sequestro di mercantili russi, definendole piratesche e minacciando ritorsioni analoghe. È morto in un incidente a 30 anni Jake Wisenant, lo scalatore americano reso noto per le sue velocissime ascensioni sulle grandi pareti di Yosemite, dove ha segnato anche qualche record mondiale. L'incidente è avvenuto proprio in una parete californiana durante un'arrampicata. Un malore acuto e imprevedibile dell'autista sarebbe la base del deragliamento del tram avvenuto il 27 febbraio scorso a Milano, in cui hanno perso la vita due persone. Sono le conclusioni della perizia medico-legale della difesa del conducente, che è indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose. Sono tornate le guerre e la volontà di dominio, anche in forme inedite, lamenta il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Stazzema, nel Lucchese, dove vennero uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. Europei di nuoto a Parigi, dopo i due ori e due bronzi di ieri, azzurri ancora a caccia del podio nelle finali al via. Dalle 18:30 medaglie nelle mirino per Benedetta Pinato e Lisa Angiolini nei 100 rana, Thomas Ceccon nei 200 dorso, Carlos D'Ambrosio nei 100 stile. Sognano anche le ragazze della 4x100 stile. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.

0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 18 e 16 minuti.
0: News.
2: Una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Pesantissimo il bilancio dell'emergenza provocata dalla cenere dell'Etna sul traffico aereo siciliano. Dall'8 all'11 agosto all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi, partenze e cancellazioni, sono saltati circa 700 voli, oltre 400 le partenze cancellate, mentre più di 250 collegamenti sono stati riprogrammati su altri scali. Più di 100 voli sono stati dirottati su Comiso, una cinquantina su Palermo e altri 22 su Trapani. Lo stop alle operazioni a Catania è stato prolungato nel pomeriggio, mentre prosegue il monitoraggio dell'attività eruttiva e della presenza di cenere nello spazio aereo.
3: Prima significativa attenuazione dell'ondata di calore sull'Italia, sono 18 le città indicate con il bollino rosso dal Ministero della Salute, ma il numero è destinato a ridursi drasticamente. Il 14 agosto resteranno soltanto 7 centri con il livello massimo di allerta, tra questi Bari, Bolzano, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari. Pescara, Trieste e Venezia passeranno invece al bollino verde, senza rischi legati alle ondate di calore, un segnale di tregua dopo settimane caratterizzate da temperature eccezionalmente elevate.
2: Svolta nelle indagini sull'omicidio del 21enne di nazionalità bulgara ucciso a colpi d'arma da fuoco a Cutro, nel Crotonese, i carabinieri hanno sottoposto a fermo un giovane di 28 anni ritenuto l'autore del delitto. Dopo la sparatoria l'uomo si era dato la fuga, ma è stato rintracciato e condotto in caserma. Davanti agli investigatori si è avvalso della facoltà di non rispondere. Proseguono le indagini per chiarire il movente e ricostruire con precisione la dinamica dell'omicidio.
3: Resta agli arresti domiciliari Giuseppe Campagna, il 73enne accusato di aver investito deliberatamente un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese. La giudice del tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto e confermato la misura cautelare dopo l'interrogatorio di garanzia. L'uomo indagato per tentato omicidio, secondo la ricostruzione degli investigatori, dopo una lite avrebbe travolto il gruppo con l'auto, ferendo 4 persone, per poi dirigere nuovamente il veicolo contro i ciclisti. Accolta la richiesta della procura di mantenerlo ai domiciliari.
2: Il Parlamento libanese approva una legge di amnistia generale destinata a coinvolgere migliaia di detenuti e persone ricercate. Si tratta del primo provvedimento di questo tipo nel paese dal 1991. La legge prevede anche una riduzione eccezionale della durata di alcune condanne. L'amnistia era richiesta da tempo da diverse forze politiche ed era stata al centro di un lungo complesso confronto parlamentare. Il voto arriva dopo la storica decisione con cui il Libano ha abolito anche la pena di morte.
3: La Danimarca annuncia una linea ancora più dura sull'immigrazione. La premier Mette Frederiksen avverte che Copenaghen è pronta a rafforzare i controlli e, come ultima soluzione, anche a chiudere completamente le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Frederiksen definisce inquietanti le immagini della crisi di Ceuta e ribadisce che una politica migratoria rigorosa è fondamentale per la sicurezza europea. Da Berlino arriva intanto un nuovo monito all'Italia sui trasferimenti dei richiedenti asilo previsti dalle regole di Dublino. La Germania conferma che le procedure riprenderanno con l'applicazione del nuovo patto europeo.
2: Ultima pagina: cresce l'energia prodotta da fonti rinnovabili in Italia, ma il traguardo fissato per il 2030 resta ancora molto distante. Secondo un dossier del Servizio Studi della Camera, nel 2025 le rinnovabili hanno coperto il 20,5% dei consumi complessivi di energia. Il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima indicava però per lo stesso anno una quota del 25,3%. Ancora più impegnativo l'obiettivo del 2030, fissato al 39,4%. Significa recuperare quasi 20 punti in 5 anni, dopo un incremento di appena 2 punti nell'ultimo quinquennio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
4: Caldo e afa non mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate, picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
5: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'Ucraina continua a colpire obiettivi russi in profondità. Il presidente Zelensky ha rivendicato l'attacco della notte scorsa sulla base navale di Novorossiysk sul Mar Nero. Vi sarebbero almeno 3 morti, incluso un bambino. E il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto all'Ucraina di non attaccare le petroliere russe per evitare rimbalzi sui prezzi. Intanto il capo del Cremlino Putin contesta le operazioni europee di sequestro di mercantili russi, definendole piratesche e minacciando ritorsioni lesioni analoghe. È morto in un incidente a 30 anni Jake Wisenant, lo scalatore americano reso noto per le sue velocissime ascensioni sulle grandi pareti di Yosemite, dove ha segnato anche qualche record mondiale. L'incidente è avvenuto proprio in una parete californiana durante un'arrampicata. Un malore acuto e imprevedibile dell'autista sarebbe la base del deragliamento del tram avvenuto il 27 febbraio scorso a Milano, in cui hanno perso la vita due persone. Sono le conclusioni della perizia medico-legale della difesa del conducente, che è indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose. Sono tornate le guerre e la volontà di dominio, anche in forme inedite, lamenta il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Stazzema, nel Lucchese, dove vennero uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. Europei di nuoto a Parigi, dopo i due ori e due bronzi di ieri, azzurri ancora a caccia del podio nelle finali al via. Dalle 18:30 medaglie nel mirino per Benedetta Pinato e Lisa Angiolini nei 100 rana, Thomas Ceccon nei 200 dorso, Carlos D'Ambrosio nei 100 stile. Sognano anche le ragazze della 4x100 stile. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: News.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Una notizia dell'ultimissima ora in primo piano: nel corso dell'interrogatorio di garanzia che si è svolto nel carcere di Rebibbia, è durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato, e dice di averlo fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo e fargli innalzare la scorta, spiegato l'avvocato Sergio Cola, difensore di Lavitola, al termine dell'interrogatorio di garanzia.
6: Delicata resta così la situazione nello Stretto di Hormuz, nonostante il presidente americano Donald Trump continui a ribadire: abbiamo noi il controllo totale. Nel frattempo è in ripresa la circolazione dei barili di petrolio. Secondo il segretario all'energia americano Chris Wright, attraverso lo Stretto transitano ora quasi 9 milioni di barili al giorno. Nonostante questo, la ripresa della circolazione resta molto lenta.
7: Nessuna distrazione, bensì un malore acuto e imprevedibile sarebbe alla base del grave deragliamento del tram avvenuto il 27 febbraio a Milano, in cui avevano perso la vita due persone, una cinquantina erano rimaste ferite. Questa è la conclusione a cui sono giunti i periti di parte di Pietro Montemurro, il conducente dell'azienda di trasporti milanese che si trovava alla guida del mezzo e che risulta indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose.
6: La GIP del Tribunale di Ivrea, Lucrezia Natta, ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare dei domiciliari per Giuseppe Campagna, automobilista 73enne di Quassolo Torinese, indagato per tentato omicidio dopo aver investito, dopo una lite, l'8 agosto scorso un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese, ferendone 4. La decisione del giudice arriva dopo l'udienza di convalida e l'interrogatorio di garanzia, accolta la richiesta della procura che già lo aveva posto ai domiciliari subito dopo i fatti.
7: La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen intervenendo oggi al Parlamento di Copenaghen nel corso del dibattito urgente convocato sulla crisi migratoria. Una politica migratoria rigorosa è fondamentale per la Danimarca e per l'Europa, ha affermato Frederiksen, definendo inquietanti le immagini provenienti dall'enclave spagnola di Ceuta.
6: Calciomercato: Spence è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter, è fatta per l'arrivo dell'esterno inglese dal Tottenham per 30 milioni più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Decisivi gli ultimi contatti avvenuti nelle scorse ore per trovare l'intesa definitiva tra i due club. Davide Frattesi invece si avvicina alla Lazio e la club biancoceleste e l'Inter infatti hanno trovato un accordo di massima per il centrocampista classe 1999 sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo a condizioni favorevoli.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Caldo e afa non mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica. Tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate, picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
5: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'Ucraina continua a colpire obiettivi russi in profondità. Il presidente Zelensky ha rivendicato l'attacco della notte scorsa sulla base navale di Novorossiysk sul Mar Nero. Vi sarebbero almeno 3 morti, incluso un bambino. E il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto all'Ucraina di non attaccare le petroliere russe per evitare rimbalzi sui prezzi. Intanto il capo del Cremlino Putin contesta le operazioni europee di sequestro di mercantili russi, definendole piratesche e minacciando ritorsioni analoghe. È morto in un incidente a 30 anni Jake Wisenant, lo scalatore americano reso noto per le sue velocissime ascensioni sulle grandi pareti di Yosemite, dove ha segnato anche qualche record mondiale. L'incidente è avvenuto proprio in una parete californiana durante un'arrampicata. Un malore acuto e imprevedibile dell'autista sarebbe la base del deragliamento del tram avvenuto il 27 febbraio scorso a Milano, in cui hanno perso la vita 2 persone. Sono le conclusioni della perizia medico-legale della difesa del conducente, che è indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose. Sono tornate le guerre e la volontà di dominio, anche in forme inedite, lamenta il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Stazzema nel Lucchese, dove vennero uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. Europei di nuoto a Parigi, dopo i 2 ori e 2 bronzi di ieri, azzurri ancora a caccia del podio nelle finali al via. Dalle 18:30 medaglie nelle mirino per Benedetta Pinato e Elisa Angiolini nei 100 rana, Thomas Ceccon nei 200 d'orso, Carlos D'Ambrosio nei 100 stile. Sognano anche le ragazze della 4% stile. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: GR News.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 18 e 29 minuti.
0: News.
2: Una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Pesantissimo il bilancio dell'emergenza provocata dalla cenere dell'Etna sul traffico aereo siciliano. Dall'8 all'11 agosto all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi, partenze e cancellazioni, sono saltati circa 700 voli, oltre 400 le partenze cancellate, mentre più di 250 collegamenti sono stati riprogrammati su altri scali. Più di 100 voli sono stati dirottati su Comiso, una cinquantina su Palermo e altri 22 su Trapani. Lo stop alle operazioni a Catania è stato prolungato nel pomeriggio, mentre prosegue il monitoraggio dell'attività eruttiva e della presenza di cenere nello spazio aereo.
3: Prima significativa attenuazione dell'ondata di calore sull'Italia, sono 18 le città indicate con il bollino rosso dal Ministero della Salute, ma il numero è destinato a ridursi drasticamente. Il 14 agosto resteranno soltanto 7 centri con il livello massimo di allerta, tra questi Bari, Bolzano, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari. Pescara, Trieste e Venezia passeranno invece al bollino verde, senza rischi legati alle ondate di calore, un segnale di tregua dopo settimane caratterizzate da temperature eccezionalmente elevate.
2: Svolta nelle indagini sull'omicidio del 21enne di nazionalità bulgara ucciso a colpi d'arma da fuoco a Cutro nel Crotonese, i carabinieri hanno sottoposto a fermo un giovane di 28 anni ritenuto l'autore del delitto. Dopo la sparatoria, l'uomo si era dato la fuga, ma è stato rintracciato e condotto in caserma. Davanti agli investigatori si è avvalso della facoltà di non rispondere. Proseguono le indagini per chiarire il movente e ricostruire con precisione la dinamica dell'omicidio.
3: Resta agli arresti domiciliari Giuseppe Campagna, il 73enne accusato di aver investito deliberatamente un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese. La giudice del tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto e confermato la misura cautelare dopo l'interrogatorio di garanzia. L'uomo indagato per tentato omicidio, secondo la ricostruzione degli investigatori, dopo una lite avrebbe travolto il gruppo con l'auto, ferendo 4 persone, per poi dirigere nuovamente il veicolo contro i ciclisti. Accolta accolta la richiesta della procura di mantenerlo ai domiciliari.
2: Il Parlamento libanese approva una legge di amnistia generale destinata a coinvolgere migliaia di detenuti e persone ricercate. Si tratta del primo provvedimento di questo tipo nel paese dal 1991. La legge prevede anche una riduzione eccezionale della durata di alcune condanne. L'amnistia era richiesta da tempo da diverse forze politiche ed era stata al centro di un lungo complesso confronto parlamentare. Il voto arriva dopo la storica decisione con cui il Libano ha abolito anche la pena di morte.
3: La Danimarca annuncia una linea ancora più dura sull'immigrazione. La premier Mette Frederiksen avverte che Copenaghen è pronta a rafforzare i controlli e, come ultima soluzione, anche a chiudere completamente le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Frederiksen definisce inquietanti le immagini della crisi di Ceuta e ribadisce che una politica migratoria rigorosa è fondamentale per la sicurezza europea. Da Berlino arriva intanto un nuovo monito all'Italia sui trasferimenti dei richiedenti asilo previsti dalle regole di Dublino. La Germania conferma che le procedure riprenderanno con l'applicazione del nuovo patto europeo.
2: Ultima pagina: cresce l'energia prodotta da fonti rinnovabili in Italia, ma il traguardo fissato per il 2030 resta ancora molto distante. Secondo un dossier del Servizio Studi della Camera, nel 2025 le rinnovabili hanno coperto il 20,5% dei consumi complessivi di energia. Il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima indicava però per lo stesso anno una quota del 25,3%. Ancora più impegnativo l'obiettivo del 2030, fissato al 39,4%. Significa recuperare quasi 20 punti in 5 anni, dopo un incremento di appena 2 punti nell'ultimo quinquennio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
4: Caldo e afa non mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica. Tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'Ucraina continua a colpire obiettivi russi in profondità. Il presidente Zelensky ha rivendicato l'attacco della notte scorsa sulla base navale di Novorossiysk sul Mar Nero. Vi sarebbero almeno 3 morti, incluso un bambino. E il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto all'Ucraina di non attaccare le petroliere russe per evitare rimbalzi sui prezzi. Intanto il capo del Cremlino Putin contesta le operazioni europee di sequestro di mercantili russi, definendole piratesche e minacciando ritorsioni analoghe. È morto in un incidente a 30 anni Jake Wisenant, lo scalatore americano reso noto per le sue velocissime ascensioni sulle grandi pareti di Yosemite, dove ha segnato anche qualche record mondiale. L'incidente è avvenuto proprio in una parete californiana durante un'arrampicata. Un malore acuto e imprevedibile dell'autista sarebbe la base del deragliamento del tram avvenuto il 27 febbraio scorso a Milano, in cui hanno perso la vita 2 persone. Sono le conclusioni della perizia medico-legale della difesa del conducente, che è indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose. Sono tornate le guerre e la volontà di dominio, anche in forme inedite, lamenta il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Stazzema nel Lucchese, dove vennero uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. Europei di nuoto a Parigi, dopo i 2 ori e 2 bronzi di ieri, azzurri ancora a caccia del podio nelle finali al via. Dalle 18:30 medaglie nel mirino per Benedetta Pinato e Elisa Angiolini nei 100 rana, Thomas Ceccon nei 200 dorso, Carlos D'Ambrosio nei 100 stile. Sognano anche le ragazze della 4x100 stile. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 18:35.
5: News. Buonasera da Alessandro Cisilin. L'attentato dell'ottobre scorso dinanzi all'abitazione di Sigfrido Ranucci, dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, Walter La Vitola ha confessato di essere stato il mandante. Lo fa sapere il suo legale Cola. Sul movente, mentre secondo la GIP di Roma Moricca l'obiettivo del faccendiere sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici, oggi ha dichiarato che l'intento era di innalzare il livello di protezione del conduttore di Report. Rimane latitante in Africa politica il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares, factotum di La Vitola, è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno. Un'altra giornata interlocutoria sulle borse di ambedue le sponde dell'Atlantico, fiaccate dalla perdurante incertezza in Medio Oriente, in particolare sulle prospettive di sblocco dello stretto di Hormuz. Praticamente piatta piazza affari, così come lo spread coi titoli tedeschi sotto quota 80 e le quotazioni internazionali degli energetici. Resta ai domiciliari l'uomo che lo scorso 8 agosto ha investito con la sua auto un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese, ferendone 4. Dopo l'udienza di convalida e l'interrogatorio di garanzia, la GIP del Tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto del 73enne autore del gesto. Conto alla rovescia per l'eclisse di sole che in Italia è atteso dalle 19:30 circa e non sarà totale ma parziale, con coperture diverse a seconda delle regioni. Favorito il nord-ovest, la massima copertura possibile, spiega l'Unione Astrofili Italiani, si avrà in Liguria col sole oscurato fino a quasi il 95%. Medici ed esperti intanto invitano a resistere alla tentazione di guardare direttamente il sole durante il fenomeno, perché si rischiano gravi danni alla vista. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
0: Meteo.
4: Caldo e afano mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'Ucraina continua a colpire obiettivi russi in profondità. Il presidente Zelensky ha rivendicato l'attacco della notte scorsa sulla base navale di Novorossiysk sul Mar Nero. Vi sarebbero almeno 3 morti, incluso un bambino. E il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto all'Ucraina di non attaccare le petroliere russe per evitare rimbalzi sui prezzi. Intanto il capo del Cremlino Putin contesta le operazioni europee di sequestro di mercantili russi, definendole piratesche e minacciando ritorsioni analoghe. È morto in un incidente a 30 anni Jake Wisenant, lo scalatore americano reso noto per le sue velocissime ascensioni sulle grandi pareti di Yosemite, dove ha segnato anche qualche record mondiale. L'incidente è avvenuto proprio in una parete californiana durante un'arrampicata. Un malore acuto e imprevedibile dell'autista sarebbe la base del deragliamento del tram avvenuto il 27 febbraio scorso a Milano, in cui hanno perso la vita 2 persone. Sono le conclusioni della perizia medico-legale della difesa del conducente, che è indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose. Sono tornate le guerre e la volontà di dominio, anche in forme inedite, lamenta il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Stazzema nel Lucchese, dove vennero uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. Europei di nuoto a Parigi, dopo i 2 ori e 2 bronzi di ieri, azzurri ancora a caccia del podio nelle finali al via. Dalle 18:30 medaglie nel mirino per Benedetta Pinato e Lisa Angiolini nei 100 rana, Thomas Ceccon nei 200 dorso, Carlos D'Ambrosio nei 100 stile. Sognano anche le ragazze della 4% stile. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
10: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.

0: News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Una notizia dell'ultimissima ora in primo piano: nel corso dell'interrogatorio di garanzia che si è svolto nel carcere di Rebibbia, è durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato, e dice di averlo fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo e fargli innalzare la scorta, spiegato l'avvocato Sergio Cola, difensore di Lavitola, al termine dell'interrogatorio di garanzia.
1: Delicata resta così la situazione nello stretto di Hormuz, nonostante il presidente americano Donald Trump continui a ribadire: abbiamo noi il controllo totale. Nel frattempo è in ripresa la circolazione dei barili di petrolio. Secondo il segretario all'energia americano Chris Wright, attraverso lo stretto transitano ora quasi 9 milioni di barili al giorno. Nonostante questo, la ripresa della circolazione resta molto lenta.
2: Nessuna distrazione, bensì un malore acuto e imprevedibile sarebbe alla base del grave deragliamento del tram avvenuto il 27 febbraio a Milano, in cui avevano perso la vita 2 persone, una 50 erano rimaste ferite. Questa è la conclusione a cui sono giunti i periti di parte di Pietro Montemurro, il conducente dell'azienda di trasporti milanese, che si trovava alla guida del mezzo e che risulta indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose.
1: La GIP del Tribunale di Ivrea, Lucrezia Natta, ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare dei domiciliari per Giuseppe Campagna, automobilista 73enne di Quassolo Torinese, indagato per tentato omicidio dopo aver investito, dopo una lite, l'8 agosto scorso, un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese, ferendone 4. La decisione del giudice arriva dopo l'udienza di convalida e l'interrogatorio di garanzia, accolta la richiesta della procura, che già lo aveva posto ai domiciliari subito dopo i fatti.
2: La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen intervenendo oggi al Parlamento di Copenaghen nel corso del dibattito urgente convocato sulla crisi migratoria. Una politica migratoria rigorosa è fondamentale per la Danimarca e per l'Europa, ha affermato Frederiksen, definendo inquietanti le immagini provenienti dall'enclave spagnola di Ceuta.
1: Calciomercato: Spence è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter, è fatta per l'arrivo dell'esterno inglese dal Tottenham per 30 milioni più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Decisivi gli ultimi contatti avvenuti nelle scorse ore per trovare l'intesa definitiva tra i due club. Davide Frattesi invece si avvicina alla Lazio e la club biancoceleste e l'Inter infatti hanno trovato un accordo di massima per il centrocampista classe 1999 sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo a condizioni favorevoli.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: News.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'Ucraina continua a colpire obiettivi russi in profondità. Il presidente Zelensky ha rivendicato l'attacco della notte scorsa sulla base navale di Novorossiysk sul Mar Nero. Vi sarebbero almeno 3 morti, incluso un bambino. E il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto all'Ucraina di non attaccare le petroliere russe per evitare rimbalzi sui prezzi. Intanto il capo del Cremlino Putin contesta le operazioni europee di sequestro di mercantili russi, definendole piratesche e minacciando ritorsioni analoghe. È morto in un incidente a 30 anni Jake Wisenant, lo scalatore americano reso noto per le sue velocissime ascensioni sulle grandi pareti di Yosemite, dove ha segnato anche qualche record mondiale. L'incidente è avvenuto proprio in una parete californiana durante un'arrampicata. Un malore acuto e imprevedibile dell'autista sarebbe la base del deragliamento del tram avvenuto il 27 febbraio scorso a Milano, in cui hanno perso la vita 2 persone. Sono le conclusioni della perizia medico-legale della difesa del conducente, che è indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose. Sono tornate le guerre e la volontà di dominio, anche in forme inedite, lamenta il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Stazzema nel Lucchese, dove vennero uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. Europei di nuoto a Parigi, dopo i 2 ori e 2 bronzi di ieri, azzurri ancora a caccia del podio nelle finali al via. Dalle 18:30 medaglie nelle mirino per Benedetta Pinato e Elisa Angiolini nei 100 rana, Thomas Ceccon nei 200 dorso, Carlos D'Ambrosio nei 100 stile. Sognano anche le ragazze della 4x100 stile. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Meteo.
1: Caldo e afano mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate, picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'Ucraina continua a colpire obiettivi russi in profondità. Il presidente Zelensky ha rivendicato l'attacco della notte scorsa sulla base navale di Novorossiysk sul Mar Nero. Vi sarebbero almeno 3 morti, incluso un bambino. E il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto all'Ucraina di non attaccare le petroliere russe per evitare rimbalzi sui prezzi. Intanto il capo del Cremlino Putin contesta le operazioni europee di sequestro di mercantili russi, definendole piratesche e minacciando ritorsioni analoghe. È morto in un incidente a 30 anni Jake Wisenant, lo scalatore americano reso noto per le sue velocissime ascensioni sulle grandi pareti di Yosemite, dove ha segnato anche qualche record mondiale. L'incidente è avvenuto proprio in una parete californiana durante un'arrampicata. Un malore acuto e imprevedibile dell'autista sarebbe la base del deragliamento del tram avvenuto il 27 febbraio scorso a Milano, in cui hanno perso la vita 2 persone. Sono le conclusioni della perizia medico-legale della difesa del conducente, che è indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose. Sono tornate le guerre e la volontà di dominio, anche in forme inedite, lamenta il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Stazzema nel Lucchese, dove vennero uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. Europei di nuoto a Parigi, dopo i 2 ori e 2 bronzi di ieri, azzurri ancora a caccia del podio nelle finali al via. Dalle 18:30 medaglie nel mirino per Benedetta Pinato e Elisa Angiolini nei 100 rana, Thomas Ceccon nei 200 dorso, Carlos D'Ambrosio nei 100 stile. Sognano anche le ragazze della 4x100 stile. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: News.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'Ucraina continua a colpire obiettivi russi in profondità. Il presidente Zelensky ha rivendicato l'attacco della notte scorsa sulla base navale di Novorossiysk sul Mar Nero. Vi sarebbero almeno 3 morti, incluso un bambino. E il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto all'Ucraina di non attaccare le petroliere russe per evitare rimbalzi sui prezzi. Intanto il capo del Cremlino Putin contesta le operazioni europee di sequestro di mercantili russi, definendole piratesche e minacciando ritorsioni analoghe. È morto in un incidente a 30 anni Jake Wisenant, lo scalatore americano reso noto per le sue velocissime ascensioni sulle grandi pareti di Yosemite, dove ha segnato anche qualche record mondiale. L'incidente è avvenuto proprio in una parete californiana durante un'arrampicata. Un malore acuto e imprevedibile dell'autista sarebbe la base del deragliamento del tram avvenuto il 27 febbraio scorso a Milano, in cui hanno perso la vita 2 persone. Sono le conclusioni della perizia medico-legale della difesa del conducente, che è indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose. Sono tornate le guerre e la volontà di dominio, anche in forme inedite, lamenta il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Stazzema nel Lucchese, dove vennero uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. Europei di nuoto a Parigi, dopo i 2 ori e 2 bronzi di ieri, azzurri ancora a caccia del podio nelle finali al via. Dalle 18:30 medaglie nel mirino per Benedetta Pinato e Elisa Angiolini nei 100 rana, Thomas Ceccon nei 200 dorso, Carlos D'Ambrosio nei 100 stile. Sognano anche le ragazze della 4x100 stile. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Meteo.
1: Caldo e afano mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate, picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
3: Una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Pesantissimo il bilancio dell'emergenza provocata dalla cenere dell'Etna sul traffico aereo siciliano. Dall'8 all'11 agosto all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi, partenze e cancellazioni, sono saltati circa 700 voli, oltre 400 le partenze cancellate, mentre più di 250 collegamenti sono stati riprogrammati su altri scali. Più di 100 voli sono stati dirottati su Comiso, una cinquantina su Palermo e altri 22 su Trapani. Lo stop alle operazioni a Catania è stato prolungato nel pomeriggio, mentre prosegue il monitoraggio dell'attività eruttiva e della presenza di cenere nello spazio aereo.
4: Prima significativa attenuazione dell'ondata di calore sull'Italia, sono 18 le città indicate con il bollino rosso dal Ministero della Salute, ma il numero è destinato a ridursi drasticamente. Il 14 agosto resteranno soltanto 7 centri con il livello massimo di allerta, tra questi Bari, Bolzano, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari. Pescara, Trieste e Venezia passeranno invece al bollino verde, senza rischi legati alle ondate di calore, un segnale di tregua dopo settimane caratterizzate da temperature eccezionalmente elevate.
3: Svolta nelle indagini sull'omicidio del 21enne di nazionalità bulgara ucciso a colpi d'arma da fuoco a Cutro, nel Crotonese. I carabinieri hanno sottoposto a fermo un giovane di 28 anni ritenuto l'autore del delitto. Dopo la sparatoria l'uomo si era dato la fuga, ma è stato rintracciato e condotto in caserma. Davanti agli investigatori si è avvalso della facoltà di non rispondere. Proseguono le indagini per chiarire il movente e ricostruire con precisione la dinamica dell'omicidio.
4: Resta agli arresti domiciliari Giuseppe Campagna, il 73enne accusato di aver investito deliberatamente un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese. La giudice del tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto e confermato la misura cautelare dopo l'interrogatorio di garanzia. L'uomo indagato per tentato omicidio, secondo la ricostruzione degli investigatori, dopo una lite avrebbe travolto il gruppo con l'auto, ferendo 4 persone, per poi dirigere nuovamente il veicolo contro i ciclisti. Accolta la richiesta della procura di mantenerlo ai domiciliari.
3: Il Parlamento libanese approva una legge di amnistia generale destinata a coinvolgere migliaia di detenuti e persone ricercate. Si tratta del primo provvedimento di questo tipo nel paese dal 1991. La legge prevede anche una riduzione eccezionale della durata di alcune condanne. L'amnistia era richiesta da tempo da diverse forze politiche ed era stata al centro di un lungo complesso confronto parlamentare. Il voto arriva dopo la storica decisione con cui il Libano ha abolito anche la pena di morte.
4: La Danimarca annuncia una linea ancora più dura sull'immigrazione. La premier Mette Frederiksen avverte che Copenaghen è pronta a rafforzare i controlli e, come ultima soluzione, anche a chiudere completamente le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Frederiksen definisce inquietanti le immagini della crisi di Ceuta e ribadisce che una politica migratoria rigorosa è fondamentale per la sicurezza europea. Da Berlino arriva intanto un nuovo monito all'Italia sui trasferimenti dei richiedenti asilo previsti dalle regole di Dublino. La Germania conferma che le procedure riprenderanno con l'applicazione del nuovo patto europeo.
3: Ultima pagina: cresce l'energia prodotta da fonti rinnovabili in Italia, ma il traguardo fissato per il 2030 resta ancora molto distante. Secondo un dossier del Servizio Studi della Camera, nel 2025 le rinnovabili hanno coperto il 20,5% dei consumi complessivi di energia. Il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima indicava però per lo stesso anno una quota del 25,3%. Ancora più impegnativo l'obiettivo del 2030, fissato al 39,4%. Significa recuperare quasi 20 punti in 5 anni, dopo un incremento di appena 2 punti nell'ultimo quinquennio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: News.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'attentato dell'ottobre scorso dinanzi all'abitazione di Sigfrido Ranucci, dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, Walter Lavitola ha confessato di essere stato il mandante. Lo fa sapere il suo legale Cola. Sul movente, mentre secondo la GIP di Roma Moricca l'obiettivo del faccendiere sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici, oggi ha dichiarato che l'intento era di innalzare il livello di protezione del conduttore di Report. Rimane latitante in Africa il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares, factotum di Lavitola, è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno. Un'altra giornata interlocutoria sulle borse di ambedue le sponde dell'Atlantico, fiaccate dalla perdurante incertezza in Medio Oriente, in particolare sulle prospettive di sblocco dello stretto di Hormuz. Praticamente piatta piazza affari, così come lo spread coi titoli tedeschi sotto quota 80 e le quotazioni internazionali degli energetici. Resta ai domiciliari l'uomo che lo scorso 8 agosto ha investito colpito con la sua auto un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese, ferendone 4. Dopo l'udienza di convalida e l'interrogatorio di garanzia, la GIP del Tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto del 73enne autore del gesto. Conto alla rovescia per l'eclisse di sole che in Italia è atteso dalle 19:30 circa e non sarà totale ma parziale, con coperture diverse a seconda delle regioni. Favorito il nord-ovest, la massima copertura possibile, spiega l'Unione Astrofili Italiani, si avrà in Liguria col sole oscurato fino a quasi il 95%. Medici ed esperti intanto invitano a resistere alla tentazione di guardare direttamente il sole durante il fenomeno, perché si rischiano gravi danni alla vista. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. News.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'attentato dell'ottobre scorso dinanzi all'abitazione di Sigfrido Ranucci, dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, Walter La Vitola ha confessato di essere stato il mandante. Lo fa sapere il suo legale Cola. Sul movente, mentre secondo la GIP di Roma Moricca l'obiettivo del faccendiere sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici, oggi ha dichiarato che l'intento era di innalzare il livello di protezione del conduttore di Report. Rimane latitante in Africa il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares, factotum di La Vitola, è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno. Un'altra giornata interlocutoria sulle borse di ambedue le sponde dell'Atlantico, fiaccate dalla perdurante incertezza in Medio Oriente, in particolare sulle prospettive di sblocco dello stretto di Hormuz. Praticamente piatta piazza affari, così come lo spread coi titoli tedeschi sotto quota 80 e le quotazioni internazionali degli energetici. Resta ai domiciliari l'uomo che lo scorso 8 agosto investito con la sua auto un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese, ferendone 4. Dopo l'udienza di convalida e l'interrogatorio di garanzia, la GIP del Tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto del 73enne autore del gesto. Conto alla rovescia per l'eclisse di sole che in Italia è atteso dalle 19:30 circa e non sarà totale ma parziale, con coperture diverse a seconda delle regioni. Favorito il nord-ovest, la massima copertura possibile, spiega l'Unione Astrofili Italiani, si avrà in Liguria col sole oscurato fino a quasi il 95%. Medici ed esperti intanto invitano a resistere alla tentazione di guardare direttamente il sole durante il fenomeno, perché si rischiano gravi danni alla vista. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
0: GR News.
5: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
6: Sono le 19 ed un minuto.
0: News.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'Ucraina continua a colpire obiettivi russi in profondità. Il presidente Zelensky ha rivendicato l'attacco della notte scorsa sulla base navale di Novorossiysk sul Mar Nero. Vi sarebbero almeno 3 morti, incluso un bambino. E il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto all'Ucraina di non attaccare le petroliere russe per evitare rimbalzi sui prezzi. Intanto il capo del Cremlino Putin contesta le operazioni europee di sequestro di mercantili russi, definendole piratesche e minacciando ritorsioni analoghe. È morto in un incidente a 30 anni Jake Wisenant, lo scalatore americano reso noto per le sue velocissime ascensioni sulle grandi pareti di Yosemite, dove ha segnato anche qualche record mondiale. L'incidente è avvenuto proprio in una parete californiana durante un'arrampicata. Un malore acuto e imprevedibile dell'autista sarebbe la base del deragliamento del tram avvenuto il 27 febbraio scorso a Milano, in cui hanno perso la vita 2 persone. Sono le conclusioni della perizia medico-legale della difesa del conducente, che è indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose. Sono tornate le guerre e la volontà di dominio, anche in forme inedite, lamenta il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Stazzema nel Lucchese, dove vennero uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. Europei di nuoto a Parigi, dopo i 2 ori e 2 bronzi di ieri azzurri ancora a caccia del podio nelle finali al via, dalle 18:30 medaglie nelle Mirino per Benedetta Pinato e Lisa Angiolini nei 100 rana, Thomas Ceccon nei 200 dorso, Carlos D'Ambrosio nei 100 stile, sognano anche le ragazze della 4x100 stile. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate a ridosso dei rilievi. In giornata sono previsti classici temporali estivi di calore sui rilievi sia alpini che appenninici. Non si escludono locali sconfinamenti alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Sport.
7: Buonasera dalla redazione sportiva. Gli europei 2026 di atletica proseguono all'Alexander Stadium di Birmingham in Gran Bretagna. In attesa dei risultati della serata, la terza mattinata è stata dedicata a semifinali, batterie, qualificazioni e ad alcune prove del decathlon. Francesco Pernici e Alessandro Sibilio si sono qualificati alle finali rispettivamente sugli 800 metri e sui 400 ostacoli. Niente da fare per Desio Osakue nel lancio del disco, buone promozioni in semifinali. Finale invece per Alice Mangione e Alessandra Bonora sul giro di pista e per le tre azzurre impegnate sui 200 metri. Il calciomercato, l'Inter all'erede di Dumfries è fatta per Spence del Tottenham, sarà l'inglese a colmare il vuoto lasciato a destra dalla partenza dell'olandese. La dirigenza nerazzurra ha riaperto la trattativa con gli Spurs, che nel frattempo avevano abbassato di parecchio le pretese per l'inglese classe 2000 e chiuso l'operazione da 30 milioni di euro più due di bonus. Il club nerazzurro ha avviato tutte le procedure burocratiche per l'arrivo di Spence, atteso a Milano nella giornata di domani per iniziare la sua avventura in nerazzurro. Lazio e Inter hanno raggiunto un accordo per il trasferimento in biancoceleste di Davide Frattesi, intesa trovata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento del 12° posto in classifica della Lazio. Ai nerazzurri sarà riconosciuta anche una percentuale in caso di futura rivendita. Ormai definita la trattativa tra Udinese e Atalanta per il passaggio ai nerazzurri del difensore Thomas Christensen, accordo trovato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 22 milioni più 3 di bonus. Ultima amichevole a Castel di Sangro per il Napoli contro l'Aris Salonicco questa sera alle 21. Allegri punta sul tridente politano Højlund Santos con Gilmour al centrocampo e Anguissa e McTominay mezzala, in difesa Rachmani Marin. Intanto il Napoli continua a lavorare per chiudere l'operazione Badiashile con il Chelsea. Gli azzurri sono arrivati a un'offerta da 3 milioni di euro per il prestito più 20 milioni per il diritto di riscatto. Il club inglese chiede più bonus, parti al lavoro per trovare una quadra. Per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 19 e 6 minuti.
0: News.
3: Una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Pesantissimo il bilancio dell'emergenza provocata dalla cenere dell'Etna sul traffico aereo siciliano. All'8 all'11 agosto all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi, partenze e cancellazioni, sono saltati circa 700 voli, oltre 400 le partenze cancellate, mentre più di 250 collegamenti sono stati riprogrammati su altri scali. Più di 100 voli sono stati dirottati su Comiso, una cinquantina su Palermo e altri 22 su Trapani. Lo stop alle operazioni a Catania è stato prolungato nel pomeriggio, mentre prosegue il monitoraggio delle attività eruttive e della presenza di cenere nello spazio aereo.
4: Prima significativa attenuazione dell'ondata di calore sull'Italia, sono 18 le città indicate con il bollino rosso dal Ministero della Salute, ma il numero è destinato a ridursi drasticamente. Il 14 agosto resteranno soltanto 7 centri con il livello massimo di allerta, tra questi Bari, Bolzano, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari. Pescara, Trieste e Venezia passeranno invece al bollino verde, senza rischi legati alle ondate di calore, un segnale di tregua dopo settimane caratterizzate da temperature eccezionalmente elevate.
8: Svolta nelle indagini sull'omicidio del 21enne di nazionalità bulgara ucciso a colpi d'arma da fuoco a Cutro nel Crotonese, i carabinieri hanno sottoposto a fermo un giovane di 28 anni ritenuto l'autore del delitto. Dopo la sparatoria l'uomo si era dato la fuga, ma è stato rintracciato e condotto in caserma. Davanti agli investigatori si è avvalso della facoltà di non rispondere. Proseguono le indagini per chiarire il movente e ricostruire con precisione la dinamica dell'omicidio.
4: Resta agli arresti domiciliari Giuseppe Campagna, il 73enne accusato di aver investito deliberatamente un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese. La giudice del tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto e confermato la misura cautelare dopo l'interrogatorio di garanzia. L'uomo indagato per tentato omicidio. Secondo la ricostruzione degli investigatori, dopo una lite avrebbe travolto il gruppo con l'auto, ferendo 4 persone, per poi dirigere nuovamente il veicolo contro i ciclisti. Accolta la richiesta della procura di mantenerlo ai domiciliari.
8: Il Parlamento libanese approva una legge di amnistia generale destinata a coinvolgere migliaia di detenuti e persone ricercate. Si tratta del primo provvedimento di questo tipo nel paese dal 1991. La legge prevede anche una riduzione eccezionale della durata di alcune condanne. L'amnistia era richiesta da tempo da diverse forze politiche ed era stata al centro di un lungo complesso confronto parlamentare. Il voto arriva dopo la storica decisione con cui il Libano ha abolito anche la pena di morte.
4: La Danimarca annuncia una linea ancora più dura sull'immigrazione. Da premier Mette Frederiksen avverte che Copenaghen è pronta a rafforzare i controlli e, come ultima soluzione, anche a chiudere completamente le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Frederiksen definisce inquietanti le immagini della crisi di Ceuta e ribadisce che una politica migratoria rigorosa è fondamentale per la sicurezza europea. Da Berlino arriva intanto un nuovo monito all'Italia sui trasferimenti dei richiedenti asilo previsti dalle regole di Dublino. La Germania conferma che le procedure riprenderanno con l'applicazione del nuovo patto europeo.
8: Ultima pagina, cresce l'energia prodotta da fonti rinnovabili in Italia, ma il traguardo fissato per il 2030 resta ancora molto distante. Secondo un dossier del Servizio Studi della Camera, nel 2025 le rinnovabili hanno coperto il 20,5% dei consumi complessivi di energia. Il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima indicava però per lo stesso anno una quota del 25,3%. Ancora più impegnativo l'obiettivo del 2030, fissato al 39,4%. Significa recuperare quasi 20 punti in 5 anni, dopo un incremento di appena 2 punti nell'ultimo quinquennio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate a ridosso dei rilievi. In giornata sono previsti classici temporali estivi di calore sui rilievi sia alpini che appenninici. Non si escludono locali sconfinamenti alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'Ucraina continua a colpire obiettivi russi in profondità. Il presidente Zelensky ha rivendicato l'attacco della notte scorsa sulla base navale di Novorossiysk sul Mar Nero. Vi sarebbero almeno 3 morti, incluso un bambino. E il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto all'Ucraina di non attaccare le petroliere russe per evitare rimbalzi sui prezzi. Intanto il capo del Cremlino Putin contesta le operazioni europee di sequestro di mercantili russi, definendole piratesche e minacciando ritorsioni analoghe. È morto in un incidente a 30 anni Jake Wisenant, lo scalatore americano reso noto per le sue velocissime ascensioni sulle grandi pareti di Yosemite, dove ha segnato anche qualche record mondiale. L'incidente è avvenuto proprio in una parete californiana durante un'arrampicata. Un malore acuto e imprevedibile dell'autista sarebbe la base del deragliamento del tram avvenuto il 27 febbraio scorso a Milano, in cui hanno perso la vita 2 persone. Sono le conclusioni della perizia medico-legale della difesa del conducente, che è indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose. Sono tornate le guerre e la volontà di dominio, anche in forme inedite, lamenta il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Stazzema nel Lucchese, dove vennero uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. Europei di nuoto a Parigi, dopo i 2 ori e 2 bronzi di ieri, azzurri ancora a caccia del podio nelle finali al via. Dalle 18:30 medaglie nel mirino per Benedetta Pinato e Elisa Angiolini nei 100 rana, Thomas Ceccon nei 200 dorso, Carlos D'Ambrosio nei 100 stile. Sognano anche le ragazze della 4x100 stile. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
9: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizie.

0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 19 e 15 minuti.
0: News.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'attentato dell'ottobre scorso dinanzi all'abitazione di Sigfrido Ranucci, dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, Walter La Vitola ha confessato di essere stato il mandante. Lo fa sapere il suo legale Cola. Sul movente, mentre secondo la GIP di Roma Moricca, l'obiettivo del faccendiere sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici, oggi ha dichiarato che l'intento era di innalzare il livello di protezione del conduttore di Report. Rimane latitante in Africa il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares, factotum di La Vitola, è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno. Un'altra giornata interlocutoria sulle borse di ambedue le sponde dell'Atlantico, fiaccate dalla perdurante incertezza in Medio Oriente, in particolare sulle prospettive di sblocco dello stretto di Hormuz. Praticamente piatta piazza affari, così come lo spread coi titoli tedeschi sotto quota 80 e le quotazioni internazionali degli energetici. Resta ai domiciliari l'uomo che lo scorso 8 agosto ha investito con la sua auto un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese, ferendone 4. Dopo l'udienza di convalida e l'interrogatorio di garanzia, la GIP del Tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto del 73enne autore del gesto. Conto alla rovescia per l'eclisse di sole che in Italia è atteso dalle 19:30 circa e non sarà totale ma parziale, con coperture diverse a seconda delle regioni. Favorito il nord-ovest, la massima copertura possibile, spiega l'Unione Astrofili Italiani, si avrà in Liguria col sole oscurato fino a quasi il 95%. Medici ed esperti intanto invitano a resistere alla tentazione di guardare direttamente il sole durante il fenomeno, perché si rischiano gravi danni alla vista. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate a ridosso dei rilievi. In giornata sono previsti classici temporali estivi di calore sui rilievi sia alpini che appenninici. Non si escludono locali sconfinamenti alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Sport.
4: Buonasera dalla redazione sportiva. Gli europei 2026 di atletica proseguono all'Alexander Stadium di Birmingham in Gran Bretagna. In attesa dei risultati della serata, la terza mattinata è stata dedicata a semifinali, batterie, qualificazioni e ad alcune prove del decathlon. Francesco Pernici e Alessandro Sibilio si sono qualificati alle finali rispettivamente sugli 800 metri e sui 400 ostacoli. Niente da fare per Desi Osakue nel lancio del disco, buone promozioni in semifinali. Finale invece per Alice Mangione e Alessandra Bonora sul giro di pista e per le tre azzurre impegnate sui 200 metri. Il calciomercato, l'Inter all'erede di Dumfries è fatta per Spence del Tottenham, sarà l'inglese a colmare il vuoto lasciato a destra dalla partenza dell'olandese. La dirigenza nerazzurra ha riaperto la trattativa con gli Spurs, che nel frattempo avevano abbassato di parecchio le pretese per l'inglese classe 2000 e chiuso l'operazione da 30 milioni di euro più 2 di bonus. Il club nerazzurro ha avviato tutte le procedure burocratiche per l'arrivo di Spence, atteso a Milano nella giornata di domani per iniziare la sua avventura in nerazzurro. Lazio e Inter hanno raggiunto un accordo per il trasferimento in biancoceleste di Davide Frattesi, intesa trovata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento del 12° posto in classifica della Lazio. Ai nerazzurri sarà riconosciuta anche una percentuale in caso di futura rivendita. Ormai definita la trattativa tra Udinese e Atalanta per il passaggio ai nerazzurri del difensore Thomas Christensen, accordo trovato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 22 milioni più 3 di bonus. Ultima amichevole a Castel di Sangro per il Napoli contro l'Aris Salonicco questa sera alle 21. Allegri punta sul tridente politano Højlund Santos con Gilmour al centrocampo e Anguissa e McTominay mezzala, in difesa Rachmani Marin. Intanto il Napoli continua a lavorare per chiudere l'operazione Badiashil con il Chelsea. Gli azzurri sono arrivati a un'offerta da 3 milioni di euro per il prestito più 20 milioni per il diritto di riscatto. Il club inglese chiede più bonus, parti al lavoro per trovare una quadra. Per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione.
4: Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato, e dice di averlo fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggressione, e fargli innalzare la scorta, ha affermato l'avvocato Sergio Cola, difensore di Walter Lavitola, al termine dell'interrogatorio di garanzia.
5: Non si ferma l'emergenza cenere lavica dell'Etna, con conseguenze pesanti per gli aeroporti in Sicilia. Dall'8 all'11 agosto, a causa dell'attività eruttiva del vulcano, sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. La SAC, l'azienda che gestisce le strutture di Catania, Fontanarossa e di Comiso, ha comunicato che il traffico aereo a Catania è sospeso fino a domani alle 16.
4: Un'avaria elettrica alla torre di controllo ha bloccato per oltre un'ora la normale attività dell'aeroporto spagnolo di Barcellona El Prat. La società che gestisce lo scalo ha comunicato alle 14:18 sui social media di essere al lavoro per risolvere il problema e ha chiesto ai passeggeri di verificare lo stato dei propri voli con le rispettive compagnie aeree.
5: I piani di alcuni paesi europei di sequestrare navi mercantili russe equivalgono a pirateria e rapina, e Mosca si riserva di rispondere in modo adeguato con azioni simili in qualsiasi mare dove ritenga necessario e opportuno, ha detto il presidente russo Vladimir Putin a bordo dell'incrociatore Varyag, nave ammiraglia della flotta russa del Pacifico, dove è arrivato per assistere a manovre militari.
4: Il caldo e le temperature da record continuano a scandire l'estate 2026, ma le brutte notizie non sono finite. I giorni di afa non sono giunti alla fine e, secondo le previsioni, la quarta ondata di calore potrebbe protrarsi fino al 17 agosto. In quella data saranno almeno 20 i giorni consecutivi di afa con temperature al di sopra della media. Lo testimonia anche il numero di città da bollino rosso. Oggi sono 19 le città interessate dall'allerta massima.
5: Dopo solo 2 anni Romelu Lukaku lascia il Napoli. Fuori dai piani di Max Allegri, l'attaccante belga ha deciso di lasciare la Serie A e di cominciare una nuova avventura in Turchia, dove indosserà la maglia del Fenerbahce. Lukaku si trasferirà in Turchia per 7 milioni di euro, con il Chelsea che incasserà il 40%. Con il suo gol decisivo contro il Cagliari lo scorso 24 maggio 2025, Lukaku è entrato nella storia del Napoli, consegnando al club il suo 4º scudetto.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate a ridosso dei rilievi. In giornata sono previsti classici temporali estivi di calore sui rilievi sia alpini che appenninici. Non si escludono locali sconfinamenti alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
2: Buonasera da Alessandro Cisiling. L'attentato dell'ottobre scorso dinanzi all'abitazione di Sigfrido Ranucci, dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, Walter Lavitola ha confessato di essere stato il mandante. Lo fa sapere il suo legale Cola sul Movente, mentre secondo la GIP di Roma Moricca l'obiettivo del faccendiere sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici. Oggi ha dichiarato che l'intento era di innalzare il livello di protezione del conduttore di Report. Rimane latitante in Africa il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares, factotum di Lavitola, è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno. Un'altra giornata interlocutoria sulle borse di ambedue le sponde dell'Atlantico, fiaccate dalla perdurante incertezza in Medio Oriente, in particolare sulle prospettive di sblocco dello stretto di Hormuz. Praticamente piatta piazza affari, così come lo spread coi titoli tedeschi sotto quota 80 e le quotazioni internazionali degli energetici. Resta ai domiciliari l'uomo che lo scorso 8 agosto ha investito con la sua auto un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese, ferendone 4. Dopo l'udienza di convalida e l'interrogatorio di garanzia, la GIP del Tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto del 73enne autore del gesto. Conto alla rovescia per l'eclisse di sole che in Italia è atteso dalle 19:30 circa e non sarà totale ma parziale, con coperture diverse a seconda delle regioni. Favorito il nord-ovest, la massima copertura possibile, spiega l'Unione Astrofili Italiani, si avrà in Liguria col sole oscurato fino a quasi il 95%. 1%. Medici ed esperti intanto invitano a resistere alla tentazione di guardare direttamente il sole durante il fenomeno perché si rischiano gravi danni alla vista. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
0: GR News. La partita in vasca, gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale, poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
6: Di pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News.
1: Sono le 19 e 26 minuti.
2: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'Ucraina continua a colpire obiettivi russi in profondità. Il presidente Zelensky ha rivendicato l'attacco della notte scorsa sulla base navale di Novorossiysk sul Mar Nero. Vi sarebbero almeno 3 morti, incluso un bambino. E il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto all'Ucraina di non attaccare le petroliere russe per evitare rimbalzi sui prezzi. Intanto il capo del Cremlino Putin contesta le operazioni europee di sequestro di mercantili russi, definendole piratesche e minacciando ritorsioni analoghe. È morto in un incidente a 30 anni Jake Wisenant, lo scalatore americano reso noto per le sue velocissime ascensioni sulle grandi pareti di Yosemite, dove ha segnato anche qualche record mondiale. L'incidente è avvenuto proprio in una parete californiana durante un'arrampicata. Un malore acuto e imprevedibile dell'autista sarebbe la base del deragliamento del tram avvenuto il 27 febbraio scorso a Milano, in cui hanno perso la vita 2 persone. Sono le conclusioni della perizia medico-legale della difesa del conducente, che è indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose. Sono tornate le guerre e la volontà di dominio, anche in forme inedite, lamenta il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Stazzema nel Lucchese, dove vennero uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. Europei di nuoto a Parigi, dopo i 2 ori e 2 bronzi di ieri, azzurri ancora a caccia del podio nelle finali al via. Dalle 18:30 medaglie nel mirino per Benedetta Pinato e Elisa Angiolini nei 100 rana, Thomas Ceccon nei 200 dorso, Carlos D'Ambrosio nei 100 stile. Sognano anche le ragazze della 4% stile. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Viabilità.
9: Circolazione ancora piuttosto fluida da nord a sud, pochissime le eccezioni. Roma code sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna tra Ardiatina e Roma Sud. In Toscana codina 11 tra Prato Est e Prato Ovest verso Pisa Nord. In Umbria possibili incolonnamenti per lavori sul raccordo Perugia-Bettolle tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago e da San Faustino a Piscille verso Foligno. In Lombardia per lavori possibili rallentamenti in A8 tra Castellanza e Legnano verso Milano.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate a ridosso dei rilievi. In giornata sono previsti classici temporali estivi di calore sui rilievi sia alpini che appenninici. Non si escludono locali sconfinamenti alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Sport.
4: Buonasera dalla redazione sportiva. Gli europei 2026 di atletica proseguono all'Alexander Stadium di Birmingham in Gran Bretagna. In attesa dei risultati della serata, la terza mattinata è stata dedicata a semifinali, batterie, qualificazioni e ad alcune prove del decathlon. Francesco Pernici e Alessandro Sibilio si sono qualificati alle finali rispettivamente sugli 800 metri e sui 400 ostacoli. Niente da fare per Desio Zakue nel lancio del disco. Buone promozioni in semifinali finale invece per Alice Mangione e Alessandra Bonora sul giro di pista e per le tre azzurre impegnate sui 200 metri. Il calciomercato, l'Inter all'erede di Dumfries è fatta per Spence del Tottenham. Sarà l'inglese a colmare il vuoto lasciato a destra dalla partenza dell'olandese. La dirigenza nerazzurra ha riaperto la trattativa con gli Spurs, che nel frattempo avevano abbassato di parecchio le pretese per l'inglese classe 2000 e chiuso l'operazione da 30 milioni di euro più 2 di bonus. Il club nerazzurro ha avviato tutte le procedure burocratiche per l'arrivo di Spence, atteso a Milano nella giornata di domani per iniziare la sua avventura in nerazzurro. Lazio e Inter hanno raggiunto un accordo per il trasferimento in biancoceleste di Davide Frattesi, intesa trovata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento del 12° posto in classifica della Lazio. Ai nerazzurri sarà riconosciuta anche una percentuale in caso di futura rivendita. Ormai definita la trattativa tra Udinese e Atalanta per il passaggio ai nerazzurri del difensore Thomas Christensen, accordo trovato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 22 milioni più 3 di bonus. Ultima amichevole a Castel di Sangro per il Napoli contro l'Aris Salonicco questa sera alle 21. Allegri punta sul tridente politano Højlund Santos con Gilmour al centrocampo e Anguissa e McTominay mezzala, in difesa Rachmani Marin. Intanto il Napoli continua a lavorare per chiudere l'operazione Badiashile con il Chelsea. Gli azzurri sono arrivati a un'offerta da 3 milioni di euro per il prestito più 20 milioni per il diritto di riscatto. Il club inglese chiede più bonus, parti al lavoro per trovare una quadra. Per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 19:31.
0: News.
10: Una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Pesantissimo il bilancio dell'emergenza provocata dalla cenere dell'Etna sul traffico aereo siciliano. All'8 all'11 agosto all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi, partenze e cancellazioni, sono saltati circa 700 voli, oltre 400 le partenze cancellate, mentre più di 250 collegamenti sono stati riprogrammati su altri scali. Più di 100 voli sono stati dirottati su Comiso, una cinquantina su Palermo e altri 22 su Trapani. Lo stop alle operazioni a Catania è stato prolungato nel pomeriggio, mentre prosegue il monitoraggio delle attività eruttive e della presenza di cenere nello spazio aereo.
11: Prima significativa attenuazione dell'ondata di calore sull'Italia, sono 18 le città indicate con il bollino rosso dal Ministero della Salute, ma il numero è destinato a ridursi drasticamente. Il 14 agosto resteranno soltanto 7 centri con il livello massimo di allerta, tra questi Bari, Bolzano, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari. Pescara, Trieste e Venezia passeranno invece al bollino verde, senza rischi legati alle ondate di calore, un segnale di tregua dopo settimane caratterizzate da temperature eccezionalmente elevate.
10: Svolta nelle indagini sull'omicidio del 21enne di nazionalità bulgara ucciso a colpi d'arma da fuoco a Cutro nel Crotonese, i carabinieri hanno sottoposto a fermo un giovane di 28 anni ritenuto l'autore del delitto. Dopo la sparatoria l'uomo si era dato la fuga, ma è stato rintracciato e condotto in caserma. Davanti agli investigatori si è avvalso della facoltà di non rispondere. Proseguono le indagini per chiarire il movente e ricostruire con precisione la dinamica dell'omicidio.
11: Resta agli arresti domiciliari Giuseppe Campagna, il 73enne accusato di aver investito deliberatamente un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese. La giudice del tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto e confermato la misura cautelare dopo l'interrogatorio di garanzia. L'uomo indagato per tentato omicidio. Secondo la ricostruzione degli investigatori, dopo una lite avrebbe travolto il gruppo con l'auto, ferendo 4 persone, per poi dirigere nuovamente il veicolo contro i ciclisti. Accolta la richiesta della procura di mantenerlo ai domiciliari.
10: Il Parlamento libanese approva una legge di amnistia generale destinata a coinvolgere migliaia di detenuti e persone ricercate. Si tratta del primo provvedimento di questo tipo nel paese dal 1991. La legge prevede anche una riduzione eccezionale della durata di alcune condanne. L'amnistia era richiesta da tempo da diverse forze politiche ed era stata al centro di un lungo complesso confronto parlamentare. Il voto arriva dopo la storica decisione con cui il Libano ha abolito anche la pena di morte.
11: La Danimarca annuncia una linea ancora più dura sull'immigrazione. immigrazione, la premier Mette Frederiksen avverte che Copenaghen è pronta a rafforzare i controlli e, come ultima soluzione, anche a chiudere completamente le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Frederiksen definisce inquietanti le immagini della crisi di Ceuta e ribadisce che una politica migratoria rigorosa è fondamentale per la sicurezza europea. Da Berlino arriva intanto un nuovo monito all'Italia sui trasferimenti dei richiedenti asilo previsti dalle regole di Dublino. La Germania conferma che le procedure riprenderanno con l'applicazione del nuovo patto europeo.
10: Ultima pagina: cresce l'energia prodotta da fonti rinnovabili in Italia, ma il traguardo fissato per il 2030 resta ancora molto distante. Secondo un dossier del Servizio Studi della Camera, nel 2025 le rinnovabili hanno coperto il 20,5% dei consumi complessivi di energia. Il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima indicava però per lo stesso anno una quota del 25,3%. Ancora più impegnativo l'obiettivo del 2030, fissato al 39,4%. Significa recuperare quasi 20 punti in 5 anni, dopo un incremento di appena 2 punti nell'ultimo quinquennio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Viabilità.
9: Circolazione ancora piuttosto fluida da nord a sud, pochissime le eccezioni. A Roma code sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna tra Ardiatina e Roma Sud. In Toscana codina 11 tra Prato Est e Prato Ovest verso Pisa Nord. In Umbria possibili incolonnamenti per lavori sul raccordo Perugia-Bettolle tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago e da San Faustino a Piscille verso Forigno. In Lombardia per lavori possibili rallentamenti in A8 tra Castellanza e Legnano verso Milano.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate a ridosso dei rilievi. In giornata sono previsti classici temporali estivi di calore sui rilievi sia alpini che appenninici. Non si escludono locali sconfinamenti alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'Ucraina continua a colpire obiettivi russi in profondità. Il presidente Zelensky ha rivendicato l'attacco della notte scorsa sulla base navale di Novorossiysk sul Mar Nero. Vi sarebbero almeno 3 morti, incluso un bambino. E il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto all'Ucraina di non attaccare le petroliere russe per evitare rimbalzi sui prezzi. Intanto il capo del Cremlino Putin contesta le operazioni europee di sequestro di mercantili russi, definendole piratesche e minacciando ritorsioni analoghe. È morto in un incidente a 30 anni Jake Wisenant, lo scalatore americano reso noto per le sue velocissime ascensioni sulle grandi pareti di Yosemite, dove ha segnato anche qualche record mondiale. L'incidente è avvenuto proprio in una parete californiana durante un'arrampicata. Un malore acuto e imprevedibile dell'autista sarebbe la base del deragliamento del tram avvenuto il 27 febbraio scorso a Milano, in cui hanno perso la vita 2 persone. Sono le conclusioni della perizia medico-legale della difesa del conducente, che è indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose. Sono tornate le guerre e la volontà di dominio, anche in forme inedite, lamenta il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Stazzema nel Lucchese, dove vennero uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. Europei di nuoto a Parigi, dopo i 2 ori e 2 bronzi di ieri, azzurri ancora a caccia del podio nelle finali al via. Dalle 18:30 medaglie nel mirino per Benedetta Pinato e Elisa Angiolini nei 100 rana, Thomas Ceccon nei 200 dorso, Carlos D'Ambrosio nei 100 stile. Sognano anche le ragazze della 4% stile. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.

0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
1: Sono le 19:42.
0: News.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'attentato dell'ottobre scorso dinanzi all'abitazione di Sigfrido Ranucci, dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, Walter Lavitola ha confessato di essere stato il mandante. Lo fa sapere il suo legale, Sergio Cola. Sul movente, mentre secondo la GIP di Roma Moricca, l'obiettivo del faccendiere sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici, oggi ha dichiarato che l'intento era di innalzare il livello di protezione del conduttore di Report. Ma sentiamo le parole dell'avvocato.
3: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato. E dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo. Anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente 2 uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
2: Sono tornate le guerre e la volontà di dominio anche in forme inedite, sottolinea il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Stazzema nel Lucchese, dove furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Sono tornate le guerre e la volontà di dominio anche in forme inedite, sottolinea il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Stazzema nel Lucchese, dove furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità,

0: nostro paese è un crimine deliberato, come è stato raccontato da tutti gli oratori che mi hanno preceduto, commesso con l'aiuto di fascisti italiani, italiani che indicavano ai nazisti italiani innocenti da eliminare.
1: La nostra presenza oggi è un rinnovato atto di fede nei valori della Costituzione repubblicana. Con la resistenza gli italiani ripresero in mano il proprio destino e riuscirono attraverso grandi sacrifici, compreso quello della vita, a restituire al paese la dignità perduta. La nostra Costituzione è stata scritta per affermare con chiarezza: mai più fascismo.
2: Entra in vigore in tutti i 27 paesi dell'Unione Europea un nuovo regolamento per ridurre l'uso di plastiche monouso e gli imballaggi da confezionamento. Le norme entreranno però in vigore gradualmente fino al 2040. Sentiamo Laura Supino.
3: Entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento UE volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e i rifiuti da confezionamento. L'attuazione del piano sarà molto graduale. La prima serie di obblighi prevede da subito una serie di restrizioni sull'utilizzo a contatto con i cibi di materiali contenenti i cosiddetti PFAS, sostanze tossiche, chimiche, di sintesi, anche definite inquinanti eterni, che non si degradano in natura e altamente pericolose per l'uomo e per l'ambiente. Scattano inoltre nuovi requisiti per rendere meglio tracciabili i produttori e dal 2028 un nuovo sistema comune di etichettatura per facilitare la raccolta differenziata. I vincoli più stringenti, però quelli volti a limitare l'uso di imballaggi monouso in plastica, scatteranno solo dal 2030. Previsti divieti sull'utilizzo di bustine per salse, condimenti, conserve, di boccette monouso per shampoo e bagnoschiuma o di confezioni di frutta e verdura sotto il chilo e mezzo, mentre gli stati membri dovranno raggiungere un tasso di riciclaggio pari ad almeno il 70% di tutti i rifiuti da imballaggi.
2: Sull'Italia è ancora gran caldo, sono 19 oggi le città in bollino rosso per il Ministero della Salute, sulle 27 monitorate, ma il picco delle alte temperature è destinato a superarsi. A quanto pare le città in massima allerta domani saranno 18, dopodomani 7. In Sicilia occhi puntati ancora sull'Etna, dove si è aperta da ieri una nuova bocca eruttiva e la cenere continua a causare tra l'altro gravi disagi sul traffico aereo. Chiuso fino almeno a domani alle 16 l'aeroporto di Catania, centinaia i voli cancellati. Infine lo sport, gli europei di atletica leggera a Birmingham stasera nel lancio del martello. Sara Fantini difende il titolo conquistato a Roma 2 anni fa. Ayumid Forolunso in pista nella finale dei 400 ostacoli sulla pedana del triplo, qualificazione per Andy Diaz, Andrea Dalla Valle e Simone Biasutti. Sempre stasera si assegna la Supercoppa Europea, primo trofeo della stagione continentale del calcio, a Salisburgo, fischio d'inizio alle 21. Maurizio Pizzoferrato.
4: Una finale fa rima con Paris Saint-Germain da quando Luis Enrique è l'allenatore della compagine francese. I campioni d'Europa in carica vanno a caccia della seconda Supercoppa Europea consecutiva, affrontando questa sera nella finale di Salisburgo gli inglesi dell'Aston Villa targati Emery, che nella scorsa stagione hanno conquistato l'Europa League. Si assegna dunque il primo trofeo internazionale a meno di un mese dalla finale mondiale. Da allenatore, Luis Enrique ha trionfato in 15 finali su 16 disputate, pronostico dunque nettamente a favore dei parigini, anche se Unai Emery, anche lui re di Coppa, sogna la grande notte da raccontare ai nipotini. Nessuno indisponibile nel PSG davanti, salvo sorpresa dell'ultima ora, saranno Mbaye, Dembélé e l'ex Napoli Kvaratskhelia a menare la danza. Aston Villa con l'ex romanista Tammy Abraham al centro dell'attacco. Fischio d'inizio alle 21. Tra i protagonisti in campo ci sarà anche il direttore di gara, il 34enne somalo Omar Artan, considerato il miglior arbitro africano, che inizio mondiale fu rispedito a casa dagli USA di Trump per presunti e infondati legami con un gruppo di terroristi. Subito dopo l'espulsione, l'UEFA di Ceferin lo ha scelto per dirigere la finale di questa sera.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
5: Viabilità. Circolazione ancora piuttosto fluida da nord a sud, pochissime le eccezioni. A Roma code sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna tra Ardiatina e Roma Sud. In Toscana codina 11 tra Prato Est e Prato Ovest verso Pisa Nord. In Umbria possibili incolonnamenti per lavori sul raccordo Perugia-Bettolle tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago e da San Faustino a Piscille verso Forigno. In Lombardia per lavori possibili rallentamenti in A8 tra Castellanza e Legnano verso Milano.
6: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno da nord a sud. Nella mattinata di

0: Domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate a ridosso dei rilievi. In giornata sono previsti classici temporali estivi di calore sui rilievi sia alpini che appenninici. Non si escludono locali sconfinamenti alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Sport. Buonasera dalla redazione sportiva. Gli europei 2026 di atletica proseguono all'Alexander Stadium di Birmingham in Gran Bretagna. In attesa dei risultati della serata, la terza mattinata è stata dedicata a semifinali, batterie, qualificazioni e ad alcune prove del decathlon. Francesco Pernici e Alessandro Sibilio si sono qualificati alle finali rispettivamente sugli 800 metri e sui 400 ostacoli. Niente da fare per Desi Osakue nel lancio del disco, buone promozioni in semifinali. Finale invece per Alice Mangione e Alessandra Bonora sul giro di pista e per le tre azzurre impegnate sui 200 metri. Il calciomercato, l'Inter all'erede di Dumfries è fatta per Spence del Tottenham. Sarà l'inglese a colmare il vuoto lasciato a destra dalla partenza dell'olandese. La dirigenza nerazzurra ha riaperto la trattativa con gli Spurs, che nel frattempo avevano abbassato di parecchio le pretese per l'inglese classe 2000 e chiuso l'operazione da 30 milioni di euro più 2 di bonus. Il club nerazzurro ha avviato tutte le procedure burocratiche per l'arrivo di Spence, atteso a Milano nella giornata di domani per iniziare la sua avventura in nerazzurro. Lazio e Inter hanno raggiunto un accordo per il trasferimento in biancoceleste di Davide Frattesi, intesa trovata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento del 12° posto in classifica della Lazio. Ai nerazzurri sarà riconosciuta anche una percentuale in caso di futura rivendita. Ormai definita la trattativa tra Udinese e Atalanta per il passaggio ai nerazzurri del difensore Thomas Christensen, accordo trovato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 22 milioni più 3 di bonus. Ultima amichevole a Castel di Sangro per il Napoli contro l'Aris Salonicco questa sera alle 21. Allegri punta sul tridente politano Højlund Santos con Gilmour al centrocampo e Anguissa e McTominay mezzala, in difesa Rachmani Marin. Intanto il Napoli continua a lavorare per chiudere l'operazione Badiashile con il Chelsea. Gli azzurri sono arrivati a un'offerta da 3 milioni di euro per il prestito più 20 milioni per il diritto di riscatto. Il club inglese chiede più bonus, parti al lavoro per trovare una quadra. Per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
2: News. Buonasera dalla redazione.
1: Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato, e dice di averlo fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggressione, e fargli innalzare la scorta, ha affermato l'avvocato Sergio Cola, difensore di Walter Lavitola, al termine dell'interrogatorio di garanzia.
2: Non si ferma l'emergenza cenere lavica dell'Etna, con conseguenze pesanti per gli aeroporti in Sicilia. Dall'8 all'11 agosto, a causa dell'attività eruttiva del vulcano, sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. La SAC, l'azienda che gestisce le strutture di Catania, Fontanarossa e di Comiso, ha comunicato che il traffico aereo a Catania è sospeso fino a domani alle 16.
1: Un'avaria elettrica alla torre di controllo ha bloccato per oltre un'ora la normale attività dell'aeroporto spagnolo di Barcellona El Prat. La società che gestisce lo scalo ha comunicato alle 14:18 sui social media di essere al lavoro per risolvere il problema e ha chiesto ai passeggeri di verificare lo stato dei propri voli con le rispettive compagnie aeree.
2: I piani di alcuni paesi europei di sequestrare navi mercantili russe equivalgono a pirateria e rapina, e Mosca si riserva di rispondere in modo adeguato con azioni simili in qualsiasi mare dove ritenga necessario e opportuno, ha detto il presidente russo Vladimir Putin a bordo dell'incrociatore Varyag, nave ammiraglia della flotta russa del Pacifico, dove è arrivato per assistere a manovre militari.
1: Il caldo e le temperature da record continuano a scandire l'estate 2026, ma le brutte notizie non sono finite. I giorni di afa non sono giunti alla fine e, secondo le previsioni, la quarta ondata di calore potrebbe protrarsi fino al 17 agosto. In quella data saranno almeno 20 i giorni consecutivi di afa con temperature al di sopra della media. Lo testimonia anche il numero di città da bollino rosso. Oggi sono 19 le città interessate dall'allerta massima.
2: Dopo solo 2 anni Romelu Lukaku lascia il Napoli. Fuori dai piani di Max Allegri, l'attaccante belga ha deciso di lasciare la Serie A e di cominciare una nuova avventura in Turchia, dove indosserà la maglia del Fenerbahce. Lukaku si trasferirà in Turchia per 7 milioni di euro, con il Chelsea che incasserà il 40%. Con il suo gol decisivo contro il Cagliari lo scorso 24 maggio 2025, Lukaku è entrato nella storia del Napoli, consegnando al club il suo 4º scudetto.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Viabilità. Circolazione ancora piuttosto fluida da nord a sud, pochissime le eccezioni. Roma code sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna tra Ardiatina e Roma Sud. In Toscana codina 11 tra Prato Est e Prato Ovest verso Pisa Nord. In Umbria possibili incolonnamenti per lavori sul raccordo Perugia-Bettolle tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago e da San Faustino a Piscille verso Foligno. In Lombardia per lavori possibili rallentamenti in A8 tra Castellanza e Legnano verso Milano.
0: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate a ridosso dei rilievi. In giornata sono previsti classici temporali estivi di calore sui rilievi sia alpini che appenninici. Non si escludono locali sconfinamenti alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. News.
5: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'Ucraina continua a colpire obiettivi russi in profondità. Il presidente Zelensky ha rivendicato l'attacco della notte scorsa sulla base navale di Novorossiysk sul Mar Nero. Vi sarebbero almeno 3 morti, incluso un bambino. E il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto all'Ucraina di non attaccare le petroliere russe per evitare rimbalzi sui prezzi. Intanto il capo del Cremlino Putin contesta le operazioni europee di sequestro di mercantili russi, definendole piratesche e minacciando ritorsioni analoghe. È morto in un incidente a 30 anni Jake Wisenant, lo scalatore americano reso noto per le sue velocissime ascensioni sulle grandi pareti di Yosemite, dove ha segnato anche qualche record mondiale. L'incidente è avvenuto proprio in una parete californiana durante un'arrampicata. Un malore acuto e imprevedibile dell'autista sarebbe la base del deragliamento del tram avvenuto il 27 febbraio scorso a Milano, in cui hanno perso la vita 2 persone. Sono le conclusioni della perizia medico-legale della difesa del conducente, che è indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose. Sono tornate le guerre e la volontà di dominio, anche in forme inedite, lamenta il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Stazzema nel Lucchese, dove vennero uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. Europei di nuoto a Parigi, dopo i 2 ori e 2 bronzi di ieri, azzurri ancora a caccia del podio nelle finali al via. Dalle 18:30 medaglie nelle mirino per Benedetta Pinato e Elisa Angiolini nei 100 rana, Thomas Ceccon nei 200 dorso, Carlos D'Ambrosio nei 100 stile. Sognano anche le ragazze della 4x100 stile. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate a ridosso dei rilievi. In giornata sono previsti classici temporali estivi di calore sui rilievi sia alpini che appenninici. Non si escludono locali sconfinamenti alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News.
5: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'attentato dell'ottobre scorso dinanzi all'abitazione di Sigfrido Ranucci, dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, Walter Lavitola ha confessato di essere stato il mandante. Lo fa sapere il suo legale, Sergio Cola. Sul movente, mentre secondo la GIP di Roma Moricca l'obiettivo del faccendiere sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici, oggi ha dichiarato che l'intento era di innalzare il livello di protezione del conduttore di Report. Ma sentiamo le parole dell'avvocato.
6: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato. E dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo. Anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente 2 uomini di scorta, e siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
5: Sono tornate le guerre e la volontà di dominio anche in forme inedite, sottolinea il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Stazzema nel Lucchese, dove furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Sul posto, tra gli altri, il vice premier Tajani, per la prima volta a Stazzema per un ministro del governo Meloni, e il leader 5 Stelle Conte. Infine lo sport, gli europei di atletica leggera a Birmingham stasera nel lancio del martello. Sara Fantini difende il titolo conquistato a Roma 2 anni fa. Ayomide Forolunso in pista nella finale dei 400 ostacoli sulla pedana del triplo, qualificazione per Andy Diaz, Andrea Dallavalle e Simone Biasutti. Sempre stasera si assegna la Supercoppa Europea, primo trofeo della stagione continentale del calcio, a Salisburgo, fischio d'inizio alle 21. Maurizio Pizzoferrato.
7: Una finale fa rima con Paris Saint-Germain da quando Luis Enrique è l'allenatore della compagine francese. I campioni d'Europa in carica vanno a caccia della seconda Supercoppa europea consecutiva, affrontando questa sera nella finale di Salisburgo gli inglesi dell'Aston Villa targati Emery, che nella scorsa stagione hanno conquistato l'Europa League. Si assegna dunque il primo trofeo internazionale a meno di un mese dalla finale mondiale. Da allenatore, Luis Enrique ha trionfato in 15 finali su 16 disputate, pronostico dunque nettamente a favore dei parigini, anche se Unai Emery, anche lui re di Coppa, sogna la grande notte da raccontare ai nipotini. Nessuno indisponibile nel PSG davanti, salvo sorprese dell'ultima ora, saranno Mbaye, Dembélé e l'ex Napoli Kvaratskhelia a menare la danza. Aston Villa con l'ex romanista Tammy Abraham al centro dell'attacco. Fischio d'inizio alle 21. Tra i protagonisti in campo ci sarà anche il direttore di gara, il 34enne somalo Omar Artan, considerato il miglior arbitro africano, che inizio mondiale fu rispedito a casa dagli USA di Trump per presunti e infondati legami con un gruppo di terroristi. Subito dopo l'espulsione, l'UEFA di Ceferin lo ha scelto per dirigere la finale di questa sera.
5: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
4: GR News.
8: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo 19.
4: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
9: Sono le 20:02.
4: Gli inserti speciali di Radio GR News.
10: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
5: News. Buonasera da Alessandro Cisilin. L'attentato dell'ottobre scorso dinanzi all'abitazione di Sigfrido Ranucci, dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, Walter Lavitola ha confessato di essere stato il mandante. Lo fa sapere il suo legale, Sergio Cola. Sul movente, mentre secondo la GIP di Roma Moricca l'obiettivo del faccendiere sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici, oggi ha dichiarato che l'intento era di innalzare il livello di protezione del conduttore di Report. Ma sentiamo le parole dell'avvocato.
6: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato, e dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo, anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente 2 uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
5: Sono tornate le guerre e la volontà di dominio anche in forme inedite, sottolinea il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Stazzema nel Lucchese, dove furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è atto di liberazione che si rinnova. Sul posto, tra gli altri, il vice premier Tajani, per la prima volta a Stazzema per un ministro del governo Meloni, e il leader 5 Stelle Conte.
11: Quella di Sant'Anna non è una delle tante tragedie che ogni guerra porta con sé. Quello commesso dalle truppe della Germania nazista che occupavano e opprimevano il nostro paese è un crimine deliberato, come è stato raccontato da tutti gli oratori che mi hanno preceduto. Commesso con l'aiuto di fascisti italiani. Italiani che indicavano ai nazisti italiani innocenti da eliminare.
12: La nostra presenza oggi è un rinnovato atto di fede nei valori della Costituzione repubblicana. Con la Resistenza gli italiani ripresero in mano il proprio destino e riuscirono attraverso grandi sacrifici, compreso quello della vita, a restituire al paese la dignità perduta. La nostra Costituzione è stata scritta per affermare con chiarezza: mai più fascismo.
5: Entra in vigore in tutti i 27 paesi dell'Unione Europea un nuovo regolamento per ridurre l'uso di plastiche monouso e gli imballaggi da confezionamento. Le norme entreranno però in vigore gradualmente fino al 2040. Sentiamo Laura Supino.
13: Entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento UE volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e i rifiuti da confezionamento. L'attuazione del piano sarà molto graduale. La prima serie di obblighi prevede da subito una serie di restrizioni sull'utilizzo a contatto con i cibi di materiali contenenti i cosiddetti PFAS, sostanze tossiche, chimiche, di sintesi, anche definite inquinanti eterni, che non si degradano in natura e altamente pericolose per l'uomo e per l'ambiente. Scattano inoltre nuovi requisiti per rendere meglio tracciabili i produttori e dal 2028 un nuovo sistema comune di etichettatura per facilitare la raccolta differenziata. I vincoli più stringenti, però quelli volti a limitare l'uso di imballaggi monouso in plastica, scatteranno solo dal 2030. Previsti divieti sull'utilizzo di bustine per salse, condimenti, conserve, di boccette monouso per shampoo e bagnoschiuma o di confezioni di frutta e verdura sotto il chilo e mezzo, mentre gli Stati membri dovranno raggiungere un tasso di riciclaggio pari ad almeno il 70% di tutti i rifiuti da imballaggi.
5: Sull'Italia è ancora gran caldo, sono 19 oggi le città in bollino rosso per il Ministero della Salute, sulle 27 monitorate, ma il picco delle alte temperature è destinato a superarsi. A quanto pare le città in massima allerta domani saranno 18, dopodomani 7. In Sicilia occhi puntati ancora sull'Etna, dove si è aperta da ieri una nuova bocca eruttiva e la cenere continua a causare tra l'altro gravi disagi sul traffico aereo. Chiuso fino almeno a domani alle 16 l'aeroporto di Catania, centinaia i voli cancellati. Infine lo sport, gli europei di atletica leggera a Birmingham stasera nel lancio del martello. Sara Fantini difende il titolo conquistato a Roma 2 anni fa. Ayumid Forolunso in pista nella finale dei 400 ostacoli sulla pedana del triplo, qualificazione per Andy Diaz, Andrea Dalla Valle e Simone Biasutti. Sempre stasera si assegna la Supercoppa Europea, primo trofeo della stagione continentale del calcio, a Salisburgo, fischio d'inizio alle 21. Maurizio Pizzoferrato.
7: Una finale fa rima con Paris Saint-Germain da quando Luis Enrique è l'allenatore della compagine francese. I campioni d'Europa in carica vanno a caccia della seconda Supercoppa Europea consecutiva, affrontando questa sera nella finale di Salisburgo gli inglesi dell'Aston Villa targati Emery, che nella scorsa stagione hanno conquistato l'Europa League. Si assegna dunque il primo trofeo internazionale a meno di un mese dalla finale mondiale. Da allenatore, Luis Enrique ha trionfato in 15 finali su 16 disputate, pronostico dunque nettamente a favore dei parigini, anche se Unai Emery, anche lui re di Coppa, sogna la grande notte da raccontare ai nipotini. Nessuno indisponibile nel PSG davanti, salvo sorprese dell'ultima ora, saranno Mbaye, Dembélé e l'ex Napoli Kvaratskhelia a menare la danza. Aston Villa con l'ex romanista Tammy Abraham al centro dell'attacco. Fischio d'inizio alle 21. Tra i protagonisti in campo ci sarà anche il direttore di gara, il 34enne somalo Omar Artan, considerato il miglior arbitro africano, che inizio mondiale fu rispedito a casa dagli USA di Trump per presunti e infondati legami con un gruppo di terroristi. Subito dopo l'espulsione, l'UEFA di Ceferin lo ha scelto per dirigere la finale di questa sera.
5: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
4: Meteo.
0: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate a ridosso dei rilievi. In giornata sono previsti classici temporali estivi di calore sui rilievi sia alpini che appenninici. Non si escludono locali sconfinamenti alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: sono le 20 e 17 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Svolta nel caso Ranucci, la Vitola confessa ai PM: sono io il mandante dell'attentato, l'ho fatto per farli aumentare la scorta. L'interrogatorio di garanzia è durato 5 ore, al termine il legale esclude moventi politici. Di fatto la popolarità di Ranucci è aumentata. Lui sapeva, non rispondo, dice la Vitola. Bufera sul giornalista intanto per un post dove scrive: ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Moro, Piersanti, Mattarella, Falcone e Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza, ma per eccesso di chiarezza. Ignobile paragonarsi a chi ha combattuto davvero la mafia, replicano i membri di Fratelli d'Italia in vigilanza. La RAI sospenda la collaborazione con Ranucci, chiede invece Salvini. La Di Rossi attende invece il parere del comitato etico per decidere il futuro di Report. Le espulsioni di migranti verso l'Italia sulla base degli accordi di Dublino si faranno come previsto, avverte il governo tedesco, che si dice sorpreso dall'agitazione e dalle divergenze con Roma. Nessun problema con Berlino, assicura invece il ministro degli esteri italiani. Intanto la Germania con Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca sta trattando per creare un centro per rimpatri in Uganda entro il 2027. Previsto poi un incontro il 4 settembre a Copenaghen. La Danimarca si dice pronta a chiudere le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria. L'Italia ricorda Sant'Anna di Stazzema, 82 anni dopo l'eccidio nazifascista di 560 persone, molti bambini, quasi tutti sfollati dalla guerra. Mentre le guerre tornano a gettare la loro ombra sui nostri giorni e si riaffacciano le volontà di potenza in forme anche inedite, sono più che mai preziose le testimonianze capaci di trasmettere esperienze, di respingere la violenza, odio, disprezzo per il rispetto dell'identità delle persone, si legge nel messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Dall'8 all'11 agosto per l'eruzione dell'Etna sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. Ne sono stati cancellati circa 400 in partenza e altri 52 lo sono stati oggi, secondo il sito della società che gestisce lo scalo. Voli programmati in altri scali sono oltre 250, tra questi più di 100 sono stati dirottati dall'inizio dell'emergenza su Comiso, una cinquantina nella sola giornata di ieri su Palermo e altri 22 su Trapani. Lo stop dei voli è stato intanto prolungato fino a domani alle 16. Gli europei di nuoto: Thomas Ceccone medaglia di bronzo nella finale 200 dorso. Il Veneto fa segnare il nuovo record italiano con 1:53.96. Oro all'ungherese Uber Kos in 1:53. Argento al greco Siskos con 1:53.81. Nei 100 metri rana e bronzo anche per Benedetta Pilato. E poco fa clamoroso quanto accaduto in vasca nella semifinale dei 50 metri dorso femminile. Sara Curtis accede sia alla finale, ma la notizia più importante è che l'atleta azzurra realizza il record del mondo con 26,63. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate a ridosso dei rilievi. In giornata sono previsti classici temporali estivi di calore sui rilievi sia alpini che appenninici. Non si escludono locali sconfinamenti alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: I am sorry unequivocally. I just don't know how to love.
1: Sono le 20 e 24 minuti.
2: News.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Svolta nell'inchiesta sull'attentato contro Sigfrido Ranucci, Walter Lavitola, durante un interrogatorio durato oltre 5 ore nel carcere di Rebibbia, ha ammesso di essere il mandante dell'azione di Namitarda contro il giornalista, confermando quindi l'impostazione accusatoria della Procura di Roma. Secondo quanto riferito dal suo avvocato Sergio Cola, Lavitola avrebbe sostenuto di aver organizzato l'attentato con l'intenzione di proteggere Ranucci, che riteneva esposto a possibili aggressioni, e di voler così favorire un rafforzamento della sua scorta, una motivazione che lo stesso difensore definisce legata a un atto comunque delittuoso. Proseguono gli accertamenti degli inquirenti sull'intera rete che avrebbe organizzato e materialmente eseguito l'attentato.
4: L'Etna continua a mettere in ginocchio il traffico aereo siciliano. Sono circa 700 i voli saltati all'aeroporto di Catania tra partenze, arrivi e cancellazioni dall'inizio dell'emergenza, mentre centinaia di collegamenti sono stati riprogrammati su Comiso, Palermo, Trapani e anche Lamezia Terme. Decine di migliaia passeggeri coinvolti, lo stop ai voli a Fontanarossa è stato prolungato fino alle 16 del 13 agosto. L'Etna continua intanto la propria attività eruttiva con emissioni di cenere, boati e colate laviche nella valle del Bove. Il ministro Nello Musumeci riapre anche il dibattito sulla collocazione dello scalo, sostenendo che il problema sia la particolare vulnerabilità dell'aeroporto rispetto al vulcano.
3: Andiamo all'estero. La Germania conferma la linea sui migranti e ribadisce che i trasferimenti verso l'Italia previsti dagli accordi europei di Dublino saranno effettuati. Berlino si dice sorpresa dalle divergenze emerse con Roma, mentre il ministro degli esteri Antonio Tajani assicura che non esiste alcun problema nei rapporti con la Germania. Intanto prende corpo l'ipotesi di un centro per i rimpatri in Uganda, progetto sul quale starebbero lavorando Germania, Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca. Copenaghen ribadisce la linea dura. La premier Mette Frederiksen si dice pronta anche a chiudere le frontiere in caso di una nuova ondata migratoria. Resta alta inoltre l'allerta Ceuta per il rischio di un nuovo ingresso di massa dal Marocco nel periodo di Ferragosto.
4: Vladimir Putin minaccia una risposta diretta all'Unione Europea sul fronte delle sanzioni contro la cosiddetta flotta ombra russa. Il presidente russo definisce pirateria e rapina la possibilità che i paesi europei sequestrino navi russe sottoposte a sanzioni e ne rivendano i carichi. Mosca avverte Putin potrebbe reagire catturando a sua volta navi appartenenti ai paesi europei. Il leader del Cremlino, intervenuto durante esercitazioni navali nel Pacifico, accusa inoltre la NATO di aumentare la propria presenza militare nell'area Asia-Pacifico e sostiene che il rischio di un conflitto nella regione stia crescendo.
3: Voltiamo pagina. Salta il concerto di Jovanotti previsto nella ex cartiera di Barletta, dove erano attese circa 33.000 persone. L'ARPA Puglia ha individuato nell'area un frammento di amianto lungo alcuni centimetri e l'ASL ha dichiarato il sito non idoneo ad ospitare lo spettacolo per il rischio della presenza di ulteriori residui capaci di liberare fibre nell'aria. Gli organizzatori stanno ora valutando una nuova location a Bari per il 19 settembre. I biglietti già acquistati potranno essere utilizzati per l'eventuale nuova data oppure rimborsati.
4: Infine la pagina sportiva, altre due medaglie per l'Italia agli europei di nuoto di Parigi. Thomas Ceccon conquista il bronzo nel 200 dorso e stabilisce anche il nuovo record italiano con il tempo di 1:53,96. Oro all'ungherese Hubert Koss e argento al greco Apostolos Siskos. Bronzo anche per Benedetta Pilato nei 100 rana femminili. La 21enne tarantina chiude alle spalle della britannica Angrad Evans e dell'irlandese Mona McSherry, regalando un altro podio alla spedizione azzurra.
3: Calcio: è ufficiale il trasferimento di Romelu Lukaku dal Napoli al Fenerbahce. Club azzurro ha annunciato la cessione dell'attaccante belga dopo due stagioni nelle quali ha conquistato uno scudetto e una supercoppa italiana. Il Napoli incassa 7 milioni di euro, ma il 40% della somma sarà riconosciuto al Chelsea in base agli accordi sottoscritti al momento dell'acquisto del giocatore. Lukaku lascia Napoli dopo 45 presenze e 14 gol, tra questi anche quello segnato contro il Cagliari, che mise il sigillo sulla conquista del quarto scudetto della storia azzurra. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate a ridosso dei rilievi. In giornata sono previsti classici temporali estivi di calore sui rilievi sia alpini che appenninici. Non si escludono locali sconfinamenti alle pianure adiacenti. caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 20 e 29 minuti.
2: News.
6: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'attentato dell'ottobre scorso dinanzi all'abitazione di Sigfrido Ranucci, dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, Walter Lavitola ha confessato di essere stato il mandante. Lo fa sapere il suo legale, Sergio Cola. Sul movente, mentre secondo la GIP di Roma Moricca l'obiettivo del faccendiere sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici, oggi ha dichiarato che l'intento era di innalzare il livello di protezione del conduttore di Report. Ma sentiamo le parole dell'avvocato.
7: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato. E dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo. Anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente 2 uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
6: Sono tornate le guerre e la volontà di dominio anche in forme inedite, sottolinea il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Stazzema nel Lucchese, dove furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è atto di liberazione che si rinnova. Sul posto, tra gli altri, il vice premier Tajani, per la prima volta a Stazzema per un ministro del governo Meloni, e il leader 5 Stelle Conte.
8: Quella di Sant'Anna non è una delle tante tragedie che ogni guerra porta con sé. Quello commesso dalle truppe della Germania nazista che occupavano e opprimevano il nostro paese è un crimine deliberato, come è stato raccontato da tutti gli oratori che mi hanno preceduto. Commesso con l'aiuto di fascisti italiani. Italiani che indicavano ai nazisti italiani innocenti da eliminare.
9: La nostra presenza oggi è un rinnovato atto di fede nei valori della Costituzione repubblicana. Con la resistenza gli italiani ripresero in mano il proprio destino e riuscirono attraverso grandi sacrifici, compreso quello della vita, a restituire al paese la dignità perduta. La nostra Costituzione è stata scritta per affermare con chiarezza: mai più fascismo.
6: Entra in vigore in tutti i 27 paesi dell'Unione Europea un nuovo regolamento per ridurre l'uso di plastiche monouso e gli imballaggi da confezionamento. Le norme entreranno però in vigore gradualmente fino al 2040. Sentiamo Laura Supino.
10: Entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento UE volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e i rifiuti da confezionamento. L'attuazione del piano sarà molto graduale. La prima serie di obblighi prevede da subito una serie di restrizioni sull'utilizzo a contatto con i cibi di materiali contenenti i cosiddetti PFAS, sostanze tossiche, chimiche, di sintesi, anche definite inquinanti eterni, che non si degradano in natura e altamente pericolose per l'uomo e per l'ambiente. Scattano inoltre nuovi requisiti per rendere meglio tracciabili i produttori e dal 2028 un nuovo sistema comune di etichettatura per facilitare la raccolta differenziata. I vincoli più stringenti, però quelli volti a limitare l'uso di imballaggi monouso in plastica, scatteranno solo dal 2030. Previsti divieti sull'utilizzo di bustine per salse, condimenti, conserve, di boccette monouso per shampoo e bagnoschiuma o di confezioni di frutta e verdura sotto il 1,5 kg, mentre gli stati membri dovranno raggiungere un tasso di riciclaggio pari ad almeno il 70% di tutti i rifiuti da imballaggi.
6: Sull'Italia è ancora gran caldo, sono 19 oggi le città in bollino rosso per il Ministero della Salute, sulle 27 monitorate, ma il picco delle alte temperature è destinato a superarsi. A quanto pare le città in massima allerta domani saranno 18 8, dopodomani 7. In Sicilia occhi puntati ancora sull'Etna, dove si è aperta da ieri una nuova bocca eruttiva e la cenere continua a causare tra l'altro gravi disagi sul traffico aereo. Chiuso fino almeno a domani alle 16 l'aeroporto di Catania, centinaia i voli cancellati. Infine lo sport, gli europei di atletica leggera a Birmingham stasera nel lancio del martello. Sara Fantini difende il titolo conquistato a Roma 2 anni fa. Ayumid Forolunso in pista nella finale dei 400 ostacoli sulla pedana del triplo, qualificazione per Andy Diaz, Andrea Dalla Valle e Simone Biasutti. Sempre stasera si assegna la Supercoppa Europea, primo trofeo della stagione continentale del calcio, a Salisburgo, fischio d'inizio alle 21. Maurizio Pizzoferrato.
11: Una finale fa rima con Paris Saint-Germain da quando Luis Enrique è l'allenatore della compagine francese. I campioni d'Europa in carica vanno a caccia della seconda Supercoppa Europea consecutiva, affrontando questa sera nella finale di Salisburgo gli inglesi dell'Aston Villa targati Emery, che nella scorsa stagione hanno conquistato l'Europa League. Si assegna dunque il primo trofeo internazionale a meno di un mese dalla finale mondiale. Da allenatore, Luis Enrique ha trionfato in 15 finali su 16 disputate, pronostico dunque nettamente a favore dei parigini, anche se Unai Emery, anche lui re di Coppa, sogna la grande notte da raccontare ai nipotini. Nessuno indisponibile nel PSG davanti, salvo sorpresa dell'ultima ora, saranno Mbaye, Dembélé e l'ex Napoli Kvaratskhelia a menare la danza. Aston Villa con l'ex romanista Tammy Abraham al centro dell'attacco. Fischio d'inizio alle 21. Tra i protagonisti in campo ci sarà anche il direttore di gara, il 34enne somalo Omar Artan, considerato il miglior arbitro africano, che inizio mondiale fu rispedito a casa dagli USA di Trump per presunti e infondati legami con un gruppo di terroristi. Subito dopo l'espulsione, l'UEFA di Ceferin lo ha scelto per dirigere la finale di questa sera.
6: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
2: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate a ridosso dei rilievi. In giornata sono previsti classici temporali estivi di calore sui rilievi sia alpini che appenninici. Non si escludono locali sconfinamenti alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Buongiorno. Dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
6: Sono le 20 e 42 minuti.
0: News.
7: Buonasera dalla redazione. Svolta nel caso Ranucci, la Vitola confessa ai PM: sono io il mandante dell'attentato, l'ho fatto per farli aumentare la scorta. L'interrogatorio di garanzia è durato 5 ore, al termine il legale esclude moventi politici. Di fatto la popolarità di Ranucci è aumentata. Lui sapeva, non rispondo, dice la Vitola. Bufera sul giornalista intanto per un post dove scrive: ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Moro, Piersanti, Mattarella, Falcone e Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza, ma per eccesso di chiarezza. Ignobile paragonarsi a chi ha combattuto davvero la mafia, replicano i membri di Fratelli d'Italia in vigilanza. La RAI sospenda la collaborazione con Ranucci, chiede invece Salvini. La Di Rossi attende invece il parere del comitato etico per decidere il futuro di Report. Le espulsioni di migranti verso l'Italia sulla base degli accordi di Dublino si faranno come previsto, avverte il governo tedesco, che si dice sorpreso dall'agitazione e dalle divergenze con Roma. Nessun problema con Berlino, assicura invece il ministro degli esteri italiani. Intanto la Germania con Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca sta trattando per creare un centro per rimpatri in Uganda entro il 2027. Previsto poi un incontro il 4 settembre a Copenaghen. La Danimarca si dice pronta a chiudere le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria. L'Italia ricorda Sant'Anna di Stazzema, 82 anni dopo l'eccidio nazifascista di 560 persone, molti bambini, quasi tutti sfollati dalla guerra. Mentre le guerre tornano a gettare la loro ombra sui nostri giorni e si riaffacciano le volontà di potenza in forme anche inedite, sono più che mai preziose le testimonianze capaci di trasmettere esperienze, di respingere la violenza, odio, disprezzo per il rispetto dell'identità delle persone, si legge nel messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Dall'8 all'11 agosto per l'eruzione dell'Etna sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. Ne sono stati cancellati circa 400 in partenza e altri 52 lo sono stati oggi.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
6: Sono le 20 e 42 minuti.
0: News.
7: Buonasera dalla redazione. Svolta nel caso Ranucci.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 20 e 42 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. Svolta nel caso Ranucci, la Vitola confessa ai PM: sono io il mandante dell'attentato, l'ho fatto per fargli aumentare la scorta. L'interrogatorio di garanzia è durato 5 ore, al termine il legale esclude moventi politici, di fatto la popolarità di Ranucci è aumentata. Lui sapeva, non rispondo, dice la Vitola. Bufera sul giornalista intanto per un post dove scrive: ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Moro, Piersanti, Mattarella, Falcone e Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza, ma per eccesso di chiarezza. Ignobile paragonarsi a chi ha combattuto davvero la mafia, replicano i membri di Fratelli d'Italia in vigilanza. La RAI sospenda la collaborazione con Ranucci, chiede invece Salvini. La Di Rossi attende invece il parere del comitato etico per decidere il futuro di Report. Le espulsioni di migranti verso l'Italia sulla base degli accordi di Dublino si faranno come previsto, avverte il governo tedesco, che si dice sorpreso dall'agitazione e dalle divergenze con Roma. Nessun problema con Berlino, assicura invece il ministro degli esteri italiani. Intanto la Germania con Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca sta trattando per creare un centro per rimpatri in Uganda entro il 2027. Previsto poi un incontro il 4 settembre a Copenaghen. La Danimarca si dice pronta a chiudere le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria. L'Italia ricorda Sant'Anna di Stazzema, 82 anni dopo l'eccidio nazifascista di 560 persone, molti bambini, quasi tutti sfollati dalla guerra. Mentre le guerre tornano a gettare la loro ombra sui nostri giorni e si riaffacciano le volontà di potenza in forme anche inedite, sono più che mai preziose le testimonianze capaci di trasmettere esperienze e di respingere la violenza, odio e disprezzo per il rispetto dell'identità delle persone, si legge nel messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Dall'8 all'11 agosto per l'eruzione dell'Etna sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. Ne sono stati cancellati circa 400 in partenza e altri 52 lo sono stati oggi, secondo il sito della società che gestisce lo scalo. Voli programmati in altri scali sono oltre 250, tra questi più di 100 sono stati dirottati dall'inizio dell'emergenza su Comiso, una cinquantina nella sola giornata di ieri su Palermo e altri 22 su Trapani. Lo stop dei voli è stato intanto prolungato fino a domani alle 16. Gli europei di nuoto: Thomas Ceccone medaglia di bronzo nella finale 200 dorso. Il Veneto fa segnare il nuovo record italiano con 1:53.96. Oro all'ungherese Huber Koss in 1:53. Argento al greco Siskos con 1:53.81. Nei 100 metri rana e bronzo anche per Benedetta Pilato. E poco fa clamoroso quanto accaduto in Basca nella semifinale dei 50 metri dorso femminile. Sara Curtis accede sia alla finale, ma la notizia più importante è che l'atleta azzurra realizza il record del mondo con 26,63. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate a ridosso dei rilievi. In giornata sono previsti classici temporali estivi di calore sui rilievi sia alpini che appenninici. Non si escludono locali sconfinamenti alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: sono le 20 e 49 minuti.
1: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione svolta nell'inchiesta sull'attentato contro Sigfrido Ranucci. Walter Lavitola, durante un interrogatorio durato oltre 5 ore nel carcere di Rebibbia, ha ammesso di essere il mandante dell'azione dinamitarda contro il giornalista, confermando quindi l'impostazione accusatoria della Procura di Roma. Secondo quanto riferito dal suo avvocato Sergio Cola, Lavitola avrebbe sostenuto di aver organizzato l'attentato con l'intenzione di proteggere Ranucci, che riteneva esposto a possibili aggressioni, e di voler così favorire un rafforzamento della sua scorta, una motivazione che lo stesso difensore definisce legata a un atto comunque delittuoso. Proseguono gli accertamenti degli inquirenti sull'intera rete che avrebbe organizzato e materialmente eseguito l'attentato.
2: L'Etna continua a mettere in ginocchio il traffico aereo siciliano. Sono circa 700 i voli saltati all'aeroporto di Catania tra partenze, arrivi e cancellazioni dall'inizio dell'emergenza, mentre centinaia di collegamenti sono stati riprogrammati su Comiso, Palermo, Trapani e anche Lamezia Terme. Decine di migliaia passeggeri coinvolti, lo stop ai voli a Fontanarossa è stato prolungato fino alle 16 del 13 agosto. L'Etna continua intanto la propria attività eruttiva con emissioni di cenere, boati e colate laviche nella valle del Bove. Il ministro Nello Musumeci riapre anche il dibattito sulla collocazione dello scalo, sostenendo che il problema sia la particolare vulnerabilità dell'aeroporto rispetto al vulcano.
1: Andiamo all'estero. La Germania conferma la linea sui migranti e ribadisce che i trasferimenti verso l'Italia previsti dagli accordi europei di Dublino saranno effettuati. Berlino si dice sorpresa dalle divergenze emerse con Roma, mentre il ministro degli esteri Antonio Tajani assicura che non esiste alcun problema nei rapporti con la Germania. Intanto prende corpo l'ipotesi di un centro per i rimpatri in Uganda, progetto sul quale starebbero lavorando Germania, Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca. Copenaghen ribadisce la linea dura. La premier Mette Frederiksen si dice pronta anche a chiudere le frontiere in caso di una nuova ondata migratoria. Resta alta inoltre l'allerta Ceuta per il rischio di un nuovo ingresso di massa dal Marocco nel periodo di Ferragosto.
2: Vladimir Putin minaccia una risposta diretta all'Unione Europea sul fronte delle sanzioni contro la cosiddetta flotta ombra russa. Il presidente russo definisce pirateria e rapina la possibilità che i paesi europei sequestrino navi russe sottoposte a sanzioni e ne rivendano i carichi. Mosca avverte Putin potrebbe reagire catturando a sua volta navi appartenenti ai paesi europei. Il leader del Cremlino, intervenuto durante esercitazioni navali nel Pacifico, accusa inoltre la NATO di aumentare la propria presenza militare nell'area Asia-Pacifico e sostiene che il rischio di un conflitto nella regione stia crescendo.
1: Voltiamo pagina. Salta il concerto di Jovanotti previsto nella ex cartiera di Barletta, dove erano attese circa 33.000 persone. L'ARPA Puglia ha individuato nell'area un frammento di amianto lungo alcuni centimetri e l'ASL ha dichiarato il sito non idoneo ad ospitare lo spettacolo per il rischio della presenza di ulteriori residui capaci di liberare fibre nell'area. Gli organizzatori stanno ora valutando una nuova location a Bari per il 19 settembre. Biglietti già acquistati potranno essere utilizzati per l'eventuale nuova data oppure rimborsati.
2: Infine la pagina sportiva, altre due medaglie per l'Italia agli europei di nuoto di Parigi. Thomas Ceccon conquista il bronzo nel 200 dorso e stabilisce anche il nuovo record italiano con il tempo di 1 minuto 53 secondi e 96 centesimi. Oro all'ungherese Hubert Koss e argento al greco Apostolos Siskos. Bronzo anche per Benedetta Pilato nei 100 rana femminili. La 21enne tarantina chiude le spalle della Britannica Angrad Evans e dell'irlandese Mona McSherry, regalando un altro podio alla spedizione azzurra.
1: Calcio: è ufficiale il trasferimento di Romelu Lukaku dal Napoli al Fenerbahce. Club azzurro ha annunciato la cessione dell'attaccante belga dopo due stagioni nelle quali ha conquistato uno scudetto e una supercoppa italiana. Il Napoli incassa 7 milioni di euro, ma il 40% della somma sarà riconosciuto al Chelsea in base agli accordi sottoscritti al momento dell'acquisto del giocatore. Lukaku lascia Napoli dopo 45 presenze e 14 gol, tra questi anche quello segnato contro il Cagliari, che mise il sigillo sulla conquista del quarto scudetto della storia azzurra. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate a ridosso dei rilievi. In giornata sono previsti classici temporali estivi di calore sui rilievi sia alpini che appenninici. Non si escludono locali sconfinamenti alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 20 e 58 minuti.
2: News. Buonasera da Alessandro Cisilin. L'attentato dell'ottobre scorso dinanzi all'abitazione di Sigfrido Ranucci, dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, Walter Lavitola ha confessato di essere stato il mandante. Lo fa sapere il suo legale, Sergio Cola. Sul movente, mentre secondo la GIP di Roma Moricca, l'obiettivo del faccendiere sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici, oggi ha dichiarato che l'intento era di innalzare il livello di protezione del conduttore di Report. Ma sentiamo le parole dell'avvocato.
3: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato, e dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo, anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente 2 uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
2: Sono tornate le guerre e la volontà di dominio anche in forme inedite, sottolinea il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Stazzema nel Lucchese, dove furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è atto di liberazione che si rinnova. Sul posto, tra gli altri, il vice premier Tajani, per la prima volta a Stazzema per un ministro del governo Meloni, e il leader 5 Stelle Conte.
4: Quella di Sant'Anna non è una delle tante tragedie che ogni guerra porta con sé. Quello commesso dalle truppe della Germania nazista che occupavano e opprimevano il nostro paese è un crimine deliberato, come è stato raccontato da tutti gli oratori che mi hanno preceduto. Commesso con l'aiuto di fascisti italiani. Italiani che indicavano ai nazisti italiani innocenti da eliminare.
5: La nostra presenza oggi è un rinnovato atto di fede nei valori della Costituzione repubblicana. Con la Resistenza gli italiani ripresero in mano il proprio destino e riuscirono, attraverso grandi sacrifici, compreso quello della vita, a restituire al paese la dignità perduta. La nostra Costituzione è stata scritta per affermare con chiarezza: mai più fascismo.
2: Entra in vigore in tutti i 27 paesi dell'Unione Europea un nuovo regolamento per ridurre l'uso di plastiche monouso e gli imballaggi da confezionamento. Le norme entreranno però in vigore gradualmente fino al 2040. Sentiamo Laura Supino.
6: Entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento UE volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e i rifiuti da confezionamento. L'attuazione del piano sarà molto graduale. La prima serie di obblighi prevede da subito una serie di restrizioni sull'utilizzo a contatto con i cibi di materiali contenenti i cosiddetti PFAS, sostanze tossiche, chimiche di sintesi, anche definite inquinanti eterni, che non si degradano in natura e altamente pericolose per l'uomo e per l'ambiente. Scattano inoltre nuovi requisiti per rendere meglio tracciabili i produttori e dal 2028 un nuovo sistema comune di etichettatura per facilitare la raccolta differenziata. I vincoli più stringenti, però quelli volti a limitare l'uso di imballaggi monouso in plastica, scatteranno solo dal 2030. Previsti divieti sull'utilizzo di bustine per salse, condimenti, conserve, di boccette monouso per shampoo e bagnoschiuma o di confezioni di frutta e verdura sotto il 1,5 kg, mentre gli stati membri dovranno raggiungere un tasso di riciclaggio pari ad almeno il 70% di tutti i rifiuti da imballaggi.
2: Sull'Italia è ancora gran caldo, sono 19 oggi le città in bollino rosso per il Ministero della Salute, sulle 27 monitorate, ma il picco delle alte temperature è destinato a superarsi. A quanto pare le città in massima allerta domani saranno 18 8, dopodomani 7. In Sicilia occhi puntati ancora sull'Etna, dove si è aperta da ieri una nuova bocca eruttiva e la cenere continua a causare tra l'altro gravi disagi sul traffico aereo. Chiuso fino almeno a domani alle 16 l'aeroporto di Catania, centinaia i voli cancellati. Infine lo sport, gli europei di atletica leggera a Birmingham stasera nel lancio del martello. Sara Fantini difende il titolo conquistato a Roma 2 anni fa. Ayumid Forolunso in pista nella finale dei 400 ostacoli sulla pedana del triplo, qualificazione per Andy Diaz, Andrea Dalla Valle e Simone Biasutti. Sempre stasera si assegna la Supercoppa Europea, primo trofeo della stagione continentale del calcio, a Salisburgo, fischio d'inizio alle 21. Maurizio Pizzoferrato.
7: Una finale fa rima con Paris Saint-Germain da quando Luis Enrique è l'allenatore della compagine francese. I campioni d'Europa in carica vanno a caccia della seconda Supercoppa Europea consecutiva, affrontando questa sera nella finale di Salisburgo gli inglesi dell'Aston Villa targati Emery, che nella scorsa stagione hanno conquistato l'Europa League. Si assegna dunque il primo trofeo internazionale a meno di un mese dalla finale mondiale. Da allenatore, Luis Enrique ha trionfato in 15 finali su 16 disputate, pronostico dunque nettamente a favore dei parigini, anche se Unai Emery, anche lui re di Coppa, sogna la grande notte da raccontare ai nipotini. Nessuno indisponibile nel PSG davanti, salvo sorpresa dell'ultima ora, saranno Mbaye, Dembélé e l'ex Napoli Kvaratskhelia a menare la danza. Aston Villa con l'ex romanista Tammy Abraham al centro dell'attacco. Fischio d'inizio alle 21. Tra i protagonisti in campo ci sarà anche il direttore di gara, il 34enne somalo Omar Artan, considerato il miglior arbitro africano, che inizio mondiale fu rispedito a casa dagli USA di Trump per presunti e infondati legami con un gruppo di terroristi. Subito dopo l'espulsione, l'UEFA di Ceferin lo ha scelto per dirigere la finale di questa sera.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
8: GR News.
9: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
8: Radio GR News.
1: Sono le 21 e 5 minuti.
8: Gli inserti speciali di Radio GR News.
10: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi 6 mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che, per l'estate di quest'anno, le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: News.
11: Buonasera dalla redazione. Svolta nel caso Ranucci, la Vitola confessa ai PM: sono io il mandante dell'attentato, l'ho fatto per fargli aumentare la scorta. L'interrogatorio di garanzia è durato 5 ore. Al termine legale di la Vitola, Sergio Cola porta avanti la tesi del suo assistito.
12: Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo, poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata, si è passati da 2 a 8.
11: Intanto è bufera sul giornalista per un post dove scrive: ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Moro, Piersanti Mattarella, Falcone, Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza ma per eccesso di chiarezza. Ignobile paragonarsi a chi ha combattuto davvero la mafia, replicano i membri di Fratelli d'Italia in vigilanza. La RAI sospenda la collaborazione con Ranucci, chiede invece Salvini. Migranti, la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna rimarrà almeno fino al 15 agosto, lo ha ribadito il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani a margine delle celebrazioni dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. Fino al 15 non si revoca, vediamo quali saranno poi gli sviluppi della situazione e prenderemo decisioni nell'interesse dell'Europa, della sicurezza nazionale e della tutela dei confini italiani, ha detto dunque Tajani, che ha anche escluso che la decisione italiana sia mai stata dettata da spirito polemico e che non c'è stata alcuna ritorsione né confronto della Spagna. E la Germania, con Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca, sta trattando per creare centri per rimpatri come il modello Albania, però in Uganda e dentro il 2027. Lo scrivono i media greci. Previsto per questo un incontro il 4 settembre a Copenaghen. La Danimarca si dice poi pronta a chiudere le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria. Il maltempo torna a colpire Roma. Nel pomeriggio di oggi la capitale ha subito una nuova ondata di piogge forti che hanno interessato la zona nord-est, con disagi segnalati nel quartiere Concadoro ma anche in zona Camilluccia, Gemelli e Montemario, dove una grandinata si è abbattuta dunque sulla parte nord della città. La perturbazione ha colto di sorpresa turisti e cittadini che hanno cercato come possibile di ripararsi dalla prima pioggia di agosto. L'intensa perturbazione ha allagato alcune strade del quadrante nord, dicevamo, e ha causato anche la caduta di alberi. E siamo agli europei di nuoto. Fenomenale Sara Curtis a Parigi, la 19enne piemontese domina la semifinale 50 d'orso chiudendo prima e soprattutto siglando un nuovo record del mondo. L'azzurra ha chiuso con il tempo di 26,63 abbattendo di ben 23 centesimi il precedente primato mondiale dell'australiana Kylie McEwen con 26,86. Costanza Cocconcelli invece nona 27,87 resta fuori dalla finale per appena 2 centesimi. Curtis dunque accede alla finale di 50 d'orso col primo tempo da grande favorita. E pochi minuti fa è arrivata un'altra medaglia per l'Italia del nuoto. Le 4 italiane protagoniste, capitanate sempre da Sara Curtis, hanno vinto la medaglia d'argento nella staffetta femminile 4% stile libero. Ricordiamo nel pomeriggio bronzo e 100 rana per Benedetta Pilato e Thomas Cecon terzo invece nei 200 d'orso. È tutto, alla prossima edizione.
8: Meteo.
13: Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno da nord a sud, nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate in montagna. In giornata sono previsti i classici acquazzoni o temporali estivi di calore sui rilievi, sia alpini che appenninici. Non si escludono locali sconfinamenti fino alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 21 e 15 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Svolta nel caso Ranucci, la Vitola confessa ai PM: sono io il mandante dell'attentato, l'ho fatto per fargli aumentare la scorta. L'interrogatorio di garanzia è durato 5 ore. Al termine legale di la Vitola, Sergio Cola porta avanti la tesi del suo assistito.
2: Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo, poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata, si è passati da 2 a 8.
1: Intanto è bufera sul giornalista per un post dove scrive: ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Moro, Piersanti Mattarella, Falcone, Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza ma per eccesso di chiarezza. Ignobile paragonarsi a chi ha combattuto davvero la mafia, replicano i membri di Fratelli d'Italia in vigilanza. La RAI sospenda la collaborazione con Ranucci, chiede invece Salvini. Migranti, la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna rimarrà almeno fino al 15 agosto, lo ha ribadito il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani a margine delle celebrazioni dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. Fino al 15 non si revoca, vediamo quali saranno poi gli sviluppi della situazione e prenderemo decisioni nell'interesse dell'Europa, della sicurezza nazionale e della tutela dei confini italiani, ha detto dunque Tajani, che ha anche escluso che la decisione italiana sia mai stata dettata da spirito polemico e che non c'è stata alcuna ritorsione né confronto fronti della Spagna. E la Germania, con Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca, sta trattando per creare centri per rimpatri come il modello Albania, però in Uganda e dentro il 2027. Lo scrivono i media greci. Previsto per questo un incontro il 4 settembre a Copenaghen. La Danimarca si dice poi pronta a chiudere le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria. Il maltempo torna a colpire Roma. Nel pomeriggio di oggi la capitale ha subito una nuova ondata di piogge forti che hanno interessato la zona nord-est, con disagi segnalati nel quartiere Concadoro ma anche in zona Camilluccia, Gemelli e Montemario, dove una grandinata si è abbattuta dunque sulla parte nord della città. La perturbazione ha colto di sorpresa turisti e cittadini che hanno cercato come possibile di ripararsi dalla prima pioggia di agosto. L'intensa perturbazione ha allagato alcune strade del quadrante nord, dicevamo, e ha causato anche la caduta di alberi. E siamo agli europei di nuoto. Fenomenale Sara Curtis a Parigi, la 19enne piemontese domina la semifinale 50 d'orso chiudendo prima e soprattutto siglando un nuovo record del mondo. L'azzurra ha chiuso con il tempo di 26,63 abbattendo di ben 23 centesimi il precedente primato mondiale dell'australiana Kylie McEwen con 26,86. Costanza Cocconcelli invece nona 27,87 resta fuori dalla finale per appena 2 centesimi. Curtis dunque accede alla finale di 50 d'orso col primo tempo da grande favorita e pochi minuti fa è arrivata un'altra medaglia per l'Italia del nuoto. Le 4 italiane protagoniste, capitanate sempre da Sara Curtis, hanno vinto la medaglia d'argento nella staffetta femminile 4% stile libero. Ricordiamo nel pomeriggio bronzo e 100 rana per Benedetta Pilato e Thomas Ceccon terzo invece nei 200 d'orso. È tutto, alla prossima edizione.
3: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno da nord a sud, nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate in montagna. In giornata sono previsti i classici acquazzoni o temporali estivi di calore sui rilievi, sia alpini che appenninici. Non si escludono locali sconfinamenti fino alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 22 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Svolta nel caso Ranucci, la Vitola confessa ai PM: sono io il mandante dell'attentato, l'ho fatto per fargli aumentare la scorta. L'interrogatorio di garanzia è durato 5 ore. Al termine legale di la Vitola, Sergio Cola porta avanti la tesi del suo assistito.
2: Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo, poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata, si è passate da 2 a 8.
1: Intanto è bufera sul giornalista per un post dove scrive: ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Moro, Piersanti Mattarella, Falcone, Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza ma per eccesso di chiarezza. Ignobile paragonarsi a chi ha combattuto davvero la mafia, replicano i membri di Fratelli d'Italia in vigilanza. La RAI sospenda la collaborazione con Ranucci, chiede invece Salvini. Migranti, la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna rimarrà almeno fino al 15 agosto, l'ha ribadito il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani a margine delle celebrazioni dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. Fino al 15 non si revoca, vediamo quali saranno poi gli sviluppi della situazione e prenderemo decisioni nell'interesse dell'Europa, della sicurezza nazionale e della tutela dei confini italiani, ha detto dunque Tajani, che ha anche escluso che la decisione italiana sia mai stata dettata da spirito polemico e che non c'è stata alcuna ritorsione né confronto fronti della Spagna. E la Germania, con Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca, sta trattando per creare centri per rimpatri come il modello Albania, però in Uganda e dentro il 2027. Lo scrivono i media greci, previsto per questo un incontro il 4 settembre a Copenaghen. La Danimarca si dice poi pronta a chiudere le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria. Il maltempo torna a colpire Roma. Nel pomeriggio di oggi la capitale ha subito una nuova ondata di piogge forti che hanno interessato la zona nord-est, con disagi segnalati nel quartiere Concadoro ma anche in zona Camilluccia, Gemelli e Montemario, dove una grandinata si è abbattuta dunque sulla parte nord della città. La perturbazione ha colto di sorpresa turisti e cittadini che hanno cercato come possibile di ripararsi dalla prima pioggia di agosto. L'intensa perturbazione ha allagato alcune strade del quadrante nord, dicevamo, e ha causato anche la caduta di alberi. E siamo agli europei di nuoto. Fenomenale Sara Curtis a Parigi, la 19enne piemontese domina la semifinale 50 d'orso, chiudendo prima e soprattutto siglando un nuovo record del mondo. L'azzurra ha chiuso con il tempo di 26,63, abbattendo di ben 23 centesimi il precedente primato mondiale dell'australiana Kylie McEwen con 26,86. Costanza Cocconcelli invece nona, 27,87, resta fuori dalla finale per appena 2 centesimi. Curtis dunque accede alla finale di 50 d'orso col primo tempo da grande favorita. E pochi minuti fa è arrivata un'altra medaglia per l'Italia del nuoto. Le 4 italiane protagoniste, capitanate sempre da Sara Curtis, hanno vinto la medaglia d'argento nella staffetta femminile 4% stile libero. Ricordiamo, nel pomeriggio bronzo e 100 rana per Benedetta Pilato e Thomas Cecon terzo invece nei 200 d'orso. È tutto, alla prossima edizione.
3: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno da nord a sud, nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate in montagna. In giornata sono previsti i classici acquazzoni o temporali estivi di calore sui rilievi, sia alpini che appenninici. Non si escludono locali sconfinamenti fino alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 21 e 26 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Svolta nel caso Ranucci, la Vitola confessa ai PM: sono io il mandante dell'attentato, l'ho fatto per fargli aumentare la scorta. L'interrogatorio di garanzia è durato 5 ore. Al termine legale di la Vitola, Sergio Cola porta avanti la tesi del suo assistito.
2: Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo, poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata, si è passate da 2 a 8.
1: Intanto Canto e bufera sul giornalista per un post dove scrive: ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Moro, Piersanti Mattarella, Falcone e Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza ma per eccesso di chiarezza. Ignobile paragonarsi a chi ha combattuto davvero la mafia, replicano i membri di Fratelli d'Italia in vigilanza. La RAI sospenda la collaborazione con Ranucci, chiede invece Salvini. Migranti, la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna rimarrà almeno fino al 15 agosto, l'ha ribadito il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani a margine delle celebrazioni dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. Fino al 15 non si revoca, vediamo quali saranno poi gli sviluppi della situazione e prenderemo decisioni nell'interesse dell'Europa, della sicurezza nazionale e della tutela dei confini italiani, ha detto dunque Tajani, che ha anche escluso che la decisione italiana sia mai stata dettata da spirito polemico e che non c'è stata alcuna ritorsione né confronto fronti della Spagna. E la Germania, con Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca, sta trattando per creare centri per rimpatri come il modello Albania, però in Uganda e dentro il 2027. Lo scrivono i media greci. Previsto per questo un incontro il 4 settembre a Copenaghen. La Danimarca si dice poi pronta a chiudere le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria. Il maltempo torna a colpire Roma. Nel pomeriggio di oggi la capitale ha subito una nuova ondata di piogge forti che hanno interessato la zona nord-est, con disagi segnalati nel quartiere Concadoro, ma anche in zona Camilluccia, Gemelli e Montemario, dove una grandinata si è abbattuta dunque sulla parte nord della città. La perturbazione ha colto di sorpresa turisti e cittadini che hanno cercato come possibile di ripararsi dalla prima pioggia di agosto. L'intensa perturbazione ha allagato alcune strade del quadrante nord, dicevamo, e ha causato anche la caduta di alberi. E siamo agli europei di nuoto. Fenomenale Sara Curtis a Parigi, la 19enne piemontese domina la semifinale 50 d'orso chiudendo prima e soprattutto siglando un nuovo record del mondo. L'azzurra ha chiuso con il tempo di 26,63 abbattendo di ben 23 centesimi il precedente primato mondiale dell'australiana Kylie McEwen con 26,86. Costanza Cocconcelli invece nona 27,87 resta fuori dalla finale per appena 2 centesimi. Curtis dunque accede alla finale di 50 d'orso col primo tempo da grande favorita e pochi minuti fa è arrivata un'altra medaglia per l'Italia del nuoto. Le quattro italiane protagoniste, capitanate sempre da Sara Curtis, hanno vinto la medaglia d'argento nella staffetta femminile 4% stile libero. Ricordiamo nel pomeriggio bronzo e 100 rana per Benedetta Pilato e Thomas Cecon terzo invece nei 200 d'orso. È tutto, alla prossima edizione.
4: Meteo.
3: Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno da nord a sud, nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate in montagna. In giornata sono previsti i classici acquazzoni o temporali estivi di calore sui rilievi, sia alpini che appenninici. Non si escludono locali sconfinamenti fino alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
6: Sono le 21 e 35 minuti.
0: News.
7: Buonasera dalla redazione. Svolta nel caso Ranucci, la vittima confessa ai PM: sono io il mandante dell'attentato, l'ho fatto per fargli aumentare la scorta. L'interrogatorio di garanzia è durato 5 ore. Al termine legale di la vittima, Sergio Cola porta avanti la tesi del suo assistito.
8: Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo, poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata, si è passate da 2 a 8.
7: Intanto è bufera sul giornalista per un post dove scrive: ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Moro, Piersanti Mattarella, Falcone, Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza ma per eccesso di chiarezza. Ignobile paragonarsi a chi ha combattuto davvero la mafia, replicano i membri di Fratelli d'Italia in vigilanza. La RAI sospenda la collaborazione con Ranucci, chiede invece Salvini. Migranti, la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna rimarrà almeno fino al 15 agosto, l'ha ribadito il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani a margine delle celebrazioni dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. Fino al 15 non si revoca, vediamo quali saranno poi gli sviluppi della situazione e prenderemo decisioni nell'interesse dell'Europa, della sicurezza nazionale e della tutela dei confini italiani, ha detto dunque Tajani, che ha anche escluso che la decisione italiana sia mai stata dettata da spirito polemico e che non c'è stata alcuna ritorsione né confronto fronti della Spagna. E la Germania, con Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca, sta trattando per creare centri per rimpatri come il modello Albania, però in Uganda è dentro il 2027. Lo scrivono i media greci. Previsto per questo un incontro il 4 settembre a Copenaghen. La Danimarca si dice poi pronta a chiudere le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria. Il maltempo torna a colpire Roma. Nel pomeriggio di oggi la capitale ha subito una nuova ondata di piogge forti che hanno interessato la zona nord-est, con disagi segnalati nel quartiere Concadoro ma anche in zona Camiluccia, Gemelli e Montemario, dove una grandinata si è abbattuta dunque sulla parte nord della città. La perturbazione ha colto di sorpresa turisti e cittadini che hanno cercato come possibile di ripararsi dalla prima pioggia di agosto. L'intensa perturbazione ha allagato alcune strade del quadrante nord, dicevamo, e ha causato anche la caduta di alberi. E siamo agli europei di nuoto. Fenomenale Sara Curtis a Parigi, la 19enne piemontese domina la semifinale 50 d'orso chiudendo prima e soprattutto siglando un nuovo record del mondo. L'azzurra ha chiuso con il tempo di 26,63 abbattendo di ben 23 centesimi il precedente primato mondiale dell'australiana Kylie McEwen con 26,86. Costanza Cocconcelli invece nona 27,87 resta fuori dalla finale per appena 2 centesimi. Curtis dunque accede alla finale di 50 d'orso col primo tempo ed è grande favorita. E pochi minuti fa è arrivata un'altra medaglia per l'Italia del nuoto. Le 4 italiane protagoniste, capitanate sempre da Sara Curtis, hanno vinto la medaglia d'argento nella staffetta femminile 4% stile libero. Ricordiamo nel pomeriggio bronzo e 100 rana per Benedetta Pilato e Thomas Cecon terzo invece nei 200 d'orso. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo.
9: Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno da nord a sud, nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate in montagna. In giornata sono previsti i classici acquazzoni o temporali estivi di calore sui rilievi, sia alpini che appenninici. Non si escludono locali sconfinamenti fino alle pianure adiacenti. caldo con temperature fino a 39 gradi soprattutto al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

sbattuta dunque sulla parte nord della città. La perturbazione ha colto di sorpresa turisti e cittadini che hanno cercato come possibile di ripararsi dalla prima pioggia di agosto. L'intensa perturbazione ha allagato alcune strade del quadrante nord, dicevamo, e ha causato anche la caduta di alberi. E siamo agli europei di nuoto.

0: 26-86. Costanza Cocconcelli invece nona 27-87 resta fuori dalla finale per appena 2 centesimi. Curtis dunque accede alla finale di 50 d'orso col primo tempo da grande favorita e pochi minuti fa è arrivata un'altra medaglia per l'Italia del nuoto. Le quattro italiane protagoniste, capitanate sempre da Sara Curtis, hanno vinto la medaglia d'argento nella staffetta femminile 4% stile libero. Ricordiamo nel pomeriggio bronzo recente rana per Benedetta Pilato e Thomas Cecon terzo invece nei 200 d'orso. È tutto, alla prossima edizione.
1: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate in montagna. In giornata sono previsti i classici acquazzoni o temporali estivi di calore sui rilievi, sia alpini che appenninici. Non si escludono locali sconfinamenti fino alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV.

0: r/news.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 21 e 50 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Svolta nel caso Ranucci, la Vitola confessa ai PM: sono io il mandante dell'attentato, l'ho fatto per fargli aumentare la scorta. L'interrogatorio di garanzia è durato 5 ore. Al termine legale di la Vitola, Sergio Cola porta avanti la tesi del suo assistito.
3: Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo, poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata, si è passati da 2 a 8.
2: Intanto è bufera sul giornalista per un post dove scrive: ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Moro, Piersanti Mattarella, Falcone, Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza ma per eccesso di chiarezza. Ignobile paragonarsi a chi ha combattuto davvero la mafia, replicano i membri di Fratelli d'Italia in vigilanza. La RAI sospenda la collaborazione con Ranucci, chiede invece Salvini. Migranti, la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna rimarrà almeno fino al 15 agosto, lo ha ribadito il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani a margine delle celebrazioni dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. Fino al 15 non si revoca, vediamo quali saranno poi gli sviluppi della situazione e prenderemo decisioni nell'interesse dell'Europa, della sicurezza nazionale e della tutela dei confini italiani, ha detto dunque Tajani, che ha anche escluso che la decisione italiana sia mai stata dettata da spirito polemico e che non c'è stata alcuna ritorsione né confronto della Spagna. E la Germania, con Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca, sta trattando per creare centri per rimpatri come il modello Albania, però in Uganda e dentro il 2027. Lo scrivono i media greci. Previsto per questo un incontro il 4 settembre a Copenaghen. La Danimarca si dice poi pronta a chiudere le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria. Il maltempo torna a colpire Roma. Nel pomeriggio di oggi la capitale ha subito una nuova ondata di piogge forti che hanno interessato la zona nord-est, con disagi segnalati nel quartiere Concadoro ma anche in zona Camilluccia, Gemelli e Montemario, dove una grandinata si è abbattuta dunque sulla parte nord della città. La perturbazione ha colto di sorpresa turisti e cittadini che hanno cercato come possibile di ripararsi dalla prima pioggia di agosto. L'intensa perturbazione ha allagato alcune strade del quadrante nord, dicevamo, e ha causato anche la caduta di alberi. E siamo agli europei di nuoto. Fenomenale Sara Curtis a Parigi, la 19enne piemontese domina la semifinale 50 d'orso chiudendo prima e soprattutto siglando un nuovo record del mondo. L'azzurra ha chiuso con il tempo di 26,63 abbattendo di ben 23 centesimi il precedente primato mondiale dell'australiana Kylie McEwen con 26,86. Costanza Cocconcelli invece nona 27,87 resta fuori dalla finale per appena 2 centesimi. Curtis dunque accede alla finale di 50 d'orso col primo tempo da grande favorita e pochi minuti fa è arrivata un'altra medaglia per l'Italia del nuoto. Le 4 italiane protagoniste, capitanate sempre da Sara Curtis, hanno vinto la medaglia d'argento nella staffetta femminile 4% stile libero. Ricordiamo nel pomeriggio bronzo e 100 rana per Benedetta Pilato e Thomas Cecon terzo invece nei 200 d'orso. È tutto, alla prossima edizione.
4: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno da nord a sud, nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate in montagna. In giornata sono previsti i classici acquazzoni o temporali estivi di calore sui rilievi, sia alpini che appenninici. Non si escludono locali sconfinamenti fino alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 58 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Svolta nel caso Ranucci, la vitola confessa ai PM: sono io il mandante dell'attentato, l'ho fatto per fargli aumentare la scorta. L'interrogatorio di garanzia è durato 5 ore. Al termine legale di la vitola, Sergio Cola porta avanti la tesi del suo assistito.
2: Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo, poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata, si è passati da 2 a 8.
1: Intanto è bufera sul giornalista per un post dove scrive: ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Moro, Piersanti Mattarella, Falcone, Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza ma per eccesso di chiarezza. Ignobile paragonarsi a chi ha combattuto davvero la mafia, replicano i membri di Fratelli d'Italia in vigilanza. La RAI sospenda la collaborazione con Ranucci, chiede invece Salvini. Migranti, la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna rimarrà almeno fino al 15 agosto, l'ha ribadito il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani a margine delle celebrazioni dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. Fino al 15 non si revoca, vediamo quali saranno poi gli sviluppi della situazione e prenderemo decisioni nell'interesse dell'Europa, della sicurezza nazionale e della tutela dei confini italiani, ha detto dunque Tajani, che ha anche escluso che la decisione italiana sia mai stata dettata da spirito polemico e che non c'è stata alcuna ritorsione né confronti della Spagna. E la Germania, con Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca, sta trattando per creare centri per rimpatri come il modello Albania, però in Uganda è dentro il 2027. Lo scrivono i media greci, previsto per questo un incontro il 4 settembre a Copenaghen. La Danimarca si dice poi pronta a chiudere le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria. Il maltempo torna a colpire Roma. Nel pomeriggio di oggi la capitale ha subito una nuova ondata di piogge forti che hanno interessato la zona nord-est, con disagi segnalati nel quartiere Concadoro ma anche in zona Camilluccia, Gemelli e Montemario, dove una grandinata si è abbattuta dunque sulla parte nord della città. La perturbazione ha colto di sorpresa turisti e cittadini che hanno cercato come possibile di ripararsi dalla prima pioggia di agosto. L'intensa perturbazione ha allagato alcune strade del quadrante nord, dicevamo, e ha causato anche la caduta di alberi. E siamo agli europei di nuoto. Fenomenale Sara Curtis a Parigi, la 19enne piemontese domina la semifinale 50 d'orso, chiudendo prima e soprattutto siglando un nuovo record del mondo. L'azzurra ha chiuso con il tempo di 26,63, abbattendo di ben 23 centesimi il precedente primato mondiale dell'australiana Kylie McEwen con 26,86. Costanza Cocconcelli invece nona, 27,87, resta fuori dalla finale per appena 2 centesimi. Curtis dunque accede alla finale di 50 d'orso col primo tempo da grande favorita. E pochi minuti fa è arrivata un'altra medaglia per l'Italia del nuoto. Le 4 italiane protagoniste, capitanate sempre da Sara Curtis, hanno vinto la medaglia d'argento nella staffetta femminile 4% stile libero. Ricordiamo nel pomeriggio bronzo e 100 rana per Benedetta Pilato e Thomas Cecon terzo invece nei 200 d'orso. È tutto, alla prossima edizione.
3: GR News.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
3: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 22 e 2 minuti.
3: Gli inserti speciali di Radio GR News.
5: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. News.
1: Buonasera dalla redazione. Svolta nel caso Ranucci, la Vitola confessa ai PM: sono io il mandante dell'attentato, l'ho fatto per farli aumentare la scorta. L'interrogatorio di garanzia è durato 5 ore, al termine il legale esclude moventi politici, di fatto la popolarità di Ranucci è aumentata. Lui sapeva, non rispondo, dice la Vitola. Bufera sul giornalista intanto per un post dove scrive: ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Moro, Piersanti, Mattarella, Falcone e Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza, ma per eccesso di chiarezza. Ignobile paragonarsi a chi ha combattuto davvero la mafia, replicano i membri di Fratelli d'Italia in vigilanza. La RAI sospenda la collaborazione con Ranucci, chiede invece Salvini. La Di Rossi attende invece il parere del comitato etico per decidere il futuro di Report. Le espulsioni di migranti verso l'Italia sulla base degli accordi di Dublino si faranno come previsto, avverte il governo tedesco, che si dice sorpreso dall'agitazione e dalle divergenze con Roma. Nessun problema con Berlino, assicura invece il ministro degli esteri italiani. Intanto la Germania con Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca sta trattando per creare un centro per rimpatri in Uganda entro il 2027. Previsto poi un incontro il 4 settembre a Copenaghen. La Danimarca si dice pronta a chiudere le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria. L'Italia ricorda Sant'Anna di Stazzema, 82 anni dopo l'eccidio nazifascista di 560 persone, molti bambini, quasi tutti sfollati dalla guerra. Mentre le guerre tornano a gettare la loro ombra sui nostri giorni e si riaffacciano le volontà di potenza in forme anche inedite, sono più che mai preziose le testimonianze capaci di trasmettere esperienze, di respingere la violenza, odio, disprezzo per il rispetto dell'identità delle persone, si legge nel messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. E siamo agli europei di nuoto. Fenomenale Sara Curtis a Parigi, la 19enne piemontese domina la semifinale 50 d'orso, chiudendo prima e soprattutto siglando un nuovo record del mondo. L'azzurra ha chiuso con il tempo di 26,63, abbattendo di ben 23 centesimi il precedente primato mondiale dell'australiana Kylie McEwen con 26,86. Costanza Cocconcelli invece nona, 27,87, resta fuori dalla finale per appena 2 centesimi. Curtis dunque accede alla finale di 50 d'orso. scorso col primo tempo da grande favorita e pochi minuti fa è arrivata un'altra medaglia per l'Italia del nuoto. Le quattro italiane protagoniste, capitanate sempre da Sara Curtis, hanno vinto la medaglia d'argento nella staffetta femminile 4% stile libero. Ricordiamo nel pomeriggio bronzo e 100 rana per Benedetta Pilato e Thomas Cecon terzo invece nei 200 dorso. È tutto, alla prossima edizione.
6: Meteo.
7: Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno da nord a sud, nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate in montagna. In giornata sono previsti i classici acquazzoni o temporali estivi di calore sui rilievi, sia alpini che appenninici. Non si escludono locali sconfinamenti fino alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 22 e 12 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Svolta nel caso Ranucci, la Vitola confessa ai PM: sono io il mandante dell'attentato, l'ho fatto per fargli aumentare la scorta. L'interrogatorio di garanzia è durato 5 ore, al termine il legale esclude moventi politici, di fatto la popolarità di Ranucci è aumentata. Lui sapeva, non rispondo, dice la Vitola. Bufera sul giornalista intanto per un post dove scrive: ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Moro, Piersanti, Mattarella, Falcone e Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza, ma per eccesso di chiarezza. Ignobile paragonarsi a chi ha combattuto davvero la mafia, replicano i membri di Fratelli d'Italia in vigilanza. La RAI sospenda la collaborazione con Ranucci, chiede invece Salvini. La Di Rossi attende invece il parere del comitato etico per decidere il futuro di Report. Le espulsioni di migranti verso l'Italia sulla base degli accordi di Dublino si faranno come previsto, avverte il governo tedesco, che si dice sorpreso dall'agitazione e dalle divergenze con Roma. Nessun problema con Berlino, assicura invece il ministro degli esteri italiani. Intanto la Germania con Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca sta trattando per creare un centro per rimpatri in Uganda entro il 2027. Previsto poi un incontro il 4 settembre a Copenaghen. La Danimarca si dice pronta a chiudere le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria. L'Italia ricorda Sant'Anna di Stazzema, 82 anni dopo l'eccidio nazifascista di 560 persone, molti bambini, quasi tutti sfollati dalla guerra. Mentre le guerre tornano a gettare la loro ombra sui nostri giorni e si riaffacciano le volontà di potenza in forme anche inedite, sono più che mai preziose le testimonianze capaci di trasmettere esperienze e di respingere la violenza, odio, disprezzo per il rispetto dell'identità delle persone, si legge nel messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. E siamo agli europei. Di nuoto, fenomenale Sara Curtis a Parigi, la 19enne piemontese domina la semifinale 50 d'orso, chiudendo prima e soprattutto siglando un nuovo record del mondo. L'azzurra ha chiuso con il tempo di 26,63, abbattendo di ben 23 centesimi il precedente primato mondiale dell'australiana Kylie McEwen con 26,86. Costanza Cocconcelli invece nona, 27,87, resta fuori dalla finale per appena 2 centesimi. Curtis dunque accede alla finale di 50 d'orso col primo tempo da grande favorita. E pochi minuti fa è arrivata un'altra medaglia per l'Italia del nuoto. Le 4 italiane protagoniste, capitanate sempre da Sara Curtis, hanno vinto la medaglia d'argento nella staffetta femminile 4% stile libero. Ricordiamo nel pomeriggio bronzo e 100 rana per Benedetta Pilato e Thomas Cecon terzo invece nei 200 d'orso. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno da nord a sud, nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate in montagna. In giornata sono previsti i classici acquazzoni o temporali estivi di calore sui rilievi, sia alpini che appenninici. Non si escludono locali sconfinamenti fino alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 18 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Svolta nel caso Ranucci, la Vitola confessa ai PM: sono io il mandante dell'attentato, l'ho fatto per farli aumentare la scorta. L'interrogatorio di garanzia è durato 5 ore, al termine il legale esclude moventi politici. Di fatto la popolarità di Ranucci è aumentata. Lui sapeva, non rispondo, dice la Vitola. Bufera sul giornalista intanto per un post dove scrive: ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Moro, Piersanti, Mattarella, Falcone e Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza, ma per eccesso di chiarezza. Ignobile paragonarsi a chi ha combattuto davvero la mafia, replicano i membri di Fratelli d'Italia in vigilanza. La RAI sospenda la collaborazione con Ranucci, chiede invece Salvini. La Di Rossi attende invece il parere del comitato etico per decidere il futuro di Report. Le espulsioni di migranti verso l'Italia sulla base degli accordi di Dublino si faranno come previsto, avverte il governo tedesco, che si dice sorpreso dall'agitazione e dalle divergenze con Roma. Nessun problema con Berlino, assicura invece il ministro degli esteri italiani. Intanto la Germania, con Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca, sta trattando per creare un centro per rimpatri in Uganda entro il 2027. Previsto poi un incontro il 4 settembre a Copenaghen. La Danimarca si dice pronta a chiudere le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria. L'Italia ricorda Sant'Anna di Stazzema, 82 anni dopo l'eccidio nazifascista di 560 persone, molti bambini, quasi tutti sfollati dalla guerra. Mentre le guerre tornano a gettare la loro ombra sui nostri giorni e si riaffacciano le volontà di potenza in forme anche inedite, sono più che mai preziose le testimonianze capaci di trasmettere esperienze, di respingere la violenza, odio, disprezzo per il rispetto dell'identità delle persone, si legge nel messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. E siamo agli europei di nuoto. Fenomenale Sara Curtis a Parigi, la 19enne piemontese domina la semifinale 50 d'orso, chiudendo prima e soprattutto siglando un nuovo record del mondo. L'azzurra ha chiuso con il tempo di 26,63, abbattendo di ben 23 centesimi il precedente primato mondiale dell'australiana Kylie McEwen con 26,86. Costanza Cocconcelli invece nona, 27,87, resta fuori dalla finale per appena 2 centesimi. Curtis dunque accede alla finale di 50 d'orso col primo tempo da grande favorita. E pochi minuti fa è arrivata un'altra medaglia per l'Italia del nuoto. Le 4 italiane protagoniste, capitanate sempre da Sara Curtis, hanno vinto la medaglia d'argento nella staffetta femminile 4% stile libero. Ricordiamo nel pomeriggio bronzo le 100 rana per Benedetta Pilato e Thomas Cecon terzo invece nei 200 d'orso. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate in montagna. In giornata sono previsti i classici acquazzoni o temporali estivi di calore sui rilievi, sia alpini che appenninici. Non si escludono locali sconfinamenti fino alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: Sono le 22 e 22 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Svolta nel caso Ranucci, la Vitola confessa ai PM: sono io il mandante dell'attentato, l'ho fatto per farli aumentare la scorta. L'interrogatorio di garanzia è durato 5 ore, al termine il legale esclude moventi politici. Di fatto la popolarità di Ranucci è aumentata. Lui sapeva, non rispondo, dice la Vitola. Bufera sul giornalista intanto per un post dove scrive: ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Moro, Piersanti, Mattarella, Falcone e Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza, ma per eccesso di chiarezza. Ignobile paragonarsi a chi ha combattuto davvero la mafia, replicano i membri di Fratelli d'Italia in vigilanza. La RAI sospenda la collaborazione con Ranucci, chiede invece Salvini. La Di Rossi attende invece il parere del comitato etico per decidere il futuro di Report. Le espulsioni di migranti verso l'Italia sulla base degli accordi di Dublino si faranno come previsto, avverte il governo tedesco, che si dice sorpreso dall'agitazione e dalle divergenze con Roma. Nessun problema con Berlino, assicura invece il ministro degli esteri italiani. Intanto la Germania con Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca sta trattando per creare un centro per rimpatri in Uganda entro il 2027. Previsto poi un incontro il 4 settembre a Copenaghen. La Danimarca si dice pronta a chiudere le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria. L'Italia ricorda Sant'Anna di Stazzema, 82 anni dopo l'eccidio nazifascista di 560 persone, molti bambini, quasi tutti sfollati dalla guerra. Mentre le guerre tornano a gettare la loro ombra sui nostri giorni e si riaffacciano le volontà di potenza in forme anche inedite, sono più che mai preziose le testimonianze capaci di trasmettere esperienze, di respingere la violenza, odio, disprezzo per il rispetto dell'identità delle persone, si legge nel messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. E siamo agli europei di nuoto. Fenomenale Sara Curtis a Parigi, la 19enne piemontese domina la semifinale 50 d'orso chiudendo prima e soprattutto siglando un nuovo record del mondo. L'azzurra ha chiuso con il tempo di 26,63 abbattendo di ben 23 centesimi il precedente primato mondiale dell'australiana Kylie McEwen con 26,86. Costanza Cocconcelli invece nona 27,87 resta fuori dalla finale per appena 2 centesimi. Curtis dunque accede alla finale di 50 d'orso col primo tempo da grande favorita e pochi minuti fa è arrivata un'altra medaglia per l'Italia del nuoto. Le quattro italiane protagoniste, capitanate sempre da Sara Curtis, hanno vinto la medaglia d'argento nella staffetta femminile 4% stile libero. Ricordiamo nel pomeriggio bronzo le 100 rana per Benedetta Pilato e Thomas Cecon terzo invece nei 200 d'orso. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno da nord a sud, nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate in montagna. In giornata sono previsti i classici acquazzoni o temporali estivi di calore sui rilievi, sia alpini che appenninici. Non si escludono locali sconfinamenti fino alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

just a perfect day. Drink sangria in the park.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Radio GR News.
3: Sono le 22 e 30 minuti.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. Svolta nel caso Ranucci, la Vitola confessa ai PM: sono io il mandante dell'attentato, l'ho fatto per farli aumentare la scorta. L'interrogatorio di garanzia è durato 5 ore, al termine il legale esclude moventi politici, di fatto la popolarità di Ranucci è aumentata. Lui sapeva, non rispondo, dice la Vitola. Bufera sul giornalista intanto per un post dove scrive: ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Moro, Piersanti, Mattarella, Falcone e Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza, ma per eccesso di chiarezza. Ignobile paragonarsi a chi ha combattuto davvero la mafia, replicano i membri di Fratelli d'Italia in vigilanza. La RAI sospenda la collaborazione con Ranucci, chiede invece Salvini. La Di Rossi attende invece il parere del comitato etico per decidere il futuro di Report. Le espulsioni di migranti verso l'Italia sulla base degli accordi di Dublino si faranno come previsto, avverte il governo tedesco, che si dice sorpreso dall'agitazione e dalle divergenze con Roma. Nessun problema con Berlino, assicura invece il ministro degli esteri italiani. Intanto la Germania con Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca sta trattando per creare un centro per rimpatri in Uganda entro il 2027. Previsto poi un incontro il 4 settembre a Copenaghen. La Danimarca si dice pronta a chiudere le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria. L'Italia ricorda Sant'Anna di Stazzema, 82 anni dopo l'eccidio nazifascista di 560 persone, molti bambini, quasi tutti sfollati dalla guerra. Mentre le guerre tornano a gettare la loro ombra sui nostri giorni e si riaffacciano le volontà di potenza in forme anche inedite, sono più che mai preziose le testimonianze capaci di trasmettere esperienze, di respingere la violenza, odio, disprezzo per il rispetto dell'identità delle persone, si legge nel messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. E siamo agli europei di nuoto. Fenomenale Sara Curtis a Parigi, la 19enne piemontese domina la semifinale 50 d'orso chiudendo prima e soprattutto siglando un nuovo record del mondo. L'azzurra ha chiuso con il tempo di 26,63, abbattendo di ben 23 centesimi il precedente primato mondiale dell'australiana Kylie McEwen con 26,86. Costanza Cocconcelli invece nona 27,87 resta fuori dalla finale per appena 2 centesimi. Curtis dunque accede alla finale di 50 d'orso col primo tempo da grande favorita, e pochi minuti fa è arrivata un'altra medaglia per l'Italia del nuoto. Le 4 italiane protagoniste, capitanate sempre da Sara Curtis, hanno vinto la medaglia d'argento nella staffetta femminile 4% stile libero. Ricordiamo nel pomeriggio bronzo le 100 rana per Benedetta Pilato e Thomas Cecon terzo invece nei 200 d'orso. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno da nord a sud, nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate in montagna. In giornata sono previsti i classici acquazzoni o temporali estivi di calore sui rilievi, sia alpini che appenninici. Non si escludono locali sconfinamenti fino alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 22 e 36 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Svolta nel caso Ranucci, la Vitola confessa ai PM: sono io il mandante dell'attentato, l'ho fatto per fargli aumentare la scorta. L'interrogatorio di garanzia è durato 5 ore, al termine il legale esclude moventi politici, di fatto la popolarità di Ranucci è aumentata. Lui sapeva, non rispondo, dice la Vitola. Bufera sul giornalista intanto per un post dove scrive: ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Moro, Piersanti, Mattarella, Falcone e Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza, ma per eccesso di chiarezza. Ignobile paragonarsi a chi ha combattuto davvero la mafia, replicano i membri di Fratelli d'Italia in vigilanza. La RAI sospenda la collaborazione con Ranucci, chiede invece Salvini. La Di Rossi attende invece il parere del comitato etico per decidere il futuro di Report. Le espulsioni di migranti verso l'Italia sulla base degli accordi di Dublino si faranno come previsto, avverte il governo tedesco, che si dice sorpreso dall'agitazione e dalle divergenze con Roma. Nessun problema con Berlino, assicura invece il ministro degli esteri italiani. Intanto la Germania con Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca sta trattando per creare un centro per rimpatri in Uganda entro il 2027. Previsto poi un incontro il 4 settembre a Copenaghen. La Danimarca si dice pronta a chiudere le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria. L'Italia ricorda Sant'Anna di Stazzema, 82 anni dopo l'eccidio nazifascista di 560 persone, molti bambini, quasi tutti sfollati dalla guerra. Mentre le guerre tornano a gettare la loro ombra sui nostri giorni e si riaffacciano le volontà di potenza in forme anche inedite, sono più che mai preziose le testimonianze capaci di trasmettere esperienze e di respingere la violenza, odio, disprezzo per il rispetto dell'identità delle persone, si legge nel messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. E siamo agli europei di nuoto. Fenomenale Sara Curtis a Parigi, la 19enne piemontese domina la semifinale 50 d'orso, chiudendo prima e soprattutto siglando un nuovo record del mondo. L'azzurra ha chiuso con il tempo di 26,63, abbattendo di ben 23 centesimi il precedente primato mondiale dell'australiana Kylie McEwen con 26,86. Costanza Cocconcelli invece nona, 27,87, resta fuori dalla finale per appena 2 centesimi. Curtis dunque accede alla finale di 50 d'orso col primo tempo da grande favorita, e pochi minuti fa è arrivata un'altra medaglia per l'Italia del nuoto. Le 4 italiane protagoniste, capitanate sempre da Sara Curtis, hanno vinto la medaglia d'argento nella staffetta femminile 4% stile libero. Ricordiamo nel pomeriggio bronzo le 100 rana per Benedetta Pilato e Thomas Cecon terzo invece nei 200 d'orso. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno da nord a sud, nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate in montagna. In giornata sono previsti i classici acquazzoni o temporali estivi di calore sui rilievi, sia alpini che appenninici. Non si escludono locali sconfinamenti fino alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 22 e 43 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Svolta nel caso Ranucci, la Vitola confessa ai PM: sono io il mandante dell'attentato, l'ho fatto per fargli aumentare la scorta. L'interrogatorio di garanzia è durato 5 ore, al termine il legale esclude moventi politici. Di fatto la popolarità di Ranucci è aumentata. Lui sapeva, non rispondo, dice la Vitola. Bufera sul giornalista intanto per un post dove scrive: ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Moro, Piersanti, Mattarella, Falcone e Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza, ma per eccesso di chiarezza. Ignobile paragonarsi a chi ha combattuto davvero la mafia, replicano i membri di Fratelli d'Italia in vigilanza. La RAI sospenda la collaborazione con Ranucci, chiede invece Salvini. La Di Rossi attende invece il parere del comitato etico per decidere il futuro di Report. Le espulsioni di migranti verso l'Italia sulla base degli accordi di Dublino si faranno come previsto, avverte il governo tedesco, che si dice sorpreso dall'agitazione e dalle divergenze con Roma. Nessun problema con Berlino, assicura invece il ministro degli esteri italiani. Intanto la Germania con Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca sta trattando per creare un centro per rimpatri in Uganda entro il 2027. Previsto poi un incontro il 4 settembre a Copenaghen. La Danimarca si dice pronta a chiudere le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria. L'Italia ricorda Sant'Anna di Stazzema, 82 anni dopo l'eccidio nazifascista di 560 persone, molti bambini, quasi tutti sfollati dalla guerra. Mentre le guerre tornano a gettare la loro ombra sui nostri giorni e si riaffacciano, le volontà di potenza in forme anche inedite sono più che mai preziose. Le testimonianze capaci di trasmettere esperienze, di respingere la violenza, odio, disprezzo per il rispetto dell'identità delle persone, si legge nel messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. E siamo agli europei di nuoto. Fenomenale Sara Curtis a Parigi, la 19enne piemontese domina la semifinale 50 d'orso, chiudendo prima e soprattutto siglando un nuovo record del mondo. L'azzurra ha chiuso con il tempo di 26,63, abbattendo di ben 23 centesimi il precedente primato mondiale dell'australiana Kylie McEwen con 26,86. Costanza Cocconcelli invece nona, 27,87, resta fuori dalla finale per appena 2 centesimi. Curtis dunque accede alla finale di 50 d'orso col primo tempo tesimi il precedente primato mondiale dell'australiana Kylie McEwen con 26,86. Costanza Cocconcelli invece nona, 27,87, resta fuori dalla finale per appena 2 centesimi. Curtis dunque accede alla finale di 50 d'orso col primo tempo da grande favorita, e pochi minuti fa è arrivata un'altra medaglia.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno da nord a sud, nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate in montagna. In giornata sono previsti i classici acquazzoni o temporali estivi di calore sui rilievi, sia alpini che appenninici. Non si escludono locali sconfinamenti fino alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 50 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Svolta nel caso Ranucci, la vitola confessa ai PM: sono io il mandante dell'attentato, l'ho fatto per fargli aumentare la scorta. L'interrogatorio di garanzia è durato 5 ore, al termine il legale esclude moventi politici.

0: Diteceli fatto, la popolarità di Ranucci è aumentata. Lui sapeva, non rispondo, dice la Vitola. Bufera sul giornalista intanto per un post dove scrive: ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Moro, Piersanti, Mattarella, Falcone e Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza, ma per eccesso di chiarezza. Ignobile paragonarsi a chi ha combattuto davvero la mafia, replicano i membri di Fratelli d'Italia in vigilanza. La RAI sospenda la collaborazione con Ranucci, chiede invece Salvini. La Di Rossi attende invece il parere del comitato etico per decidere il futuro di Report. Le espulsioni di migranti verso l'Italia sulla base degli accordi di Dublino si faranno come previsto, avverte il governo tedesco, che si dice sorpreso dall'agitazione e dalle divergenze con Roma. Nessun problema con Berlino, assicura invece il ministro degli esteri italiani. Intanto la Germania con Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca sta trattando per creare un centro per rimpatri in Uganda entro il 2027. Previsto poi un incontro il 4 settembre a Copenaghen. La Danimarca si dice pronta a chiudere le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria. L'Italia ricorda Sant'Anna di Stazzema, 82 anni dopo l'eccidio nazifascista di 560 persone, molti bambini, quasi tutti sfollati dalla guerra. Mentre le guerre tornano a gettare la loro ombra sui nostri giorni e si riaffacciano le volontà di potenza in forme anche inedite, sono più che mai preziose le testimonianze capaci di trasmettere esperienze e di respingere la violenza, odio, disprezzo per il rispetto dell'identità delle persone, si legge nel messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. E siamo agli europei di nuoto. Fenomenale Sara Curtis a Parigi, la 19enne piemontese domina la semifinale 50 d'orso, chiudendo prima e soprattutto siglando un nuovo record del mondo. L'azzurra ha chiuso con il tempo di 26,63, abbattendo di ben 23 centesimi il precedente primato mondiale dell'australiana Kylie McEwen con 26,86. Costanza Cocconcelli invece nona, 27,87, resta fuori dalla finale per appena 2 centesimi. Curtis dunque accede alla finale di 50 d'orso col primo tempo da grande favorita, e pochi minuti fa è arrivata un'altra medaglia per l'Italia del nuoto. Le quattro italiane protagoniste, capitanate sempre da Sara Curtis, hanno vinto la medaglia d'argento nella staffetta femminile 4% stile libero. Ricordiamo nel pomeriggio bronzo le 100 rana per Benedetta Pilato e Thomas Ceccon terzo invece nei 200 d'orso. È tutto, alla prossima edizione.
1: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno da nord a sud, nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate in montagna. In giornata sono previsti i classici acquazzoni o temporali estivi di calore sui rilievi, sia alpini che appenninici. Non si escludono locali sconfinamenti fino alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno da nord a sud, nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate in montagna. In giornata sono previsti i classici acquazzoni o temporali estivi di calore sui rilievi, sia alpini che appenninici. Non si escludono locali sconfinamenti fino alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Sono le 23 e due minuti.
3: Gli inserti speciali a giornale radio.
4: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che, per l'estate di quest'anno, le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore nel carcere romano di Rebibbia, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto lo scorso 16 ottobre sotto casa del conduttore di Report, così come ipotizzato dalla procura di Roma. L'imprenditore ed ex editore dell'Avanti ha spiegato al GIP del Tribunale della Capitale di averlo fatto per il bene di Ranucci, per tutelare la sua incolumità, che era oggetto di minacce e tentativi di aggressione. Con l'attentato, dunque, le forze dell'ordine gli avrebbero aumentato la scorta, secondo Lavitola. Cambiamo argomento, ci occupiamo dell'emergenza migranti. Le espulsioni dalla Germania verso l'Italia si faranno. Berlino si dice anche sorpresa dell'agitazione di Roma e delle divergenze su un tema, quello dei migranti cosiddetti dublinanti, che ai tedeschi sembrava chiarito, ma che in piena estate si è ripreso la ribalta in tutta Europa in seguito alla crisi di Ceuta. E mentre le autorità di Madrid e Rabat intensificano appelli e sforzi ad evitare un secondo assalto alle due exclave spagnole in Marocco, la premier danese Frederiksen si è detta pronta invece a rafforzare i controlli alle frontiere fino a chiuderle del tutto se dovesse arrivare una nuova ondata migratoria in Europa. Il cielo ha mantenuto le promesse e ha regalato uno degli spettacoli astronomici più attesi degli ultimi anni, l'eclissi totale di sole, la prima visibile dall'Europa dopo 27 anni. La Luna ha iniziato a coprire il disco solare dall'Artico russo per poi proseguire verso Groenlandia, Islanda e Spagna. In Italia l'eclissi è stata solo parziale, migliaia di persone si sono radunate nei luoghi migliori per assistere al fenomeno, nonostante in alcune aree le nuvole abbiano impedito una visione diretta. La pagina dello sport, iniziamo dall'atletica, terza giornata degli europei, Sara Fantini regala un argento all'Italia nel lancio del martello, i triplisti azzurri Diaz e Biasutti sono qualificati invece per la finale, Florunso solo quinta nella finale dei 400 ostacoli, stamattina Pernici si è guadagnato invece la finale degli 800, Sibilio quella dei 400 ostacoli. E veniamo agli europei di nuoto, ancora una medaglia per l'Italia, Menicucci, Curtis, Tarantino e Mauro conquistano l'argento nella staffetta 4% stile libero femminile con il nuovo record italiano di 3:33:19, oro all'Olanda, bronzo alla Russia, ma il risultato più clamoroso di oggi è quello di Sara Curtis, che non solo ha vinto dunque l'argento nella staffetta ma è definita già leggendaria perché nella semifinale di 50 dorso la piemontese batte il record del mondo di 23 centesimi nuotando in 26:63 agli europei a Parigi, accedendo con il primo tempo alla finale. È tutto, alla prossima edizione.
6: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate a ridosso dei rilievi. In giornata sono previsti solo i classici temporali estivi di calore in montagna, sia comunque sulle Alpi che in Appennino. Non si escludono locali sconfinamenti alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 23 e 12 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore nel carcere romano di Rebibbia, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto lo scorso 16 ottobre sotto casa del conduttore di Report, così come ipotizzato dalla procura di Roma. L'imprenditore ed ex editore dell'Avanti ha spiegato al GIP del tribunale della capitale di averlo fatto per il bene di Ranucci, per tutelare la sua incolumità, che era oggetto di minacce e tentativi di aggressione. Con l'attentato, dunque, le forze dell'ordine gli avrebbero aumentato la scorta, secondo Lavitola. Cambiamo argomento, ci occupiamo dell'emergenza migranti. Le espulsioni dalla Germania verso l'Italia si faranno. Berlino si dice anche sorpresa dell'agitazione di Roma e delle divergenze su un tema, quello dei migranti cosiddetti dublinanti, che ai tedeschi sembrava chiarito, ma che in piena estate si è ripreso la ribalta in tutta Europa in seguito alla crisi di Ceuta. E mentre le autorità di Madrid e Rabat intensificano appelli e sforzi ad evitare un secondo assalto alle due exclave spagnole in Marocco, la premier danese Frederiksen si è detta pronta invece a rafforzare i controlli alle frontiere fino a chiuderle del tutto se dovesse arrivare una nuova ondata migratoria in Europa. Il cielo ha mantenuto le promesse e ha regalato uno degli spettacoli astronomici più attesi degli ultimi anni, l'eclissi totale di sole, la prima visibile dall'Europa dopo 27 anni. La Luna ha iniziato a coprire il disco solare dall'Artico russo per poi proseguire verso Groenlandia, Islanda e Spagna. In Italia l'eclissi è stata solo parziale, migliaia di persone si sono radunate nei luoghi migliori per assistere al fenomeno, nonostante in alcune aree le nuvole abbiano impedito una visione diretta. La pagina dello sport, iniziamo dall'atletica, terza giornata degli europei. Sara Fantini regala un argento all'Italia nel lancio del martello. I triplisti azzurri Diaz e Biasutti sono qualificati invece per la finale. Florusso solo quinta nella finale dei 400 ostacoli. Stamattina Pernici si è guadagnato invece la finale degli 800, Sibilio quella dei 400 ostacoli. E veniamo agli europei di nuoto. Ancora una medaglia per l'Italia. Menicucci, Curtis, Tarantino e Mauro conquistano l'argento nella staffetta 4% stile libero femminile con il nuovo record italiano di 3:33:19, oro all'Olanda, bronzo alla Russia. Ma il risultato più clamoroso di oggi è quello di Sara Curtis, che non solo ha vinto dunque l'argento nella staffetta, ma è definita già leggendaria perché nella semifinale di 50 dorso la piemontese batte il record del mondo di 23 centesimi, nuotando in 26:63 agli europei a Parigi, accedendo con il primo tempo alla finale. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate a ridosso dei rilievi. In giornata sono previsti solo i classici temporali estivi di calore in montagna, sia comunque sulle Alpi che in Appennino. Non si escludono locali sconfinamenti alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 23 e 30 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore nel carcere romano di Rebibbia, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto lo scorso 16 ottobre sotto casa del conduttore di Report, così come ipotizzato dalla procura di Roma. L'imprenditore ed ex editore dell'Avanti ha spiegato al GIP del tribunale della capitale di averlo fatto per il bene di Ranucci, per tutelare la sua incolumità che era oggetto di minacce e tentativi di aggressione con l'attentato, dunque le forze dell'ordine gli avrebbero aumentato la scorta, secondo Lavitola. Cambiamo argomento, ci occupiamo dell'emergenza migranti. Le espulsioni dalla Germania verso l'Italia si faranno. Berlino si dice anche sorpresa dell'agitazione di Roma e delle divergenze su un tema, quello dei migranti cosiddetti dublinanti, che ai tedeschi sembrava chiarito ma che in piena estate si è ripreso la ribalta in tutta Europa in seguito alla crisi di Ceuta. E mentre le autorità di Madrid e Rabat intensificano appelli e sforzi ad evitare un secondo assalto alle due exclave spagnole in Marocco, la premier danese Frederiksen si è detta pronta invece a rafforzare i controlli alle frontiere fino a chiuderle del tutto se dovesse arrivare una nuova ondata migratoria in Europa. Il cielo ha mantenuto le promesse e ha regalato uno degli spettacoli astronomici più attesi degli ultimi anni, l'eclissi totale di sole, la prima visibile dall'Europa dopo 27 anni. La Luna ha iniziato a coprire il disco solare dall'Artico russo per poi proseguire verso Groenlandia, Islanda e Spagna. In Italia l'eclissi è stata solo parziale, migliaia di persone si sono radunate nei luoghi migliori per assistere al fenomeno, nonostante in alcune aree le nuvole abbiano impedito una visione diretta. La pagina dello sport, iniziamo dall'atletica, terza giornata degli europei, Sara Fantini regala un argento all'Italia nel lancio del martello, i triplisti azzurri Diaz e Biasutti sono qualificati invece per la finale, Florusso solo quinta nella finale dei 400 ostacoli, stamattina Pernici si è guadagnato invece la finale degli 800, Sibilio quella dei 400 ostacoli. E veniamo agli europei di nuoto, ancora una medaglia per l'Italia, Menicucci, Curtis, Tarantino e Mauro conquistano l'argento nella staffetta 4% stile libero femminile con il nuovo record italiano di 3:33:19, oro all'Olanda, bronzo alla Russia. Ma il risultato più clamoroso di oggi è quello di Sara Curtis, che non solo ha vinto dunque l'argento nella staffetta, ma è definita già leggendaria perché nella semifinale di 50 dorso la piemontese batte il record del mondo di 23 centesimi, nuotando in 26:63 agli europei a Parigi, accedendo con il primo tempo alla finale. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate a ridosso dei rilievi. In giornata sono previsti solo i classici temporali estivi di calore in montagna, sia comunque sulle Alpi che in Appennino. Non si escludono locali sconfinamenti alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: sono le 23 e 37 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore nel carcere romano di Rebibbia, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto lo scorso 16 ottobre sotto casa del conduttore di Report, così come ipotizzato dalla procura di Roma. L'imprenditore ed ex editore dell'Avanti ha spiegato al GIP del tribunale della capitale di averlo fatto per il bene di Ranucci, per tutelare la sua incolumità, che era oggetto di minacce e tentativi di aggressione con l'attentato. Dunque le forze dell'ordine gli avrebbero aumentato la scorta, secondo Lavitola. Cambiamo argomento, ci occupiamo dell'emergenza migranti. Le espulsioni dalla Germania verso l'Italia si faranno. Berlino si dice anche sorpresa dell'agitazione di Roma e delle divergenze su un tema, quello dei migranti cosiddetti dublinanti, che ai tedeschi sembrava chiarito, ma che in piena estate si è ripreso la ribalta in tutta Europa in seguito alla crisi di Ceuta. E mentre le autorità di Madrid e Rabat intensificano appelli e sforzi ad evitare un secondo assalto alle due exclave spagnole in Marocco, la premier danese Frederiksen si è detta pronta invece a rafforzare i controlli alle frontiere fino a chiuderle del tutto se dovesse arrivare una nuova ondata migratoria in Europa. Il cielo ha mantenuto le promesse e ha regalato uno degli spettacoli astronomici più attesi degli ultimi anni, l'eclissi totale di sole, la prima visibile dall'Europa dopo 27 anni. La Luna ha iniziato a coprire il disco solare dall'Artico russo per poi proseguire verso Groenlandia, Islanda e Spagna. In Italia l'eclissi è stata solo parziale, migliaia di persone si sono radunate nei luoghi migliori per assistere al fenomeno, nonostante in alcune aree le nuvole abbiano impedito una visione diretta. La pagina dello sport, iniziamo dall'atletica, terza giornata degli europei. Sara Fantini regala un argento all'Italia nel lancio del martello. I triplisti azzurri Diaz e Biasutti sono qualificati invece per la finale. Florusso solo quinta nella finale dei 400 ostacoli. Stamattina Pernici si è guadagnato invece la finale degli 800, Sibilio quella dei 400 ostacoli. E veniamo agli europei di nuoto. Ancora una medaglia per l'Italia. Menicucci, Curtis, Tarantino e Mao conquistano l'argento nella staffetta 4% stile libero femminile con il nuovo record italiano di 3:33:19, oro all'Olanda, bronzo alla Russia. Ma il risultato più clamoroso di oggi è quello di Sara Curtis, che non solo ha vinto dunque l'argento nella staffetta, ma è definita già leggendaria perché nella semifinale di 50 dorso la piemontese batte il record del mondo di 23 centesimi, nuotando in 26:63 agli europei a Parigi, accedendo con il primo tempo alla finale. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate a ridosso dei rilievi. In giornata sono previsti solo i classici temporali estivi di calore in montagna, sia comunque sulle Alpi che in Appennino. Non si escludono locali sconfinamenti alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 23 e 45 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore nel carcere romano di Rebibbia, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto lo scorso 16 ottobre sotto casa del conduttore di Report, così come ipotizzato dalla procura di Roma. L'imprenditore ed ex editore dell'Avanti ha spiegato al GIP del tribunale della capitale di averlo fatto per il bene di Ranucci, per tutelare la sua incolumità, che era oggetto di minacce e tentativi di aggressione con l'attentato. Dunque le forze dell'ordine gli avrebbero aumentato la scorta, secondo Lavitola. Cambiamo argomento, ci occupiamo dell'emergenza migranti. Le espulsioni dalla Germania verso l'Italia si faranno. Berlino si dice anche sorpresa dell'agitazione di Roma e delle divergenze su un tema, quello dei migranti cosiddetti dublinanti, che ai tedeschi sembrava chiarito, ma che in piena estate si è ripreso la ribalta in tutta Europa in seguito alla crisi di Ceuta. E mentre le autorità di Madrid e Rabat intensificano appelli e sforzi ad evitare un secondo assalto alle due exclave spagnole in Marocco, la premier danese Frederiksen si è detta pronta invece a rafforzare i controlli alle frontiere fino a chiuderle del tutto se dovesse arrivare una nuova ondata migratoria in Europa. Il cielo ha mantenuto le

0: per assistere al fenomeno, nonostante in alcune aree le nuvole abbiano impedito una visione diretta. La pagina dello sport, iniziamo dall'atletica, terza giornata degli europei, Sara Fantini regala un argento all'Italia nel lancio del martello, i triplisti azzurri Diaz e Biasutti sono qualificati invece per la finale, Florunso solo quinta nella finale dei 400 ostacoli, stamattina Pernici si è guadagnato invece la finale degli 800, Sibilio quella dei 400 ostacoli. E veniamo agli europei di nuoto, ancora una medaglia per l'Italia, Menicucci, Curtis, Tarantino e Mauro conquistano l'argento nella staffetta 4% stile libero femminile con il nuovo record italiano di 3:33:19, oro all'Olanda, bronzo alla Russia, ma il risultato più clamoroso di oggi è quello di Sara Curtis, che non solo ha vinto dunque l'argento nella staffetta ma è definita già leggendaria perché nella semifinale di 50 d'orso la piemontese batte il record del mondo di 23 centesimi nuotando in 26:63 agli europei a Parigi, accedendo con il primo tempo alla finale. È tutto, alla prossima edizione.
1: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate a ridosso dei rilievi. In giornata sono previsti solo i classici temporali estivi di calore in montagna, sia comunque sulle Alpi che in Appennino. Non si escludono locali sconfinamenti alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: sono le 23 e 51 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore nel carcere romano di Rebibbia, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto lo scorso 16 ottobre sotto casa del conduttore di Report, così come ipotizzato dalla procura di Roma. L'imprenditore ed ex editore dell'Avanti ha spiegato al GIP del tribunale della capitale di averlo fatto per il bene di Ranucci, per tutelare la sua incolumità che era oggetto di minacce e tentativi di aggressione con l'attentato, dunque le forze dell'ordine gli avrebbero aumentato la scorta, secondo Lavitola. Cambiamo argomento, ci occupiamo dell'emergenza migranti. Le espulsioni dalla Germania verso l'Italia si faranno. Berlino si dice anche sorpresa dell'agitazione di Roma e delle divergenze su un tema, quello dei migranti cosiddetti dublinanti, che ai tedeschi sembrava chiarito, ma che in piena estate si è ripreso la ribalta in tutta Europa in seguito alla crisi di Ceuta. E mentre le autorità di Madrid e Rabat intensificano appelli e sforzi ad evitare un secondo assalto alle due exclave spagnole in Marocco, la premier danese Frederiksen si è detta pronta invece a rafforzare i controlli alle frontiere fino a chiuderle del tutto se dovesse arrivare una nuova ondata migratoria in Europa. Il cielo ha mantenuto le promesse e ha regalato uno degli spettacoli astronomici più attesi degli ultimi anni, l'eclissi totale di sole, la prima visibile dall'Europa dopo 27 anni. La Luna ha iniziato a coprire il disco solare dall'Artico russo per poi proseguire verso Groenlandia, Islanda e Spagna. In Italia l'eclissi è stata solo parziale, migliaia di persone si sono radunate nei luoghi migliori per assistere al fenomeno, nonostante in alcune aree le nuvole abbiano impedito una visione diretta. La pagina dello sport, iniziamo dall'atletica, terza giornata degli europei, Sara Fantini regala un argento all'Italia nel lancio del martello, i triplisti azzurri Diaz e Biasutti sono qualificati invece per la finale, Florunso solo quinta nella finale dei 400 ostacoli, stamattina Pernici si è guadagnato invece la finale degli 800, Sibilio quella dei 400 ostacoli. E veniamo agli europei di nuoto, ancora una medaglia per l'Italia, Menicucci, Curtis, Tarantino e Mauro conquistano l'argento nella staffetta 4% stile libero femminile con il nuovo record italiano di 3:33:19, oro all'Olanda, bronzo alla Russia. Ma il risultato più clamoroso di oggi è quello di Sara Curtis, che non solo ha vinto dunque l'argento nella staffetta, ma è definita già leggendaria perché nella semifinale di 50 d'orso la piemontese batte il record del mondo di 23 centesimi, nuotando in 26:63 agli europei a Parigi, accedendo con il primo tempo alla finale. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate a ridosso dei rilievi. In giornata sono previsti solo i classici temporali estivi di calore in montagna, sia comunque sulle Alpi che in Appennino. Non si escludono locali sconfinamenti alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate a ridosso dei rilievi. In giornata sono previsti solo i classici temporali estivi di calore in montagna, sia comunque sulle Alpi che in Appennino. Non si escludono locali sconfinamenti alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: mezzanotte e 9 minuti.
1: Radio GR News.
0: È mezzanotte e 9 minuti.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindezhen sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindezhen per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi 6 mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza. L'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
4: News. Buonasera dalla redazione. In primo piano la svolta nel caso Ranucci. La vittima confessa ai PM: sono io il mandante dell'attentato, l'ho fatto per fargli aumentare la scorta. L'interrogatorio di garanzia dura 5 ore. Al termine illegale di la vittima esclude moventi politici e dice di fatto la popolarità di Ranucci è aumentata. Lui sapeva, non rispondo, afferma ancora il legale di la vittima ai giornalisti. Bufera intanto su Ranucci per un post dove scrive: ho imparato seguendo per anni il filo che lega Moro, Piersanti, Mattarella, Falcone e Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza ma per eccesso di chiarezza. Ignobile paragonarsi a chi ha combattuto davvero la mafia, replica Fratelli d'Italia. Sospendere la collaborazione con Ranucci, chiede invece Salvini alla RAI. La D. Rossi attende il parere del comitato etico per decidere dunque su Report. Le espulsioni di migranti verso l'Italia sulla base degli accordi di Dublino si faranno come previsto, dice il governo tedesco. Nessun problema con Berlino, assicura il ministro degli esteri Tajani. Intanto la Germania, con Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca, sta trattando per creare un centro come quello in Albania per rimpatri, ma questa volta in Uganda, entro il 2027. La Danimarca intanto si dice pronta a chiudere le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria, lo ha detto la premier Frederiksen in Parlamento. Dall'8 all'11 agosto per l'eruzione dell'Etna sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. Ne sono stati cancellati 400 in partenza, 52 sono stati cancellati oggi, secondo il sito della società che gestisce lo scalo. I voli programmati in altri scali sono oltre 250, tra questi più di 100 sono stati dirottati dall'inizio dell'emergenza su altri aeroporti. Lo stop dei voli, tra l'altro, è stato prorogato poco fa fino alle 2 di notte di venerdì. Adesso l'ampia pagina sportiva. Sara Curtis da leggenda agli europei di nuoto a Parigi, la 19enne piemontese un fulmine nella semifinale dei 50 d'orso, il suo 26,63 demolisce il vecchio primato del mondo migliorandolo di oltre 2 decimi, e non finisce qui perché domani c'è la finale, perché appena un'ora dopo Sara ha avuto ancora energie per trascinare a un insperato argento la 4% stile libero con la 15enne Alessandra Mao in ultima frazione. Pomeriggio indimenticabile per il nuoto italiano, in cui erano già arrivati 2 bronzi, quelli di Thomas Ceccon nei 200 d'orso con un nuovo record italiano e di Benedetta Pilato nei 100 rana. Agli europei di atletica a Birmingham un altro argento azzurro questa sera, quello di Sara Fantini nel martello con 74,35 al primo lancio, quinta medaglia per l'Italia. Un flash di calcio prima di chiudere: in campo stasera Paris Saint Germain e Aston Villa per la finale di Supercoppa Europea, finisce 2-1 per il PSG, la squadra di Luis Enrique dunque si aggiunge che è il primo trofeo della stagione. È tutto, grazie per averci seguito.
5: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 20 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. In primo piano la svolta nel caso Ranucci. La Vitola confessa ai PM: sono io il mandante dell'attentato, l'ho fatto per fargli aumentare la scorta. L'interrogatorio di garanzia dura 5 ore. Al termine, il legale di La Vitola esclude moventi politici e dice di fatto la popolarità di Ranucci è aumentata. Lui sapeva, non rispondo, afferma ancora il legale di La Vitola ai giornalisti. Bufera intanto su Ranucci per un post dove scrive: ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Moro, Piersanti, Matteo, Tarella, Falcone, Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza ma per eccesso di chiarezza. Ignobile paragonarsi a chi ha combattuto davvero la mafia, replica Fratelli d'Italia. Sospendere la collaborazione con Ranucci, chiede invece Salvini alla RAI. La D. Rossi attende il parere del comitato etico per decidere, dunque, su Report. Le espulsioni di migranti verso l'Italia sulla base degli accordi di Dublino si faranno come previsto, dice il governo tedesco. Nessun problema con Berlino, assicura il ministro degli esteri italiani. Intanto la Germania, con Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca, sta trattando per creare un centro come quello in Albania per rimpatri, ma questa volta in Uganda, entro il 2027. La Danimarca intanto si dice pronta a chiudere le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria, lo ha detto la premier Frederiksen in Parlamento. Dall'8 all'11 agosto per l'eruzione dell'Etna sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. Ne sono stati cancellati 400 in partenza, 52 sono stati cancellati oggi, secondo il sito della società che gestisce lo scalo. I voli programmati in altri scali sono oltre 250, tra questi più di 100 sono stati dirottati dall'inizio dell'emergenza su altri aeroporti. Lo stop dei voli, tra l'altro, è stato prorogato poco fa fino alle 2 di notte di venerdì. Adesso l'ampia pagina sportiva. Sara Curtis da leggenda agli europei di nuoto a Parigi, la 19enne piemontese un fulmine nella semifinale dei 50 d'orso, il suo 26,63 demolisce il vecchio primato del mondo migliorandolo di oltre 2 decimi. E non finisce qui, perché domani c'è la finale, perché appena un'ora dopo Sara ha avuto ancora energie per trascinare a un insperato argento la 4% stile libero con la 15enne Alessandra Mao in ultima frazione. Pomeriggio indimenticabile per il nuoto italiano, in cui erano già arrivati 2 bronzi, quelli di Thomas Ceccon nei 200 d'orso con un nuovo record italiano e di Benedetta Pilato nei 100 rana. Agli europei di atletica a Birmingham un altro argento azzurro questa sera, quello di Sara Fantini nel martello con 74,35 al primo lancio, quinta medaglia per l'Italia. Un flash di calcio prima di chiudere: in campo stasera Paris Saint Germain e Aston Villa per la finale di Supercoppa Europea, finisce 2-1 per il PSG, la squadra di Luis Enrique dunque si aggiunge che è il primo trofeo della stagione. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. Continua senza sosta l'azione dell'anticiclone subtropicale all'apice della quarta ondata di caldo africano. Dopo una notte molto afosa e caldissima, il sole è già assoluto protagonista su quasi tutte le regioni. Durante le ore pomeridiane sempre tutto sole salvo temporali sulle montagne, accompagnati da isolati o locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 27 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. In primo piano la svolta nel caso Ranucci. La Vitola confessa ai PM: sono io il mandante dell'attentato, l'ho fatto per fargli aumentare la scorta. L'interrogatorio di garanzia dura 5 ore, al termine illegale di La Vitola esclude moventi politici e dice di fatto la popolarità di Ranucci è aumentata. Lui sapeva, non rispondo, afferma ancora il legale di La Vitola ai giornalisti. Bufera intanto su Ranucci per un post dove scrive: ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Moro, Piersanti Mattarella, Falcone e Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza ma per eccesso di chiarezza. Ignobile paragonarsi a chi ha combattuto davvero la mafia, replica Fratelli d'Italia. Sospendere la collaborazione con Ranucci, chiede invece Salvini alla RAI. La D. Rossi attende il parere del comitato etico per decidere, dunque su Report. Le espulsioni di migranti verso l'Italia sulla base degli accordi di Dublino si faranno come previsto, dice il governo tedesco. Nessun problema con Berlino, assicura il ministro degli esteri italiani. Intanto la Germania, con Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca, sta trattando per creare un centro come quello in Albania per rimpatri, ma questa volta in Uganda, entro il 2027. La Danimarca intanto si dice pronta a chiudere le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria, lo ha detto la premier Frederiksen in Parlamento. Dall'8 all'11 agosto per l'eruzione dell'Etna sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. Ne sono stati cancellati 400 in partenza, 52 sono stati cancellati oggi, secondo il sito della società che gestisce lo scalo. I voli programmati in altri scali sono oltre 250, tra questi più di 100 sono stati dirottati dall'inizio dell'emergenza su altri aeroporti. Lo stop dei voli, tra l'altro, è stato prorogato poco fa fino alle 2 di notte di venerdì. Adesso l'ampia pagina sportiva. Sara Curtis da leggenda agli europei di nuoto a Parigi, la 19enne piemontese un fulmine nella semifinale dei 50 d'orso, il suo 26,63 demolisce il vecchio primato del mondo migliorandolo di oltre 2 decimi. E non finisce qui, perché domani c'è la finale, perché appena un'ora dopo Sara ha avuto ancora energie per trascinare a un insperato argento la 4% stile libero con la 15enne Alessandra Mao in ultima frazione. Pomeriggio indimenticabile per il nuoto italiano, in cui erano già arrivati 2 bronzi, quelli di Thomas Ceccon nei 200 d'orso con un nuovo record italiano e di Benedetta Pilato nei 100 rana. Agli europei di atletica a Birmingham un altro argento azzurro questa sera, quello di Sara Fantini nel martello con 74,35 al primo lancio, quinta medaglia per l'Italia. Un flash di calcio prima di chiudere: in campo stasera Paris Saint Germain e Aston Villa per la finale di Supercoppa Europea, finisce 2-1 per il PSG, la squadra di Luis Enrique dunque si aggiunge che è il primo trofeo della stagione. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: È mezzanotte e 31 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. In primo piano la svolta nel caso Ranucci. La Vitola confessa ai PM: sono io il mandante dell'attentato, l'ho fatto per fargli aumentare la scorta. L'interrogatorio di garanzia dura 5 ore, al termine illegale di La Vitola esclude moventi politici e dice di fatto la popolarità di Ranucci è aumentata. Lui sapeva, non rispondo, afferma ancora il legale di La Vitola ai giornalisti. Bufera intanto su Ranucci per un post dove scrive: ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Moro, Piersanti Mattarella, Falcone e Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza ma per eccesso di chiarezza. Ignobile paragonarsi a chi ha combattuto davvero la mafia, replica Fratelli d'Italia. Sospendere la collaborazione con Ranucci, chiede invece Salvini alla RAI. La D. Rossi attende il parere del comitato etico per decidere, dunque su Report. Le espulsioni di migranti verso l'Italia sulla base degli accordi di Dublino si faranno come previsto, dice il governo tedesco. Nessun problema con Berlino, assicura il ministro degli esteri italiani. Intanto la Germania, con Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca, sta trattando per creare un centro come quello in Albania per rimpatri, ma questa volta in Uganda, entro il 2027. La Danimarca intanto si dice pronta a chiudere le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria, lo ha detto la premier Frederiksen in Parlamento. Dall'8 all'11 agosto per l'eruzione dell'Etna sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. Ne sono stati cancellati 400 in partenza, 52 sono stati cancellati oggi, secondo il sito della società che gestisce lo scalo. I voli programmati in altri scali sono oltre 250, tra questi più di 100 sono stati dirottati dall'inizio dell'emergenza su altri aeroporti. Lo stop dei voli, tra l'altro, è stato prorogato poco fa fino alle 2 di notte di venerdì. Adesso l'ampia pagina sportiva. Sara Curtis da leggenda agli europei di nuoto a Parigi, la 19enne piemontese un fulmine nella semifinale dei 50 d'orso, il suo 26,63 demolisce il vecchio primato del mondo migliorandolo di oltre 2 decimi, e non finisce qui perché domani c'è la finale, perché appena un'ora dopo Sara ha avuto ancora energie per trascinare a un insperato argento la 4% stile libero con la 15enne Alessandra Mao in ultima frazione. Pomeriggio indimenticabile per il nuoto italiano, in cui erano già arrivati 2 bronzi, quelli di Thomas Ceccon nei 200 d'orso con un nuovo record italiano e di Benedetta Pilato nei 100 rana. Agli europei di atletica a Birmingham un altro argento azzurro questa sera, quello di Sara Fantini nel martello con 74,35 al primo lancio, quinta medaglia per l'Italia. Un flash di calcio prima di chiudere: in campo stasera Paris Saint Germain e Aston Villa per la finale di Supercoppa Europea, finisce 2-1 per il PSG, la squadra di Luis Enrique dunque si aggiunge che è il primo trofeo della stagione. È tutto, grazie per averci seguito.
3: Meteo.
2: Continua senza sosta l'azione dell'anticiclone subtropicale all'apice della quarta ondata di caldo africano. Dopo una notte molto afosa e caldissima, il sole è già assoluto protagonista su quasi tutte le regioni. Durante le ore pomeridiane sempre tutto sole salvo temporali sulle montagne, accompagnati da isolati o locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: È mezzanotte e 38 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. In primo piano la svolta nel caso Ranucci. La Vito la confessa ai PM: sono io il mandante dell'attentato, l'ho fatto per fargli aumentare la scorta. L'interrogatorio di garanzia dura 5 ore, al termine illegale di La Vito la esclude moventi politici e dice di fatto la popolarità di Ranucci è aumentata. Lui sapeva, non rispondo, afferma ancora il legale di La Vito ai giornalisti. Bufera intanto su Ranucci per un post dove scrive: ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Moro, Piersanti Matteo, Mattarella, Falcone e Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza ma per eccesso di chiarezza. Ignobile paragonarsi a chi ha combattuto davvero la mafia, replica Fratelli d'Italia. Sospendere la collaborazione con Ranucci, chiede invece Salvini alla RAI. La D. Rossi attende il parere del comitato etico per decidere, dunque, su Report. Le espulsioni di migranti verso l'Italia sulla base degli accordi di Dublino si faranno come previsto, dice il governo tedesco. Nessun problema con Berlino, assicura il ministro degli esteri italiani. Intanto la Germania, con Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca, sta trattando per creare un centro come quello in Albania per rimpatri, ma questa volta in Uganda, entro il 2027. La Danimarca intanto si dice pronta a chiudere le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria, lo ha detto la premier Frederiksen in Parlamento. Dall'8 all'11 agosto per l'eruzione dell'Etna sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. Ne sono stati cancellati 400 in partenza, 52 sono stati cancellati oggi, secondo il sito della società che gestisce lo scalo. I voli programmati in altri scali sono oltre 250, tra questi più di 100 sono stati dirottati dall'inizio dell'emergenza su altri aeroporti. E lo stop dei voli, tra l'altro, è stato prorogato poco fa fino alle 2 di notte di venerdì. Adesso l'ampia pagina sportiva. Sara Curtis da leggenda agli europei di nuoto a Parigi. La 19enne piemontese un fulmine nella semifinale dei 50 d'orso. Il suo 26,63 demolisce il vecchio primato del mondo migliorandolo di oltre 2 decimi. E non finisce qui, perché domani c'è la finale, perché appena un'ora dopo Sara ha avuto ancora energie per trascinare a un insperato argento la 4% stile libero con la 15enne Alessandra Mao in ultima frazione. Pomeriggio indimenticabile per il nuoto italiano, in cui erano già arrivati 2 bronzi, quelli di Thomas Ceccon nei 200 d'orso con un nuovo record italiano e di Benedetta Pilato nei 100 rana. Agli europei di atletica a Birmingham un altro argento azzurro questa sera, quello di Sara Fantini nel martello con 74,35 al primo lancio, quinta medaglia per l'Italia. Un flash di calcio prima di chiudere: in campo stasera Paris Saint Germain e Aston Villa per la finale di Supercoppa Europea. Finisce 2-1 per il PSG, la squadra di Luis Enrique dunque si aggiunge giurica il primo trofeo della stagione. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Meteo.
3: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: mezzanotte e 45 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. In primo piano la svolta nel caso Ranucci. La Vito la confessa ai PM: sono io il mandante dell'attentato, l'ho fatto per fargli aumentare la scorta. L'interrogatorio di garanzia dura 5 ore. Al termine illegale di La Vito la esclude moventi politici e dice di fatto la popolarità di Ranucci è aumentata. Lui sapeva, non rispondo, afferma ancora il legale di La Vito ai giornalisti. Bufera intanto su Ranucci per un post dove scrive: ho imparato seguendo per anni il filo che lega Moro, Piersanti, Matteo, Tarella, Falcone e Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza ma per eccesso di chiarezza. Ignobile paragonarsi a chi ha combattuto davvero la mafia, replica Fratelli d'Italia. Sospendere la collaborazione con Ranucci, chiede invece Salvini alla RAI. La D. Rossi attende il parere del comitato etico per decidere, dunque, su Report. Le espulsioni di migranti verso l'Italia sulla base degli accordi di Dublino si faranno come previsto, dice il governo tedesco. Nessun problema con Berlino, assicura il ministro degli esteri italiani. Intanto la Germania, con Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca, sta trattando per creare un centro come quello in Albania per rimpatri, ma questa volta in Uganda, entro il 2027. La Danimarca intanto si dice pronta a chiudere le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria. Lo ha detto la premier Danimarca. Sta trattando per creare un centro come quello in Albania per rimpatri, ma questa volta in Uganda, entro il 2027. La Danimarca intanto si dice pronta a chiudere le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria, lo ha detto la premier Frederiksen in Parlamento. Dall'8 all'11 agosto per le

0: cali sono oltre 250, tra questi più di 100 sono stati dirottati dall'inizio dell'emergenza su altri aeroporti. Lo stop dei voli, tra l'altro, è stato prorogato poco fa fino alle 2 di notte di venerdì. Adesso l'ampia pagina sportiva. Sara Curtis da leggenda agli europei di nuoto a Parigi, la 19enne piemontese un fulmine nella semifinale dei 50 d'orso, il suo 26,63 demolisce il vecchio primato del mondo migliorandolo di oltre 2 decimi, e non finisce qui perché domani c'è la finale, perché appena un'ora dopo Sara ha avuto ancora energie per trascinare a un insperato argento la 4% stile libero con la 15enne Alessandra Mao in ultima frazione. Pomeriggio indimenticabile per il nuoto italiano, in cui erano già arrivati 2 bronzi, quelli di Thomas Ceccon nei 200 d'orso con un nuovo record italiano e di Benedetta Pilato nei 100 rana. Agli europei di atletica a Birmingham un altro argento azzurro questa sera, quello di Sara Fantini nel martello con 74,35 al primo lancio, quinta medaglia per l'Italia. Un flash di calcio prima di chiudere: in campo stasera Paris Saint Germain e Aston Villa per la finale di Supercoppa Europea, finisce 2-1 per il PSG, la squadra di Luis Enrique dunque si aggiunge che è il primo trofeo della stagione. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo. Continua senza sosta l'azione dell'anticiclone subtropicale all'apice della quarta ondata di caldo africano. Dopo una notte molto afosa e caldissima, il sole è già assoluto protagonista su quasi tutte le regioni. Durante le ore pomeridiane sempre tutto sole salvo temporali sulle montagne, accompagnati da isolati o locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È mezzanotte e 53 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. In primo piano la svolta nel caso Ranucci. La Vito la confessa ai PM: sono io il mandante dell'attentato, l'ho fatto per fargli aumentare la scorta. L'interrogatorio di garanzia dura 5 ore, al termine illegale di La Vito la esclude moventi politici e dice di fatto la popolarità di Ranucci è aumentata. Lui sapeva, non rispondo, afferma ancora il legale di La Vito ai giornalisti. Bufera intanto su Ranucci per un post dove scrive: ho imparato seguendo per anni il filo che lega Moro, Piersanti Mattarella, Falcone e Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza ma per eccesso di chiarezza. Ignobile paragonarsi a chi ha combattuto davvero la mafia, replica Fratelli d'Italia. Sospendere la collaborazione con Ranucci, chiede invece Salvini alla RAI. La D. Rossi attende il parere del comitato etico per decidere dunque su Report. Le espulsioni di migranti verso l'Italia sulla base degli accordi di Dublino si faranno come previsto, dice il governo tedesco. Nessun problema con Berlino, assicura il ministro degli esteri italiani. Intanto la Germania, con Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca, sta trattando per creare un centro come quello in Albania per rimpatri, ma questa volta in Uganda, entro il 2027. La Danimarca intanto si dice pronta a chiudere le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria, lo ha detto la premier Frederiksen in Parlamento. Dall'8 all'11 agosto per l'eruzione dell'Etna sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. Ne sono stati cancellati 400 in partenza, 52 sono stati cancellati oggi, secondo il sito della società che gestisce lo scalo. I voli programmati in altri scali sono oltre 250, tra questi più di 100 sono stati dirottati dall'inizio dell'emergenza su altri aeroporti. E lo stop dei voli, tra l'altro, è stato prorogato poco fa fino alle 2 di notte di venerdì. Adesso l'ampia pagina sportiva. Sara Curtis da leggenda agli europei di nuoto a Parigi. La 19enne piemontese un fulmine nella semifinale dei 50 d'orso. Il suo 26,63 demolisce il vecchio primato del mondo migliorandolo di oltre 2 decimi. E non finisce qui, perché domani c'è la finale, perché appena un'ora dopo Sara ha avuto ancora energie per trascinare a un insperato argento la 4% stile libero con la 15enne Alessandra Mao in ultima frazione. Pomeriggio indimenticabile per il nuoto italiano, in cui erano già arrivati 2 bronzi, quelli di Thomas Ceccon nei 200 d'orso con un nuovo record italiano e di Benedetta Pilato nei 100 rana. Agli europei di atletica a Birmingham un altro argento azzurro questa sera, quello di Sara Fantini nel martello con 74,35 al primo lancio, quinta medaglia per l'Italia. Un flash di calcio prima di chiudere: in campo stasera Paris Saint Germain e Aston Villa per la finale di Supercoppa Europea. Finisce 2-1 per il PSG, la squadra di Luis Enrique dunque si aggiunge giurica il primo trofeo della stagione. È tutto, grazie per averci seguito.
3: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: è Luna.
1: Meteo.
2: Continua senza sosta l'azione dell'anticiclone subtropicale all'apice della quarta ondata di caldo africano. Dopo una notte molto afosa e caldissima, il sole è già assoluto protagonista su quasi tutte le regioni. Durante le ore pomeridiane sempre tutto sole salvo temporali sulle montagne, accompagnati da isolati o locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:15.
2: Meteo.
3: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: È 1:27.
1: Meteo.
2: Continua senza sosta l'azione dell'anticiclone subtropicale all'apice della quarta ondata di caldo africano. Dopo una notte molto afosa e caldissima, il sole è già assoluto protagonista su quasi tutte le regioni. Durante le ore pomeridiane sempre tutto sole salvo temporali sulle montagne, accompagnati da isolati o locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È 1:41.
2: Meteo.
3: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 2:01.
1: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.